0: Ecco, adesso dici, Nicola.
1: Allora, sentite, io voglio approfittare di quel pertine che avete alle spalle il signor... Come ti chiami?
2: Fabiano.
1: Come ti metto, Gigiattar? Fabio, come si chiama?
0: Fabiano Marti.
1: No, quel pertine per fare una richiesta laica, sì, perché sì. Io non ho avuto mai modo di poter rappresentare. Io abito a Lama,
2: sì.
1: A via Carlo Magno, e all'angolo della strada intestata in un po', perché a quattro si è tutto proprio prima, dopo a quattro scattare, coppa la rossa impazzata per tant'anni, e quindi siamo fatti a sua immagine e somiglianza, praticamente. E quando dite qualche cosa che non vede, è che quella ha ragione, praticamente, qua, no, no, insomma... tra Modolese, Bernardo, ma siamo stati sempre in mezzo a questo che hanno insegnato. Vabbè, non mi capite, va.
0: No, voglio capire, stiamo cercando di capirti e come. Il problema soltanto, sincero, ci è sfuggito. Ricapitoliamo quindi qual è la richiesta, Nicola.
1: Allora,
2: non siamo arrivati ancora.
1: A cercare la maglia. Allora, a via Carlo Magno, sì. Angolo Navio di Nuprema, da Nuprema,
0: sì, ho capito.
1: Via Bonaventura, via Bene... Sei una Madonna.
0: Sì. No. Sì.
1: Allora, prima della... questa a monte della Madonna c'è un dare precedenza.
2: Sì.
1: Allora uno si ferma da... E alla sua destra non vede niente, mi dice le dico della Madonna in alto. Non so spiegare.
2: Sì.
1: Perché quel figlio di buona donna che ha messo la Madonna, innanzitutto non è un cristiano, è un cattolico,
0: certo,
1: però
0: certo.
1: Tiene un sacco di aria. Allora mi dice quella Madonna, dopo non essere ruota numero di suolo, praticamente. Allora io, benché non sia credente, anzi io sono diversamente credente. Mm. Quando è arrivata quella cazzo di Madonna,
2: mettendo
1: come un cane, praticamente.
0: Oh,
1: allora, se io vado da qualcuno a dirlo, di destra, di sinistra, di centro, sono tutti baciapile, non fanno altro che leccare il culo.
0: Ho capito, veramente...
2: Sei chiarissimo.
0: Allora,
2: è bello che ci giri intorno alle cose.
1: Tenete conto che chi vi sta parlando... è stato amministratore del comune di Taranto ed è stato l'unico assessore che ha fatto pagare le tasse ai preti.
0: No, ma dal gergo avevo capito che avevi fatto
2: come
0: politica.
2: Come ti chiami, scusa, ricordaci
0: attiva.
1: Ricordaci
2: il tuo nome, scusa.
1: Anche, un momento, modo lo dica, sorpresa. Anche perché io ho tenuto un avo prete che era anche avo di pulpito.
0: A me.
1: Perché la mia bisogna...
2: avevo intuito che c'era una parentela.
0: Aspetta, com'è? Abbiamo un avo prete in comune, io e te. Cioè in comune.
1: Ma c'è prete, un prete che ha lasciato tutta la sua biblioteca all'arcivescovato.
0: Ah.
1: Era uno dei pochi che sapeva leggere e scrivere, insomma.
0: Era avo a noi?
1: Eh?
0: Era avo nostro.
1: Avo mio era, non usassi c'era
0: vacanza. Ma tu l'hai detto, ma non è che lo voglio per forza. Non è che lo voglio per forza, però
1: no,
0: se tu...
1: vabbè, il pulpito è vero, per forza deve essere avo tuo, perché il pulpito ha tanto, che io so, quella è la famiglia, con una derivazione di pulpo per il fatto anagrafico.
0: Questo è vero,
1: no?
0: Questo
1: come
0: è vero.
1: Si chiama? Pulpo,
0: sì.
1: Hanno scritto pulpo.
0: Beh, lo so, questo
1: allora
0: è...
1: io mi chiamo Nicola Carrino,
0: sì.
1: E sono stato assessore repubblicano, laico, quindi,
0: sì.
1: La comunità. Gli hai fatto pagare la prima da tutto la tasso, la prima da munnezza, gli hai fatto una strage.
0: Ce l'aveva con loro.
1: Gli hai fatto. Allora,
2: è strano però, che pure sia stato riconfermato.
1: Voi che tenete Pertini dietro là, praticamente.
2: Sì.
1: Facetemi usando per dire la cosa. Usando favore, di chiamare l'assessore, quello che scappa, che è innamorato della signorina, che dice che bello l'assessore non ce la fa, il servizio, camerana, le cita faceva così. Come la noce, come si chiama? La noce, la menola, eccetera. Entro come sgarra a cosa qua,
0: la Madonna.
1: La Madonna.
0: Ok, allora aspetta un attimo, chiariamo, perché Monica... Poi si cura di questa...
2: Sicuramente verrà a trovarti, Monica.
0: Allora, no, perché dobbiamo far capire che alla fine il disagio è creato, che la Madonna è questa statua...
2: È posizionata non permettere la visuale.
0: Non permettere la visuale nel dare precedenza e quindi...
2: Scusa se traduciamo, ma dobbiamo rendere...
3: Non capite niente.
0: Quindi non vorremmo che la Madonna fosse messa lì per le vittime della Madonna stessa, diciamo così.
1: Dottor Pupito, perché sei dottore nel tuo ramo.

0: Amo, io a mia volta, siccome modestamente le delibere sono legge, eccetera, ho fatto entrare nel PIRP di Rama una zona di Rama, l'ho fatto perché la delibera regionale, stiamo parlando di un altro argomento, una delibera regionale concedeva anche ai privati di fare delle proposte per entrare nel PIRP, i piani di rigenerazione. Di rigenerazione urbana e io ho fatto entrare un'area di vicino Lama in questo PIRP e mezzo a questo PIRP stava la casa vecchia prima c'era una decina di metri un costruttore ci ha fatto l'alcarrata e ha fatto una cosa 60 metri quadrati e io mi sto col pulmone che chiamo l'assessore e dico vedete le costruzioni se non è uguale a quella che stava, può essere acquisita al demanio del comune, può essere requisita. E poi ci dà la caserma del guardia municipale. Invece vuole appare la soldi.
1: Allora, aspetta.
2: Facciamo una cosa, ordiniamo un attimo le cose.
1: Quando sarà il fatto della Madonna? Magari diciamo pure questo.
2: Cioè, ti mandiamo Monica per la statuetta della Madonna per capire questa cosa, così abbiamo delle immagini e capiamo questa tua segnalazione. Che segnalazione? E questa cosa del PIP, poi quando c'è lei, Monica è più facile.
1: Ci mettiamo il PIP.
0: Se viene l'altro. Non vi sento bene, purtroppo.
2: Viene Monica a trovarti col casco ne parlate.
0: Io faccio anche vedere, faccio riprendere, eccetera.
1: Fai tu.
2: Fai vedere sia questa cosa da PIP.
1: Nicola, quanti anni hai?
0: Caro mio, sono nato il 137.
1: 77 anni.
0: 77 anni e dentro nei 78.
1: Sei una favola, sei uno spirito straordinario.
0: Sono anche il presidente dell'Associazione Mazziniana di Taranto.
1: Certo.
0: E faccio belle cose. Abbiamo fatto un convegno su Gandhi e Mazzini, adesso stiamo facendo un seminario per i ragazzi maturandi.
1: No, è straordinaria la tua attività, davvero. Davvero, grazie
2: ci
1: per.
2: Andiamo a trovare presto così.
1: Grazie
2: vediamo...
1: per la telefonata.
0: Ma famo, ma quando avrei la signorina?
2: Non lo so.
1: Facci vedere, abbiamo tante cose.
0: Veramente, avete il mio numero, quindi.
1: Come no? Sì. Come no?
0: Vi metterete voi in contatto.
1: Nicola,
2: ti chiamiamo noi.
1: Fammi solo un favore, adesso noi inquadriamo Monica. Fammi solo un favore, prima di chiudere ci rifai l'estratto di quella canzone antica che ci hai fatto?
0: Nocimi fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna, Ippi la Madonna. Questo era il canto dei mazzieri di Caradonna che con i loro cavalli entravano nelle masserie e bastonavano i braccianti che non andavano a lavorare dai padroni.
1: Complimenti Monica.
2: Belle
1: persone. Io c'avevo un avo.
2: Bei parenti.
1: Io c'avevo un avo che sicuramente era avo che poi. Quindi noi siamo quasi parenti con Nicola, io e Nicola, hai capito?
0: Ascolta.
2: Cioè,
0: ascolta,
2: sono contento quasi di non avere parenti che tu conosci.
0: La mia nonna si chiamava Scarano ed era figlia di Peppino Scarano, napoletano. Ispettore della ferrovia e della signora Pulpito.
1: Beh, vabbè, io spero che la mia famiglia sia in ascolto.
0: Il fratello prete.
2: Io mi sposto.
1: Io ti faccio sapere perché, sai, Pulpito con la chiesa qualcosa c'entra, quindi non è che.
0: Sì, vabbè, ma se capisci, le pulpito le avevano cavate, capito com'è?
1: Certo. Cioè, io voglio conoscere quest'uomo, fate un po' buono.
2: Forse viene Mauro direttamente.
1: Ecco, io direttamente. Ciao, Nicola!
0: Era una bella pelle.
1: Un abbraccio.
2: Ciao allora, Nicola, a presto.
0: Una telefonata
1: sicuro.
0: Dalla signorina.
1: Sicuro.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
3: Presto,
1: abbiamo però ci sono dei tarantini che sono stratosferici. Un po' colorito, ma stratosferico,
2: un paio di passaggi assolutamente discutibili.
1: Ma poi nei momenti cardine, nei momenti
2: più
1: discutibili però molto.
2: Vogliamo andare in pubblicità o mandiamo Malcomune? No, andiamo in pubblicità. 78. Va bene, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, abbiamo
1: l'inchiesta contro le legali comunque da domani, dopodomani al massimo anche sulla nostra pagina Facebook eventualmente.
2: Comunque ci vediamo tra pochissimo, nel frattempo noi capiamo cosa fare, ma sicuramente abbiamo qualcosa di importante da farvi vedere, quindi ci vediamo tra poco, subito dopo.
1: Hai capito la statuetta della Madonna dove sono?
2: Sì, cioè, l'hai chiarito.
1: Via d'uno prevet.
4: Urrà!
1: Allora,

0: sono le 18 e 3 minuti, abbiamo ancora una dozzina di minuti con l'ufficio aperto a vostra disposizione,
1: La
0: quindi
1: telefonata
0: per
1: di Nicola
0: ultime.
1: ci ha
0: Sì, è stata molto. Sì,
1: shakerati,
0: in
1: vabbè.
0: effetti, però comunque.
1: Vabbè, un paio di passaggi, dicevamo, insomma, in chiusura abbastanza,
0: Coloriti, chiamiamoli.
1: sì, discutibili anche perché,
2: Sì,
1: insomma,
2: fuori luogo direi
1: fuori luogo anche per una
2: anche.
1: questione di rispetto, però secondo noi ovviamente, avendo il telefono aperto, può succedere che chiunque telefonando dica quello che vuole, insomma, e questa è anche un po' la caratteristica della nostra trasmissione. Ovviamente noi ci dissociamo totalmente da alcune frasi dette in modo abbastanza pesante da Nicola, lo diciamo perché, insomma, oltre a ritenere giusto questo, è importante che facciamo
0: Comunque,
1: immediatamente capire che non siamo d'accordo su
0: nostro
1: determinate.
0: brillantissimo 77enne ascoltatore,
1: Sì,
0: era
1: assolutamente.
0: un po' anche il pathos ormai della
1: Sì, infatti
0: telefonata,
1: noi
0: era un po'
1: l'abbiamo
0: lanciato,
1: lasciato libero, abbiamo
0: però.
1: lasciato parlare perché, insomma, la telefonata era una telefonata
0: Sentiamo a
1: forte
0: proposito,
1: e piena di
0: Gianfranco,
1: energia.
0: se abbiamo Malcomune ancora da mandare in onda, che sono delle vostre segnalazioni che noi naturalmente vogliamo assolutamente segnalare pubblicamente, appunto, e abbiamo una chiamata, la sentiamo subito, e poi vediamo queste segnalazioni dei nostri
1: Diamo
0: telespettatori cittadini di
1: priorità
0: Taranto e non solo.
1: ai nostri telespettatori. Pronto?
3: Pronto, mi sente?
0: Bene, chi sei?
3: Salve, buonasera, chiamo da Statte.
0: Come ti chiami?
3: Luigi.
0: Luigi, dici tutto.
3: Senta, dal famoso 18 novembre del 2012, giornata del tornado,
0: Sì.
3: ci sono ancora alcune vie di Statte che sono al buio.
1: Sì. Abbiamo già parlato, sì.
0: Lo
1: Anche con il
0: sappiamo,
1: sindaco.
0: sì, infatti lo
3: Io
0: sappiamo.
3: ho parlato personalmente col sindaco.
1: Sì.
0: Allora, dici tu che ti ha detto il sindaco, perché ora è un po' che non lo sentiamo noi.
3: Io ho parlato a dicembre con il
0: Ah
3: sindaco,
0: no, vabbè.
3: perché in base alle cartelle che ci avevano mandato da pagare le tasse, giusto?
0: Sì.
3: E io non intendevo pagare la quota, quella inerente ai servizi pubblici.
0: Sì.
3: Perché giustamente al sindaco gli ho detto: come faccio io a pagarti una cosa che lei a me non offre?
1: Sì.
0: A prescindere da,
1: È
0: da, da,
1: giusto,
0: da, da.
1: il tuo ragionamento è giusto. Ma
0: Tu,
1: che cosa ti ha risposto il
0: cioè, tu non
1: sindaco?
0: ne fruisci, a prescindere dalla sua
3: No,
0: possibilità o meno che ti offrisca.
3: l'illuminazione a me c'era prima del tornado,
0: No, sto di.
3: pure il tornado
1: Infatti.
3: è
1: Non è
3: andata
1: tornata
3: via.
1: più.
3: E il sindaco mi ha detto che a gennaio affidavano i lavori.
1: Sì.
0: Affidavano?
3: Sì, affidavano i
0: Ok,
3: lavori. Sì, sì, sì, sì.
0: infatti.
3: Siamo a marzo, ancora non si nota niente.
0: Neanche i lavori cominciati, dici tu?
3: Niente, niente,
0: Giusto?
3: niente, niente,
0: Giusto.
3: niente, niente, niente.
1: Ma che tempo, dobbiamo capire che tempo ci sono, perché affidare i lavori credo che preveda un po' di tempo, credo che ci voglia un po'.
0: Perché lui ci raccontò,
3: Sì.
0: non mi ricordo il tuo nome, perdona, abbiamo sentito tanti.
1: Luigi?
0: Luigi, scusami, Luigi, scusami. In studio ci disse che avrebbe accelerato e velocizzato i tempi di affidamento. I tempi di affidamento non significa, a quello che ci disse il sindaco, che io lo affido a Fabiano, è che apro, come dire,
2: Una gara.
0: la
1: Gara
0: gara
1: non comparativa, mi pare. Una
0: per
1: comparativa.
0: affidare i lavori.
3: Sì.
0: Mi sono spiegato. E lui sapeva benissimo, qui si dolce, si dice?
1: Dolce.
0: Della tempistica un po'
1: Lenta.
0: pachidermica, no? Però era un tempo
2: Anche perché, se non
0: tecnico.
2: ricordo male, i ragazzi aspettavano che questi fondi arrivassero dalla regione e alla regione dal ministero.
0: Sì.
2: Però in quale via di Statte?
3: Ma fondi sono arrivati comunque, perché il
0: Sì,
3: sindaco a me
0: sì, sì.
3: mi ha
2: Abbiamo
3: detto
2: dato
3: che i
2: già la
3: fondi a
2: notizia anche
3: dicembre ce
2: noi a
3: li aveva in
0: Luigi.
3: mano.
1: Sì, ne abbiamo parlato di questo, abbiamo dato la notizia che i
0: A
1: fondi
0: ottobre ne parliamo, Fabio.
1: sono arrivati, sì, da un po'.
2: In che via di
3: Io
2: Statte
3: abito in via
2: risiedi?
3: Rossano.
2: Via?
0: Rossano.
3: Rossano.
0: Ed è tra le vie interessate, no?
3: È una traversa di via Bainzizza nei pressi della posta.
1: Sì.
0: Nei pressi della posta, una traversa di via Bainzizza? Ho capito bene. No, perché credo di capire che Monica voglia venirci a fare un giro tardo pomeriggio,
1: La zona dove
0: perché.
1: facciamo il panino noi più o
0: Sì,
1: meno, no?
0: certo.
1: Giusto?
0: Anche perché adesso fino alle 18 c'è troppa luce per poter
3: Sì, ma
0: testimoniare.
3: l'illuminazione, i pali nella città ci sono,
0: Sì.
3: ci sono, non è che non ci sono. Ci sono alcuni tratti dove ci sono i cavi, quelli sospesi in aria, che con il tornado sono stati spezzati. Cioè, alla fine nel lavoro non è che ci sia eccessivo da effettuare, basta ripristinare quei cavi spezzati.
1: Senti, noi facciamo una cosa, adesso chiediamo anche un po' di notizie al sindaco, anche perché il sindaco Miccoli non lo sentiamo da un po', quindi Monica, credo che stia già prendendo appunti, lo sentiamo per capire a che punto è la
3: Anche
1: situazione.
3: perché, scusami,
1: Sì,
3: scusami, io al
1: sì.
3: sindaco avevo detto, perché

0: che lui a febbraio, marzo, ha detto che doveva rimandare le nuove cartelle da pagare, giusto?
1: Sì.
0: Io ho detto, se per quella data lei gli rimanda la cartella e i lavori non sono iniziati, io la cartella pari pari la porto a un avvocato, anche perché con l'avvocato io gli ho già parlato e mi ha detto che se io non offro, cioè non ho un servizio, non sono
2: perché lo devo pagarlo? Certo.
1: Deve solo documentare di non averlo. Senti, sei l'unico in questo o hai movimentato qualche altro...

0: Intanto noi penso che ci veniamo a fare una passeggiata, anche se abbiamo capito
1: Beh, più o meno la situazione la
0: perfettamente,
1: conosciamo,
0: sì, no,
1: certo, ormai la
0: purtroppo,
1: conosciamo. La conosciamo vecchia,
0: pur
1: come si
0: non
1: dice,
0: essere,
1: questa
0: certo, pur non
1: situazione.
0: essendo colpa di nessuno, però qualcuno è
1: Però, insomma, ti
0: danneggiato.
1: facciamo sapere a che punto è, a che tempi ci sono, insomma, chiediamo se
0: Nell'affidamento.
1: l'affidamento c'è stato, quando è previsto l'inizio dei lavori, perché immagino che ci sia una
0: 12 novembre
1: previsione di inizio
0: 2012 è
1: lavori. Sì,
0: stato?
1: sì,
0: Un
1: sì,
0: anno e
1: sì.
0: mezzo è passato già, mamma mia.
1: Ti facciamo
0: Grazie.
1: sapere
0: Un anno e mezzo
1: presto,
0: già.
1: ti facciamo sapere.
0: Grazie Luigi.
2: La ringrazio, la
1: Ciao,
2: ringrazio.
1: grazie,
0: Ciao,
1: grazie,
0: ciao, ciao,
1: grazie.
0: mamma mia. Sai che pensavo molto meno, invece un anno e
3: No,
0: mezzo.
3: ricordate, noi facciamo il servizio su Statte
0: Alla prima
3: proprio
0: puntata o seconda
3: coincidenza di
0: puntata?
3: un anno
0: Sì,
3: da quella data, quindi
0: certo.
1: ottobre.
0: Vediamo un po' di segnalazioni che vogliamo girare al comune,
1: Sì,
0: assessorati vari.
1: vediamo mal comune, insomma, ci sono un po' di segnalazioni varie, vediamo.
0: Documentate.

0: sì, immediatamente.
1: Vabbè, sì. Ma un rientro si può fare. Vabbè, sì.
0: Stavo finendo di parlare con voi, mi hanno colta di sorpresa. No, volevo semplicemente dire che già da domani, massimo dopodomani, troverete le nostre inchieste sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di Ufficio Reclami, perché in parecchi ci hanno scritto in posta privata di Facebook perché volevano rivedere quello che abbiamo, il servizio che abbiamo realizzato a proposito delle spese pazze del Comune.

0: comune, queste nomine di super manager pronti e buoni per ogni occasione, ma soprattutto questa cosa veramente paradossale di questa premialità data agli avvocati interni del comune a ridosso proprio delle elezioni comunali, del turno di ballottaggio.
1: Sai che io ho voglia, adesso poi diamo i numeri, ho voglia di chiamare qualcuno del comune, insomma, che ci dia delle spiegazioni, perché insomma abbiamo provato a chiamare il sindaco, perché chi più di lui poteva darci le spiegazioni, casualmente non ci ha dato disponibilità.
2: È entrato da poco, magari lo farà la prossima settimana.
1: Adesso noi continuiamo, ovviamente questo lo diciamo adesso pubblicamente, in diretta, noi continueremo a chiedere al sindaco di intervenire nella trasmissione di lunedì prossimo per darci delle spiegazioni. Assolutamente, cioè, perché
0: sì,
1: è giusto così.
0: Cosa potremmo fare, Fabi? Potremmo lanciare, noi continuiamo questa settimana a chiedere la disponibilità del sindaco a darci delle risposte in merito a questo servizio, però se il sindaco dovesse fare come l'assessore Viafora, che non vuol venire proprio nella nostra trasmissione...
1: Oh, ma non ci ha dato, non abbiamo avuto notizie più di
0: no,
1: lei.
0: No, niente. Potremmo lanciare queste domande pubbliche. E noi le domande, se il sindaco lunedì prossimo non sarà in trasmissione, le domande le proporremo attraverso la trasmissione, attraverso tutti i nostri canali social, attraverso tutte le nostre pagine internet. E saremo lì in attesa di queste risposte.
2: Mi viene in mente una battuta, magari potrebbe mandare un rappresentante legale, no?
1: Esatto.
2: E un'altra cosa, Monica, prima di dire come fare per contattarci, anzi, dillo prima perché mi sono dimenticato quello che dovevo.
0: Sì, certo. Continuate a scriverci all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@studio100.it. Vedete in sovraimpressione.
2: No, mi sono ricordato, no, volevo dire che va bene anche che tu magari rilasci un'intervista a te durante la settimana, non è necessario che venga qui.
0: Sì, ma guarda, Mauro, noi ci abbiamo provato. Come
2: no, dico, magari, visto mai.
0: Le vie istituzionali.
2: Ti chiama la Viafora e ti prende un appuntamento col sindaco, che ne sai?
0: Sì, sì. Certo.
1: Ma la Viafora non avevo notizie.
0: La Viafora, ragazzi, sta bene, secondo me rientrerà in questo grande rimpasto che il sindaco ha pensato di fare ora al rientro dalla sua operazione.
1: C'è il rimpasto?
0: Ah. Potrebbe esserci.
2: Ma quando tu ricevi l'imposta privata, lì hai detto no, ma l'imposta privata si paga?
1: Sì.
2: Ah, non lo sapevo, bene. Allora, dicevi?
1: Però non lo deve sapere nessuno.
0: No, non lo deve sapere nessuno. Dicevo, scrivete, continuate a raccontarci i vostri problemi, i vostri disagi.
2: Sì, sì.
0: Noi siamo pronti a seguirvi in tutta la città di Taranto, verremo anche
1: siamo noi quelli che vi seguono.
0: La settimana prossima vi proporremo un servizio che abbiamo realizzato a Lido Silvana, in località Pulsano. E continuate a scriverci a ufficioreclami@studio100.it, continuate a chiamarci al 3246222555, ma potete chiamare anche in redazione allo 099 47 16 555. Basterà chiedere della redazione di Ufficio Reclami, vi risponderà la nostra efficientissima Michela Cosa.
2: Monica, chiudi tu?
0: Continuate a scriverci anche su Facebook, ragazzi, ho detto tutto.
2: Chiudi tu qua?
1: Stiamo andando a cercare la Viafora. Stiamo andando a cercare la Viafora, magari
0: sta col sindaco.
2: Ma che ne sai? Sta col sindaco.
1: No, non in quel senso, nel senso che magari stanno lavorando insieme, sono molto impegnati.
2: La Viafora può essere questa, quell'angolo della via Donuprevet, che
1: là deve
2: era un avo mio e del...
1: Avo che non lo vediamo.
2: Chiudi tu, Monica, eh?
0: Io, ragazzi.
2: Ci vediamo lunedì.
1: Ciao. Ci vediamo lunedì prossimo.
2: Collega, la giacca te l'ho messa
0: lì. Seguiteci ancora nelle nostre repliche, vi aspettiamo sabato sera, sempre su Studio 100, domenica mattina, e ogni giorno ci sono le pillole di Ufficio Reclami. Continuate a seguirci, buona settimana.

0: Vi vogliamo raccontare, come vi dicevo, prima della pubblicità, una storia, la storia di un Tarantino che era alla Mostra del Cinema di Venezia alla giornata, degli autori. La mostra, l'83esima edizione, si è chiusa, sabato scorso. Il film di cui è produttore e compositore, delle musiche originali è Se venisse anche, l'inferno, e, è stato appunto alla giornata degli autori un evento speciale. Noi abbiamo qui Giuseppe Cassaro in videocollegamento che ci racconta di questa esperienza. Ben trovato Giuseppe, grazie di essere con noi.
1: Ciao, buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene.
0: Sì, ti sentiamo bene. Ovviamente, insomma, buona parte della nostra trasmissione, tu da Tarantino fuori sede, probabilmente seguirai anche tutto quello che sta accadendo, è stata dedicata a Ex Ilva. Il vostro film parla di resistenza. Tu nelle tue, dichiarazioni, proprio anche al Festival di Venezia, hai detto anche a Taranto, facciamo resistenza, sappiamo cosa significa resistenza. Partiamo da qui, anche dalla tua esperienza di Tarantino, anche, che poi vai a mettere nel tuo lavoro di produttore. E anche appunto nelle musiche originali che componi.
1: Certo, grazie intanto per questo invito, è sempre bello poter condividere insomma, delle storie, in occasioni anche come questa. Sicuramente il concetto di resistenza va ben oltre i libri di storia. A me ovviamente è capitato di studiare la resistenza sui libri di storia, ma essendo nato in Taranto, la resistenza prende anche altre forme. La resistenza appunto a uno sciacallaggio territoriale, a uno sfruttamento territoriale e anche all'incertezza, sentivo prima il lamento, tutto quello che accade ovviamente non è una novità, e questi sono i temi che immagino voi stiate trattando, ma è frutto anche di una modalità di gestione di un territorio. E oggi parlare di resistenza, e questo è un po' il tema che affrontiamo anche noi come squadra di produzione, in tutte queste giornate di incontri, dichiarazioni, parlare di resistenza oggi in realtà vuol dire partire dalla resistenza che hanno fatto i partigiani 80 anni fa, ma portarla, attualizzarla e cercare di in qualche modo far rivivere il sentimento di resistenza nelle persone che può essere ovviamente. Può avere una lettura con mille sfaccettature diverse. Parlare di resistenza, ovviamente, attraverso il cinema ci consente poi di far leva su tutta una serie di urgenze che la nostra società contemporanea vive, non solo politiche, ma parlo anche di problematiche sociali, problematiche, urgenze legate al dialogo con le nuove generazioni, fa un po' tutto parte dell'incipit che ha portato il nostro regista, che poi è il mio socio Samuele Rossi, a condividere con la nostra squadra questa idea di raccontare a distanza di 80 anni, ancora una volta, forse il tema della resistenza partigiana. E siamo stati più o meno tutti molto coinvolti fin da subito perché l'abbiamo sentito, io personalmente l'ho sentito come un tema necessario da affrontare con un linguaggio, se vogliamo, anche un po' diverso e un po' nuovo. È vero che parliamo di film in costume, film sulla resistenza, film sulla guerra, ma lo facciamo con uno sguardo, da antieroe. Il nostro partigiano protagonista, Joe, attraversa l'inverno del 44. E lo fa senza avere l'ambizione di salvare il mondo, ma in primis salvare se stesso, quindi attraversare quello che è ovviamente stato l'inverno più duro, più difficile per la resistenza, ma in generale per la popolazione, appunto quello del 44, e attraversarlo con un unico obiettivo, quello di sopravvivere. Ovviamente questo ha aperto, durante la scrittura e il racconto, ha aperto tematiche che abbiamo sentito molto attuali, a partire dalla Palestina fino ad arrivare ovviamente al conflitto ucraino e tutte le resistenze che oggi in qualche modo combattiamo.
0: Giuseppe, non è la prima volta che con Echi Visivi, la casa di produzione, appunto di cui tu sei, appunto uno dei produttori, vi dedicate a questo tema. Se venisse anche l'inferno è un film di finzione che ovviamente prende, spunto da fatti reali di cui abbiamo parlato finora, ma già ne avevate parlato ampiamente con un documentario, La memoria degli ultimi, del 2013, se non erro.
1: Sì.
0: Quindi è un tema, diciamo, che sentite molto vicino. Ti vorrei fare una domanda su questo e anche andare poi al tema del

0: lavoro in produzione, perché fare cinema è difficile, farlo in maniera indipendente penso che sia veramente un piccolo miracolo.
1: Sì, La memoria degli ultimi è stato il nostro primo film documentario, appunto realizzato nel 2013, che ritraeva in qualche modo sette partigiani all'epoca ultra ottantenni, quasi novantenni, in quella che era un po' ripercorrere il loro ricordo di ragazzi. Non dimentichiamo che la resistenza è stata fatta da ventenni, è stata fatta da giovani e giovanissimi. Ovviamente alle nostre generazioni arriva un ritratto di vecchi saggi che ci raccontano che cosa è stata la resistenza, che cosa è stata la guerra, però era importante anche per noi ricostruire e restituire al pubblico le emozioni di giovanissimi che si sono trovati insomma, davanti una sfida grandissima. Questi sette partigiani, ciascuno di loro ha messo un pezzettino del proprio universo all'interno del nostro film e ha permesso in qualche modo di costruire, di tratteggiare il protagonista che è appunto questo partigiano Joe. Quindi il film è costellato di tutta una serie di piccoli dettagli che ci sono stati in qualche modo raccontati e consegnati da questi sette partigiani. Scomparsi tutti, è quasi stato anche un dovere omaggiarli con questo film. Un film indipendente, appunto, come dici tu, Marina, in un momento storico in cui il sistema produttivo italiano è messo davvero a dura prova. Ovviamente io do a te, al pubblico, qualche informazione un po' per capire che cos'è il mestiere del produttore. Il produttore
0: Certo.
1: ovviamente costruisce una sostenibilità per un film, in primis finanziaria, e mettendo insieme poi tutte le professionalità e tutte le anime che in qualche modo accompagnano la storia del film. Mediamente in Italia per realizzare un film, appunto con case di produzione o medie imprese, ci vogliono una media di 3-4 anni. Tra la prima scrittura, la prima ricerca di fondi, le burocrazie che ovviamente portano via moltissimo tempo. Noi abbiamo adottato in questo senso, abbiamo insomma, approcciato questo progetto con un'idea completamente diversa, abbiamo cambiato prospettiva, lo abbiamo realizzato dalla prima parola scritta all'ultima inquadratura girata in un anno e mezzo. Questo ovviamente ci ha messo nella condizione, con budget molto più piccolo rispetto a quelle che sono le medie per realizzare anche film in costume, ma lì poi se vuoi ti do qualche
0: Sì,
1: dettaglio
0: perché
1: anche su
0: ci
1: quale
0: serve
1: idea ti
0: proprio per
1: devono venire in
0: capire come
1: mente.
0: funziona quella che è un'industria vera e propria, visto che parliamo di industrie anche di alternative, è una vera e propria industria quella del cinema, quindi ci piace anche capire questo mondo della produzione.
1: Per mettere insieme dei budget necessari occorre ovviamente andare ad intercettare tante forme di finanziamento, da quelle ministeriali, passando per Rai Cinema, passando per tutta una serie di soggetti istituzionali anche legati alla produzione. Questo ovviamente porta a entrare in una filiera di domande da fare, di attese, appunto, parlavo di burocrazie. Che messe insieme ti portano a dover gestire un film per una durata di 4 anni. Noi abbiamo scelto di non chiedere soldi al Ministero, di non coinvolgere dei soggetti come possono essere Rai Cinema o altri e dialogare direttamente con i territori. Quindi abbiamo costruito un modello che in qualche modo parlasse al macro, perché di fatto insomma, essere a Venezia conferma che il film ha una sua forza e ha incontrato anche, diciamo così, un'idea di cinema che è quello, promosso a Venezia, ma lo abbiamo fatto con le micro realtà, quindi con i territori, intercettando anche degli sponsor sui territori. Noi abbiamo girato su tre territori diversi, Val d'Aosta, Toscana ed Emilia-Romagna, coinvolgendo le cosiddette film commission, che sono delle realtà regionali che supportano le produzioni e in questo modo in un anno e mezzo noi siamo riusciti a rimanere sempre concentrati sulla produzione del nostro film senza disperdere energie, stravolgendo, come ti dicevo,

0: Prima anche un po' l'approccio. Ti faccio un esempio semplice e anche se vuoi un po' banale. Film in costume, diciamo la prassi vuole che, essendo il nostro un settore romacentrico, bisogna contattare dei romani e chiedere ai romani, ovviamente la dotazione di mezzi storici o la dotazione di costumi fatti in un
1: Sì,
0: certo
1: e
0: modo.
1: invece?
0: Ecco, noi invece abbiamo banalmente coinvolto, ad esempio, le associazioni di rievocazioni storiche, che sui territori fanno un lavoro, anche se vuoi, molto attento con delle consulenze storiche, con anche diciamo, intercettare tutta una serie di costumi d'epoca, pezzi di epoca tra cingolati, jeep. Armi fatte e recuperate anche da tutto un indotto di cultori, ecco, della guerra mondiale. Quindi noi abbiamo completamente cambiato l'approccio. Questo ovviamente ha alleggerito notevolmente la macchina, ci ha consentito di fare un lavoro e di seguire un lavoro anche nei dettagli. Come squadra in prima persona e coinvolgere il territorio. I territori ci hanno ovviamente risposto con grande entusiasmo. Il film linguisticamente consente anche questo approccio, perché, piccola nota, diciamo, sul linguaggio che abbiamo adottato nel film, il film racconta sì la storia di Joe. Permette di fare di consegna dei ritratti di quelle che sono state le varie umanità, ecco, che vivevano l'inverno del 44, ma lo abbiamo fatto sempre solo attraverso lo sguardo del nostro protagonista. La macchina è sempre con lui, anche in questi lunghi take.
1: Ecco, infatti
0: Perché? Perché questo.
1: lo vediamo in queste immagini, diciamo, un trailer del film, se posso chiamarlo così, è giusto chiamarlo così,
0: No,
1: mi
0: il trailer
1: sarebbe,
0: del,
1: no, non è proprio un
0: no, no,
1: trailer.
0: non è proprio un trailer, è una clip, è un estratto dal film, perché il trailer, ora su questo noi abbiamo avuto l'anteprima mondiale adesso appunto a Venezia, che ci ha permesso in qualche modo di dare il via a tutta la storia, al percorso del film. In realtà il film avrà ancora una serie di uscite festivaliere internazionali. Stiamo lavorando per approcciare poi l'uscita in sala all'inizio del 27 e in quell'occasione verranno poi lanciati i trailer, appunto il trailer ufficiale del film e altri materiali di accompagnamento. Noi in questo caso abbiamo preferito condividere a livello media e stampa tre clip, tre estratti dal film che ci aiutassero anche a capire appunto questo discorso dei piani sequenza, perché appunto l'attore straordinario Luca Tanganelli all'esordio anche come ruolo protagonista, in effetti ha fatto un lavoro importante sulla fisicità, cioè su come l'attore lavora anche molto con il fisico. Noi abbiamo girato in tre sessioni diverse, rispettando anche le stagioni che raccontavamo, le porte dell'inverno, l'inverno come si vede in questo frame,
1: Infatti,
0: raccontato a oltre 2000 metri in Val d'Aosta. L'attore in questo ha proprio seguito anche un'evoluzione quasi del suo personaggio, perché di fatto quell'inverno è stata forse una trasformazione per tutte le persone che lo hanno vissuto in prima persona.
1: Giuseppe, non ho più molto tempo, ti chiedo proprio in 30 secondi. Abbiamo parlato del tuo ruolo di produttore. In questo film però ci sono le musiche originali tue, sei un compositore, un musicista e questo è solo uno appunto dei tuoi tanti lavori, molti anche premiati. Ci racconti come si lavora tra immagini e musica? Poi dobbiamo andare a chiudere perché oggi, come avrei capito, è una giornata
0: Sì, no, va bene.
1: complessa.
0: No, lo immagino, infatti non voglio togliere spazio. Si lavora in silenzio, nel senso che il lavoro del compositore per immagini è un lavoro a sottrazione, è un lavoro anche, se vuoi, in cui bisogna sparire dietro le immagini, non è un lavoro di protagonismi, ed è un lavoro che va fatto a servizio della storia. La musica non deve mai prevalere rispetto alla potenza dell'immagine, ma bisogna sempre lavorare su un equilibrio in questo senso. Per questo film poi c'è una nota conclusiva, nel senso che Cisco Stefano Bellotti, che è appunto ex frontman dei Modena City Ramblers, in questo film interpreta per la prima volta un ruolo sul grande schermo, e con lui abbiamo poi adattato un canto partigiano, che è quello che poi dà il titolo al film. Lo abbiamo adattato per i titoli di coda. È stata anche in questo senso un'occasione per portare la musica del cinema alla musica un po' più pop e folk, proprio per dare al film la migliore cornice possibile.
1: Dunque, ripartiamo da questi licenziamenti. Dopo l'incontro e prima ovviamente della decisione della Corte, dopo l'incontro a Palazzo Chigi, avevate deciso di fare, diciamo, un passo indietro. Lei aveva parlato di senso di responsabilità, era in qualche modo anche rincuorato nelle dichiarazioni successive all'incontro rispetto a quanto è emerso poi, a quanto era emerso dal vertice. Domani ci sarà un altro vertice tra sindacati e governo. Voi nel frattempo avete avviato delle interlocuzioni, magari non istituzionali, tali da essere appunto convocati, ma per capire come si sta muovendo il governo e cosa vi aspettate anche da questo esecutivo?
2: Allora, quello che noi ci aspettiamo è che ci sia una prosecuzione di quel tavolo che cominciò ebbe inizio quella mattina, quel pomeriggio dell'8. Nel frattempo non c'è stata nessuna comunicazione di convocazione, almeno per quanto ci riguarda, è avvenuto soltanto per i sindacati. Noi abbiamo mandato comunque nel frattempo una informativa, una richiesta di punti, di richieste, un elenco di punti che possono in qualche modo venire incontro a quelle che sono le esigenze delle aziende, che purtroppo, diciamo, dopo la conferma del diniego della sospensiva, stiamo provando a vedere come in qualche modo le aziende possano avere meno danni possibili da oggi fino alla chiusura e anche nel prosieguo, in attesa di conoscere quelli che sono poi i piani eventuali di un mantenimento minimo che ci possa anche garantire un mantenimento minimo di risorse e magari non portare a termine tutte e 2.500 licenziamenti collettivi. Quindi noi ad oggi non sappiamo qual è il piano di mantenimento e quindi non riusciamo nemmeno a modulare quali sono le esigenze e quali possono essere poi le conseguenze. Quindi per far questo, quindi, abbiamo chiesto al governo essenzialmente l'elaborazione di uno strumento speciale di cassa integrazione speciale a zero costo per le aziende, tipo quello del Covid, in modo tale che le aziende possano anche pensare a una prospettiva di continuità, che magari possono essere quella dell'attuazione immediata del piano delle bonifiche e dei punti critici evidenziati dal Tribunale, o la costruzione dei forni elettrici o di EDRA, le cui risorse erano già disponibili già da anni, e quindi in quest'ottica di prospettiva di continuazione, magari congelare la vera ricchezza delle aziende, cioè il personale, una cassa integrazione a zero costi, e poi la garanzia dei crediti, perché le aziende comunque sono esposte, per cui vorremmo avere la certezza che non si continui così a danneggiare quelle che sono le casse delle aziende, che si garantì, anche perché tenete conto che le aziende vengono già dal 2015, per cui ci metteranno più di altri 5-6 anni per recuperare quelle perdite di quei 150 milioni di euro. Quindi non è che navigano in una situazione, in un mare florido, diciamo. Quindi
1: Sì,
2: i
1: parliamo
2: soldi.
1: ovviamente, facciamo una breve, ovviamente parliamo anche dei vari passaggi che ci sono stati, perché questo è solo l'ultimo capitolo di questa storia, ma fiducia alle imprese, i governi le hanno chiesta anche in passato, anche nel passaggio
2: Certo.
1: ad ArcelorMittal, le imprese insomma più di una volta hanno detto di crederci e magari cercare di continuare a lavorare anche se la liquidità e i pagamenti e le fatture non venivano pagate e quindi c'è da recuperare, no?
2: C'è da recuperare perché 250 milioni, ogni azienda ha 3 milioni, chi 7 milioni, chi 1 milione da recuperare, e per aziende di un taglio medio dove nel bene bene che vada, hanno un utile di 300-200 mila euro a fine anno, se lo hanno l'utile, perché le aziende parecchie sono anche in perdita, ci vogliono più di 10 anni, 15 anni per recuperare quel

0: quella perdita. Per cui le aziende, comunque sia già a seguito di quello scossone del 2015, una ventina di aziende sono fallite. Quelle rimaste hanno già anche diversificato, quindi stanno realizzando quello che è il progetto Green in altri posti di Europa e per cui vorrebbero, ecco, è auspicabile che anche noi lo potessimo realizzare a Taranto, per cui questa convinzione, questa speranza ci ha mantenuti in vita a resistere. Per senso di responsabilità abbiamo continuato a derogare quindi servizi essenziali per l'acciaieria, che è una realtà industriale nella quale noi continuiamo a crederci.
1: Con il
0: Ed è il
1: senno di
0: nostro motore
1: poi
0: forte.
1: lo rifareste? E se vi dovesse essere richiesto, lo rifareste ancora, Convertino?
0: Certo, lo rifaremo perché è rimasta l'unica possibilità, almeno per il settore metalmeccanico qui in zona, di poter svolgere un certo tipo di attività con quel contenuto tecnologico. Grazie a quella fabbrica noi siamo cresciuti e riusciamo a lavorare in tutta Europa e in tutto il mondo, per cui lo faremo ancora, altrimenti perderemo anche quel minimo, quel 20%, 30% di possibilità di poter di venire a lavorare a Taranto. Le nostre maestranze sono impegnate fuori, stanno un mese, 2 mesi di trasferta, ma poi necessariamente dobbiamo farle tornare per stare vicino alle famiglie, per cui il mantenimento di quella fabbrica per noi è essenziale dal punto di vista, diciamo, sia economico e anche sociale.
1: Gli investimenti, se ne è parlato tanto in queste settimane, si è parlato di multinazionali interessate ad arrivare a Taranto, parliamo ovviamente di investimenti non necessariamente legati ad ex Ilva, ma sempre del settore industria. Ci credete? Siamo nell'ambito ancora delle suggestioni, delle idee?
0: Siamo imprenditori e riusciamo a capire quando siamo nel mondo delle idee o quando un progetto è concreto. Quindi quelle sono delle manifestazioni di interesse possibili di progetti che per essere cantierizzati nel momento in cui diventano definitivi ci passeranno 10 anni. Quindi quei progetti sono delle ottime cose, però fino a quando non vediamo, con tutti i tempi della burocrazia, delle autorizzazioni e tutto, e fino a quando questi progetti si concretizzano, noi non ci crediamo, ecco, cioè, è una speranza, ma certamente non sono dei progetti cantierabili il cui effetto possa sortire un effetto immediato. Soprattutto poi in un clima, quello di Taranto, diventa, per quello che è successo, sappiamo bene cosa è successo in 12 anni, governi che hanno dato scudi penali, poi governi successivi li hanno tolti, amministrazioni locali che hanno dato pareri negativi a certe condizioni, a certe situazioni, per cui Taranto diventa veramente un terreno difficile e per noi tarantini diventa difficile investire e pensare a continuare a investire a Taranto. Pensiamo a cosa possa essere qualche multinazionale, pensiamo alla Ferretti, come è venuta, se ne è scappata, pensiamo a tutte quelle aziende che magari si avvicinano ma poi si allontanano, soprattutto in questo clima di guerra sociale, di conflitti tra il potere politico e il potere della magistratura, diventa veramente difficile poterlo pensare.
1: Convertino, le faccio una domanda forse anche un po' provocatoria. Dal 2012 ad oggi, insomma, ne è passato di tempo. Molte delle aziende che adesso si trovano in estrema difficoltà ricordano che lavorano quasi esclusivamente per l'area a caldo di ex Ilva. Ma in tutti questi anni non si poteva cominciare a pensare ad una diversificazione, a nuovi core business, o è molto complesso, difficile?
0: Dottoressa, nel 2015 c'è più di 150 aziende che lavorano per l'ex Ilva. Quelle che poi dal 2015 pensarono di diversificare, di aumentare la percentuale di diversificazione come settori e come aree geografiche, l'hanno fatte e sono sopravvissute. Sono sopravvissute fino ad oggi. Adesso saremo una sessantina, una cinquantina, quelle che più o meno lavorano nell'acciaieria. La gran parte di queste hanno già diversificato e comunque una eventuale futura batosta potrà comunque, sarà un terremoto che io credo che potranno reggerle le aziende. Ci sarà una minima parte di queste aziende, 10-15 aziende, che sono prevalentemente legate ai servizi essenziali, sono un'estensione funzionale dell'acciaieria. Io parlo di quelle aziende che costruiscono refrattari, non è che i refrattari si possono fare per i forni delle pizzerie. Sono refrattari speciali che si costruiscono per gli altiforni. Sono aziende che hanno senso perché è, diciamo, un servizio essenziale per l'acciaieria. Quelle non potevano diversificare. O tutte quelle aziende che fanno le pulizie industriali.

0: industriali, sono aziende che fanno pulizie industriali per l'acciaieria, quindi sono specializzate per quel tipo di servizio. Per cui c'è una minima parte che, anche pur sforzandosi, non avrebbero potuto diversificare. Quelle che hanno potuto l'hanno fatto e sopravvivono e sopravviveranno. Il problema non sarà tanto delle aziende, perché ce ne sicuramente qualche altra azienda cadrà sul campo, ma quelle aziende che rimarranno penseranno di andare fuori, prenderemo ulteriormente altre commesse all'estero, manderemo i nostri tecnici specializzati a comandare squadre di egiziani, di polacchi che stanno imperversando in tutta Europa e costruendo e realizzando quella che è la transizione green in Germania, in Svezia. Funziona così anche in Spagna, adesso siamo in Spagna noi a Saragozza, siamo stati chiamati in Svezia, siamo stati chiamati in Germania, perché in Germania ci saranno 2,5 miliardi di commessa, 3 miliardi di investimenti in forni elettrici, e prenderemo manodopera locale. Il problema sarà quando noi saremo andati via, nel silenzio, e a Taranto lasceremo purtroppo quella parte di manodopera che difficilmente non è conveniente portarla fuori, perché è conveniente trovarla sul posto. Quello sarà il dramma sociale.
1: I più poveri tra i poveri, insomma.
0: I più poveri tra i poveri. E questo, e purtroppo noi parliamo, stiamo parlando da anni, ogni settimana abbiamo fatto un articolo preannunciando questo pericolo, e siamo rimasti soli e nel silenzio di tutti. Il problema non sarà quando noi parliamo, il problema avverrà quando noi non parleremo più. Vuol dire che sarà troppo tardi e saremo andati via. E il problema rimarrà a Taranto, e chi lo gestirà questo problema?
1: Bentornati, questa è Di Buon Mattino. Come vedete accanto a me c'è un ospite molto gradito, è il priore della confraternita della Dolorata e San Domenico, Giancarlo Roberti. Buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: È venuto a trovarci in una giornata non casuale, perché queste sono le giornate dedicate alla cosiddetta festa grande. Questa sera ci sarà l'aggregazione di nuovi confratelli nella confraternita, nella messa San Domenico presieduta dall'arcivescovo, e poi anche il premio Cuore di Donna. Ma partiamo da principio, cioè cerchiamo di far capire a chi magari non è addentro alla confraternita che cos'è la festa grande e come si differenzia invece dalla festa piccola, perché se ce n'è una grande ce ne deve essere una piccola.
2: E della storia della nostra confraternita, tutto nasce dalla festa piccola e quindi la festa grande è la festa di settembre, la festa dell'Addolorata, che si svolge, la festa grande è la terza domenica del mese, di ogni mese, ma in particolare di settembre è la festa grande, perché oggi è la memoria liturgica e la solennità di Maria Santissima Addolorata, quindi è la festa cristiana, ci ricordiamo di Maria Addolorata, no? E quindi oggi è un giorno particolare e importante. Noi veniamo da una settenaria, da una settimana di preparazione, nel corso del quale il predicatore, che quest'anno è stato Don Antonello Bruno, vicario parrocchiale della Basilica Cattedrale di San Cataldo e della Città Vecchia, che ci ha portato in un percorso cristiano, attraverso, parlando proprio dei simboli, attraverso i simboli che l'Addolorata ha, il fazzoletto, il cuore, la corona, insomma ha parlato di tutto questo, portandoci ad oggi a festeggiare, a solennizzare la festività dell'Addolorata.
1: Oggi dicevo che c'è anche l'aggregazione di nuovi confratelli proprio durante la celebrazione eucaristica. Aumenta il numero di uomini e donne, perché poi ci sono anche le consorelle, sì, che decidono di unirsi al vostro sodalizio.
2: Sì.
1: Quanti sono stasera?
2: Quest'anno, questa sera, saranno 42, se non ricordo male il numero non lo ricordo mai con precisione, ma siamo intorno ai 42 persone, molti di più confratelli, meno consorelle, però ogni anno un buon numero anche di consorelle, che ormai sono,
1: vediamo,
2: fanno parte
1: nelle immagini il padre spirituale della confraternita. E anche, per, mi permetto, perché così spieghiamo, in questa immagine Stasera ci sarà anche il Premio Cuore di Donna, l'ultima edizione, Premio Cuore di Donna conferito alla preside Patrizia Capobianco.

0: Bianco, torniamo
1: dell'Istituto Archimede.
0: dell'Istituto Archimede, insomma, con un lungo percorso anche sul tema della scuola per i migranti, la scuola serale, anche il CPIA, insomma, una persona che ha creduto molto nel progetto della formazione, quindi l'anno scorso avete puntato su questo, sulla scuola, ma ci arriviamo fra poco al Premio Cuore di Donna.
1: Certo.
0: Torniamo sul tema dell'aggregazione, dicevamo una quarantina.
1: 40-42 persone che hanno fatto un percorso formativo con i nostri maestri dei novizi, ce ne sono due, un uomo e una donna, un confratello e una consorella, che li accompagnano durante nel corso dei mesi. Noi iniziamo il nostro percorso formativo a dicembre, raccogliamo le domande di adesione alla confraternita, ogni anno ce ne sono tantissimi, e li raccogliamo, queste domande vengono viste e avallate dal consiglio di amministrazione, dal padre spirituale, dal priore. E poi inizia il percorso, sino al ritiro spirituale che è prima dell'estate, dopodiché insomma, ci sono le vacanze, ma riprendiamo proprio con il settenario, le nostre attività, e quindi anche il loro percorso riprende. Loro hanno seguito giorno per giorno, tutti i giorni, il settenario, quindi hanno, diciamo, tra virgolette, questo obbligo di frequentazione. In particolare, oggi è la loro festa, anche in particolare perché entrano a far parte di una comunità confraternale, una comunità che li accoglie ben volentieri, come tanti anni fa ha accolto me, ha accolto tanti altri confratelli, altre consorelle. Il numero cresce ogni anno. Qualche anno fa abbiamo raggiunto anche 60 persone che si sono fatti confratelli e consorelle, quindi c'è questa volontà, questa devozione, dico io, nei riguardi e soprattutto fede, perché è la prima cosa, la base essenziale, bisogna credere, e poi la devozione forte alla Madonna. La Madonna è la Madonna del popolo, dico sempre.
0: Nelle immagini che stiamo vedendo, che si rifanno alla processione, anzi all'aggregazione
1: Aggregazione.
0: dello scorso anno, vediamo anche tanti ragazzi.
1: Sì.
0: Si abbassa l'età, o comunque nelle aggregazioni ci sono anche molti giovani.
1: Sì, ci sono tantissimi giovani, e io dico sempre per fortuna, perché sono il nostro futuro, sono quelli che poi tramanderanno le nostre tradizioni, la nostra appartenenza. Quando noi parliamo di appartenenza, non è sempre il solito pensare al fatto di mettersi la mozzetta nera no. È proprio l'appartenenza, l'appartenire, sentirsi partecipi di una comunità, di una fratellanza, aiutarsi, perché è importante anche nell'ambito della confraternita aiutarsi. È un momento delicato del mondo, dell'Italia in particolare, e non parlo solo di aiuto economico, no? Ma proprio un aiuto anche sincero, di affetto, di un momento che uno può avere in particolare, e quindi devi essere presente. Io penso che, come priore, senza incensarmi, ma credo di essere presente nel mio piccolo per tutti i miei confratelli, sia come padre che come fratello maggiore.
0: Dicevamo, la fede ovviamente centrale, no, nella scelta, ma quali sono, diciamo, gli aspetti, le caratteristiche che deve avere una persona per poter poi iniziare questo percorso? Ci sono degli aspetti preminenti? C'è qualcosa che vi fa dire sì, può entrare nella confraternita oppure forse è meglio di no, non è questo il suo percorso? Non voglio parlare magari di vocazione. È forse un termine esagerato, però non è questa la
1: Forse la
0: strada.
1: vocazione è forse più che altro quando uno parla di una vocazione vera e propria per una vita sacerdotale,
0: Sì, diciamo, ce ne
1: no?
0: sono tante di
1: Però,
0: vocazioni.
1: come vocazione, se vogliamo utilizzare la parola vocazione, io parlerei invece devozione.
0: Devozione.
1: Devozione, innanzitutto, come ho detto prima, sottolineo la fede. La fede cristiana deve essere la base di tutti, dobbiamo avere tutti il principio, che siamo qui per il Signore. siamo in

0: In chiesa siamo in confraternita per il Signore. La confraternita è un'associazione laica, quindi accoglie. E ci sono vari aspetti che portano una persona, sia o con fratello o con sorella, indifferentemente. Quindi l'aspetto cristiano, l'aspetto devozionale, che è importantissimo, perché io vedo tante volte, non capita spesso che di mattina mi stia in chiesa a San Domenico per una questione di lavoro soprattutto, però io vedo tanta gente, anche persone, donne, uomini, anche non giovani, che sono lì davanti all'addolorata a pregare, a farsi la loro preghiera mattutina, sono puntuali, spesso sono sempre più o meno le stesse persone, perché non è una routine, è proprio una necessità di essere davanti alla Vergine addolorata e pregare. Quindi questo è un aspetto importante.
1: A
0: Poi è di là
1: proposito
0: che
1: di...
0: può partire anche la vocazione o la
1: Certo.
0: devozione e dire il pensiero, perché no, farmi con fratello o farmi con
1: A
0: sorella.
1: proposito di routine, noi siamo abituati a parlare, insomma, dei sodalizi, soprattutto in occasione della Settimana Santa, quindi un po' luogo comune vuole che si pensi che, insomma, tutta l'attività annuale della confraternita sia rivolta, pensata a quei giorni lì, insomma, che siano quelli il fulcro. Sicuramente lo sono per certi versi, ma l'attività delle confraternite, e in questo caso della confraternita dell'Addolorata e San Domenico, non si esaurisce lì. Vogliamo spiegare quello
0: Certo,
1: che fate nel corso dell'anno?
0: come no? Io approfitto di questa domanda bellissima che hai fatto perché così chiariamo alcuni aspetti della confraternita. La confraternita, oltre al periodo quaresimale e di Settimana Santa, organizza la festa di settembre, quindi c'è tutta una preparazione alla festa di settembre e soprattutto c'è la festa grande, il settenario che ci porta alla festa grande, che avverrà giorno 20, perché la processione per tradizione è la terza domenica di settembre. Quindi, a prescindere che oggi si conclude il periodo del settenario, il 20 settembre c'è la processione dell'Addolorata per le vie della Città Vecchia, come ogni anno. Oltre all'attività di settembre abbiamo un percorso di catechesi comunitario della confraternita, effettuato dal padre spirituale Don Emanuele Ferro. Poi adesso abbiamo istituito dall'anno scorso ogni terzo sabato del mese la mensa dei poveri. Noi al centro San Gaetano con i nostri volontari fatti preparati, eccetera. Cucinano per i più bisognosi e vi posso garantire che è importante, è un momento importante e ieri, sabato scorso, lo abbiamo fatto perché abbiamo dovuto anticiparlo per tanti motivi, l'abbiamo fatto il 12 nel giorno di Santa Maria e c'erano tanti ragazzi novizi che hanno servito alle persone che erano lì per un pasto e vedere questa cosa mi ha fatto pensare tanto e mi dà sprono per continuare su questa strada. Poi abbiamo le opere di carità, nessuno ne parla. Io voglio omettere il mantenimento delle cappelle gentilizie perché anche quelle hanno un costo, le devi ristrutturare, le devi manutenere, insomma, devi cercare sempre di farli stare bene perché non ci devono essere problematiche diverse, insomma, con la direzione cimiteriale, però voglio sottolineare le opere di carità che la confraternita ha. Il CASA, che è il centro alimentare, consegniamo pacchi a tante famiglie. E poi abbiamo l'Opera Sant'Anna, che abbiamo negli anni trasformato in una opera che si avvicina molto e che dà sostegno a delle famiglie che hanno figli da 0 a 5 anni, in tutto e per tutto, e anche donne incinte. E ultimamente abbiamo iniziato, ancora stiamo partendo perché abbiamo avuto piccole difficoltà per poter ristrutturare il centro dove staremo, che è in piazzetta

0: Abbiamo attraverso Don Emanuele con la parrocchia abbiamo preso, insomma, abbiamo avuto in donazione,
1: Gestione.
0: gestione un palazzo dove noi faremo dei lavori e abbiamo fatto con un accordo, una convenzione con i Lions per 300 visite
1: Sì.
0: mediche e non solo, anche ecografie, radiografie, eccetera, per persone e meno ambiente.
1: Dei check-up, diciamo, per
0: Sì.
1: persone meno abbienti, ovviamente gratuiti.
0: Certo, è
1: Quindi
0: la
1: un
0: cosa
1: altro
0: principale.
1: progetto che state
0: E
1: portando
0: siamo.
1: avanti. Torniamo su oggi, perché appunto l'invito di oggi nasce dal desiderio di raccontare, appunto l'abbiamo detto all'inizio, che cos'è la Festa Grande che si vivrà il 20 domenica prossima, ma anche la giornata di oggi, non solo l'aggregazione, come dicevamo, di nuovi confratelli, ma anche il premio Cuore di Donna, che è un riconoscimento che ora appunto vediamo l'ultima edizione, quella dell'anno scorso, in questa foto con riconoscimento alla preside Patrizia Capobianco, che dicevamo è un premio che ogni anno vuole porre attenzione ad una donna del territorio che si spende negli ambiti, insomma,
0: Della
1: diversi della
0: solidarietà.
1: solidarietà, del sostegno alla comunità. Quindi anche oggi accadrà, edizione 2026, ovviamente non può rivelarci il nome, lo sapremo questa sera, la premiazione
0: Certo.
1: durante la celebrazione eucaristica, credo a
0: Sì.
1: margine, insomma, finita
0: Sì.
1: forse la celebrazione, quindi dalle 18:30 in poi, ma diciamo possiamo un po' delineare quali sono gli aspetti poi che vi fanno propendere per una persona o per un altro, quali sono appunto gli elementi che
0: Allora,
1: andate a considerare nella
0: noi
1: scelta?
0: mesi prima mandiamo delle lettere, delle mail a tutte le parrocchie di Taranto, perché il premio riguarda la città di Taranto e quindi facendoci segnalare un po' la presenza di donne che si sono distinte nel campo, insomma, della solidarietà e non solo della solidarietà, ma anche della cristianità, dell'essere presente nel servizio alla Chiesa, insomma, ci sono delle prerogative. È un premio che è nato, è giunto alla sua 32ª edizione. È nato per volere del priore emerito della Confraternita della Dolorata, il professor Antonio Liuzzi, che saluto, approfitto per salutare.
1: Memoria storica
0: Memoria storica
1: davvero
0: della
1: della
0: Confraternita, è
1: confraternita.
0: stato per quasi 20 anni il priore della Confraternita della Dolorata ed è stato quello che ha un po' illuminato per un periodo, ecco, la Confraternita, che ha avuto un certo splendore. E quindi lui ha avuto questa intuizione di istituire questo premio che richiamasse queste caratteristiche, diciamo, dico bene, caratteristiche nel ricercare la donna che potesse essere, che potesse prendere il premio. Il premio è ormai diventato tradizione della nostra confraternita, ripeto, è alla 32ª edizione ed è anche quest'anno sarà una persona che ha dedicato la sua vita e dedica la sua vita, non ha dedicato, dedica la sua vita alla solidarietà e all'accoglienza.
1: Quindi ci ha dato già qualche spunto, scopriremo stasera di chi si tratta. Io nel frattempo ringrazio per essere stato con noi questa mattina, averci raggiunto negli studi di Via Polibio per raccontarci del Premio Cuore di Donna, ma anche di tutto quello che c'è dietro alla Confraternita della Dolorata e di San Domenico, proprio in queste giornate dedicate alla cosiddetta Festa Grande, in attesa appunto non solo dell'aggregazione di oggi, ma della processione. Ricordiamo l'orario di domenica.
0: Allora, la processione inizia alle ore 18
1: Ok, parte da San
0: da San
1: Domenico.
0: Domenico e facciamo il giro salendo via Duomo, passando per San Cataldo, arriviamo a Piazza Castello, poi scendiamo dal pendio Lariccia,
1: Ok.
0: cercando di evitare di creare tanto traffico, insomma, per evitare problematiche, insomma, di traffico alla città. Non è tantissimo, però è un modo per poter evitare un po' di problemi.

0: circolazione e poi dovremmo fare per forza la via Garibaldi. Ci sarà uno spettacolo di fuochi pirotecnici all'altezza della chiesa di San Giuseppe, come ormai da anni accade, e poi proseguiremo per via Garibaldi, Piazza Fontana, e poi imboccheremo la salita di il pendio San Domenico per fare rientro a San Domenico.
1: Diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
2: Mai visto tanti pazzi per la strada.
0: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
0: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.

0: galera. Quanta galera hai fatto?
1: Ti ho detto che è a posto.
2: Non sono mai stato in prigione.
1: Dì un po', sei uno studente per caso?
2: No.
1: Cos'è quella lettera?
2: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
0: Hai partecipato ad altri colpi?
2: No, signore.
0: Ah. Andiamo bene.
3: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
0: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
3: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
0: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguire.
3: Dai, fammi vedere, di!
1: Scusa.
3: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
0: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
1: Quanto credi che ci sarà?
0: 100.000 o più.
3: Agli sportelli?
0: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
3: E come si divide?
0: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
3: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
1: E la polizia?
0: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
3: Puoi finanziarci?
0: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
3: A quando il colpo?
0: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
3: Il tempo stringe per me.
0: Quando è il processo?
3: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
0: Faremo prima possibile.
1: Cos'è che dobbiamo fare, John?
0: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
3: Non ho avuto tempo.
0: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
1: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
3: Certamente. Nient'altro?
0: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
3: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
0: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
3: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
1: E il nostro studentello?
4: Chi?
3: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
0: Non andartene, Fowler.
4: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
3: Niente di preoccupante.
4: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? Ma
3: calmati.
4: Sì, ma io non faccio nient'altro.
3: Ho capito. Hai del denaro?
4: Dovevi provvederlo tu?
3: Io non ne ho.
4: Benone, io ho solo un paio di dollari.
3: Ma sai, Anne abita qui.
4: E allora?
3: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
4: No.
3: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
4: Non posso chiederle niente.
3: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
4: Non voglio rivederla, Jimmy.
3: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
4: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
3: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
4: Grazie.
3: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
4: Non so come fare.
0: Sei pronto, Paola?
4: Sì, signore.
3: A più tardi.
0: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.

0: Sì, signore. Io farò la mia parte, ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
1: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.

Può aspettare un minuto, prego. Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì.

Non so. Oh. Ah. Va bene. Ciao.

0: Ciao.
1: Ciao, George.
0: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
1: Non sei cambiato molto.
0: Beh, nemmeno tu.
1: No.
0: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
1: Sono cambiata molto, George.
0: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
0: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
1: Che cosa ti serve, George?
0: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
1: No, affatto.
0: Sono più o meno tutti uguali, vero?
1: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
0: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
1: Perché? Ti sembrano molto diversi?
0: In un certo senso.
1: Che cosa vuoi, George?
0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.
1: Lui dov'è?
0: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
1: Se mi dici delle bugie, io...
0: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
1: Di quanto ha bisogno?
0: Almeno 50 dollari.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora?
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.
3: Yes.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Tu verrai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi incuriosita. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.

0: Ti ha dato i soldi?
1: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
0: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
1: Sta benissimo.
0: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
1: Forse più tardi.
0: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: Ci resisto!
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh? Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, senta, grazie. Compri. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: un caffè e il latte. Posso sedermi qui?
1: Si accomodi, stavo per andare.
0: Che ci fai qui?
2: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
2: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
2: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
2: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
2: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
2: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
2: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
3: Niente polizia?
4: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
3: E dalle 10.15 alle 11?
4: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
3: Ti ha notato?
4: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
3: Basta così.
0: Nessun periodo senza polizia?
3: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
4: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
5: Io però credo che ci manchi qualcosa.
3: Cosa, per esempio?
5: Chiedilo allo studente.
4: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
3: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
4: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
0: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
5: Ha parlato Seneca.
3: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
4: E io che faccio?
3: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
0: Ma non hanno l'allarme?
3: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
4: E se lui non finisce gli sportelli?
3: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
4: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
0: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
4: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
3: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento. Sistemata la centralinista... Allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
4: Dove sarà la macchina?
3: Lo vedrai. Faremo una prova.
5: Senti un po', John.
3: Dimmi.
5: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
3: Beh, cos'è?
5: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
6: Sei pazzo?
5: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
3: Come lo spieghi, George?
6: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
5: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
3: Che facevi ancora là?
5: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
3: Non ti avevo detto di non trattenerti?
5: Solo pochi secondi.
4: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
5: Ma ti dico...
3: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
5: Devo venire anch'io?
3: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
5: Che hai? Devo parlarti.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: fatto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4, 5.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
4: George, che te ne pare come strategia?
5: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: Oh, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam.
0: Vattene, squadrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Da retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. Scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui,
5: Paul? Non lo so.
4: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
5: Voglio vedere.

0: E Giorgio, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
2: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta. Vieni, Giorgio.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è vero.
3: Adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! 1 di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza.
3: Ma potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Fowler!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Ann. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara. Sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ah, certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
2: Non fidarti di lei.
4: Levamelo di torno, John. Altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
4: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio.
4: Lo so.
1: Va bene. Tu vattene a Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Va giù.
0: No! No!
1: Fallo!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, George, smettila. La rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.

0: La squaglierà.
1: Hai detto che guido io, e sarà molto meglio per te che non cambi idea.
2: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
3: Ma sì, sì, ragazzi, finirà tutto a meraviglia.
2: Coraggio, ci vedremo sopra domani, vedrete.
4: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di, a chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio?
0: Ma... lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Dillo io, sei.
2: E della gente che entra in banca? Che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via.

0: Fermi, dove siete? Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani,
2: non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
2: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani.
2: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
2: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Michael! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: 50 secondi!
4: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
5: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
5: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
3: Dieci secondi.
5: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non parlare!

0: Polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
2: Vada via di qui, signora!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara? Li fermerà, li fermerà.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora,
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.

0: Per favore!
1: Oh, la prego! Non io, non io! Mi farà ammazzare!
2: Sta zitta, cammina davanti a me!
1: No, la prego, perché non vi arrendete?
2: Muoviti!
0: Comprate la strada! Arrendetevi! Non avete possibilità di...
2: Tu non vieni?
0: Arrendetevi!
3: Che hai fatto?
0: Sorvegliamo tutte le uscite!
3: Aen.
0: Tutto è sotto controllo!
2: Cosa pensi, stupido?
0: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo! Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
2: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
2: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
0: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
2: Quanti ce ne sono dentro?
4: Vai, diavolo!
3: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
4: Lasciami stare!
3: L'ha ammazzata!

0: me.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: Sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
1: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
1: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
2: Cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Arrendetevi, siete completamente circondati.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.

No. No. Io non sono come loro.

0: Diteglielo che non sono così.
1: E ditegli di non sparare più.
0: Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Oddio. Perdonami.

0: Eri piuttosto fiacca stasera, sai?
1: Ti ho quasi raggiunta inseguendoti intorno al trono.
2: E il pubblico si è divertito. New York d'estate è una fornace, grazie a Dio domani si chiude. Ma non funziona l'aria condizionata.
0: Il signor Miller cerca sempre di risparmiare.
2: Vuoi asciugare anche a me, Tom? Quassù, guarda. Chi è il signor Miller?
0: Il direttore, dovresti saperla. È un anno e mezzo che lavori nel suo teatro.
2: Qualcosa calvo che gira distribuendo pizzicotti?
0: Cosa distribuisca non lo so. In quanto alla sua aria condizionata, che se la tenga. Dove finirà quando crepa ne avrà bisogno. Che bollori. Credo che un'altra volta farò il re africano con due orecchini e un

0: suolo soltanto addosso. Ehi, dove scappi?
1: Bill!
2: Oh, ciao, Ellen, tesoro!
1: Scusami se ho tardato. Conosci mio fratello Tom?
2: No, non ho ancora avuto il piacere.
3: Come sta?
2: Benone, grazie per l'interessamento.
1: 5 minuti, eh? Come ti invidio, sei tutto lindo e fresco, tu.
3: Si accomodi pure, prego. Sieda dove vuole.
2: Ah, tutto bene, signore?
3: Aldo.
2: Oh, il suo procuratore è passato di qui.
3: Jimmy? Ha detto che cosa voleva?
2: No, signore, ma desidera che lei e la signorina lo raggiungano al bar all'angolo dopo lo spettacolo. Sembrava cosa urgente.
3: Oh. Ellen?
1: Sì?
3: Jimmy ci aspetta al solito bar.
1: Bene. Che ne dici di Bill? Carino, no? Fa il piantatore.
3: No, è così distinto. Chi l'avrebbe mai detto?
1: Ha enorme piantagione di tabacco in Virginia e pensa che non fuma. L'ho conosciuto giorni fa e ho già perso la testa per lui. C'è altro?
3: Nient'altro.
1: Bene.
2: Miss Ellen sembra innamorata, eh?
3: Uno di quegli amori folli che durano un'intera settimana.
4: Le nozze regali a Londra. La capitale britannica è già in festa in previsione delle nozze che avranno luogo fra alcune settimane.
2: Asciugamano, prego.
4: Il riservo che circonda l'abito nuziale ne fa quasi un segreto di Stato. La principessa stessa lo vedrà a giorni per la prima volta.
2: Chester, allora, io prego, signor Bowen.
4: Da Miami in Florida comunicano che un tremendo uragano.
3: Posso parlare ora?
2: Sì, signore. Quando si sposò Giorgio Quinto ho ballato per le strade di Londra dalla gioia. Ah. Vorrei tanto esserci anche stavolta, lei no?
3: Sì, un matrimonio è sempre bello se non è il proprio.
2: Ah, il matrimonio è cosa salutare. Un marito vive più di uno scapolo, si dice.
3: Se è vero è per sopravvivere alla moglie e ridiventare scapolo.
2: E lei non ha mai pensato a sposarsi?
3: Sì, una volta ci ho pensato. Ma la prescelta all'ultimo istante cambiò idea e da allora mi sento in debito verso di lei. Buonasera, Chester.
1: Chi lo sa che vorrà, Jimmy? Spero che... Per Diana, che muscoli, sembra marmo.
2: Ah, oh, è naturale, noi piantatori abbiamo braccia di ferro.
1: Dici davvero?
2: E facce di bronzo.
3: Ah, no, via, le sono di più spiritose.
1: Ciao, Atlante.
5: Buonanotte.
2: Buonasera, Atlante.
5: Buonanotte.
1: Prima di qui era portiere alle colonne d'Ercole. Salve, caro.
5: Ciao,
1: non ti vedo da un
5: po'. Ciao,
1: te.
5: Jimmy. Bello, oh, non sogno. Ce l'ho fatta aspettarti fra le quinte. Si crepava dal caldo lì. Così, com'è andata?
2: Beh, il primo atto è
3: stato... salute, come stai,
1: bene,
3: bella?
1: E tu, Jimmy?
5: Sei deliziosa stasera.
1: Ah, si vede, vero?
5: Su, coraggio, chiedete, ci sono grandi notizie.
1: Jimmy, ti presento Bill Camberley.
5: Oh, molto lieto, signor Camberley. Come sta? Sta bene?
2: Grazie, signore, davvero.
5: Chi è questo orangutano?
3: Amico.
5: Un Tom Collins, prego.
1: Niente per me, grazie.
2: Passami un whisky.
5: Allora, posso dirvelo.
1: Coraggio, di che si
5: tratta? Reggetevi, mio fratello Edgar mi ha telefonato da Londra. È il nostro agente d'Inghilterra, lui è lì da anni. Insomma, il teatro Mayfair vuole la vostra rivista per Londra.
2: No.
1: No.
5: E subito per il periodo delle nozze reali.
1: A Londra per le nozze?
2: Che onore.
1: Tom,
2: cara, vuol dire che ci separiamo?
1: Sì, Bill, non è magnifico. Quando debuttiamo?
5: Al più presto, ma dovrete scegliere un nuovo complesso a Londra.
2: Da bere, figliuolo.
3: Con che mezzo andremo?
5: Ah, un piroscafo francese che parte fra 8 giorni.
2: Quale?
5: Non lo so il nome, è scritto in francese. Ma vi metto a bordo io, niente paura.
2: Allora, fra 8 giorni dovremo dirci addio.
1: Possibile, e sono tanto felice.
5: Ellen.
1: Oh, ciao, Dick.
5: Ti ho aspettato all'uscita, ho fatto tardi, scusa.
1: No, niente.
2: Ellen, chi è questo tipo?
1: Finisci di bere. Grandi notizie, sai, andiamo a Londra quando si sposa la principessa.
2: Che cosa fa qui lei?
5: Come sarebbe che faccio qui? Ma chi è?
2: Che cosa fa qui lei? Esigo una risposta.
5: Ti levi dai piedi, ragazzo, quando è partito?
2: Questo è un insulto.
5: Ma quale insulto? Si può sapere che è?
2: Se vuol soffiarmi la ragazza, sono scorta, capito?
1: Mi ero scordata di
5: Ma si faccia visitare la mia ragazza.
1: Male.
3: Bisogna pensare ai bagagli.
1: Devo farmi un nuovo guardaroba prima di partire.
2: Avrai tempo.
5: Gli altri attori principali vi seguiranno fra giorni.
1: Ma Londra com'è la moda?
3: Non lo so. Paga tu, per favore.
5: Sì, sì. Oh, qual è qui?
3: Permetti?
1: Certo.
5: Tieni il retto, va.
1: Ho una facenduola da sbrigare qui. Ci vediamo a bordo.
3: Sì, sorellina.
1: Ciao, Walter. Grazie, caro, per essere venuto a salutarmi.
6: È triste dirsi addio dopo tutto il tempo trascorso assieme.
1: Oh, lo so, sono stati 3 giorni incantevoli, ma ritornerò. Oh, caro, devo andare ora.
7: Posso accompagnarti a bordo?
1: Preferisco di no. Tu capisci, eh?
7: No.
1: Ecco, è meno penoso. Scrivimi, Walter.
7: Ma certo. Addio, Ellen.
8: Mi mancherai tanto, Linda. Il ricordo di queste poche settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
1: Anche nel mio, John. Bill!
9: Oh, Helen, cara, credevo di aver sbagliato ponte.
1: Ti resta poco tempo.
9: Davvero? E ho tante cose da dirti.
1: Cosa?
9: Beh, tu parti adesso e...
1: Certo, ma cosa vuoi dire?
9: E con l'idea della tua lontananza mi ha fatto capire che cosa sei per me. E così ho pensato, vedi, cara, voglio dire tesoro, io...
5: Visitatori a terra.
1: Ma devi andare adesso, addio.
9: Ma Helen, io...
1: Sbrigati, me lo direi per lettera.
9: Ah,
1: eh?
9: Sì, cara, sì.
1: A presto.
5: Visitatori a terra.
8: Barbara, il ricordo di queste settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
10: Oh, mi mancherai, John.
5: Ciao, Pete.
1: Ciao, Jimmy.
5: Sarai un successone. Oh, per qualsiasi cosa rivolgetevi a mio fratello Edgar. Verrà a trovarvi in albergo.
9: Arrivederci.
1: Arrivederci.
5: Oh, e divertitevi,
9: Oddio, Helen.
5: Ciao, tesoro. Arrivederci. Ciao. A presto.
9: Sta salutando lei, la
5: mia ragazza, è quella là.
9: Quella
5: ciao,
9: è la mia.
5: Sì. La faccia finita, è la mia ragazza.
11: Ma cosa fate? State fermi.
12: Scommetto mezzo dollaro sul tabaccaio.
11: Fermi, ragazzi, smettete, l'ascoltate. Ma insomma,
1: povero Jimmy.
11: Smettetela, basta, separatevi.
13: Che magnifica giornata.
1: Ah, sì, davvero. Non conosciamo anima viva a bordo e ce la spasseremo insieme.
13: Già.
8: Buongiorno.
1: Buongiorno. Oh, ma io non lo conosco. Sul serio, Tom. Devo scrivere una lettera.
13: Va bene, ma ricorda che dobbiamo provare.
1: A che ora ci troviamo?
13: Alle 2 in palestra, ci sbrigheremo presto.
1: D'accordo, alle 2.
13: Sì, puntuale.
1: Sì, caro.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. La carta carbone nel cassetto centrale, se le servisse.
0: Oh no, non devo scrivere. Stavo solo cercando un'occasione propizia per presentarmi. Mi chiamo Brindale. Lord John Brindale. E lei si chiama?
1: Bowen. Duchessa Agatha Bowen.
0: Oh no, sul serio. E dica, vediamo. E, B. Forse Ethel? Un momento. Bowen, ma certo, lei è Ellen Bowen, vero?
1: Quale intuito.
0: Oh, che stupido non riconoscerla. L'ho vista sulle scene giorni fa. Mi perdona?
1: Oh, si figuri. Conosce tante donne, lei.
0: Ma io posso spiegarle quei due piccoli episodi a cui ha assistito ieri?
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Avanti allora.
0: Avanti allora. Vede, sono due brave figliole, ma così innamorate di me che io... Beh, mi è mancato il coraggio di deluderle. Sa come succede, se uno vuole essere cortese non può fare a meno di mentire. Ma lei perché mi seguiva?
1: La seguivo.
0: Eh sì.
1: Ma lei si sbaglia di grosso. Stavo solo salutando due giovani.
0: Anche lei?
1: Sì.
0: Cose del genere le capitano spesso?
1: Oh, senza posa. E a lei?
0: Di continuo.
1: Siamo gente troppo cortese.
0: Già.
1: Mi occorre un francobollo. Lei vive a New York?
0: No, no, io mi trovavo là per affari, ma ora torno in patria per le nozze.
1: Le nozze reali?
0: Sì.
1: Lei assisterà alle nozze?
0: Beh, sono stato invitato.
1: Oh, allora lei è veramente un lord.
0: Non è colpa mia.
1: Perbacco.
0: Non ha mai conosciuto nessuno con un titolo?
1: Solo John Lewis.
0: Sono felice che lei sia Ellen Bowen.
1: Perché?
0: Perché il signore con cui viaggia è suo fratello e non suo marito. Sa cosa ho fatto ieri sera?
1: No, cosa?
0: Ho perlustrato la nave e ho scoperto che lei è la ragazza più carina a bordo.
1: Bene, grazie.
0: E fra di me ho pensato, peccato che sia sposata. Questo renderà tutto più difficile. Viceversa, ora non vi sono ostacoli.
2: Grazie infinite, commissario.
3: Non c'è di che.
2: Se vede mia sorella sul ponte, vuol dirle che l'aspetto qui?
3: Certo.
2: Una bella nave.
3: Oh, grazie, monsieur. Oh, monsieur Bue, ho un favore da chiederle. In ogni traversata diamo una festa di beneficenza per i marinai invalidi.
2: Oh.
3: E mi chiedevo se lei e sua sorella volessero pastarsi.
2: Può contarci, con piacere.
3: Un ballo solo sarà sufficiente. Non vogliamo approfittare.
2: Non ci pensi neanche.
3: So che per lei e sua sorella è una noia, ma creda...
2: Con piacere, nessuna noia. Conti su di noi.
4: Direi che è un tipo duro a convincersi quello.

0: Oh, brava, grazie di essere venuta alla prova.
1: Oh, John, mio fratello Tom. Tom, questo è John.
0: Piacere. Molto lieto.
1: Un incontro in sala di scrittura.
0: Ah, si intende.
1: È un vero lord.
2: Non ci tengo affatto.
0: Miss Bowen?
1: Sì?
0: Tablogramma.
1: Oh, grazie, scusatemi. Oh, Tom. Tom, è di Bill. Dice che è mesto e per di più ha un occhio pesto.
2: Scordiamoci di Bill. Le dispiace? Permesso?
1: Credo che avremo un bel temporale.
3: Già, Monsieur Bowen, sarebbe troppo chieder loro di ballare subito invece di attendere le 10. Il tempo non è promettente.
0: Vuol dire che dopo sarà la nave a ballare?
3: Già.
0: Non ha importanza, ce la caveremo.
3: Grazie, Monsieur.
0: Quando vuole lei.
1: Vado a cambiarmi allora.

0: scaveremo, eh? Che si fa ora?
1: Non perdere l'equilibrio.
0: No, certo.
1: Non c'è spiacente.

0: Che vista stupenda, vero?
1: Altro che. Pronto? Sì? Oh, certo. Sì, sì, salga pure. Stanza 11, 12 e 14. Bene.
0: Chi era?
1: Edgar, il fratello di Jimmy. Sta salendo.
0: Ah, sono felice, Tom. Chissà che farà ora la principessa.
1: Telefonale e chiediglielo.
0: Chissà che farei io un mese prima delle nozze.
1: Forse studieresti il modo di mandarle a monte.
0: Credi proprio?
1: Non siamo fatti per sposarci noi.
0: Già.
2: Oh, riverisco, sono Edgar Klinger.
1: Ah, non sapevamo che...
2: Che fossimo gemelli?
1: No, affatto.
2: Quel Jimmy avrebbe dovuto dirvelo, per voi è stato un po' come dire una scatola a sorprese, eh? Posso entrare?
1: Oh, ma certo, scusi.
0: Molto lieta.
2: Felice di conoscerla, finalmente.
0: Ma è straordinario.
2: Sì, direi anch'io, vero. Spero le stanze siano di vostro gusto.
3: Oh, senz'altro, è un miracolo averle trovate.
2: Sì, altro che con queste nozze è una vera invasione. Però c'è sempre il modo.
3: Al teatro come andiamo?
2: Oh, tutti mobilitati. Le ballerine proveranno nel pomeriggio, le cantanti domani.
3: Ah, bene.
0: Mi scusi, prego. Pronto? Oh, salve, Johnny, come stai?
3: Conquiste di viaggio, John Brindley. Aspetta. Lo conosce?
2: Solo di nome, no, novità sì. Antica, ha sì, la fama di correre dietro alle donne, così dicono.
3: Con elle non ha dovuto correre molto, si è fatta acchiappare subito.
0: Vorresti vedermi? Nel pomeriggio? No, abbiamo le prove oggi, un momento. Senti, Tom, non hai bisogno di me, vero? John vorrebbe condurmi a vedere un suo vecchio castello.
3: Ah, se non vuoi conoscere il resto della compagnia, io non ho nulla in contrario.
0: Tanto i miei numeri sono tutti con te.
3: John, ma ritorna per la cena e niente uscite serali fino al debutto. Rientreresti chissà che ora e il giorno dopo alle prove saresti uno straccio.
0: Sì, papà. D'accordo. A che ora passi a prendermi? Sì, sarò pronta più tardi.
2: Andiamo?
3: Sì, ti aspetto alle 7, senza fallo.
0: Oh, va bene, va bene.
2: Arrivederci.
0: Ciao, Edgar.
2: Se le occorresse qualche cosa, telefoni.
0: Grazie.
2: Dopo di lei. Dica, come vanno le cose nella colonia statunitense?
3: Boh, si tira avanti. Strabilianti questi vestiti inglesi.
2: Che cravatta originale, eh?
3: Già. Ha un fiammifero? Grazie. Quel sapone per barba è ottimo, l'ha mai usato?
4: Oh, tutti i giorni.
3: Mi scusi, credevo che fosse lui.
4: Ma guarda, grazie.
2: Beh, devo tornare in ufficio, lei sa dove è il teatro, vero?
3: Sicuro.
2: A più tardi allora, salute.
3: Addio.

0: Signor Bowen, sono Gordon, direttore di scena.
1: Lieto di conoscerlo.
0: È tutto pronto, signore.
1: Ah, bene. Vede quella ragazza col vestito verde che si cambia le scarpe?
0: Sì, signore.
1: Cominciamo pure da lei. Pochi passi per ognuno.
0: Bene, signore. Il suo nome, prego?
2: Anna Ashmont.
0: Grazie. Cominci pure.
2: Subito.
0: Miss Anna Ashmont.

0: Vuol provare qualche passo con me?
1: Oddio.
0: Non sa ballare in coppia?
1: Fino a un momento fa credevo di sì.
0: Provi, qualche passo semplice, vuol darmi il tempo, prego? Sapesse che faccia ha fatto quando mi ha veduto?
1: Che faccia ho fatto?
0: Come se fossi un dentista. Balla molto bene.
1: Grazie.
0: Lei è assunta.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Grazie per non avermi serbato rancore.
0: Soltanto un poco.
1: Come posso scontare?
0: Venendo a cena con me una sera.
1: Con piacere.
0: Allora, stasera?
1: Beh, non lo so io.
0: Accettata. Da lei alle 8. Grazie. Un'altra.
2: C'è ancora molto?
3: No, fra poco ci siamo. Sai che sei carina.
2: Lo so. Che devi prendere al castello?
3: Il regalo di nozze. Abbiamo venduto tutto all'asta meno un servizio di porcellana cinese. Doveva andare a me quando mi sposavo. Visto che è un evento poco probabile, lo offriamo in dono alla principessa.
2: Perché è poco probabile?

0: Oh, non lo so.
1: La vita bisogna godersela da solo prima di tentare di godersela in due. Tu sai che la penso così. Beh, eccoci.
2: Oh, è splendido.
1: Sì, un tempo. Deve essere qui.
2: Un pavimento ideale per ballare.
1: Già.
2: Da quanto tempo è disabitato?
1: Oh, 5 anni circa. Oggigiorno sono lussi tramontati.
2: Penso tu debba rimpiangerli.
1: No, non ci penso più ormai. E non posso dire che mi rimanga molto. A che ora devi essere di ritorno?
2: 7 in punto.
1: Peccato non si possa cenare insieme. Non so quando avrò un'altra serata libera. C'è un ricevimento dopo l'altro ora. Non puoi?
2: Non saprei. Lo sai com'è, Tom?
1: Tenta almeno.
2: Sì, se vuoi.
1: Certo.
3: Salve.
2: Ciao. Sono puntuale?
3: Ti sei divertita?
2: Oh, sì, moltissimo. Le tue ballerine?
3: Discrete.
2: Cosa vuoi fare stasera?
3: Sono un po' stanco, cara. Credo che salterò la cena e me ne andrò a letto. Ti dispiace?
2: Oh, no, no. È una buona idea. L'aria di campagna mi ha sfinito.
3: Già, sul serio non ti spiace?
2: Oh, caro, no. Anzi, credo che me ne andrò a riposare subito anch'io.
3: Ottima idea.
2: Già.
3: Siamo tutte e due stanchi.
2: Già.
3: Beh, buonanotte, cara.
2: Ciao, Tommy. Buon riposo.

0: Altro caffè?
1: Grazie.
0: Sì, Ellen e io lavoriamo da tempo insieme.
1: Il ballo le piace?
0: Sì, sì, faticoso ma divertente. E lei come ha cominciato?
1: Oh, per un motivo sciocco.
0: Perché sciocco?
1: Beh, a 11 anni mi innamorai di un ragazzo che ne aveva molti di più.
0: 12.
1: 13.
0: Oh.
1: Si chiamava Alonso e io ero così felice che mi prese la smania di ballare. E così pensai che se ballando ero felice, sarei stata felice ballando. Non è un motivo sciocco?
0: Sì e no.
1: Ero così presa di Alonso che a volte a occhi chiusi sognavo di ballare sulle pareti, perfino sul soffitto.
0: Ah, se un giorno ci riuscirà le offrirò un'ottima scrittura. Desidera altro?
1: No.
0: Andiamo.
1: Non mi accompagna a casa?
0: Perché no?
1: Abito molto lontano e poi è venerdì. E il venerdì vado da mio padre.
0: Oh, vorrei conoscerlo. Taxi?
1: Va bene.
0: Dove andiamo?
1: Mitchell Street, al 150.
0: Autista, ci porta al 150 di Mitchell Street?
2: Come no, padrone, come no.
0: Ci attende un istante?
2: Come no, padrone, come no.
1: Vede? Quello è mio padre, è il proprietario.
0: Oh.
1: Spero che non la tratti male. È un uomo irascibile, creda. È separato da 3 anni da mia madre e ogni venerdì io vengo a prendere il denaro per lei.
0: Perché non ci viene sua madre?
1: Perché non si parlano più.
3: Così gli dissi, bello mio, ogni volta che butti in corpo 4 bicchierini diventi insopportabile. Il peggio è che ogni volta che cadi mi scheggi con il mento il mio bancone. E gli dissi, d'ora in poi, Anna, piccola mia, come va, cara?
1: Ciao, papà. Tom, questo è mio padre. Papà, questo è Tom Bowen.
0: Piacere di conoscerti.
3: Piacere mio, signore.
4: Alla coppia reale.
3: Bowen, eh? Conoscevo un certo Willy Bowen molto tempo fa. Sposò una ragazza che si chiamava Gloria Hoskins. Non credo tu l'abbia conosciuta. Vissero felici per anni. Poi una notte il buon Willy la buttò fuori dalla finestra. Nessuno scoprì perché, ma secondo me litigarono certamente. Lei non è suo parente per caso?
0: No, credo di non avere parenti da queste parti.
3: Da queste parti?
0: Vengo dall'America.
3: America, America, fuori dal mio bar, fuori di qui. Io ho rotto i rapporti con gli Stati Uniti.
1: Papà!
3: Come osi portarmi qui un altro cowboy? Fuori, ho detto, fuori.
0: Un momento, perché ce l'ha?

0: con gli Stati Uniti.
1: Perché mi dovete dei soldi voi? Dov'è? Ecco, guardi qui, due stelline scroccate dai vostri soldati, bel sistema. Bevono e poi se la squagliano, non mi chieda da bere, sa.
2: Ora basta, papà.
1: Alla coppia reale.
0: Io non permetto che le relazioni anglo-americane siano compromesse. Salderò io quel conto.
2: Tom, non è il caso.
0: Oh, sì, a quanto ammonta? Due sterline? Ecco qua, signore.
1: Lui sì che è un gentiluomo, non come l'altro cowboy di cui sei innamorata.
2: Già, e ora aggiungi pure un'altra sterlina e dammeli per la mamma.
1: Tua madre ha saputo quando si va al palazzo, o vuol nascondermelo?
2: Tre sterline, papà.
1: Vede, noi abbiamo inviato un regaletto a Sua Altezza per le nozze, e secondo i giornali a chi fa questo concedono di vedere i doni nuziali.
0: Simpatica usanza.
2: Tre sterline, papà.
1: Va bene, tieni. Cosa conti? Non ti fidi di me? Tutta sua madre non si fida.
2: Mancano 5 scellini.
1: Deve essere stato un errore tipografico. Ecco.
2: Grazie. Andiamo ora. Buonanotte, papà.
1: Buonanotte, cara. Buonanotte, amico.
0: Ciao, fratello.
1: Alla coppia reale, viva!
0: Grazie.
2: La mamma è ancora alzata. Da quando si è separata da papà non va a dormire finché non torno.
0: Godiamoci ancora un po' questa nebbia deliziosa. Sì. E chi è il cowboy di cui è innamorata?
2: Al Rayton. È il mio fidanzato.
0: Non ne sembra molto entusiasta.
2: Oh, sì, invece.
0: È un segreto?
2: No. Oh, non rida, la prego. Ma lui sta a Chicago.
0: A Chicago?
2: Abita là.
0: E lei abita qui?
2: Sì.
0: Beh, continuando così, anche dopo sposati sarete molto felici. Quant'è che non lo vede?
2: Quasi 2 anni.
0: 2 anni? E ne è ancora innamorata?
2: Non ho mai pensato di non esserlo.
0: E ha spesso sue notizie?
2: Boh, per solito ogni 8 giorni.
0: Oh.
2: A essere sinceri, sono 2 mesi che non scrive, ma forse ha avuto da fare. Gli ho scritto oggi che sono nella sua rivista e che mi telefoni la sera della prima.
0: E avete fatto dei progetti per incontrarvi un bel giorno?
2: Oh, sì.
0: Andrà lei in America o verrà lui qui o vi incontrerete a mezza strada?
2: Vede, lui lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
0: Ah, e allora?
2: E appena avrà i soldi per farmi andare là, o ne avrò io per pagarmi il viaggio, ci sposeremo.
0: Beh, no.
2: A lei non dispiace, vero?
0: Che cosa?
2: Che mi sposi, voglio dire. Mi piacerebbe uscire ancora con lei, mi sono divertita.
0: Oh, anch'io. No, non mi dispiace. Anzi, sono lieto che sia promessa, così non potranno sorgere malintesi di sorta.
2: Già, ha ragione.
0: Buonanotte, Anna.
2: Buonanotte, Tom.
3: Signor Jimmy Klinger, Londra al telefono. Il signor Edgar Klinger. Parli, prego.
4: Porto, Edgar, sono Jimmy. Come stai, gemellino?
5: In forma, vecchio mio, in formissima.
4: Ho ricevuto notizie da Pie Veloce stamattina. Dice che si trova a quel miffo.
5: Oh, mi fa molto piacere. Dimmi piuttosto, hai avuto notizie da Tom?
4: No, tutto bene?
5: Oh, una vera bellezza. Sono certo che avremo una prima al bacio domani sera, al bacio.
4: E come sta Ellen? Tom ha difficoltà a tenerla in gabbia la sera?
5: Oh, no, tutto il contrario. Ellen è proprio diligente, come esce da teatro fila a nanna. E Tom, invece, che mi preoccupa.
4: Tom, scherzerai? E cos'ha, la febbre del ciuco?
5: No, no, no, Tom sta benone. Si è incapricciato di una ballerinetta, per verità carina.
4: Senti, Edgar, telefonami subito dopo lo spettacolo. Io resto inchiodato qui e aspetto la tua chiamata.
5: Oh, certamente, ne puoi stare sicuro. Oh, a proposito, come sta mamma?
4: Fafaville.
5: Oh, splendido. Dalle un pizzicotto da parte mia.
4: Intesi, e adesso sganciati.
5: Mi sgancio.
4: Mi ha capito.
2: Cos'è tutta questa confusione?
0: Qualche reggimento che fa le prove per la sfilata.
2: Si comincia già a sentire aria di festa, eh?
0: Manca solo una settimana alle nozze. Chissà cosa farà lo sposo stamani.
2: Telefonagli e chiediglielo.
0: Spiritosa.
2: Beh, faccio quello che posso. A che ora sei tornato stanotte, Romeo?
0: Verso le 11, credo. Non lo so, non ci ho fatto caso.
2: Ma io sì. Erano le 2. Mi sembra che tu ti dia un po' troppo da fare, non credi?
0: Si è fatto solo qualche risata.
2: Qualche risata?
0: Null'altro.
2: Ah. Oh.
0: Avanti. Buongiorno.
2: Oh, Johnny, che bella sorpresa.
0: Come va?
2: Bene.
0: Ciao, John. Salve, ho pensato di venire qui a vedere la sfilata.
2: Oh, si vedrà benissimo da qui. A proposito,
6: Il tuo biglietto per la prima, seconda fila al centro.
7: Oh, magnifico, grazie.
8: A che ora è la sfilata?
7: Un minuto all'altro ora. Cara, che gioia rivederti. Come vanno le prove?
6: Benissimo, da quanto non ti vedo.
7: Lo so, 4 giorni.
6: Senti, domani sera dopo lo spettacolo Edgar dà un rinfresco. Tu verrai con me, d'accordo?
7: Certo, cioè spero di sì.
6: Perché?
7: Vado a uno dei soliti ricevimenti.
6: Oh, ma vedrai di liberartele, è il mio debutto qui. E poi senza di te non avrei cavaliere. Da quando sono arrivata sono uscita solo con te.
7: Mi disimpegnerò.

0: tanto come non ho mai pensato a nessun'altra.
1: Cioè?
0: Beh, in primo luogo non mi riesce più a interessarmi a niente. Ed è una sensazione nuova.
1: Sì?
0: È una sensazione nuova per me. Helen, credo che stia diventando una faccenda seria.
2: Che sfilata! Mai veduto nulla di simile.
0: La sfilata?
1: Oh, è già finita.
0: Aspetta, li faccio tornare.
1: È caduto da piccolo. Mi elettrizzo se penso a domani sera.
0: Coraggio, ora dovevamo già essere a teatro.
1: Sì, subito. Lo sai che siamo usciti insieme soltanto 3 volte da quando siamo a Londra?
0: Ma svelta, svelta.
1: Un minuto solo.
3: Cosa stai suonando?
0: La canzone che Ellen dovrebbe star provando ora.
3: E perché non la provate qui?
1: Oh, è una buona idea. Hai niente in contrario, Tom?
0: Va bene. Fermi, fermi per favore. Gordon, che ore sono?
4: Le 4 del mattino.
0: Allora basta. Grazie a tutti, nient'altro per ora. Scusate se vi ho trattenuto tanto.
1: E i nostri ultimi 2 numeri?
0: È inutile provarli, sei andata benone ieri sera.
1: Sì, non c'è male. Tutto fila bene, non credi?
0: Abbastanza. Anna, scusami.
5: Sì?
0: Non scordarti di domani sera.
5: La prima, e come potrei?
0: Già, cerca di esserci, non ci abbandonare. No, dicevo dopo. Edgar darà un rinfresco, andremo insieme.
5: Oh, Tom, non posso.
0: Non puoi? E perché?
5: Al mi telefonerà.
0: Ah, è vero. Non pensavo più a lui. Allora, beh, non ha importanza.
5: Avrei accettato con piacere, ma è molto tempo che non ho sue notizie e devo proprio parlargli.
1: Prendiamo l'autobus, Anna.
5: Ti raggiungo. Mi dispiace, Tom.
0: Oh, non fa niente, non fa niente.
4: A che ora domani?
0: Alle 3 per la compagnia e alle 11 per noi due,
4: sì signore.
1: Alle 11? Per fare cosa?
0: Voglio provare quei 2 nostri numeri.
1: Ma se hai detto che andavano bene.
0: Beh, voglio assicurarmene.
1: Ehi, cosa ti è successo? Ti ha mandato a spasso?
0: Di che cosa stai parlando?
1: Ah, davvero la vita è ingrata con te. Sarà una festa magnifica domani sera. Io vado con John. Tu che porterai? Buonasera alle 7.
0: Ma dov'è la chiave?
1: L'avevi tu?
0: No, io no, l'ho data a te. Ora mi toccherà scendere giù dal portiere a...
1: Vedi? Non incolpare gli altri e ti sarà aperto, figliolo.
0: Ti manca solo il pulpito.
1: Oh, fiori! Per me! Chissà chi li ha mandati.
0: Io no, amore.
1: No, oh, questo lo so.
0: Chi è?
1: È John. Non può venire alla prima.
0: Non può? Oh, che peccato.
1: Ho avuto il presentimento stamani che non sarebbe venuto, ma non ho avuto il coraggio di dirlo.
0: Oh, che cosa terribile. Ah, sì, proprio terribile.
1: È un debole e io detesto i deboli.
0: Sì, sì, cara, lo so. Un giorno in cielo e l'altro a terra. Davvero una vita ingrata la tua.
1: va bene, siamo pari. Mm. Con chi andrai al rinfresco?
0: Non lo so.
1: Perché non accompagni me? Sarebbe logico andarci insieme del resto. Dopotutto siamo i divi noi.
0: Sì, hai ragione. Ma damigella, posso accompagnarla a Falbaldoria domani sera?
1: Ah, oh, ne sarei giù liva. E quale sorpresa il suo invito. Oh, Tommy, dobbiamo far furore domani.
0: Saremo atomici.
1: Idrogeni.
0: Un trionfo. Speriamo. Helen, non scordare che niente conta come il successo.
1: Sì, Tommy, lo so. Buonanotte.
0: Buonanotte.

0: Oh, già, già.
1: Stura le orecchie stavolta.
0: Sì, ti
1: aspetta.
0: Oh, certo.
1: Me l'ho ripetuto mille volte, tu non vuoi mai ascoltarmi.
0: Fine,
1: tu
0: la strilli tanto perché ho detto che sei scema e con questo...
1: Questa è l'ultima volta che vado a una festa con te.
0: Lo metti per iscritto?
1: Vedi, non fai altro che insultarmi, non fai.
0: Sei matto.
1: Ci provi, gusto ad umiliarmi, ci provi.
0: Già.
1: Non t'hai segnata l'educazione tuo padre?
0: Mio padre non c'era mai, stava al fresco.
1: Sì, si può sapere che ci hai? Dicevi di amarmi un tempo e mi trattavi come una dama di classe.
0: No.
1: Beh, non è vero?
0: Un tempo.
1: Ah, dunque lo ammetti.
0: Io non ammetto niente.
1: Senti, per l'ultima volta, mi ami o non mi ami?
0: No, per niente.
1: Non chiacchiere, io voglio una risposta.
0: Senti, bionda, spiegami una cosa che io non ho...

0: star lontano da te.
1: Sono
2: chi è quel giovane?
0: Quale?
2: Quello con Ellen. Lui?
3: Sì.
2: Brindley. Mm. Sono diventati buoni amici.
3: Vedo.
4: Non credi sia ora di andare al rinfresco?
1: Più tardi, Johnny. È la mia serata. Voglio trascorrerla sola con te. Finché non ti ho visto al teatro ho avuto paura che tutto andasse male. Come hai fatto a liberarti?
4: Oh, me la sono svignata. Volevo esserti vicino stasera. Ellen, credo che siamo innamorati.
1: Sì, caro, lo so.
4: Che cosa faremo ora?
1: Non lo so.
4: Ma bisognerà pur decidere qualcosa.
1: Tu non sei felice?
4: Oh, lo sai bene.
1: Io pure. Non guastiamo tutto con dei progetti.
4: Ma può accadere qualcosa.
1: Che cosa?
4: Beh, potresti cambiare idea e innamorarti di qualcun altro.
1: Qualcun altro?
4: Sì.

0: Tom sa che ci amiamo.
1: No, per carità.
0: Farebbe obiezioni.
1: Sarebbe capace di procurarci una scrittura in Sudafrica solo per allontanarmi da te.
0: E tu mi dimenticheresti in Sudafrica?
1: Come potrei?

0: Iya, sana iya jen, Tom. Venga, figliolo, entri.
1: Aveva già chiuso?
0: Sono le due passate, ma per lei è sempre aperto, Tommy.
1: Grazie.
0: Tutto va bene a teatro?
1: Oh, molto, molto. Ho lasciato ora il ricevimento, però non avevo voglia di tornarmene a casa.
0: Arriva a proposito. Lunedì ci permetteranno di vedere i doni, sa?
1: Grazie.
0: Stavo per provarmi l'abito da cerimonia. Faccio subito. Vedrà anche lei, così potrà darmi un giudizio, eh?
1: Certo. Oh, a proposito, non deve venire Anna stasera?
0: Sì, c'è già stata circa un'ora fa. Ha preso i soldi e è fuggita come un borsaiolo.
1: Le hanno telefonato da Chicago?
0: No, quell'animale non mi ha chiamato.
1: Sarà rimasta male.
0: Chi lo sa? Non so mai quello che Anna rimugina. Non è tanto facile capirla. Sta sempre zitta, ma pensa. Almeno spero che pensi. Se no, non avrebbe scopo a starsene zitta. Attento ora. Cosa ne dice? Le sembra un gentiluomo?
1: James, mi sembra un banchiere.
0: Ma un banchiere gentiluomo?
1: Le sta scritto in fronte.
0: Me lo son fatto prestare da un amico. L'altro anno ebbe la polmonite. Lo comprarono per seppellircelo. Ma lui guarì.
1: Beh, le do un consiglio però. Se incontra la famiglia reale, non si inchini troppo. Un movimento falso potrebbe comprometterla.
0: Capisco l'allusione.
1: È emozionato? È
0: emozionato, no, terrorizzato. Né più e né meno.
1: Perché?
0: È di rivedere la mia vecchia. Sono più di 3 anni che stiamo lontani.
1: Lo so.
0: È buffo, ma senza le nozze della principessa forse non ci saremmo più incontrati.
1: Allora ascolti, lunedì vengo a prenderla e l'accompagno io. Le darò un aiuto morale.
0: Un pensiero gentile, Tom. Non me lo sarei aspettato. È un bravo giovane lei. Non capisco perché Anna aspetti ancora quel testone di Chicago quando ha un tipo come lei qui sotto mano.
1: Quello lì è amore.
0: E lei, Tom?
1: Le sembra il tipo che si accasa? Ah, mi faccia uscire. Lasci chinare me, il mio vestito è più adatto.
0: Grazie, Tommy. Buonanotte, amico.
1: Buonanotte, amicone.

0: sera alle sette.
1: Avanti. Oh,
2: buongiorno.
1: Ciao Edgar.
2: Reazioni e critiche sensazionali. Potreste continuare le repliche per anni. Ha letto i giornali?
3: Qualcuno?
1: Ah, siamo elettrizzati.
2: Tutti i biglietti volatilizzati per due mesi.
3: Cos'è successo ai biglietti?
2: Volatilizzati, amico. Svaniti. Tutti riservati.
3: Oh.
2: Il teatro è tutto prenotato per due mesi.
1: No, lo capisco anch'io ora. Oh, Tommy, leggi qui quanti elogi ci fanno.
3: Dove?
1: Qui. Ha già telefonato a Jimmy?
0: Appena arrivo in ufficio.
1: Rispondo io in camera.
3: Edgar, sieda un momento. Dovrebbe farmi un favore.
0: Ai suoi ordini, Tom.
3: Ecco. Chieda a Jimmy quando gli telefona di informarsi su un tale che lavora ai magazzini riuniti di Chicago. Si chiama Al Rayton. Ho scritto tutto qui.
0: Oh, senz'altro.
3: Non le dispiace? E non ne parli con nessuno, per favore.
0: Oh, sarò una tomba, figliolo, una tomba.
3: Brava. Grazie.
4: Qui è New York, pronto Londra. Il signor Jimmy Klinger è in linea.
5: Pronto, pronto!
0: Sei tu, Jimmy?
5: Sono Edgar. Allora, Edgar, com'è andata?
0: Un bel successo.
5: Pienone, eh? Che dicono i critici?
0: Hanno scritto fulmini.
5: Fiasco, allora.
0: No, no, no, no, fulmini di plauso.
5: Oh, applausi!
0: Sì. Senti, ora Tom vuole informazioni su un certo Al Rayton. R-A-Y-T-O-N.
5: Al Rayton, cosa fai, cantante?
0: No, questo Rayton non segue la carriera teatrale.
5: Se non fa del teatro, che vi interessa?
0: Una faccenda privata di Tom. A quanto risulta, questo Rayton lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
5: Chicago, va bene. Sguinzaglierò i miei segugi privati e fra qualche giorno vi scodellerò tutto quanto.
0: No, no, non è necessario. Facci solo sapere che tipo è quel signore.
5: C'è!

0: Senti, è proprio quello che... Edgar, molla.
1: Oh, sì, sì, sì, allora io sgancio.
2: Ah, che uomo tuo padre. Arriverebbe in ritardo anche al suo funerale.
3: Calmati, mamma, l'avrà bloccato il traffico.
2: Ma che traffico, è fatto così. Da quando gli dissi che non mi piace aspettare, mi ha fatto sempre aspettare.
3: Sai, mamma, c'è un vecchio proverbio spagnolo che dice: solo chi ama i difetti dell'amato ama veramente.
2: Potrà andar bene per gli spagnoli, ma io sono inglese.
3: Sai cosa penso?
2: No, cara.
3: Che non veda l'ora di rivederti.
2: Credi proprio? E sono a posto?
3: Oh, sembri un figurino.
0: Tommy, gli dica di andare più adagio.
4: L'autista può andare più piano?
5: Ah, sì, signore.
0: Ci fermiamo a farci un bicchierino alla salute della principessa?
4: No, vecchio mio, nemmeno per idea.
0: Gli dica allora di rallentare.
4: Più piano di così, non sia nervoso e si comporti con lei da quel gentiluomo che sembra.
0: Sì, ma se comincia a criticarmi le sbatto questo taxi sulla pera.
4: Non diciamo sciocchezze. Eccoli, fermi, autista. Il resto lo faremo a piedi. Andiamo, non si perda di coraggio. Su, su. Animo.
2: Salve, James.
0: Buongiorno, Sara.
2: James, sei elegante e bello.
0: Grazie. Scusa se ho fatto tardi.
2: Con questo traffico oggi.
0: Io ho cercato di sollecitare l'autista.
2: Vogliamo andare?
0: Permettimi.
4: James, no.
0: Hanno tenuto. Ci sono dei giorni in cui tutto va bene.
3: Credi si riconcilieranno?
4: Certo.
3: Lo spero. Sia per loro che per me. Non potrei lasciare la mamma sola.
4: Così potrai sposarti e star tranquilla.
3: Sì.
6: Avanti.
7: Buonasera.
6: Edgar.
7: Ho ricevuto le informazioni riguardo al signor Reito.
6: Oh, dunque.
7: Beh, non c'è niente di straordinario. Lavora sempre al solito posto. Ha detto al reparto spedizioni. Non abita più in città, a Chicago, ma in una casetta nei sobborghi da quando si è sposato.
6: Sposato?
7: Ma sì, si è sposato qualche mese fa.
4: Bene, bene, bene.
7: Oh, senta, ma chi è questo tipo?
4: Era fidanzato con una ballerina. Oh. Me ne sto interessando solo per lei.
7: Oh, cielo, un bel guaio.
4: Già, vero?
7: Ma lei ne sembra soddisfatto.
4: Sorrido sempre quando sono triste. Vado a dirgli.
7: Oh, non ora. Aspetti la fine dello spettacolo. Ci vuole un po' di tatto.
4: Forse ha ragione. Edgar, lei è un vero amico. Conti su di me quando vuole.
7: Oh, grazie, Tom. Mi sono commosso di questa cortesia. Beh, devo andarmene.
4: Si mantenga. Oh.
7: Domani mattina passerò a prendervi di buon'ora, eh?
4: Cos'è domani?
7: Ma le nozze reali. E io vi porterò in un posto da cui vedrete tutto il corteo.
4: Grazie.
8: Secondo atto, signor Bowen.
7: Pronto.

in Haiti, in some forgotten flat in Haiti.

0: Helen! Helen, hai nessuno che ti accompagni? Bene.
1: Buonanotte, signor Bowen.
0: Notte. Anna, ho qualcosa da dirti.
2: Sì?
0: Non l'ho fatto per ficcar naso in cose non mie, ma so che Rayton non ha chiamato.
2: Ah.
0: L'ho saputo da tuo padre. Non so cosa mi abbia spinto, ma ho fatto chiedere informazioni sul suo conto.
2: Ah, sì?
0: Sì, Anna.
2: Ebbene?
0: Anna è sposato.
2: Sposato?
0: Mi dispiace.
2: Oh. Ma è stupendo. Oh, non c'è altra parola. Oh, Tom, grazie.

0: Non c'è di che. Anna.
1: Io qui mi sentivo piena di rimorso verso di lui per causa tua. E lui intanto era sposato. Non è magnifico?
0: Non capisco, per causa mia?
1: Beh, perché io sono innamorata di te e tu lo sei di me.
0: Io innamorato di te?
1: Non lo sei?
0: Bene. Che fastidio.
1: Perché?
0: Perché ora finiremo col pensare di sposarci.
1: Oh, io ci sto già pensando.
0: Ecco, vedi?
1: Ma tu non vuoi sposarmi?
0: Sì, certo. Anna, non è per te, è il matrimonio. Ho paura che non saprei mai adattarmici. Ho vissuto troppo a modo mio, dedicandomi al lavoro, considerando il resto secondario. Non è che non voglia, credi, è solo che io non so se potrei cambiare. Anna, so che farei fiasco come marito. Tu mi comprendi?
1: Credo di sì, Tom.
0: E che si fa allora?
1: Per ora accompagnami a casa.

0: Però su un punto credo tu abbia torto.
1: Quale?
0: Credo che saresti un ottimo marito.
1: Davvero?
0: Ne sono convinta.

0: Ciao.
1: Ciao. Sei tornata presto.
0: Non è presto.
1: Io credevo di sì.
0: È il contrario, è tardi.
1: Davvero? Non ho parlato.
0: Oh. Tom, John vuole sposarmi.
1: Ah, sì? C'è da ridere.
0: Per te forse, ma per lui è una cosa molto seria. È molto innamorato di me. E dice che si sente rinnovato da quando mi conosce.
1: Tu come ti senti?
0: Beh, molto benevolente.
1: Finora i tuoi ci si svegli avevi rinnovati facendoli prendere a pugni fra loro.
0: Va bene, continua, prendimi in giro.
2: Scusami, Ellen.
1: Questa volta ci sei cascata.
0: Fino a qui.
1: Cosa conti di fare?
0: Non lo so. Speravo quasi che tu avresti deciso per me come al solito.
1: C'è da ridere, però.
0: Non c'è niente da ridere e tu continui a ripeterlo. È molto importante.
1: Sì, lo so. Dico così soltanto perché anche Anna vuole che io la sposi.
0: Ah, sì? Questa poi è proprio buffa.
1: Perché?
0: Ma non lo so, ma questa fa ridere.
1: Che c'è da ridere se qualcuno vuole sposarmi? Qualche qualità ce l'ho anch'io.
0: Tommy, ne sei proprio innamorato?
1: Fino a qui.
0: Oddio. Beh, mi sto chiedendo cosa accadrebbe se ripudiassimo i nostri principi e ci sposassimo.
1: Tu resteresti a Londra con John e...
0: Perché dovrei stare qui?
1: Non potresti girare il mondo e lasciare tuo marito a casa. Bel matrimonio sarebbe.
0: Già. No, non potrei. Ma... E tu cosa faresti?
1: Beh, sposerei Anna e...
0: No, intendo con chi balleresti.
1: Ma questo non ho pensato. Non avendo te potrei provare con Anna. Le piace danzare e promette molto bene.
0: Dici sul serio?
1: Sì.
0: A me è sembrata piuttosto goffa.
1: Lo eri anche tu all'inizio.
0: Sì, lo so, ma ci vogliono anni per affiatarsi. L'hai sempre detto tu.
1: Dopo la soddisfazione è più grande.
0: Ma non è giusto, Tommy.
1: Che cosa?
0: Chi resta con un pugno di mosche sono
1: perché?
0: Io.
1: Perché?
0: Io dovrei tirarmi da una parte, farmi sostituire mentre tu te la spasseresti per il mondo. Questo è un tradimento, Tommy, vero e proprio.
1: Ma non è colpa
0: mia,
1: sei tu.
0: Siamo andati sempre d'accordo, ci siamo divertiti un mondo insieme e siamo arrivati ora. Ma come puoi pensare di mandare tutto all'aria? E per cosa poi? Per sposarti. Ah, no, Tom, il matrimonio è un osso duro.
1: Le vieni a dire a me queste cose?
0: Responsabilità, obblighi, pensare alla casa e forse anche ai bambini. E poi non si può ballare col proprio consorte. Se il matrimonio o il ballo non funziona, va al diavolo tutto quanto. No, no, no, Tom, è un rischio troppo grande.
1: Tu dici, vero?
0: Non dobbiamo farlo, abbiamo faticato per arrivare. Perché rovinare tutto?
1: Sarebbe pazzesco, no?
0: Siamo celebri perché siamo uniti. Non ci separiamo.
1: Forse hai ragione.
0: Sicuro che ho ragione. Oh, tu capisci, vero Tommy?
1: Certo che capisco, noi due soli, come è stato sempre.
0: Questa è l'unica soluzione. Grazie per avermi convinta, Tommy.
1: Oh, figurati.

0: Salve.
1: Buongiorno, vecchio mio.
2: Ciao, Edgar.
1: Buongiorno, sono venuto a prelevarvi, ormai non manchiamo che noi al corteo nuziale.
0: Sei pronta?
2: Sì, prontissima.
1: Dite, ma che cosa avete stamani? Sembrate due cani frustati.
0: No, non abbiamo niente, andiamo.

0: voglio sposarmi oggi stesso.
1: Oggi?
0: Sì, prima che cambi idea. Credi sia possibile?
1: A tutti i costi, noi vogliamo sposarci.
2: Credevo foste fratelli.
0: Oh no, e vogliamo sposarci oggi.
1: Ma ci vuole almeno un mese.
3: Un mese? Non possiamo aspettare tanto. Ci sistemi lei tutto.
0: Ma lei non mancherà certo il modo.
1: Lo so, ma ci vuole il permesso dall'ufficio arcivescovile. E quest'oggi sono tutti in festa.
3: Non si può rifiutare, Edgar.
1: Beh, tenterò. Raggiungetemi fra due ore all'arcivescovato. Se riesco a ottenere la licenza matrimoniale, vi sposerete nel pomeriggio.
0: Ma dove, Edgar, dove?
1: A San Claudio. Conosco il parroco di quella chiesa, però è un bel rompicapo questo. Mi scusi, signore.
0: E ora che si fa?
3: Dobbiamo trovare Anna e John.
0: Fra questa folla?
3: Io so in che recinto trovarla. John dov'è?
0: Starà per uscire dall'abbazia per andare a ricevimento.
3: Guarda di trovarlo. Ellen, sentirò la tua mancanza d'ora in poi.
0: Oh, Tommy, sei un fratello ideale.
3: Buona fortuna.
0: Buona fortuna, cara.
3: Permesso?

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più scuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi, il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia, però, è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era:

Ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventato il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80, infatti, era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. Il tribunale, infatti, non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez è quindi riacceso una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni, infatti, psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Sam Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io management per portare vita a una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare.

0: Siccome Serpaglia è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, qui l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
0: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, questo non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, abbiamo posto l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero, cioè la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti e mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer e quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì. Sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Casarano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari eravate indecisi e stavate proprio...

0: per decidere quello prima di andare su Servati?
1: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Facendo, inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
0: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
1: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
0: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
1: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
0: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
1: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
0: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
1: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi una cosa abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
0: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
1: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, Sai quella.

0: quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso, e quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?

0: A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Tony Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, puoi vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima, per esempio, ad un in sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane, e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece, per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo. Deve farsi sentire le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri, perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma, per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe insieme, quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante, e quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo.

0: alla domanda di rito, quindi se i Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
1: Allora, qui è, per me è molto semplice, perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società dove i Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
0: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda, quindi in base al colore che uscirà ti farò io una domanda corrispondente.
1: Va bene.
0: Allora, giro, faccio finta che sei
1: mi
0: tu.
1: Mi raccomando. Allora.
0: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
1: Allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
0: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi di rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci. Beh, troppo, deve essere bello istintivo.
1: Ok, perfetto.
0: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
1: Parigi.
0: Runway o street style?
1: Street style.
0: Bianco ottico o total black?
1: Bianco ottico.
0: Look pulito o dettagli statement?
1: Look pulito.
0: Fit oversize o taglio strutturato?
1: Oversize.
0: Outfit neutro o colori d'impatto?
1: Neutro.
0: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada, tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo?
1: Stile, dai.
0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta?
1: Drop online.
0: Questa è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vincono, quindi.
1: Vincono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathal, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

Breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargan va nella sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di Bionda Boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e

Attenzione, caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale, che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e la contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa.

0: do you want Ireland will be known all over the world, in Italy and in Toronto in particular way? Why this?
1: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
2: Vedendo l'umanità di questa gente non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
3: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo lì, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda, offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
4: Lismore, Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
0: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza.
5: We feel ourselves, we are very proud of our town.
0: È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese. Un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

A poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Cloghin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. Ebbene, riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate al più presto ritornare.

Si suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen.

0: ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina.
1: Well, that's the point. I think the Irish
0: people... Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici. C'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità.
2: Amen.
0: La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
3: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare. Al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciale per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
4: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
5: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti. E questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza della quale ci hanno onorato.
6: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo

0: semplicemente dato appunto con delle lapide ricordo una visibilità per i posteri di questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il vescovo è stato con noi 2 giorni interi, e da parte della povera gente anche che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
1: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.

0: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Clima ambiente a rischio fallimento. L'opposizione torna a chiedere una seduta monotematica del Consiglio Comunale. Intanto l'amministratore unico della partecipata, Gaetano Nacci, ha accolto la richiesta di un incontro chiarificatore con i sindacati. La UIL Trasporti valuta di non presentarsi. Ci diranno quello che abbiamo già letto sui giornali. Vogliamo un confronto con il sindaco. Spiegano che a questa riunione non ci sarà. Grottaglie diventa l'unico scalo del sud Italia per i voli cargo, partiranno dal prossimo 3 ottobre. L'annuncio del presidente della regione Puglia Antonio De Caro nel corso dell'inaugurazione dell'89esima Fiera del Levante. Comincia oggi da Taranto l'edizione 2026 del Disability Pride Puglia, che coinvolgerà fino al 17 ottobre le piazze di Bari, Lecce, Foggia e Brindisi. Ieri sera intanto Taranto si è riversata in pigiama per le vie del Borgo Umbertino, oltre 6.000 euro raccolti per il reparto di onco-ematologia pediatrica del Santissima Annunziata. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando di clima ambiente. C'è un serio rischio fallimento. Nel frattempo l'opposizione chiede, anzi torna a chiedere, una seduta monotematica del Consiglio Comunale. E lunedì 21 è previsto un incontro tra azienda e sindacati. Il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Era già tutto previsto. La notizia della crisi profonda di Chimambiente non ha sorpreso nessuno, anzi, a destare stupore il tempo trascorso in attesa di una soluzione che ancora non arriva. In poco più di un anno l'amministrazione Bitetti, che in campagna elettorale aveva fatto del mantenimento della gestione pubblica delle partecipate uno dei principali cavalli di battaglia, sembra aver procrastinato l'inevitabile. Prima un CDA diviso al proprio interno che ha fatto salire la percentuale di raccolta differenziata di poco, la proroga decisa dal Consiglio Comunale del contratto di servizio fino alla fine del 2026, l'avvio della due diligence per comprendere lo stato di gravità della crisi, poi le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e la nomina dell'amministratore unico Gaetano Nacci, infine lo sforzo di 800.000 euro per mantenere pulita la città durante i giochi del Mediterraneo e poi l'ufficializzazione delle problematiche. Intanto Nacci, secondo quanto riportato dalla Gazzetta, avrebbe revocato l'incarico proprio ai due professionisti che stavano lavorando al percorso di risanamento attraverso la composizione negoziata della crisi. Il motivo? La volontà di aspettare prima l'approvazione del bilancio 2025, prevista tra fine settembre e metà ottobre, per avere un quadro preciso della situazione patrimoniale e debitoria e procedere eventualmente con un concordato in continuità aziendale. Qualunque sia la strada da percorrere, resta da capire come finanziare il pagamento dei circa 45 milioni di debiti. Voci vicine all'amministrazione comunale parlano della volontà di chiedere un intervento della regione, oppure come extrema ratio dell'ingresso di un privato come socio di minoranza. Intanto l'opposizione, che aveva ritirato la richiesta di una seduta monotematica del Consiglio Comunale alla vigilia dei giochi del Mediterraneo per preservare la stabilità amministrativa in vista dell'evento, suscitando peraltro l'ira dei sindacati, ci riprova.
2: Il fatto più grave è che tutt'oggi il Consiglio Comunale ancora non è stato informato su quello che sta accadendo. Nelle commissioni, ma anche nello stesso Consiglio, avevamo chiesto più volte di essere aggiornati sulla situazione di Chimambiente, ma ciò non è avvenuto. Ricordiamoci che stiamo parlando della società municipalizzata più importante del Comune di Taranto, per la quale il sindaco si era impegnato tanto affinché restasse pubblica, affinché potesse essere raggiunta il 50%

0: di raccolta differenziata, ma dati alla mano a tutt'oggi questo dato sarà impossibile da raggiungere per l'anno 2026 e soprattutto si era impegnato per garantire ogni singolo lavoratore. Chimambiente in questi anni ha avuto delle scelte politiche ben precise per questa gestione scellerata, quindi c'è una responsabilità politica. Per questo tutta l'opposizione in queste ore depositerà una convocazione di consiglio monotematico per affrontare la questione una volta per tutte in consiglio comunale e fare una vera e propria operazione trasparenza e informare i cittadini su quello che sta accadendo.
1: C'è poi da tenere in considerazione una scadenza decisiva a fine 2026, termina infatti la proroga del contratto di servizio con il comune.
0: Ricordo a me stesso prima di tutto che il sindaco in campagna elettorale si era impegnato affinché il nuovo contratto di servizio entrasse in vigore sin da subito, ma a tutt'oggi neanche nelle commissioni consigliari è stata presa visione di questo nuovo contratto di servizio né del nuovo piano industriale.
2: Vedremo allora cosa accadrà lunedì, appunto 21 settembre, fra due giorni, in questo incontro tra sindacati e azienda, a cui abbiamo detto probabilmente non parteciperà Will Trasporti. Perché? Perché il sindaco non ci sarà e quindi questa è una delle motivazioni, e perché insomma c'è un'aria non positiva, dicono, quello che sappiamo, lo abbiamo saputo prima dai giornali, e questa cosa ai sindacati non è piaciuta. Ma andiamo avanti parlando sempre di Chimambiente, perché viene sospeso il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade effettuato nelle ore notturne per tutta l'estate. È stato sospeso fino a data da destinarsi, lo hanno reso noto proprio dal comune. Per questo motivo tutte le restrizioni alla sosta previste periodicamente per consentire lo svolgimento del servizio sono sospese. Adesso una buona notizia: Grottaglie diventa l'unico scalo del sud Italia per i voli cargo. Partiranno dal prossimo 3 ottobre, l'annuncio è arrivato ieri dal presidente della regione Puglia Antonio De Caro nel corso del discorso della campionaria, la 89esima fiera del Levante, che ha preso il via proprio ieri e ha aperto i battenti con la presenza del ministro del turismo Mazzi in rappresentanza del governo. Ci dice tutto Ilaria Lia.
3: Una cerimonia sobria con le istituzioni sul palco e al centro il futuro della Puglia. Si è aperta così a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante, alla presenza del ministro del turismo Gianmarco Mazzi in rappresentanza del governo. Una cerimonia molto attesa, soprattutto per il discorso di Antonio De Caro alla sua prima Fiera del Levante da presidente della regione. Un intervento nel quale ha parlato della Puglia, delle sue fragilità e degli obiettivi da raggiungere, dalla sanità al lavoro, dalle aree interne allo sviluppo. Ma è soprattutto su Taranto che De Caro ha voluto fermarsi, una città che, nelle parole del presidente, oggi più che mai merita attenzione. «È il momento di fermarsi e guardare verso Taranto», ha detto De Caro, parlando della vicenda dell'ex Silva e del rischio che quello che per molti era un disastro annunciato possa diventare un dramma compiuto. «Un appello alle istituzioni a superare gli errori del passato e a trovare risposte per una città e per i suoi lavoratori. Non possiamo lasciare che Taranto e i tarantini siano schiacciati dal peso di decenni di errori, di decisioni mancate, di tentennamenti. E il punto per De Caro è tenere insieme salute, lavoro e sviluppo. Taranto chiede che sia rispettato il suo diritto alla salute, ma deve riconquistare il diritto al lavoro e allo sviluppo. Da qui la richiesta di una nuova prospettiva industriale. Se per il governo l'acciaio è davvero un settore strategico, allora un'industria nuova deve essere possibile, un acciaio pulito deve essere possibile. Ma il territorio ionico è anche sviluppo e infrastrutture, e De Caro ha annunciato che dal 3 ottobre partiranno dal terminal dell'aeroporto di Grottaglie i voli cargo per portare i prodotti pugliesi sui mercati internazionali senza i lunghi trasferimenti su gomma verso gli hub di Milano e Francoforte. Un'opportunità, ha sottolineato, soprattutto per l'agroalimentare e per la nascita di una nuova filiera industriale capace di dare slancio anche all'occupazione.
2: Adesso torniamo a parlare di Ex Ilva. Negli scorsi giorni il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, ha visitato gli impianti di Taranto e li ha definiti oggi, su Nuovo Quotidiano di Puglia, un modello unico in Occidente. Si è anche scagliato nelle scorse ore, come riporta ANSA, contro i giudici. Nel frattempo la cordata italiana che guida proprio Gozzi ha presentato manifestazioni di interesse, come ricorderete, per l'acquisizione dell'aria a freddo, ma adesso chiede di posticipare la data di presentazione dell'offerta vera e propria, che si aggira intorno alla metà di ottobre, perché la decisione della Cassazione potrebbe cambiare completamente le carte in tavola. Il servizio.
3: Il disastro di Ex Ilva, la colpa sarebbe della magistratura. Il presidente di Federacciai Antonio Gozzi negli scorsi giorni era a Taranto per visitare gli impianti del siderurgico, 48 ore dentro la fabbrica che oggi in un'intervista sul Nuovo Quotidiano di Puglia definisce tenuta benissimo nonostante le ristrettezze finanziarie dell'amministrazione straordinaria. Un caso unico in Occidente, il modello più ambientalizzato d'Europa da far visitare alle scuole. La colpa del disastro per Gozzi sta nelle decisioni della magistratura. Ieri, a margine di un evento a cui aveva partecipato, come riporta ANSA, si è scagliato contro i giudici, affermando che la loro decisione lavora contro gli interessi dell'economia e dell'industria. Se un'impresa rispetta i limiti stabiliti dall'autorizzazione integrata ambientale e un giudice dice che non è sufficiente, senza indicare quale limite debba essere rispettato, questo non è un paese di diritto, ha detto. Il governo sta cercando di fare quello che può in una situazione nella quale i tribunali italiani trattano e definiscono regole per la siderurgia italiana diverse da quelle delle altre siderurgie europee. Non è che nel resto d'Europa, concluso, non ci sono gli altiforni. Gozzi è a capo della cordata italiana che ha presentato manifestazione di interesse per l'acquisizione dell'aria a freddo dello stabilimento. Ora chiede a commissari e governo di poter presentare l'offerta vera e propria oltre la metà di ottobre, quando era fissata, in previsione della decisione della Corte Costituzionale e dell'udienza del 20 ottobre, che se evitasse lo stop dell'aria a caldo cambierebbe le carte in tavola. Stiamo facendo tutto quello che si deve fare, ha ribadito ieri il presidente di Federacciai. Siamo stati 2 giorni a Taranto, lunedì saremo a Cornigliano e stiamo cercando di capire se sia possibile presentare un piano industriale e ambientale sostenibile. È molto difficile, ha concluso, estremamente difficile, proprio perché siamo in una situazione di incertezza delle regole.
2: E adesso la cronaca, un altro accoltellamento nella notte in via Giovangiovine. Un giovane tunisino sarebbe stato ferito alla spalla da un suo connazionale al culmine di una lite. Sul posto polizia e 118 per soccorrere il ragazzo che avrebbe riportato ferite superficiali e per cui non si è reso necessario alcun ricovero in ospedale. Sono in corso indagini per capire cosa avrebbe causato il litigio culminato con l'accoltellamento. Ricordiamo che non è la prima volta che accade. Solo una settimana fa un altro ferimento con un coltello in via d'Aquino e ad agosto, sempre in via Giovangiovine, 3 poliziotti furono feriti cercando di sedare una rissa. Voltiamo pagina, comincia oggi da Taranto l'edizione 2026 del Disability Pride Puglia, che coinvolgerà fino al 17 ottobre anche le piazze di Bari, Lecce, Foggia e Brindisi. Ieri sera intanto in Piazza della Vittoria un incontro pubblico su PEBA e riforma sulla disabilità. Maria Laura Paletta.
1: Parte oggi da Taranto l'edizione 2026 del Disability Pride della Regione Puglia. Ieri in Piazza della Vittoria un incontro pubblico informativo in cui si è discusso del piano di eliminazione delle barriere architettoniche e della riforma sulla disabilità che entrerà in vigore nel 2027.
4: Oggi, il giorno prima del Disability Pride Taranto, abbiamo voluto incontrare la cittadinanza in piazza per parlare appunto di tante criticità del territorio, in primis PEBA, perché è una legge che non viene attuata da 40 anni e quest'anno è l'anniversario, quindi la stiamo portando al centro, così come una legge che arriverà, quella del 2027, la riforma della disabilità, non vogliamo che resti una legge inascoltata, inattuata come PEBA.
5: Si mette al centro la persona, non ci si aspetta che si arriva a una determinata età, ma lì dove avrà bisogno di noi, dove viene riconosciuta una disabilità, finalmente viene messa al centro. Un progetto di vita scelta individuale in base alle sue esigenze, in base alle sue aspirazioni, i suoi desideri e le sue necessità.
4: Il 19 settembre è il quarto Disability Pride Taranto, per la seconda volta anche a livello regionale. Iniziamo il raduno alle 17, fondamentale arrivare alle 17 in Piazza Castello, perché bisogna prepararsi poi per il corteo che partirà alle 18. E alle 19 arriveremo ovviamente in Piazza Garibaldi, dove ci sarà il Disability Pride Show, quindi tutta la serata interventi, e dalle 21 in poi DJ set con quattro artisti, diciamo, anche è un piacere ascoltarli, quindi vi invitiamo tutti quanti in piazza per una serata di divertimento in nostra compagnia.
2: Si concludono oggi i Meraki Days, l'evento nato per mettere a confronto e in connessione imprese, studenti, stakeholder del territorio ed enti di formazione. Ieri a Masseria Battaglia a Lama un pomeriggio dedicato a iniziative e incontri su innovazione, tecnologia e ricerca. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Si chiudono oggi i Meraki Days, la manifestazione che ha radunato a Taranto imprese, talenti, istituzioni e realtà del territorio per 3 giornate di lavoro condiviso, confronto e costruzione. L'evento si è svolto a Lama nella suggestiva cornice di Masseria Battaglia, in cui è nato Borgo Meraki. Nel pomeriggio e nella serata di venerdì 18 settembre, oltre 300 studenti di scuole superiori hanno incontrato aziende, scuole, enti di formazione e associazioni.
6: Un format nuovo, innovativo, originale, dove senza formalismi si incontrano appunto giovani e meno giovani che hanno delle idee da proporre e persone che rappresentano istituti bancari, incubatori, acceleratori, ordini professionali, chiunque sia in grado o di recepire queste proposte o comunque di dare un contributo affinché queste idee possano proseguire. Per cui un incontro veramente interessante, nuovo e che sicuramente verrà riproposto e si pone in cooperazione e collaborazione con tante altre iniziative che stiamo vedendo stanno nascendo su Taranto, proprio perché la massa critica e l'unione sicuramente può portare avanti questo territorio.
7: Non è un caso che abbiamo voluto utilizzare le bellezze di Masseria Battaglia per orientare alcune discussioni sugli scenari futuri dello sviluppo e dell'innovazione. Infatti nella zona che abbiamo definito Agorà stiamo parlando di autoimprenditorialità, invece nella corte ci sono le scuole che stanno assistendo a una serie di interviste fatte su Tuts Radio, quindi un format assolutamente straordinario, mi viene da dire, che vuole soltanto testa, voce e corpo come strumenti efficaci per guardare al domani.
1: Grande attenzione anche al sistema ITS, che ha curato le attività dedicate alla formazione e all'orientamento.
8: Il sistema ITS oggi, in questa bellissima manifestazione della Fondazione Meraki, è unito per presentare le grandi opportunità del territorio. Saranno presenti gli 11 ITS pugliesi, gli 11 ITS che vanno a coprire le 11 aree tecnologiche che fanno parte del sistema produttivo pugliese, e presenteremo non soltanto la programmazione formativa ma anche le imprese che hanno manifestato interesse per i nostri giovani.
1: Nell'occasione inoltre 10 progetti selezionati hanno presentato le loro idee davanti a investitori, banche, soggetti pubblici e privati.
9: È un progetto che nasce a Taranto, e riguarda la produzione di eventi e la produzione di un'academy di alto livello relativa alla musica classica, quindi alla musica da camera in particolar modo. E l'obiettivo è quello di creare sul territorio un progetto che consenta ai giovani talenti del territorio di potersi istruire e di poter performare su dei palchi di alto livello, e allo stesso tempo di portare artisti internazionali in città, farli rimanere qui per quella che è una residenza artistica elaborata in tutto l'anno, quindi con dei progetti invernali e dei progetti estivi, e creare anche una fascia di turismo con collaborazioni che abbiamo principalmente con la Scandinavia, con dei fan che seguono il festival.
1: Dopo il talent è stata la volta del Meraki Talk, una tavola rotonda che ha riunito imprese, professionisti e stakeholder del territorio per un confronto reale su quello che sta cambiando e su quello che vale la pena costruire insieme.
2: Nel DNA dell'atleta di Taranto, la Grecia continentale è una componente italica, è quanto è emerso dalle prime analisi presentate al Marta nell'ambito del progetto L'eredità genetica della Magna Grecia e del Sud Italia. Ci racconta tutto Giovanna Calabrese.
10: Il DNA dell'atleta di Taranto ha una forte componente genetica riconducibile alla Grecia continentale, ma presenta anche una componente di ascendenza italica stimata al momento tra il 10 e il 20%. È il risultato delle prime analisi presentate ieri al Marta nell'ambito del progetto L'eredità genetica della Magna Grecia e del Sud Italia. Un nuovo tassello nella storia dell'atleta, protagonista anche della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo, che torna così al centro dell'attenzione, questa volta attraverso la ricerca scientifica. Il professor Beniamino Trombetta ha spiegato come attraverso il DNA estratto da un dente sia stato possibile ricostruire parte delle sue caratteristiche genetiche e biologiche.
11: Cosa che secondo me è più curiosa e anche più bella

questo tipo di analisi, a riuscire a dare una forma, un viso, un'immagine a quello che sembra essere semplicemente uno scheletro. Questa cosa a me piace moltissimo. Ad esempio, riusciamo a dare quello che noi diciamo un fenotipo all'individuo. Per esempio, l'atleta, abbiamo capito che ha gli occhi marroni, ha i capelli scuri, marrone, ma marrone tendenti allo scuro, non un marrone.

0: Il tartaro a volte incastra nel processo di pietrificazione piccole molecole del cibo di cui si è nutrito l'atleta e siamo stati in grado di identificare, cosa che dobbiamo ancora diciamo studiare in maniera dettagliata, siamo ancora molto all'inizio, molecole di derivazione insomma di molluschi. Non sappiamo che tipo di molluschi sono, però insomma è affascinante speculare che possa essersi mangiato la cozza tarantina.
1: Quelli presentati al Marta sono risultati ancora in fase di studio. La ricerca riguarda infatti anche altri campioni del territorio e punta a ricostruire attraverso il confronto tra archeologia e genetica le popolazioni che hanno abitato la Magna Grecia e le loro possibili stratificazioni.
2: Credo che nella complessità di questi dati scopriamo che cosa? Che questa matrice greca, che questa presenza greca, che quindi è nel suo DNA, ma io direi anche nella sua espressione culturale della sepoltura, è sicuramente preminente. E credo che sia anche molto importante ravvisare questo tema della compresenza anche di altri elementi, e questo credo che sia un indicatore molto interessante, perché è un indicatore anche in questo caso culturale. Questa persona ha, come dire, nella sua storia la storia del Mediterraneo.
3: Grande successo per l'edizione 2026 della Pigiama Run, la camminata solidale organizzata per le vie del centro anche quest'anno dalla Lilt nel mese dedicato a livello mondiale alla lotta contro i tumori pediatrici. Più di 6.000 euro raccolti per il reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. C'era per noi Maria Laura Paletta.
4: Il pigiama, unico capo d'abbigliamento che i bambini malati di tumore indossano durante i lunghi periodi di degenza in ospedale, come segno di vicinanza ai piccoli pazienti oncologici. È il tratto distintivo di Pigiama Run, la corsa camminata solidale organizzata dalla Lilt in più di 35 città italiane nel mese dedicato alla lotta contro i tumori pediatrici. Per il quarto anno consecutivo Taranto ospita l'evento, unica tappa in tutta la Puglia, mostrando il cuore generoso di una città che continua a credere nella solidarietà. Oltre 500 i presenti tra cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni che nella serata di ieri hanno animato e colorato il borgo.
5: Ogni euro raccolto farà felice sia i bambini sia le famiglie del reparto di oncoematologia pediatrica. Abbiamo raccolto veramente tanti ma tanti soldi disponibili per comprare qualcosa di importante per il reparto di oncoematologia. Questa sera è una serata di festa dove chi ci seguirà vedrà che tutti i cittadini e le cittadine di Taranto hanno risposto a questo appello, quindi vuol dire che c'è una comunità presente, viva e che è vicino ai bambini e alle loro famiglie ammalati di tumore.
6: Questa riunione di gente, di pigiami, di vite, di storie si sta consolidando nella nostra città. Ringraziamo la Lilt Taranto, la presidente per la Suma, che con grande coraggio 4 anni fa ha deciso che anche Taranto avrebbe fatto parte del circuito nazionale della Pigiama Run. Questa sera a Taranto pullula di colori, di pigiami, anche noi come associazione siamo onorati di essere stati chiamati al fianco della Lilt, ma di tutte le associazioni della città.
4: Ampiamente superato il budget raccolto lo scorso anno, oltre 6.000 euro, attraverso le donazioni dei partecipanti, la cifra sarà interamente devoluta come ogni anno al reparto di oncoematologia pediatrica Nadia Toffa dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.
7: Anche oggi è una festa per i nostri bambini che escono fuori dall'ospedale e che fanno vedere per strada che ci siamo anche noi, ci siamo noi, ci sono le associazioni, ci sono i nostri bambini e ci sono le loro famiglie. E sia un messaggio di speranza per tutto ciò che verrà per loro, quindi questa penso sia come sempre una bella serata.
8: C'è euforia, c'è gioia, c'è la possibilità di credere che grazie alla solidarietà le cose possano andare meglio. E voglio dare un dato: Taranto è una delle pochissime città del sud Italia ad aver aderito a questa manifestazione e ne siamo fieri, davvero orgogliosi.
3: Un viaggio nella memoria tra guerra, identità e radici. All'Arena Viola è stato proiettato Dom, il documentario di Massimiliano Battistella che racconta la storia di Mirela costretta a lasciare Sarajevo a soli 10 anni durante la guerra. È uno degli appuntamenti pensati all'interno della rassegna.

0: dell'Arena Viola, vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Un anno di caffè, conversazioni e incontri prima di riuscire a costruire quel rapporto di fiducia necessario per raccontare una storia così personale. È nato così il legame tra il regista Massimiliano Battistella e Mirela, protagonista di Dom, il documentario finalista in Astri d'Argento e vincitore di numerosi festival internazionali, proiettato all'Arena Viola in collaborazione con Archivio Ritrovata di Giovanni Talamo. Per arrivare a questo racconto, Battistella ha lavorato a lungo sulla relazione con la protagonista, fino a cercare uno spazio di fiducia e condivisione. Un percorso che entra anche nella tecnica narrativa del film, con elementi riconducibili allo psicodramma.
2: È stato un percorso estremamente complesso, lungo, che abbiamo fatto un po' tutti insieme, dico tutti perché è stato questo veramente un film di squadra. Ma in primis l'esperienza straordinaria e la generosità della protagonista ci ha permesso poi di entrare e di raccontare la sua strabordante emotività.
3: Il supporto di Archivio Ritrovato in questo evento di proiezione del film Dom riguarda il lavoro che noi facciamo con l'archivio, ovvero noi raccogliamo filmati di famiglia che ci vengono donati da famiglie locali e non. È un modo per valorizzare questi filmati è proprio il cinema. In questo caso Dom rientra perfettamente nel lavoro che noi facciamo quotidianamente, in quanto non si limita a utilizzare filmati di famiglia o immagini che appartengono alla memoria come testimonianza, ma li mette in dialogo con un presente, così facendo da dare nuovo significato a queste immagini.
1: Mirela aveva 10 anni quando nel 1992 lasciò Sarajevo durante l'assedio della città. Insieme ad altri 66 bambini partì dall'orfanotrofio Dom sotto i bombardamenti e venne accolta a Rimini, dove vive ancora oggi con il marito e 2 figli. Il ritorno a Sarajevo, raccontato nel documentario, diventa un viaggio nella memoria e nella ricerca delle proprie origini. Mirela torna nei luoghi della sua infanzia, ritrova amici e cerca la madre, che però sceglie di non incontrarla.
4: Da, vero è molto. E zato ti kažem, sad ako nešto me vidiš nema veze, ali hoću ti zahvalim za život što si mi dala, vero mi, tako mi nije bilo.
1: Immagini e video dell'archivio della Sarajevo prima e durante la guerra si intrecciano così con il presente di Mirela, una storia di memoria, identità e sradicamento nella quale il ritorno ai luoghi dell'infanzia diventa anche un modo per ricomporre una parte della propria storia.
0: Con questo servizio chiudiamo questa edizione del nostro TG della Sera. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Buona serata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e

0: Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Bentrovati a questa edizione del nostro TG Sportivo. Apriamo parlando del Taranto, trasferta a maglie, atteso domani da una sfida importante per il campionato. 10 precedenti tra le due squadre, con i rossoblù che hanno ottenuto 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. L'ultimo confronto nella passata stagione è terminato 1-1. Intanto novità anche nella rosa rossoblù: Bevilacqua passa in prestito al Manduria, mentre Incerti lascia il club. Vediamo.
3: Trasferta a maglie per il Taranto, atteso domani da una sfida importante per il proseguo del campionato. I rossoblù vanno a caccia di punti e continuità in un confronto che nella storia ha visto 10 precedenti, 2 vittorie del Taranto, 4 pareggi e 4 successi del maglie. L'ultimo incrocio nella passata stagione è terminato 1-1 con le reti di Lo Savio e Oltremarini, oggi attaccante di proprietà rossoblù. In panchina per il maglie c'era Alberto Giuliatto, tecnico che ha guidato il Taranto in questa stagione prima dell'esonero dello scorso 6 settembre. L'ultimo successo tarantino risale invece al 13 febbraio 2000, 2-1 il risultato finale con i gol di Isidoro e Dantò. Intanto novità anche nella rosa: Mattias Bevilacqua è stato ceduto in prestito al Manduria in promozione, mentre Davide Incerti non è più un calciatore del Taranto. La società ha ringraziato entrambi per l'impegno e la professionalità. Ora la parola passa al campo, domani a maglie il Taranto cerca una risposta importante.
2: Quarta giornata nel girone H di Serie D e riflettori puntati sul grande derby pugliese tra Martina e Virtus Francavilla, appuntamento alle 16.30 al Tursi. Di fronte la Virtus capolista a punteggio pieno e un Martina a quota 6 punti, ma non è l'unico match, sono tante le pugliesi protagoniste, vediamo.
3: Quarta giornata di Serie D Gironi H con gli occhi puntati soprattutto sulla super sfida tutta pugliese tra Martina e Virtus Francavilla, appuntamento alle 16.30 al Tursi con la Virtus che arriva da capolista a punteggio pieno, 9 punti dopo 3 giornate, di fronte un Martina quota 6 reduce dal successo esterno sul campo della Real Normanna, una sfida ad alta quota che mette in palio punti pesanti. Le altre pugliesi, il Gravina anche esso a 6 punti, ospite il Real Forio alle 14.30 mentre il Nardò fa visita all'Ischia sempre alle 14.30 per andare a caccia della prima vittoria. Alle 15.30 il Bisceglie, fermato in settimana dalle Politana, riceve la Nocerina. Alle 16 invece il Brindisi ospita la Turris. Trasferta campana anche per la Fidelissandria, impegnata sul campo del Gladiator, mentre il Manfredonia riceve le Politana. Una domenica ricca di incroci importanti per le pugliesi, con il derby del Tursi a prendersi inevitabilmente la scena.
2: Esordio con sconfitta per la New Taranto nel campionato di Serie 2. Rossoblù cedono 3-1 sul campo della Lazio al termine di una gara combattuta, decisa soltanto nel finale. Martedì il turno infrasettimanale con il Messina atteso al Palamazzola.
3: Esordio amaro per la New Taranto nel campionato di Serie A2 Elite. La formazione rossoblù torna dalla trasferta sul campo della Lazio con una sconfitta per 3-1 al termine di una gara combattuta e rimasta in equilibrio fino a pochi secondi dalla sirena. Dopo un primo tempo senza reti, la Lazio sblocca il risultato poco dopo l'inizio della ripresa con Da Silva. La New Taranto però non si disunisce e al 23esimo trova il pareggio con Quinto. I rossoblù resistono agli attacchi dei padroni di casa e tengono aperta la partita fino al finale. A 1 minuto e 12 dalla sirena però Lupi firma il 2-1 per la Lazio. Il Taranto prova subito a reagire e si riversa in avanti alla ricerca del pareggio ma lascia spazio agli avversari. A 10 secondi dalla fine Paolini realizza il definitivo 3-1. Per la New Taranto arriva così il primo KO stagionale ma l'occasione per il riscatto è già dietro l'angolo. Martedì sera nel turno infrasettimanale i rossoblù saranno impegnati in casa contro il Messina.
2: Adesso il volley, continua la preparazione della Vibrotech in vista del debutto nel campionato di Serie B nazionale. La squadra ionica lavora per migliorare condizione e intesa, mentre la società ufficializza un nuovo innesto. Si tratta di Samuel Frascella, schiacciatore brindisino classe 2008, al ritorno in maglia Vibrotech dopo 2 stagioni.
3: Prosegue la preparazione della Vibrotech Volley in vista dell'esordio nel campionato di Serie B nazionale. La squadra ionica continua a lavorare in palestra per migliorare la condizione fisica e trovare la giusta intesa in vista della nuova stagione. Nel frattempo arriva anche un'importante ufficialità. La società del presidente Francesco Scarnera ha definito l'ingaggio dello schiacciatore brindisino Samuel Frascella, classe

0: 2008. Per lui si tratta di un ritorno alla Vibrotech dopo due stagioni già disputate con la formazione ionica e altre due con il dribbling. Frascella si dice entusiasta della nuova opportunità e pronto a misurarsi con una nuova categoria competitiva come la Serie B. L'obiettivo personale è crescere e imparare, soprattutto al fianco dei compagni più esperti, mentre a livello di squadra la volontà è lavorare sodo e farsi trovare pronti a ogni sfida. Il giovane schiacciatore sa di dover migliorare soprattutto in ricezione e difesa, ma assicura massimo impegno e ai tifosi promette una squadra pronta a lottare su ogni pallone. Abbiamo bisogno del vostro calore, vi aspettiamo numerosissimi al palazzetto.
1: Chiudiamo così questa edizione del nostro TG Sportivo. Vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Buon pomeriggio a voi.
2: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Vi vogliamo raccontare, come vi dicevo, prima della pubblicità, una storia. La storia di un Tarantino che era alla Mostra del Cinema di Venezia, alla giornata, degli autori. La mostra, l'83esima edizione, si è chiusa, sabato scorso. Il film di cui è produttore e compositore, delle musiche originali è Se venisse anche, l'inferno, e, è stato appunto alla giornata degli autori un evento speciale. Noi abbiamo qui Giuseppe Cassaro in videocollegamento che ci racconta di questa esperienza. Ben trovato Giuseppe, grazie di essere con noi.
3: Ciao, buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene.
1: Sì, ti sentiamo bene. Ovviamente, insomma, buona parte della nostra trasmissione, tu da Tarantino fuori sede, probabilmente seguirai anche tutto quello che sta accadendo, è stata dedicata a Ex Ilva. Il vostro film parla di resistenza. Tu nelle tue, dichiarazioni, proprio anche al Festival di Venezia, hai detto anche a Taranto, facciamo resistenza, sappiamo cosa significa resistenza. Partiamo da qui, anche dalla tua esperienza di Tarantino, anche, che poi vai a mettere nel tuo lavoro di produzione. Produttore e anche appunto nelle musiche originali che componi.
3: Certo, grazie intanto per questo invito, è sempre bello poter condividere insomma, delle storie, in occasioni anche come questa. Sicuramente il concetto di resistenza va ben oltre i libri di storia. A me ovviamente è capitato di studiare la resistenza sui libri di storia, ma essendo nato a Taranto, la resistenza prende anche altre forme. La resistenza appunto a uno sciacallaggio territoriale, a uno sfruttamento territoriale e anche all'incertezza. Sentivo prima il lamento, tutto quello che accade ovviamente non è una novità, e questi sono i temi che immagino voi stiate trattando, ma è frutto anche di una modalità di gestione di un territorio. E oggi parlare di resistenza, questo è un po' il tema che affrontiamo anche noi come squadra di produzione, in tutte queste giornate di incontri, dichiarazioni. Parlare di resistenza oggi in realtà vuol dire partire dalla resistenza che hanno fatto i partigiani 80 anni fa, ma portarla, attualizzarla e cercare di in qualche modo far rivivere un sentimento di resistenza nelle persone che può essere ovviamente. Può avere una lettura con mille sfaccettature diverse. Parlare di resistenza, ovviamente, attraverso il cinema ci consente poi di far leva su tutta una serie di urgenze.

0: la nostra società contemporanea vive, non solo politiche, ma parlo anche di problematiche sociali, problematiche, urgenze legate al dialogo con le nuove generazioni. Fa un po' tutto parte dell'incipit che ha portato il nostro regista, che poi è il mio socio Samuele Rossi, a condividere con la nostra squadra questa idea di raccontare a distanza di 80 anni, ancora una volta, forse, il tema della resistenza partigiana. E siamo stati più o meno tutti molto coinvolti fin da subito, perché l'abbiamo sentito, io personalmente l'ho sentito come un tema necessario da affrontare con un linguaggio, se vogliamo, anche un po' diverso e un po' nuovo. È vero che parliamo di film in costume, film sulla resistenza, film sulla guerra, ma lo facciamo con uno sguardo da antieroe. Il nostro partigiano protagonista, Joe, attraversa l'inverno del 44 e lo fa senza avere l'ambizione di salvare il mondo, ma in primis salvare se stesso, quindi attraversare quello che è ovviamente stato l'inverno più duro, più difficile per la resistenza, ma in generale per la popolazione, appunto quello del 44, e attraversarlo con un unico obiettivo, quello di sopravvivere. Ovviamente questo ha aperto, durante la scrittura, il racconto, ha aperto appunto tematiche che abbiamo sentito molto attuali, a partire dalla Palestina fino ad arrivare ovviamente al conflitto ucraino e tutte le resistenze che oggi in qualche modo combattiamo.
1: Giuseppe, non è la prima volta che con Echi Visivi, la casa di produzione appunto di cui tu sei appunto uno dei produttori, vi dedicate a questo tema. Se venisse anche l'inferno è un film di finzione che ovviamente prende spunto da fatti reali di cui abbiamo parlato finora, ma già ne avevate parlato ampiamente con un documentario, La memoria degli ultimi, del 2013, se non erro.
0: Sì.
1: Quindi è un tema, diciamo, che sentite molto vicino. Ti vorrei fare una domanda su questo e anche andare poi al tema del lavoro in produzione, perché fare cinema è difficile, farlo in maniera indipendente penso che sia veramente un piccolo miracolo.
0: Sì, La memoria degli ultimi è stato il nostro primo film documentario, appunto realizzato nel 2013. Che ritraeva in qualche modo sette partigiani all'epoca ultra ottantenni, quasi novantenni, in quella che era un po' ripercorrere il loro ricordo di ragazzi. Non dimentichiamo che la resistenza è stata fatta da ventenni, è stata fatta da giovani e giovanissimi. Ovviamente alle nostre generazioni arriva un ritratto di vecchi saggi che ci raccontano che cosa è stata la resistenza, che cosa è stata la guerra, però era importante anche per noi ricostruire e restituire al pubblico le emozioni di giovanissimi che si sono trovati, insomma, davanti una sfida grandissima. Questi sette partigiani, ciascuno di loro ha messo un pezzettino del proprio universo all'interno del nostro film e ha permesso in qualche modo di costruire, di tratteggiare il protagonista che è appunto questo partigiano Joe. Quindi il film è costellato di tutta una serie di piccoli dettagli che ci sono stati in qualche modo raccontati e consegnati da questi sette partigiani, scomparsi tutti. È quasi stato anche un dovere omaggiarli con questo film. Film indipendente, appunto, come dici tu, Marina, in un momento storico in cui il sistema produttivo italiano è messo davvero a dura prova. Ovviamente io do a te, al pubblico, qualche informazione per capire che cos'è il mestiere del produttore. Il produttore
1: Certo.
0: ovviamente costruisce una sostenibilità per un film, in primis finanziaria, e mettendo insieme poi tutte le professionalità e tutte le anime che in qualche modo accompagnano la storia del film. Mediamente in Italia per realizzare un film, appunto, con case di produzione o medie imprese, ci vogliono una media di 3-4 anni, tra la prima scrittura, la prima ricerca di fondi, le burocrazie.

0: che ovviamente portano via moltissimo tempo. Noi abbiamo adottato in questo senso, abbiamo insomma approcciato questo progetto con un'idea completamente diversa, abbiamo cambiato prospettiva, lo abbiamo realizzato dalla prima parola scritta all'ultima inquadratura girata in un anno e mezzo. Questo ovviamente ci ha messo nella condizione, con budget molto più piccolo rispetto a quelle che sono le medie per realizzare anche film in costume, ma lì poi se vuoi ti do qualche
1: Sì,
0: dettaglio anche su
1: perché ci
0: quale
1: serve
0: idee ti
1: proprio per
0: devono venire in
1: capire come
0: mente.
1: funziona quella che è un'industria vera e propria, visto che parliamo di industrie anche di alternative, è una vera e propria industria quella del cinema, quindi ci piace anche capire questo mondo della produzione.
0: Per mettere insieme dei budget necessari occorre ovviamente andare ad intercettare tante forme di finanziamento, da quelle ministeriali, passando per Rai Cinema, passando per tutta una serie di soggetti istituzionali anche legati alla produzione. Questo ovviamente porta a entrare in una filiera di domande da fare, di attese, appunto, parlavo di burocrazie. Che messe insieme ti portano a dover gestire un film per una durata di 4 anni. Noi abbiamo scelto di non chiedere soldi al Ministero, di non coinvolgere dei soggetti come possono essere Rai Cinema o altri e dialogare direttamente con i territori. Quindi abbiamo costruito un modello che in qualche modo parlasse al macro, perché di fatto, insomma, essere a Venezia conferma che il film ha una sua forza e ha incontrato anche diciamo così, un'idea di cinema che è quello promosso a Venezia, ma lo abbiamo fatto con le micro realtà, quindi con i territori, intercettando anche degli sponsor sui territori. Noi abbiamo girato su 3 territori diversi, Val d'Aosta, Toscana ed Emilia-Romagna, coinvolgendo le cosiddette film commission, che sono delle realtà regionali che supportano le produzioni, e in questo modo in un anno e mezzo noi siamo riusciti a rimanere sempre concentrati sulla produzione del nostro film senza disperdere energie, stravolgendo, come ti dicevo prima, anche un po' l'approccio. Ti faccio un esempio semplice, anche se vuoi un po' banale. Film in costume, diciamo, la prassi vuole che, essendo il nostro un settore romacentrico, bisogna contattare dei romani e chiedere ai romani ovviamente la dotazione di mezzi storici o la dotazione di costumi fatti in un
1: Sì,
0: certo
1: e
0: modo.
1: invece?
0: Ecco, noi invece abbiamo banalmente coinvolto, ad esempio, le associazioni di rievocazioni storiche, che sui territori fanno un lavoro. Anche se vuoi molto attento con delle consulenze storiche, con anche diciamo, intercettare tutta una serie di costumi d'epoca, pezzi di epoca tra cingolati, jeep, armi fatte e recuperate anche da tutto un indotto di cultori, ecco, della guerra mondiale. Quindi noi abbiamo completamente cambiato l'approccio. Questo ovviamente ha alleggerito notevolmente la macchina, ci ha consentito di fare un lavoro e di seguire un lavoro anche nei dettagli, come squadra in prima persona, e coinvolgere i territori. I territori ci hanno ovviamente risposto con grande entusiasmo. Il film linguisticamente consente anche questo approccio, perché piccola nota, diciamo, sul linguaggio che abbiamo adottato nel film. Il film racconta sì la storia di Joe, permette di fare, di consegna dei ritratti di quelle che sono state le varie umanità, ecco, che vivevano l'inverno del 44, ma lo abbiamo fatto sempre solo attraverso lo sguardo del nostro protagonista. La macchina è sempre con lui, anche in questi lunghi take.
1: Ecco, infatti
0: Perché? Perché questo.
1: lo vediamo in queste immagini, diciamo, un trailer del film, se posso chiamarlo così, è giusto chiamarlo così,
0: No, il trailer
1: Giuseppe. No, non è proprio un trailer.
0: non è proprio un trailer, è una clip, è un estratto dal film, perché il trailer, ora su questo Noi abbiamo avuto l'anteprima mondiale adesso appunto a Venezia.

0: ci ha permesso in qualche modo di dare il via a tutta la storia, al percorso del film. In realtà il film avrà ancora una serie di uscite festivaliere internazionali. Stiamo lavorando per approcciare poi l'uscita in sala all'inizio del 27 e in quell'occasione verranno poi lanciati i trailer, appunto il trailer ufficiale del film e altri materiali di accompagnamento. Noi in questo caso abbiamo preferito condividere a livello media e stampa tre clip, tre estratti dal film che ci aiutassero anche a capire appunto questo discorso dei piani sequenza, perché appunto l'attore straordinario Luca Tanganelli, all'esordio anche come ruolo protagonista, in effetti ha fatto un lavoro importante sulla fisicità, cioè su come l'attore lavora anche molto con il fisico. Noi abbiamo girato in tre sessioni diverse, rispettando anche le stagioni che raccontavamo. Le porte dell'inverno, l'inverno come si vede in questo frame
1: Infatti.
0: raccontato a oltre 2000 metri in Val d'Aosta, e l'attore in questo ha proprio seguito anche un'evoluzione quasi del suo personaggio, perché di fatto quell'inverno è stata forse una trasformazione per tutte le persone che lo hanno vissuto in prima persona.
1: Giuseppe, non ho più molto tempo, ti chiedo proprio in 30 secondi. Abbiamo parlato del tuo ruolo di produttore. In questo film però ci sono le musiche originali tue, sei un compositore, un musicista, e questo è solo uno appunto dei tuoi tanti lavori, molti anche premiati. Ci racconti come si lavora tra immagini e musica? Poi dobbiamo andare a chiudere perché oggi, come avrei capito, è una giornata
0: Sì, no, va bene, va bene.
1: complessa.
0: No, lo immagino, infatti non voglio togliere spazio. Si lavora in silenzio, nel senso che il lavoro del compositore per immagini è un lavoro a sottrazione, è un lavoro anche, se vuoi, in cui bisogna sparire dietro le immagini, non è un lavoro di protagonismi. Ed è un lavoro che va fatto a servizio della storia. La musica non deve mai prevalere rispetto alla potenza dell'immagine, ma bisogna sempre lavorare su un equilibrio in questo senso. Per questo film poi c'è una nota conclusiva, nel senso che il Cisco Stefano Bellotti, che è appunto ex frontman dei Modena City Ramblers, in questo film interpreta per la prima volta un ruolo sul grande schermo, e con lui abbiamo poi adattato un canto partigiano, che è quello che poi dà il titolo al film. Lo abbiamo adattato per i titoli di coda. È stata anche in questo senso un'occasione per portare la musica del cinema alla musica un po' più pop e folk, proprio per dare al film la migliore cornice possibile.
1: Dunque, ripartiamo da questi licenziamenti. Dopo l'incontro e prima ovviamente della decisione della Corte, dopo l'incontro a Palazzo Chigi, avevate deciso di fare, diciamo, un passo indietro. Lei aveva parlato di senso di responsabilità, era in qualche modo anche rincuorato nelle dichiarazioni successive all'incontro rispetto a quanto è emerso poi, a quanto era emerso dal vertice. Domani ci sarà un altro vertice tra sindacati e governo. Voi nel frattempo avete avviato delle interlocuzioni, magari non istituzionali, tali da essere appunto convocati, ma per capire come si sta muovendo il governo e cosa vi aspettate anche da questo esecutivo?
2: Allora, quello che noi ci aspettiamo è che ci sia una prosecuzione di quel tavolo che cominciò ebbe inizio quella mattina, quel pomeriggio dell'8. Nel frattempo non c'è stata nessuna comunicazione di convocazione, almeno per quanto ci riguarda, è avvenuto soltanto per i sindacati. Noi abbiamo mandato comunque nel frattempo una informativa, una richiesta di punti, di richieste, un elenco di punti che possono in qualche modo venire incontro a quelle che sono le esigenze delle aziende, che purtroppo, diciamo, dopo la conferma del diniego della sospensiva, stiamo provando a vedere come in qualche modo le aziende possono avere meno danni possibili da oggi fino alla chiusura e anche nel prosieguo, in attesa di conoscere quelli che sono poi i piani eventuali di un mantenimento minimo che ci possa anche garantire un mantenimento minimo di risorse, magari non diciamo, portare a termine tutte 2500

0: licenziamenti collettivi. Quindi noi ad oggi non sappiamo qual è il piano di mantenimento e quindi non riusciamo nemmeno a modulare quali sono le esigenze e quali possono essere poi le conseguenze. Quindi diciamo, per far questo, quindi, abbiamo chiesto al governo essenzialmente l'elaborazione di uno strumento speciale di cassa integrazione speciale a zero costo per le aziende, tipo quello del Covid, in modo tale che le aziende possano anche pensare a una prospettiva di continuità, che magari possono essere quella dell'attuazione immediata del piano delle bonifiche e dei punti critici evidenziati dal Tribunale, o la costruzione dei forni elettrici o di EDRA, le cui risorse erano già disponibili già da anni, e quindi quest'ottica di prospettiva, di continuazione, magari congelare la vera ricchezza delle aziende, cioè il personale, una cassa integrazione a zero costi. E poi la garanzia dei crediti, perché le aziende comunque sono esposte, per cui vorremmo avere la certezza che non si continui così a danneggiare quelle che sono le casse delle aziende, che si garantì, anche perché tenete conto che le aziende vengono già dal 2015, per cui ci metteranno più di altri 5-6 anni per recuperare quelle perdite di quei 150 milioni di euro, quindi non è che navigano in una situazione, in un mare florido, diciamo. Quindi
1: Sì,
0: io sono
1: parliamo,
0: rimasto.
1: ovviamente facciamo una breve, ovviamente parliamo anche dei vari passaggi che ci sono stati, perché questo è solo l'ultimo capitolo di questa storia, ma fiducia alle imprese, i governi le hanno chiesta anche in passato, anche nel passaggio
0: Certo.
1: ad ArcelorMittal, le imprese insomma più di una volta hanno detto di crederci e magari cercare di continuare a lavorare anche se la liquidità e i pagamenti e le fatture non venivano pagate e quindi c'è da recuperare, no?
0: C'è da recuperare perché 250 milioni, ogni azienda ha 3 milioni, chi 7 milioni, chi 1 milione da recuperare e per aziende di un taglio medio dove nel bene che vada hanno un utile di 300-200 mila euro a fine anno, se lo hanno l'utile perché le aziende parecchie sono anche in perdita, ci vogliono più di 10 anni, 15 anni per recuperare quella perdita. Per cui le aziende comunque sia già a seguito di quello scossone del 2015 una ventina di aziende sono fallite, quelle rimaste hanno già anche diversificato, quindi stanno realizzando quello che è il progetto Green in altri posti di Europa e per cui vorrebbero, ecco, è auspicabile che anche noi lo potessimo realizzare a Taranto, per cui questa convinzione, questa speranza ci ha mantenuti in vita a resistere, per senso di responsabilità abbiamo continuato a derogare quindi servizi essenziali per l'acciaieria, che è una realtà industriale nella quale noi continuiamo a crederci. E
1: Con
0: che
1: il
0: del nostro
1: senno di
0: motore
1: poi
0: forte.
1: lo rifareste e se vi dovesse essere richiesto lo rifareste ancora, Convertino?
0: Certo, lo rifaremo perché è rimasta l'unica possibilità almeno per il settore metalmeccanico qui in zona di poter svolgere un certo tipo di attività con quel contenuto tecnologico. Grazie a quella fabbrica noi siamo cresciuti e riusciamo a lavorare in tutta Europa e in tutto il mondo, per cui lo faremo ancora, altrimenti perderemo anche quel minimo, quel 20%, 30% di possibilità di poter divenire a lavorare a Taranto. Le nostre maestranze sono impegnate fuori, stanno un mese, 2 mesi di trasferta, ma poi necessariamente dobbiamo farle tornare per stare vicino alle famiglie, per cui il mantenimento di quella fabbrica per noi è essenziale dal punto di vista, diciamo, sia economico e anche sociale.
1: Gli investimenti, se ne è parlato tanto in queste settimane, si è parlato di multinazionali interessate ad arrivare a Taranto, parliamo ovviamente di investimenti non necessariamente legati ad ex Ilva, ma sempre del settore industria. Ci credete? Siamo
0: Noi,
1: nell'ambito ancora delle suggestioni, delle idee?
0: allora, siamo imprenditori e riusciamo a capire quando siamo nel mondo delle idee o quando un progetto è concreto. Quindi quelle sono delle manifestazioni di interesse possibili di progetti che per essere cantierizzati, nel momento in cui diventano definitivi, ci passeranno 10 anni. Quindi e quei progetti sono delle ottime cose, però fino a quando non vediamo, con tutti i tempi della burocrazia, delle autorizzazioni e tutto, fino a quando questi progetti si concretizzano, noi non ci crediamo, ecco, cioè, è una speranza, ma certamente non sono dei progetti cantierabili il cui effetto possa sortire un effetto immediato. Soprattutto poi in un clima, quello di Taranto, diventa, per quello che è successo, sappiamo bene cosa è successo in 12 anni, governi che hanno dato scudi penali, poi governi successivi li hanno tolti, amministrazioni locali che hanno dato pareri negativi a certe condizioni, a certe situazioni, per cui Taranto diventa veramente un terreno difficile per uno, e per noi tarantini diventa difficile investire e pensare a continuare a investire a Taranto. Pensiamo a cosa possa essere qualche multinazionale, pensiamo alla Ferretti, come è venuta, se ne è scappata, pensiamo a tutte quelle aziende che magari si avvicinano ma poi si allontanano, soprattutto in questo clima di guerra sociale, di conflitti tra il potere politico e il potere della magistratura, diventa veramente difficile poterlo pensare.
1: Convertino, le faccio una domanda forse anche un po' provocatoria. Dal 2012 ad oggi, insomma, ne è passato di tempo. Molte delle aziende che adesso si trovano in estrema difficoltà ricordano che lavorano quasi esclusivamente per l'aria a caldo di ex Ilva. Ma in tutti questi anni non si poteva cominciare a pensare ad una diversificazione, a nuovi core business, o è molto complesso, difficile?
0: Dottoressa, nel 2015 eravamo più di 150 aziende che lavoravano per l'ex Ilva. Quelle che poi dal 2015 pensarono di diversificare, di aumentare la percentuale di diversificazione come settori e come aree geografiche, l'hanno fatte e sono sopravvissute. Sono sopravvissute fino ad oggi. Adesso saremo una sessantina, una cinquantina, quelle che più o meno lavorano nell'acciaieria. La gran parte di queste hanno già diversificato e comunque una eventuale futura batosta potrà comunque, sarà un terremoto che io credo che potranno reggerle le aziende. Ci sarà una minima parte di queste aziende, 10-15 aziende, che sono prevalentemente legate ai servizi essenziali, sono un'estensione funzionale dell'acciaieria. Io parlo di quelle aziende che costruiscono refrattari, non è che i refrattari si possono fare per i forni delle pizzerie. Sono refrattari speciali che si costruiscono per gli altiforni. Sono aziende che hanno senso perché è diciamo, un servizio essenziale per l'acciaieria. Quelle non potevano diversificare. O tutte quelle aziende che fanno le pulizie industriali. Sono aziende che fanno pulizie industriali per l'acciaieria, quindi sono specializzate per quel tipo di servizio. Per cui c'è una minima parte che, anche pur sforzandosi, non avrebbero potuto diversificare. Quelle che hanno potuto l'hanno fatto e sopravvivono e sopravviveranno. Il problema non sarà tanto delle aziende, perché ce ne sicuramente qualche altra azienda cadrà sul campo, ma quelle aziende che rimarranno penseranno di andare fuori, prenderemo ulteriormente altre commesse all'estero, manderemo i nostri tecnici specializzati a comandare squadre di egiziani, di polacchi che stanno imperversando in tutta Europa e costruendo e realizzando quella che è la transizione green in Germania, in Svezia. Funziona così anche in Spagna, adesso siamo in Spagna noi a Saragozza, siamo stati chiamati in Svezia, siamo stati chiamati in Germania perché in Germania ci saranno 2.500, 2,5 miliardi di commesse, 3 miliardi di investimenti in forni elettrici e prenderemo manodopera locale. Il problema sarà quando noi saremo andati via, nel silenzio, e a Taranto lasceremo purtroppo quella parte di manodopera che difficilmente non è conveniente portarla fuori, perché è conveniente trovarla sul posto. Quello sarà il dramma, sarà il dramma sociale.
1: I più poveri tra i poveri, insomma.
0: I più poveri tra i poveri. E questo, e purtroppo noi parliamo, stiamo parlando da anni, ogni settimana abbiamo fatto un articolo preannunciando questo pericolo e siamo rimasti soli e nel silenzio di tutti. Il problema non sarà quando noi parliamo, il problema avverrà quando noi non parleremo più. Vuol dire che sarà troppo tardi e saremo andati via. E il problema rimarrà a Taranto, e chi lo gestirà questo problema?
1: Bentornati, questa è Di Buon Mattino. Come vedete, accanto a me c'è un ospite molto gradito, è il priore della confraternita della Dorata e San Domenico, Giancarlo Roberti. Buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: È venuto a trovarci in una giornata non casuale, perché queste sono le giornate dedicate alla cosiddetta festa grande. Questa sera ci sarà l'aggregazione di nuovi confratelli nella confraternita, nella messa a San Domenico presieduta dall'arcivescovo e poi anche il premio Cuore di Donna. Ma partiamo da principio. Cioè, cerchiamo di far capire a chi magari non è addentro alla confraternita, che cos'è la festa grande e come si differenzia invece dalla festa piccola, perché se ce n'è una grande, ce ne deve essere una piccola.
2: E della storia della nostra confraternita, tutto nasce dalla festa piccola e quindi la festa grande è la festa di settembre, la festa dell'Addolorata, che si svolge, la festa grande è la terza domenica del mese, di ogni mese, ma in particolare di settembre è la festa grande perché oggi è la memoria liturgica e la solennità di Maria Santissima Addolorata, quindi è la festa cristiana. Ci ricordiamo di Maria Addolorata, no? E quindi oggi è un giorno particolare importante. Noi veniamo da una settenaria, da una settimana di preparazione nel corso del quale il predicatore, che quest'anno è stato Don Antonello Bruno, vicario parrocchiale della Basilica Cattedrale di San Cataldo e della Città Vecchia, che ci ha portato in un percorso, ecco, cristiano, parlando proprio dei simboli, attraverso i simboli che l'Addolorata ha, il fazzoletto, il cuore, la corona, insomma, ha parlato di tutto questo, portandoci ad oggi a festeggiare, a solennizzare la festività dell'Addolorata.
1: Oggi dicevo che c'è anche l'aggregazione di nuovi confratelli proprio durante la celebrazione eucaristica. Aumenta il numero di uomini e donne, perché poi ci sono anche le
2: Sì.
1: consorelle che decidono di unirsi al vostro sodalizio.
2: Sì,
1: Quanti sono stasera?
2: quest'anno, questa sera saranno 42, se non ricordo male non lo ricordo mai con precisione, ma siamo intorno ai 40, 42 persone, molti di più con fratelli, meno con sorelle, però ogni anno un buon numero anche di consorelle che ormai
1: Vediamo nel frattempo nelle immagini il
2: fanno
1: priore,
2: parte, esatto.
1: il padre spirituale della confraternita. E
2: Fanno
1: anche, mi
2: parte
1: permetto, perché così spieghiamo in questa immagine, stasera ci sarà anche il premio Cuore di Donna, l'ultima edizione, premio Cuore di Donna conferito alla preside Patrizia Capobianco. Torniamo
2: dell'Istituto Archimede.
1: dell'Istituto Archimede, insomma, con un lungo percorso anche sul tema della scuola per i migranti, la scuola serale, anche il CPIA, insomma, una persona che ha creduto molto nel progetto della formazione. Quindi l'anno scorso avete puntato su questo, sulla scuola. Ma ci arriviamo fra poco al Premio Cuore di Donna.
2: Certo.
1: Torniamo sul tema dell'aggregazione. Dicevamo una quarantina.
2: 40-42 persone che hanno fatto un percorso formativo con i nostri maestri dei novizi, ce ne sono due, un uomo e una donna, un confratello e una consorella, che li accompagnano durante nel corso dei mesi. Noi iniziamo il nostro percorso formativo a dicembre, raccogliamo le domande di adesione alla confraternita, ogni anno ce ne sono tantissimi, e li raccogliamo, queste domande vengono viste e avallate dal consiglio di amministrazione, dal padre spirituale, dal priore. E poi inizia il percorso, sino al ritiro spirituale che è prima dell'estate, dopodiché ci sono le vacanze, ma riprendiamo proprio con il settenario, le nostre attività e quindi anche il loro percorso riprende. Loro hanno seguito giorno per giorno, tutti i giorni, il settenario, quindi hanno, diciamo, tra virgolette, questo obbligo di frequentazione. In particolare, oggi è la loro festa, anche in particolare perché entrano a far parte di una comunità confraternale, una comunità che li accoglie ben volentieri, come tanti anni fa ha accolto me, ha accolto tanti altri confratelli, altre consorelle. Il numero cresce ogni anno. Qualche anno fa abbiamo raggiunto anche 60 persone che si sono fatti confratelli e consorelle, quindi c'è questa volontà, questa devozione, dico io, nei riguardi e soprattutto fede, perché è la prima cosa, la base essenziale. Bisogna credere E poi la devozione forte alla Madonna. La Madonna è la Madonna del popolo, dico sempre.
1: Nelle immagini che stiamo vedendo, che si rifanno alla processione, anzi all'aggregazione
2: Aggregazione.
1: dello scorso anno, vediamo anche tanti ragazzi.
2: Sì.
1: Si abbassa l'età o comunque ci sono, nelle aggregazioni ci sono anche molti giovani.
2: Sì, ci sono tantissimi giovani e io dico sempre per fortuna, perché sono il nostro futuro, sono quelli che poi tramanderanno le nostre tradizioni, la nostra appartenenza. Quando noi parliamo di appartenenza, non è sempre il solito pensare al fatto di mettersi la mozzetta nera o no. È proprio l'appartenenza, l'appartenire, sentirsi partecipi di una comunità, di una fratellanza, aiutarsi, perché è importante anche nell'ambito della confraternita aiutarsi. È un momento delicato del mondo, dell'Italia in particolare, e non parlo solo di aiuto economico, no? Ma proprio un aiuto anche sincero, di affetto, di un momento che uno può avere in particolare, quindi devi essere presente. Io penso che come priore, senza incensarmi, ma credo di essere presente nel mio piccolo per tutti i miei confratelli, sia come padre che come fratello maggiore.
1: Dicevamo, la fede ovviamente centrale, no? Nella scelta, ma quali sono, diciamo, gli aspetti e le caratteristiche che deve avere una persona per poter poi iniziare questo percorso? Ci sono degli aspetti preminenti, c'è cioè qualcosa che vi fa dire sì, può entrare nella confraternita oppure forse è meglio di no, non è questo il suo percorso, non voglio parlare magari di vocazione. È forse un termine esagerato, però non è questa la
2: Forse la
1: strada.
2: vocazione è forse più che altro quando uno parla di una vocazione vera e propria per una vita sacerdotale,
1: Sì, diciamo, ce ne sono
2: no?
1: tante di
2: Però,
1: vocazioni.
2: come vocazione, se vogliamo utilizzare la parola vocazione, io parlerei invece devozione.
1: Devozione.
2: Devozione, innanzitutto, come ho detto prima, sottolineo la fide. La fede cristiana deve essere alla base di tutti, dobbiamo avere tutti il principio, che siamo qui per il Signore. Siamo in chiesa, siamo in confraternita per il Signore. La confraternita è un'associazione laica, quindi accoglie. Ci sono vari aspetti che portano una persona, sia o con fratello o con sorella, indifferentemente. Quindi l'aspetto cristiano, l'aspetto devozionale, che è importantissimo, perché io vedo tante volte, non capita spesso che di mattina mi stia in chiesa a San Domenico per una questione di lavoro soprattutto, però io vedo tanta gente, anche persone, donne, uomini, anche non giovani, che sono lì davanti all'addolorata a pregare, a farsi la loro preghiera mattutina, sono puntuali, spesso sono sempre più o meno le stesse persone, perché non è una routine, è proprio una necessità di essere davanti alla Vergine addolorata e pregare. Quindi questo è un aspetto importante.
1: A
2: Poi è di là
1: proposito
2: che
1: di...
2: può partire anche la vocazione o la
1: Certo.
2: devozione e dire il pensiero. Perché no farmi con fratello o farmi con
1: A
2: sorella?
1: proposito di routine, noi siamo abituati a parlare, insomma, dei sodalizi, soprattutto in occasione della Settimana Santa, quindi un po' luogo comune vuole che si pensi che, insomma, tutta l'attività annuale della confraternita sia rivolta, pensata a quei giorni lì, insomma, che siano quelli il fulcro. Sicuramente lo sono per certi versi, ma l'attività delle confraternite, e in questo caso della confraternita dell'Addolorata e San Domenico, non si esaurisce lì. Vogliamo spiegare quello
2: Certo,
1: che fate nel corso dell'anno?
2: come no? Io approfitto di questa domanda bellissima che hai fatto perché così chiariamo alcuni aspetti della confraternita. La confraternita, oltre al periodo quaresimale e di Settimana Santa, organizza la festa di settembre, e quindi c'è tutta una preparazione alla festa di settembre, e soprattutto c'è la festa grande, il settenario che ci porta alla festa grande, che avverrà giorno 20, perché la processione per tradizione è la terza domenica di settembre, quindi a prescindere che oggi si conclude il periodo del settenario, il 20

0: settembre, e c'è la processione dell'Addolorata per le vie della città vecchia, come ogni anno. Oltre all'attività di settembre abbiamo un percorso di catechesi comunitario della confraternita, effettuato dal padre spirituale Don Emanuele Ferro. Poi abbiamo istituito dall'anno scorso, ogni terzo sabato del mese, la mensa dei poveri. Noi al centro San Gaetano, con i nostri volontari fatti preparati eccetera, cucinano per i più bisognosi, e vi posso garantire che è importante, è un momento importante. E ieri, sabato scorso, lo abbiamo fatto perché abbiamo dovuto anticiparlo per tanti motivi. L'abbiamo fatto il 12, nel giorno di Santa Maria, e c'erano tanti ragazzi novizi che hanno servito alle persone che erano lì per un pasto. E vedere questa cosa mi ha fatto pensare tanto e mi dà sprono per continuare su questa strada. Poi abbiamo le opere di carità, nessuno ne parla. Io voglio omettere il mantenimento delle cappelle gentilizie, perché anche quello ha un costo, le devi ristrutturare, le devi manutenere, devi cercare sempre di farli stare bene, perché non ci devono essere problematiche diverse, insomma, con la direzione cimiteriale. Però voglio sottolineare le opere di carità che la confraternita ha: il CASA, che è il centro alimentare, consegniamo pacchi a tante famiglie, e poi abbiamo l'opera Sant'Anna, che abbiamo negli anni trasformato in una opera che si avvicina molto e che dà sostegno a delle famiglie che hanno figli da 0 a 5 anni in tutto e per tutto, e anche donne incinte. E ultimamente abbiamo iniziato, ancora stiamo partendo, perché abbiamo avuto piccole difficoltà per poter ristrutturare il centro dove staremo, che è in Piazzetta De Tullio. Abbiamo, attraverso Don Emanuele, con la parrocchia, abbiamo preso, insomma, abbiamo avuto in donazione, gestione, un palazzo dove noi faremo dei lavori, e abbiamo fatto con un accordo, una convenzione con i Lions per 300 visite, sì, mediche, e non solo, anche ecografie, radiografie eccetera, per persone meno ambienti.
1: Dei check-up, diciamo, per persone, sì, meno ambienti, ovviamente gratuiti.
0: Certo,
1: quindi un altro progetto che state portando avanti. Torniamo su oggi, perché appunto l'invito di oggi nasce dal desiderio di raccontare, appunto l'abbiamo detto all'inizio, che cos'è la Festa Grande, che si vivrà il 20, domenica prossima, ma anche la giornata di oggi, non solo l'aggregazione, come dicevamo, di nuovi confratelli, ma anche il premio Cuore di Donna, che è un riconoscimento che ora, appunto, vediamo l'ultima edizione, quella dell'anno scorso, in questa foto con riconoscimento alla preside Patrizia Capobianco, che dicevamo è un premio che ogni anno vuole porre attenzione ad una donna del territorio che si spende negli ambiti, insomma,
0: della solidarietà,
1: del sostegno alla comunità. Quindi anche oggi accadrà, edizione 2026, sì. Ovviamente non può rivelarci il nome, lo sapremo questa sera, certo. La premiazione durante la celebrazione eucaristica, credo, sì, a margine, insomma, finita. Sì. Forse la celebrazione, quindi dalle 18:30 in poi, sì. Ma diciamo, possiamo un po' delineare quali sono gli aspetti poi che vi fanno propendere per una persona o per un altro, quali sono appunto gli elementi,
0: allora,
1: che andate a considerare
0: noi
1: nella scelta.
0: Mesi prima mandiamo delle lettere, delle mail a tutte le parrocchie di Taranto, perché il premio riguarda la città di Taranto, e quindi facendoci segnalare un po' la presenza di donne che si sono distinte nel campo, insomma, della solidarietà, e non solo della solidarietà, ma anche della cristianità, dell'essere presente nel servizio alla Chiesa, insomma, ci sono delle prerogative. È un premio che è nato, è giunto alla sua 32esima edizione. È nato per volere del priore emerito della Confraternita della Addolorata, il professor Antonio Liuzzi, che saluto.

0: giornata ed è stato quello che ha un po' illuminato per un periodo, ecco, la confraternita, che ha avuto un certo splendore. E quindi lui ha avuto questa intuizione di istituire questo premio che richiamasse queste caratteristiche, queste diciamo, dico bene, caratteristiche nel ricercare la donna che potesse essere, che potesse prendere il premio. Il premio è ormai diventato tradizione della nostra confraternita, ripeto, è alla 32esima edizione ed è, anche quest'anno sarà una persona che ha dedicato la sua vita e dedica la sua vita, non ha dedicato, dedica la sua vita alla solidarietà e all'accoglienza.
1: Quindi ci ha dato già qualche spunto. Scopriremo stasera di chi si tratta. Io nel frattempo ringrazio per essere stato con noi questa mattina, averci raggiunto negli studi di Via Polibio per raccontarci del Premio Cuore di Donna, ma anche di tutto quello che c'è dietro alla Confraternita dell'Addolorata e di San Domenico, proprio in queste giornate dedicate alla cosiddetta festa grande, in attesa appunto non solo dell'aggregazione di oggi, ma della processione. Ricordiamo l'orario di domenica.
0: Allora, la processione inizia alle ore 18
1: Ok, parte da San
0: da San
1: Domenico.
0: Domenico e facciamo il giro da salendo via Duomo, passando per San Cataldo, arriviamo a Piazza Castello, poi scendiamo dal pendio La Riccia, cercando di evitare di creare tanto traffico, insomma, per evitare problematiche, insomma, di traffico alla città. Non è tantissimo, però è un modo per poter evitare un po' di problemi di circolazione e poi dovremmo fare per forza la via Garibaldi. Ci sarà uno spettacolo di fuochi pirotecnici all'altezza della chiesa di San Giuseppe, come ormai da anni accade, e poi proseguiremo per via Garibaldi, Piazza Fontana, e poi imboccheremo la salita del pendio San Domenico per fare rientro a San Domenico.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia.

0: La Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: clima ambiente a rischio fallimento. L'opposizione torna a chiedere una seduta monotematica del Consiglio Comunale. Intanto l'amministratore unico della partecipata, Gaetano Nacci, ha accolto la richiesta di un incontro chiarificatore con i sindacati. La UIL Trasporti valuta di non presentarsi, ci diranno quello che abbiamo già letto sui giornali. Vogliamo un confronto con il sindaco, spiegano che a questa riunione non ci sarà. Grottaglie diventa l'unico scalo del sud Italia per i voli cargo, partiranno dal prossimo 3 ottobre. L'annuncio del presidente della regione Puglia Antonio De Caro nel corso dell'inaugurazione dell'89esima Fiera del Levante. Comincia oggi da Taranto l'edizione 2026 del Disability Pride Puglia, che coinvolgerà fino al 17 ottobre le piazze di Bari, Lecce, Foggia e Brindisi. Ieri sera intanto Taranto si è riversata in pigiama per le vie del Borgo Umbertino, oltre 6.000 euro raccolti per il reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale che apriamo parlando di clima ambiente. C'è un serio rischio fallimento. Nel frattempo l'opposizione chiede, anzi torna a chiedere, una seduta monotematica del Consiglio Comunale. E lunedì 21 è previsto un incontro tra azienda e sindacati. Il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Era già tutto previsto. La notizia della crisi profonda di Chimambiente non ha sorpreso nessuno, anzi, a destare stupore il tempo trascorso in attesa di una soluzione che ancora non arriva. In poco più di un anno l'amministrazione Bitetti, che in campagna elettorale aveva fatto del mantenimento della gestione pubblica delle partecipate uno dei principali cavalli di battaglia, sembra aver procrastinato l'inevitabile. Prima un CDA diviso al proprio interno che ha fatto salire la percentuale di raccolta differenziata di poco, la proroga decisa dal Consiglio Comunale del contratto di servizio fino alla fine del 2026, l'avvio della due diligence per comprendere lo stato di gravità della crisi, poi le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e la nomina dell'amministratore unico Gaetano Nacci, infine lo sforzo di 800.000 euro per mantenere pulita la città durante i giochi del Mediterraneo e poi l'ufficializzazione delle problematiche. Intanto Nacci, secondo quanto riportato dalla Gazzetta, avrebbe revocato l'incarico proprio ai due professionisti che stavano lavorando al percorso di risanamento attraverso la composizione negoziata della crisi. Il motivo? La volontà di aspettare prima l'approvazione del bilancio 2025, prevista tra fine settembre e metà ottobre, per avere un quadro preciso della situazione patrimoniale e debitoria e procedere eventualmente con un concordato in continuità aziendale. Qualunque sia la strada da percorrere, resta da capire come finanziare il pagamento dei circa 45 milioni di debiti. Voci vicine all'amministrazione comunale parlano della volontà di chiedere un intervento della regione, oppure come extrema ratio dell'ingresso di un privato come socio di minoranza. Intanto l'opposizione, che aveva ritirato la richiesta di una seduta monotematica del Consiglio Comunale alla vigilia dei giochi del Mediterraneo per preservare la stabilità amministrativa in vista dell'evento, suscitando peraltro l'ira dei sindacati, ci riprova.
2: Il fatto più grave è che tutt'oggi il Consiglio Comunale ancora non è stato informato su quello che sta accadendo. Nelle commissioni, ma anche nello stesso Consiglio, avevamo chiesto più volte di essere aggiornati sulla situazione di Chimambiente, ma ciò non è avvenuto. Ricordiamoci che stiamo parlando della società municipalizzata più importante del Comune di Taranto, per la quale il sindaco si era impegnato tanto affinché restasse pubblica, affinché potesse essere raggiunta il 50% di raccolta differenziata, ma dati alla mano a tutt'oggi questo dato sarà impossibile da raggiungere per l'anno 2026, e soprattutto si era impegnato per garantire ogni singolo lavoratore. Chimambiente in questi anni ha avuto delle scelte politiche ben precise per questa gestione scellerata, quindi c'è una responsabilità politica. Per questo tutta l'opposizione in queste ore depositerà una convocazione di consiglio monotematico per affrontare la questione una volta per tutte in Consiglio Comunale e fare una vera e propria operazione trasparenza e informare i cittadini su quello che sta accadendo.
1: C'è poi da tenere in considerazione una scadenza decisiva a fine 2026, termina infatti la proroga del contratto di servizio con il Comune.
2: Ricordo a me stesso prima di tutto che il sindaco in campagna elettorale si era impegnato affinché il nuovo contratto di servizio entrasse in vigore sin da subito, ma a tutt'oggi neanche nelle commissioni consigliari è stata presa visione di questo nuovo contratto di servizio né del nuovo piano industriale.
0: Vedremo allora cosa accadrà lunedì, appunto 21 settembre, fra due giorni, in questo incontro tra sindacati e azienda, a cui abbiamo detto probabilmente non parteciperà Will Trasporti. Perché? Perché il sindaco non ci sarà, e quindi questa è una delle motivazioni, e perché insomma c'è un'aria non positiva, dicono, quello che sappiamo, lo abbiamo saputo prima dai giornali, e questa cosa ai sindacati non è piaciuta. Ma andiamo avanti parlando sempre di Climambiente, perché viene sospeso il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade effettuato nelle ore notturne per tutta l'estate. È stato sospeso fino a data da destinarsi, lo hanno reso noto proprio dal comune. Per questo motivo tutte le restrizioni alla sosta previste periodicamente per consentire lo svolgimento del servizio sono sospese. Adesso una buona notizia: Grottaglie diventa l'unico scalo del sud Italia per i voli cargo. Partiranno dal prossimo 3 ottobre, l'annuncio è arrivato ieri dal presidente della regione Puglia Antonio De Caro nel corso del discorso della campionaria, la 89esima fiera del Levante, che ha preso il via proprio ieri e ha aperto i battenti con la presenza del ministro del turismo Mazzi in rappresentanza del governo. Ci dice tutto Ilaria Lia.
3: Una cerimonia sobria con le istituzioni sul palco e al centro il futuro della Puglia. Si è aperta così a Bari l'89esima edizione della Fiera del Levante, alla presenza del ministro del turismo Gianmarco Mazzi in rappresentanza del governo. Una cerimonia molto attesa, soprattutto per il discorso di Antonio De Caro alla sua prima Fiera del Levante da presidente della regione. Un intervento nel quale ha parlato della Puglia, delle sue fragilità e degli obiettivi da raggiungere, dalla sanità al lavoro, dalle aree interne allo sviluppo. Ma è soprattutto su Taranto che De Caro ha voluto fermarsi, una città che, nelle parole del presidente, oggi più che mai merita attenzione. «È il momento di fermarsi e guardare verso Taranto», ha detto De Caro, parlando della vicenda dell'ex Silva e del rischio che quello che per molti era un disastro annunciato possa diventare un dramma compiuto. Un appello alle istituzioni a superare gli errori del passato e a trovare risposte per una città e per i suoi lavoratori. «Non possiamo lasciare che Taranto e i tarantini siano schiacciati dal peso di decenni di errori, di decisioni mancate, di tentennamenti. E il punto per De Caro è tenere insieme salute, lavoro e sviluppo. Taranto chiede che sia rispettato il suo diritto alla salute, ma deve riconquistare il diritto al lavoro e allo sviluppo. Da qui la richiesta di una nuova prospettiva industriale. Se per il governo l'acciaio è davvero un settore strategico, allora un'industria nuova deve essere possibile, un acciaio pulito deve essere possibile. Ma il territorio ionico è anche sviluppo e infrastrutture, e De Caro ha annunciato che dal 3 ottobre partiranno dal terminal dell'aeroporto di Grottaglie i voli cargo per portare i prodotti pugliesi sui mercati internazionali senza i lunghi trasferimenti su gomma verso gli hub di Milano e Francoforte. Un'opportunità, ha sottolineato, soprattutto per l'agroalimentare e per la nascita di una nuova filiera industriale capace di dare slancio anche all'occupazione.
0: Adesso torniamo a parlare di ex Silva. Negli scorsi giorni il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, ha visitato gli impianti di Taranto e li ha definiti oggi, su un nuovo quotidiano di Puglia, un modello unico in Occidente. Si è anche

0: che è scagliato nelle scorse ore, come riporta ANSA, contro i giudici. Nel frattempo la cordata italiana che guida proprio Gozzi ha presentato manifestazioni di interesse, come ricorderete, per l'acquisizione dell'area a freddo, ma adesso chiede di posticipare la data di presentazione dell'offerta vera e propria, data che si aggira intorno alla metà di ottobre, perché la decisione della Cassazione potrebbe cambiare completamente le carte in tavola. Il servizio. Il disastro di ex Ilva, la colpa sarebbe della magistratura. Il presidente di Federacciaia Antonio Gozzi negli scorsi giorni era a Taranto per visitare gli impianti del siderurgico, 48 ore dentro la fabbrica che oggi in un'intervista su un Nuovo Quotidiano di Puglia definisce tenuta benissimo nonostante le ristrettezze finanziarie dell'amministrazione straordinaria. Un caso unico in Occidente, il modello più ambientalizzato d'Europa da far visitare alle scuole. La colpa del disastro per Gozzi sta nelle decisioni della magistratura. Ieri, a margine di un evento a cui aveva partecipato, come riporta ANSA, si è scagliato contro i giudici, affermando che la loro decisione lavora contro gli interessi dell'economia e dell'industria. Se un'impresa rispetta i limiti stabiliti dall'autorizzazione integrata ambientale e un giudice dice che non è sufficiente, senza indicare quale limite debba essere rispettato, questo non è un paese di diritto, ha detto. Il governo sta cercando di fare quello che può in una situazione nella quale i tribunali italiani trattano e definiscono regole per la siderurgia italiana diverse da quelle delle altre siderurgie europee. Non è che nel resto d'Europa, concluso, non ci sono gli altiforni. Gozzi è a capo della cordata italiana che ha presentato manifestazione di interesse per l'acquisizione dell'area a freddo dello stabilimento. Ora chiede a commissari e governo di poter presentare l'offerta vera e propria oltre la metà di ottobre, quando era fissata, in previsione della decisione della Corte Costituzionale e dell'udienza del 20 ottobre, che se evitasse lo stop dell'aria a caldo cambierebbe le carte in tavola. Stiamo facendo tutto quello che si deve fare, ha ribadito ieri il presidente di Federacciai. Siamo stati 2 giorni a Taranto, lunedì saremo a Cornigliano e stiamo cercando di capire se sia possibile presentare un piano industriale e ambientale sostenibile. È molto difficile, ha concluso, estremamente difficile, proprio perché siamo in una situazione di incertezza delle regole. E adesso la cronaca, un altro accoltellamento nella notte in via Giovan Giovine. Un giovane tunisino sarebbe stato ferito alla spalla da un suo connazionale al culmine di una lite. Sul posto polizia e 118 per soccorrere il ragazzo che avrebbe riportato ferite superficiali e per cui non si è reso necessario alcun ricovero in ospedale. Sono in corso indagini per capire cosa avrebbe causato il litigio culminato con l'accoltellamento. Ricordiamo che non è la prima volta che accade. Solo una settimana fa un altro ferimento con un coltello in via D'Aquino e ad agosto, sempre in via Giovan Giovine, 3 poliziotti furono feriti cercando di sedare una rissa. Voltiamo pagina, comincia oggi da Taranto l'edizione 2026 del Disability Pride Puglia, che coinvolgerà fino al 17 ottobre anche le piazze di Bari, Lecce, Foggia e Brindisi. Ieri sera intanto in Piazza della Vittoria un incontro pubblico su PEBA e riforma sulla disabilità. Maria Laura Paletta.
1: Parte oggi da Taranto l'edizione 2026 del Disability Pride della Regione Puglia. Ieri in Piazza della Vittoria un incontro pubblico informativo in cui si è discusso del piano di eliminazione delle barriere architettoniche e della riforma sulla disabilità che entrerà in vigore nel 2027.
2: Oggi, il giorno prima del Disability Pride Taranto, abbiamo voluto incontrare la cittadinanza in piazza per parlare appunto di tante criticità del territorio, in primis PEBA, perché è una legge che non viene attuata da 40 anni e quest'anno è l'anniversario, quindi la stiamo portando al centro, così come una legge che arriverà, quella del 2027, la riforma della disabilità, non vogliamo che resti una legge inascoltata, inattuata come PEBA.
3: Si mette al centro la persona, non ci si aspetta che si arriva a una determinata età, ma lì dove avrà bisogno di noi, dove viene riconosciuta una disabilità, finalmente viene messa al centro. Un progetto di vita scelta individuale in base alle sue esigenze, in base alle sue aspirazioni, i suoi desideri e le sue necessità.
2: Il 19 settembre è il quarto Disability Pride Taranto, per la seconda volta anche a livello regionale. Iniziamo il raduno alle 17, fondamentale arrivare alle 17 in Piazza Castello, perché bisogna prepararsi poi per il corteo che partirà alle 18. E alle 19 arriveremo ovviamente in Piazza Garibaldi, dove ci sarà il Disability Pride Show, quindi tutta la serata interventi, e dalle 21 in poi DJ set con quattro artisti, diciamo, anche è un piacere ascoltarli, quindi vi invitiamo tutti quanti in piazza per una serata di divertimento in nostra compagnia.
0: Si concludono oggi i Meraki Days, l'evento nato per mettere a confronto e in connessione imprese, studenti, stakeholder del territorio ed enti di formazione. Ieri a Masseria Battaglia a Lama un pomeriggio dedicato a iniziative e incontri su innovazione, tecnologia e ricerca. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Si chiudono oggi i Meraki Days, la manifestazione che ha radunato a Taranto imprese, talenti, istituzioni e realtà del territorio per tre giornate di lavoro condiviso, confronto e costruzione. L'evento si è svolto a Lama nella suggestiva cornice di Masseria Battaglia, in cui è nato Borgo Meraki. Nel pomeriggio e nella serata di venerdì 18 settembre, oltre 300 studenti di scuole superiori hanno incontrato aziende, scuole, enti di formazione e associazioni.
4: Un format nuovo, innovativo, originale, dove senza formalismi si incontrano appunto giovani e meno giovani che hanno delle idee da proporre e persone che rappresentano istituti bancari, incubatori, acceleratori, ordini professionali, chiunque sia in grado o di recepire queste proposte o comunque di dare un contributo affinché queste idee possano proseguire. Per cui un incontro veramente interessante, nuovo e che sicuramente verrà riproposto e si pone in cooperazione e collaborazione con tante altre iniziative che stiamo vedendo stanno nascendo su Taranto, proprio perché la massa critica e l'unione sicuramente può portare avanti questo territorio.
5: Non è un caso che abbiamo voluto utilizzare le bellezze di Masseria Battaglia per orientare alcune discussioni sugli scenari futuri dello sviluppo e dell'innovazione. Infatti nella zona che abbiamo definito Agorà stiamo parlando di autoimprenditorialità, invece nella corte ci sono le scuole che stanno assistendo a una serie di interviste fatte su Tuts Radio, quindi un format assolutamente straordinario, mi viene da dire, che vuole soltanto testa, voce e corpo come strumenti efficaci per guardare al domani.
1: Grande attenzione anche al sistema ITS, che ha curato le attività dedicate alla formazione e all'orientamento.
6: Il sistema ITS oggi in questa bellissima manifestazione della Fondazione Meraki è unito per presentare le grandi opportunità del territorio. Saranno presenti gli 11 ITS pugliesi, gli 11 ITS che vanno a coprire le 11 aree tecnologiche che fanno parte del sistema produttivo pugliese, e presenteremo non soltanto la programmazione formativa ma anche le imprese che hanno manifestato interesse per i nostri giovani.
1: Nell'occasione, inoltre, 10 progetti selezionati hanno presentato le loro idee davanti a investitori, banche, soggetti pubblici e privati.
7: È un progetto che nasce a Taranto, e riguarda la produzione di eventi e la produzione di un'academy di alto livello relativa alla musica classica, quindi alla musica da camera in particolar modo. E l'obiettivo è quello di creare sul territorio un progetto che consenta ai giovani talenti del territorio di potersi istruire e di poter performare su dei palchi di alto livello, e allo stesso tempo di portare artisti internazionali in città, farli rimanere qui per quella che è una residenza artistica elaborata in tutto l'anno, quindi con dei progetti invernali e dei progetti estivi, e creare anche una fascia di turismo con collaborazioni che abbiamo principalmente con la Scandinavia, con dei fan che seguono il festival.
1: Dopo il talent è stata la volta del Meraki Talk, una tavola rotonda che ha riunito imprese, professionisti e stakeholder del territorio per un confronto reale su quello che sta cambiando e su quello che vale la pena costruire insieme.
0: Nel DNA dell'atleta di Taranto, la Grecia continentale è una componente italica, è quanto è emerso dalle prime analisi presentate al Marta nell'ambito del progetto L'eredità genetica della Magna Grecia e del Sud Italia. Ci racconta tutto Giovanna Calabrese.
8: Il DNA dell'atleta di Taranto ha una forte componente genetica riconducibile alla Grecia continentale, ma presenta anche una componente di ascendenza italica stimata al momento tra il 10 e il 20%. È il risultato delle prime analisi presentate ieri al Marta nell'ambito del progetto L'eredità genetica della Magna Grecia e del Sud Italia, un nuovo tassello nella storia dell'atleta, protagonista anche della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo, che torna così al centro dell'attenzione, questa volta attraverso la ricerca scientifica. Il professor Beniamino Trombetta ha spiegato come attraverso il DNA estratto da un dente sia stato possibile ricostruire parte delle sue caratteristiche genetiche e biologiche.
9: La cosa che secondo me è più curiosa e anche più bella in questo tipo di analisi è riuscire a dare una forma, un viso.

0: un'immagine a quello che sembra essere semplicemente uno scheletro. Questa cosa a me piace moltissimo, ad esempio riusciamo a dare quello che noi diciamo un fenotipo all'individuo. Per esempio l'atleta, abbiamo capito che aveva gli occhi marroni, aveva i capelli scuri, marrone, ma marrone tendenti allo scuro, non un marrone chiaro, aveva questa carnagione olivastra. Siamo riusciti addirittura a determinare il gruppo sanguigno, non che gli sia utile, insomma, ormai era di gruppo sanguigno zero. Noi siamo riusciti ad analizzare il tartaro di quest'atleta, il tartaro a volte incastra nel processo di pietrificazione piccole molecole del cibo di cui si è nutrito l'atleta, e siamo stati in grado di identificare, cosa che dobbiamo ancora diciamo studiare in maniera dettagliata, siamo ancora molto all'inizio, molecole di derivazione insomma di molluschi. Non sappiamo che tipo di molluschi sono, però insomma è affascinante speculare che possa essersi mangiato la cozza tarantina.
1: Quelli presentati al Marta sono risultati ancora in fase di studio. La ricerca riguarda infatti anche altri campioni del territorio e punta a ricostruire attraverso il confronto tra archeologia e genetica le popolazioni che hanno abitato la Magna Grecia e le loro possibili stratificazioni.
2: Credo che nella complessità di questi dati scopriamo che cosa? Che questa matrice greca, che questa presenza greca, che quindi è nel suo DNA, ma io direi anche nella sua espressione culturale della sepoltura, è sicuramente preminente. E credo che sia anche molto importante ravvisare questo tema della compresenza anche di altri elementi, e questo credo che sia un indicatore molto interessante, perché è un indicatore anche in questo caso culturale. Questa persona ha, come dire, nella sua storia la storia del Mediterraneo.
3: Grande successo per l'edizione 2026 della Pigiama Run, la camminata solidale organizzata per le vie del centro anche quest'anno dalla LILT, nel mese dedicato a livello mondiale alla lotta contro i tumori pediatrici. Più di 6.000 euro raccolti per il reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. C'era per noi Maria Laura Paletta.
4: Il pigiama, unico capo d'abbigliamento che i bambini malati di tumore indossano durante i lunghi periodi di degenza in ospedale, come segno di vicinanza ai piccoli pazienti oncologici. È il tratto distintivo di Pigiama Run, la corsa camminata solidale organizzata dalla LILT in più di 35 città italiane nel mese dedicato alla lotta contro i tumori pediatrici. Per il quarto anno consecutivo Taranto ospita l'evento, unica tappa in tutta la Puglia, mostrando il cuore generoso di una città che continua a credere nella solidarietà. Oltre 500 i presenti tra cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni che nella serata di ieri hanno animato e colorato il borgo.
5: Ogni euro raccolto farà felice sia i bambini sia le famiglie del reparto di oncoematologia pediatrica. Abbiamo raccolto veramente tanti ma tanti soldi disponibili per comprare qualcosa di importante per il reparto di oncoematologia. Questa sera è una serata di festa dove chi ci seguirà vedrà che tutti i cittadini e le cittadine di Taranto hanno risposto a questo appello, quindi vuol dire che c'è una comunità presente, viva e che è vicino ai bambini e alle loro famiglie ammalati di tumore.
6: Questa riunione di gente, di pigiami, di vite, di storie, si sta consolidando nella nostra città. Ringraziamo la LILT Taranto, la presidente, per la suma che con grande coraggio 4 anni fa ha deciso che anche Taranto avrebbe fatto parte del circuito nazionale della Pigiama Run. Questa sera Taranto pullula di colori, di pigiami, anche noi come associazione siamo onorati di essere stati chiamati al fianco della LILT, ma di tutte le associazioni della città.
4: Ampiamente superato il budget raccolto lo scorso anno, oltre 6.000 euro, attraverso le donazioni dei partecipanti, la cifra sarà interamente devoluta come ogni anno al reparto di oncoematologia pediatrica Nadia Toffa dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.
7: Anche oggi è una festa per i nostri bambini che escono fuori dall'ospedale e che fanno vedere per strada che ci siamo anche noi, ci siamo noi, ci sono le associazioni, ci sono i nostri bambini e ci sono le loro famiglie. e sia un messaggio di speranza per tutto ciò che verrà per loro. Quindi questa penso sia come sempre una bella serata.
8: C'è euforia, c'è gioia, c'è la possibilità di credere che grazie alla solidarietà le cose possano andare meglio. E voglio dare un dato: Taranto è una delle pochissime città del sud Italia ad aver aderito a questa manifestazione e ne siamo fieri, davvero orgogliosi.
3: Un viaggio nella memoria tra guerra, identità e radici. All'Arena Viola è stato proiettato Dom, il documentario di Massimiliano Battistella che racconta la storia di Mirela costretta a lasciare Sarajevo a soli 10 anni durante la guerra. È uno degli appuntamenti pensati all'interno della rassegna dell'Arena Viola. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Un anno di caffè, conversazioni e incontri prima di riuscire a costruire quel rapporto di fiducia necessario per raccontare una storia così personale. È nato così il legame tra il regista Massimiliano Battistella e Mirela, protagonista di Dom, il documentario finalista in Nastri d'Argento e vincitore di numerosi festival internazionali, proiettato all'Arena Viola in collaborazione con Archivio Ritrovata di Giovanni Talamo. Per arrivare a questo racconto, Battistella ha lavorato a lungo sulla relazione con la protagonista, fino a cercare uno spazio di fiducia e condivisione. Un percorso che entra anche nella tecnica narrativa del film, con elementi riconducibili allo psicodramma.
9: È stato un percorso estremamente complesso, lungo, che abbiamo fatto un po' tutti insieme, dico tutti perché è stato questo veramente un film di squadra. Ma in primis l'esperienza straordinaria e la generosità della protagonista ci ha permesso poi di entrare e di raccontare la sua strabordante emotività.
10: Il supporto di Archivio Ritrovato in questo evento di proiezione del film Dom riguarda il lavoro che noi facciamo con l'archivio, ovvero noi raccogliamo filmati di famiglia che ci vengono donati da famiglie locali e non. È un modo per valorizzare questi filmati è proprio il cinema. In questo caso Dom rientra perfettamente nel lavoro che noi facciamo quotidianamente, in quanto non si limita a utilizzare filmati di famiglia o immagini che appartengono alla memoria come testimonianza, ma li mette in dialogo con un presente. Così facendo da dare nuovo significato a queste immagini.
1: Mirela aveva 10 anni quando nel 1992 lasciò Sarajevo durante l'assedio della città. Insieme ad altri 66 bambini partì dall'orfanotrofio Dom sotto i bombardamenti e venne accolta a Rimini, dove vive ancora oggi con il marito e 2 figli. Il ritorno a Sarajevo, raccontato nel documentario, diventa un viaggio nella memoria e nella ricerca delle proprie origini. Mirela torna nei luoghi della sua infanzia, ritrova amici e cerca la madre, che però sceglie di non incontrarla.
11: Da, vero è molto. E zato ti kažem, sad ako nešto me vidiš, nema veze, ali hoću ti zahvalim za život što si mi dala. Vero je mi. Tako mi nije bilo.
1: Immagini e video dell'archivio della Sarajevo prima e durante la guerra si intrecciano così con il presente di Mirela, una storia di memoria, identità e sradicamento nella quale il ritorno ai luoghi dell'infanzia diventa anche un modo per ricomporre una parte della propria storia.
3: Con questo servizio chiudiamo questa edizione del nostro TG della Sera. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Buona serata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione.

0: rinnovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Bentrovati a questa edizione del nostro TG Sportivo. Apriamo parlando del Taranto, trasferta a maglie, atteso domani da una sfida importante per il campionato. 10 precedenti tra le due squadre, con i rossoblu che hanno ottenuto 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. L'ultimo confronto nella passata stagione è terminato 1-1. Intanto novità anche nella rosa rossoblu: Bevilacqua passa in prestito al Manduria, mentre Incerti lascia il club. Vediamo.
4: Trasferta a maglie per il Taranto, atteso domani da una sfida importante per il proseguo del campionato. I rossoblu vanno a caccia di punti e continuità in un confronto che nella storia ha visto 10 precedenti, 2 vittorie del Taranto, 4 pareggi e 4 successi del maglie. L'ultimo incrocio nella passata stagione è terminato 1-1 con le reti di Lo Savio e Oltremarini, oggi attaccante di proprietà rossoblu. In panchina per il maglie c'era Alberto Giuliatto, tecnico che ha guidato il Taranto in questa stagione prima dell'esonero dello scorso 6 settembre. L'ultimo successo tarantino risale invece al 13 febbraio 2000, 2-1 il risultato finale con i gol di Isidoro e Dantò. Intanto novità anche nella rosa: Mattias Bevilacqua è stato ceduto in prestito al Manduria in promozione, mentre Davide Incerti non è più un calciatore del Taranto. La società ha ringraziato entrambi per l'impegno e la professionalità. Ora la parola passa al campo, domani a maglie il Taranto cerca una risposta importante.
3: Quarta giornata nel girone H di Serie D e riflettori puntati sul grande derby pugliese tra Martina e Virtus Francavilla, appuntamento alle 16.30 al Tursi. Di fronte la Virtus capolista a punteggio pieno e un Martina a quota 6 punti, ma non è l'unico match, sono tante le pugliesi protagoniste, vediamo.
4: Quarta giornata di Serie D Gironi H, con gli occhi puntati soprattutto sulla super sfida tutta pugliese tra Martina e Virtus Francavilla. Appuntamento alle 16.30 al Tursi, con la Virtus che arriva da capolista a punteggio pieno, 9 punti dopo 3 giornate. Di fronte un Martina quota 6, reduce dal successo esterno sul campo della Real Normanna. Una sfida ad alta quota che mette in palio punti pesanti. Le altre pugliesi, il Gravina, anche esso a 6 punti, ospite il Real Forio alle 14.30, mentre il Nardò fa visita all'Ischia, sempre alle 14.30, per andare a caccia della prima vittoria. Alle 15.30 il Bisceglie, fermato in settimana dalle Politana, riceve la Nocerina. Alle 16 invece il Brindisi ospita la Turris. Trasferta campana anche per la Fidelissandria, impegnata sul campo del Gladiator, mentre il Manfredonia riceve le Politana. Una domenica ricca di incroci importanti per le pugliesi, con il derby del Tursi a prendersi inevitabilmente la scena.
3: Esordio con sconfitta per la New Taranto nel campionato di Serie 2. Rossoblu cedono 3-1 sul campo della Lazio al termine di una gara combattuta, decisa soltanto nel finale. Martedì il turno infrasettimanale con il Messina atteso al Palamazzola.
4: Esordio amaro per la New Taranto nel campionato di Serie A2 Elite. La formazione rossoblu torna dalla trasferta sul campo della Lazio con una sconfitta per 3-1 al termine di una gara combattuta e rimasta in equilibrio fino a pochi secondi dalla sirena. Dopo un primo tempo senza reti, la Lazio sblocca il risultato poco dopo l'inizio della ripresa con Da Silva. La New Taranto però non si disunisce e al 23esimo trova il pareggio con Quinto. I rossoblu resistono agli attacchi dei padroni di casa e tengono aperta la partita fino al finale. A 1 minuto e 12 dalla sirena però Lupi firma il 2-1 per la Lazio. Il Taranto prova subito a reagire e si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma lascia spazio agli avversari. A 10 secondi dalla fine Paolini realizza il definitivo 3-1. Per la New Taranto arriva così il primo KO stagionale, ma l'occasione per il riscatto è già dietro l'angolo. Martedì sera nel turno infrasettimanale i rossoblu saranno impegnati in casa contro il Messina.
3: Adesso il volley, continua la preparazione della Vibrotech in vista del debutto nel campionato di Serie B nazionale. La squadra ionica lavora per migliorare condizione e intesa, mentre la società ufficializza un nuovo innesto. Si tratta di Samuel Frascella, schiacciatore brindisino classe 2008, al ritorno in maglia Vibrotech dopo due stagioni.
4: Prosegue la preparazione della Vibrotech Volley in vista dell'esordio nel campionato di Serie B nazionale. La squadra ionica continua a lavorare in palestra per migliorare la condizione fisica e trovare la giusta intesa in vista della nuova stagione. Nel frattempo arriva anche un'importante ufficialità. La società del presidente Francesco Scarnera ha definito l'ingaggio dello schiacciatore brindisino Samuel Frascella, classe 2008. Per lui si tratta di un ritorno alla Vibrotech dopo due stagioni già disputate con la formazione ionica e altre due con il dribbling. Frascella si dice entusiasta della nuova opportunità e pronto a misurarsi con una nuova categoria competitiva come la Serie B. L'obiettivo personale è crescere e imparare, soprattutto al fianco dei compagni più esperti, mentre a livello di squadra la volontà è lavorare sodo e farsi trovare pronti a ogni sfida. Il giovane schiacciatore sa di dover migliorare soprattutto in ricezione e difesa, ma assicura massimo impegno e ai tifosi promette una squadra pronta a lottare su ogni pallone. Abbiamo bisogno del vostro calore, vi aspettiamo numerosissimi al palazzetto.
3: Chiudiamo così questa edizione del nostro TG Sportivo. Vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Buon pomeriggio a voi.
5: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
6: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco, Bosch, tecnologie per la vita.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie Marco. Mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché, come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi, una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
1: poteva essere come tutte le altre,
2: che la differenziasse, cioè, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi, insomma, è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto ha fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo. questa struttura. Però, se è d'accordo Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
3: Autotecnica. Insomma,
1: Autotecnica, che è riportato in auge, no? Dal 92, la stai riportando. Cerchiamo, agli antichi fasti, naturalmente. Cerchiamo. Per chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene. Avete una piattaforma, quindi siete sul web, certo. Però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
3: Sì, abbiamo...
1: Perché è una sfida.
3: Un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere un po' fatica, perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
1: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo
3: a Volvo.
1: Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere, i vantaggi di essere?
3: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno? No? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 300-350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima e uscire, e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente una un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no?
2: X60
1: insomma ci avvicina molto e come a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a S90, che come diceva giustamente Marco è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
1: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, anche perché naturalmente il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e X90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, dedicata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una propulsione elettrica.
3: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione
2: mega casting
3: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è un prioritaria per loro.
1: Per Volvo? Sì, di recente.
3: È una novità di questi ultimi mesi. Giorni. Quindi
1: torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
3: Sì, lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccolo e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design, certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente, veramente di importanza mondiale, naturalmente. E non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano. Avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali, in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
2: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, e linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto. E sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio, senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sono, sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà. E da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente. La natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni, ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino della realizzazione.
1: Assolutamente.
3: E questo è proprio, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
1: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale, naturalmente.
2: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco. Che dice, che roba è questa qua? È il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttade di marketing. No, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola. Sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente, il presidente di Volvo Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato sì, per quanto riguarda l'Italia, la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
2: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come

pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone.

0: persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, cioè è assolutamente buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Beh, insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
0: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Beh, il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no?
0: Poi, tanto, con grande
1: piacere. La vostra gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te,
2: quindi grazie.
1: Sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
2: Comunque, vediamo più che certo. Approfondire, però certo.
1: Comunque per il
0: che
1: momento
0: utile, devo dire, che molto, utile, molto.
1: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione di Volvo Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a
2: grazie,
1: Marco Belletti.
2: Grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, a presto.
3: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch. Tecnologie per la vita.
4: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: Tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano.

0: la 500 lo rappresenta appieno, quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una Cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione Cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
2: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna, che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp, che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
3: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1.6 da 94 cavalli arriva il 1.8 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano, e in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo, anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzato.

0: apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la full hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni, anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.000.

0: 7.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS 7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
2: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
4: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
1: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente insomma perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille Paolo.
2: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
1: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
2: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
1: E questo ce l'hai
2: raccontato
1: spesso.
2: Gli orologi sono stati inventati prima del motore scoppio.
1: Assolutamente sì, insomma questo ce l'hai raccontato
2: anche prima del motore elettrico.
1: Vabbè, anche, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia anche per i paesi dell'est mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
3: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
1: Buonasera, buonasera Mauro.
2: Buonasera.
1: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
3: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
1: Paolo, un'icona vera e propria, non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
2: Icona va bene per tutto, no?
1: Perché in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
2: No, unisce un po' l'utile al dilettevole,
1: sì.
2: Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno,
1: certo.
2: Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion, è stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè non voglio, però insomma in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari, ecco tu pensa alla luce, alla Ferrari luce, ecco a un certo momento è arrivato Big Bang unico, che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse, e questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva Il particolare è che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari, era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
1: No, no, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una, già una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di mettere, utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
3: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla.
1: Esatto, che lì, fino a quel punto diciamo che si può fare.
3: Più facile, la superficie generalmente si può colorare, in molti orologi si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
1: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con una formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti? O è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alta orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
3: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente, di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio Hublot. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
1: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza, non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
2: Mauro ha aperto una porta su quella della garanzia, che non è semplice da seguire la strada. Cosa esatto. C'è dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
1: sì,
2: 350.000 sì. chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
3: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
1: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolti i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro, è un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato, non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
3: Sì, sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria, ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
1: Paolo, stai seguendo i mondiali?
2: Perché no, direi.
1: La domanda è pericolosa.
2: Perché no?
1: Hublot sicuramente
2: non
1: sì.
2: Non ti dirò per chi tifo, perché no. Per chi tifo non c'è.
1: No, vabbè,
2: non è ai mondiali, stranamente vabbè. Non è ai mondiali.
1: Pazienza.
2: Però se vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso.
1: Ma attenzione a non sbagliare, perché ci sono diversi marcatori importanti in questo mondiale, no, quindi di quello giusto.
2: Non lo porta quando gioca,
1: meno male.
2: Lo lascia in mano
1: se
2: a qualcuno,
1: no, se no.
2: Fuori dal campo.
1: Esatto, altro che garanzia, se
2: chiama,
1: no.
2: Guarda, non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
1: Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma,
2: sì,
1: il CT della
2: Nazionale. Ha avuto questo problema, la mamma è mancata durante il campionato
1: sì.
2: mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
1: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiede lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
3: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no?
1: Ecco.
3: I 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps, e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso è, sta cercando di

0: rompere tutti i record del calcio. E la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
1: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
0: Eh sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte e che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Hublot? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
2: Penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto però, saluto naturalmente sì, Mauro Pila, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Hublot per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
0: E i mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senzatempo.
1: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: caspita, oggi sto bene. Ciao a
1: Apprezzo
2: tutti.
1: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio. Ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

qui l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18:15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 58 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 95 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale, del Göteborg, che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lönnqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco, vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia, che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo.

0: ci siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma. Del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani, Blomqvist. Buona giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento. Allora non so, io oggi

0: Sto fermo.
1: Niente allenamento, riposi.
0: Per me è riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
1: Senti, questa Italia, che ne pensi?
0: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti da loro, difficile dire chi, come fanno loro l'Italia. Però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
1: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
0: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
1: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo.
0: No, segreti no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baglio Cannavaro adesso, in Parma.
1: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
0: No, io non, di questo non mi ricordo niente.
1: O non ce lo vuoi dire?
0: No, esatto, ma, chissà.
1: E chi lo sa, no?
0: Esatto.
1: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
0: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene, speriamo che facciamo un'altra partita così.
1: Per chiudere, tu sei stato in Italia, cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
0: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma.
1: A Parma? Sì. I tortellini?
0: Sì, i tortellini.
1: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
0: Sì, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese, sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo posto anche per quanto riguarda la finanza, infatti il paese gode qui in Svezia dell'appellativo di piccola Londra, situata tra le basse colline lungo le rive del fiume che ha nome proprio di Gotha. Fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre e tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere come al solito la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo allenamento è a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quattro quarti in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso, so dolori.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividercela, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno sei mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre. Abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
0: Qual è il giornalista più indisciplinato?
1: No, indisciplina non ce n'è, perché le regole della nazionale sono abbastanza note e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
0: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
1: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri, che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
0: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani, come risponde l'ufficio stampa?
1: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio, non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra con quelle della politica federale, quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamo così, della procura arbitrale, che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione, che è anche vicepresidente della federazione, Giancarlo Abbedi, abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
0: Questa Italia-Svezia?
1: È l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire, secondo me, non al 100%, ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
0: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo una esperienza ormai di due mondiali, anzi di tre mondiali, di due europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare, e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
0: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
2: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
0: Quindi niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
2: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
0: Questa Italia-Svezia?
2: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni, nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia, Ingelsson, Andersson, il vecchio Brogin che adesso non c'è più da noi. Quindi vuol dire, per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
0: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, gli omogeneizzati sono arrivati anche da noi.
2: Sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica, che è il nostro, come dire, la nostra dote migliore. Quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
0: la classe italiana.
2: Fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola, col barocco di Lecce, che c'entra?
1: Non conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché, se non sbaglio, dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Hai avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi oramai abbiamo deciso di star fermi.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?
3: No, non penso, che si mangia bene.
0: E cos'è stato allora?
3: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
0: Svedesi?
3: Sì, no. So.
0: Simpatico per forza, è vero?
4: Non lo so, non aspetta a me dirlo.
0: Ma facciamo i modesti pure.
4: No.
0: Stamattina?
4: Tutto a posto, siamo allenati. Il campo è bello, il clima così e così, però si sta bene.
0: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
4: No, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
0: Ieri passeggiavate per le vie della città, che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
4: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
4: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
4: Speriamo.
0: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
4: Siamo in ritiro, ma l'occhio vuole anche la sua parte. Beh.
0: Bravo, complimenti. Come va stamattina?
5: Bene, molto bene. Ci abbiamo lavorato, anche se speravo, ecco, che non piovesse. Invece c'era un tempo brutto.
0: Beh, siamo quasi al Polo Nord del resto.
5: Ah, vabbè, quello è... Ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
0: Italia-Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
5: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle. Ecco.
0: Che sarà? L'aria?
5: Ma l'aria
0: la
5: è...
0: La pasta?
5: No, probabilmente le generazioni che sono state prima.
0: Allora vince, l'Italia vince?
5: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
0: Accidenti, ma l'hai detto che sono molto belle e qua poi succede una cosa diplomatica, internazionale.
5: No.
0: Sicuro? Sei fidanzata e tutto a posto?
5: Ah, sì, a postissimo.
0: Alessandro, come va stamattina?
6: Bene.
0: Però non ha fatto male niente della Svezia?
6: Niente, bella.
0: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa te ne è sembrato?
6: Ma ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché...
0: Parlavo della città.
6: La città, abbiamo visto poco.
0: Subito questa cosa delle svedesi.
6: No, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
0: All'ingenuo.
6: No, siamo andati...

0: Fa due passi soltanto, non è che abbiamo visto tanto.
1: Che cosa te ne è sembrato della gente?
0: La gente l'ho vista poca, veramente.
1: Vi giuro.
0: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
1: Fabrizio, come va stamattina?
2: Bene.
1: Tutto a posto? Questa Svezia?
2: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
1: Vi ha colto con la pioggia?
2: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
1: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere, com'è andata?
2: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde. E
1: c'è anche molto biondo.
2: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che...
1: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
2: No, non abbiamo visto, però cioè, non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono ragazze bionde molto carine.
1: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
2: Sì, merita molto.
1: Paolo, com'è andata stamattina?
0: Stamattina bene, abbastanza bene.
1: Questa Svezia?
0: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
1: Ieri in giro per la città, come vi è sembrata l'ambiente?
0: Ho fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto, non posso darti un giudizio proprio.
1: Tanto verde e tanto biondo.
0: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
1: Ah, quindi sei già
0: pazzicato? No, sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
1: Che cosa vi manca adesso di più dell'Italia?
0: Ma guarda, in questo momento non niente, perché guarda, domani sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con la nostra famiglia.
1: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
0: Sì, spaghetti, olio, tutti i prodotti italiani.
1: E di voi.
0: Grazie. Ciao.
1: Come va stamattina? Ti sei allenato?
3: Sì. Hai visto?
1: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
3: Ghiaccio, come sempre. No, purtroppo no, non per quello.
1: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
4: No, fa piacere, insomma. Vuol dire che ti conoscono anche qua.
1: Com'è andata?
4: No, bene, stiamo bene, vediamo domani.
1: In giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
4: No, che si sta bene, che è una bella città.
1: Tanto verde, tanto biondo?
4: Sì, tanto biondo.
5: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
1: Quindi non avete visto nulla?
5: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
1: Gli spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
5: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
1: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese.
5: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
1: Senti, questa Italia-Svezia?
5: Beh, è una tappa di avvicinamento per il mondiale, un test importante. Penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
1: Senti, noi veniamo da Taranto. Un saluto agli amici di Taranto.
5: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
1: Mister, un successone con gli autografi, il più amato dagli italiani è lei allora?
6: No, io sono uno dei tanti amati. Almeno così penso, poi non so se sia la verità.
1: Com'è andata stamattina?
6: Bene, molto bene, molto bene.
1: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg. Le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
6: No, ma anche noi passeggiamo, non siamo mica sempre chiusi in albergo, anche noi siamo. Solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
1: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
6: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
1: Sicuro?
6: Sicuro.
1: Ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale, che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo. È mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

Thank you.

真的觉得

sbaracca l'Ulevi di Göteborg, 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90esimo. Kenneth Anderson ha beffato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo lungo viaggio di ritorno.

0: Visto chi viene?
1: Questo è ballerino.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Grazie a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: 20° posto.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno.

delle mura della città, quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardo, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: "Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa." Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. "Mi ha dato le opzioni", ha spiegato. "E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema." Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che "Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli." Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa: "I film come questo non

trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile, se non uguale, a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare. È un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia. Poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdi come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già, perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro.
Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che, quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è

più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica. Niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirochnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca.
Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo. Un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Vi vogliamo raccontare, come vi dicevo prima della pubblicità, una storia. La storia di un Tarantino che era alla Mostra del Cinema di Venezia alla Giornata degli Autori. La mostra, l'83esima edizione, si è chiusa sabato scorso. Il film di cui è produttore e compositore delle musiche originali è Se venisse anche l'inferno. È stato appunto alla Giornata degli Autori un evento speciale. Noi abbiamo qui Giuseppe Cassaro in videocollegamento che ci racconta di questa esperienza. Ben trovato Giuseppe, grazie di essere con noi.
2: Ciao, buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene.
1: Sì, ti sentiamo bene, ovviamente, insomma, buona parte della nostra trasmissione.

0: Tu da Tarantino fuori sede probabilmente seguirai anche tutto quello che sta accadendo. È stata dedicata a Ex Ilva. Il vostro film parla di resistenza. Tu nelle tue dichiarazioni, proprio anche al Festival di Venezia, hai detto anche a Taranto facciamo resistenza, sappiamo cosa significa resistenza. Partiamo da qui, anche dalla tua esperienza di Tarantino, anche che poi vai a mettere nel tuo lavoro di produttore e anche appunto nelle musiche originali che componi.
1: Certo, grazie intanto per questo invito. È sempre bello poter condividere, insomma, delle storie, in occasioni anche come questa. Sicuramente il concetto di resistenza va ben oltre i libri di storia. A me, ovviamente, è capitato di studiare la resistenza sui libri di storia, ma essendo nato in Taranto, la resistenza prende anche altre forme. La resistenza appunto a uno sciacallaggio territoriale, a uno sfruttamento territoriale e anche all'incertezza. Sentivo prima il legamento, tutto quello che accade ovviamente non è una novità, e questi sono i temi che immagino voi stiate trattando, ma è frutto anche di una modalità di gestione di un territorio. E oggi parlare di resistenza, e questo è un po' il tema che affrontiamo anche noi come squadra di produzione, in tutte queste giornate di incontri, dichiarazioni. Parlare di resistenza oggi in realtà vuol dire partire dalla resistenza che hanno fatto i partigiani 80 anni fa, ma portarla, attualizzarla e cercare di in qualche modo far rivivere il sentimento di resistenza nelle persone, che può essere ovviamente. Può avere una lettura con mille sfaccettature diverse. Parlare di resistenza, ovviamente, attraverso il cinema ci consente poi di far leva su tutta una serie di urgenze che la nostra società contemporanea vive, non solo politiche, ma parlo anche di problematiche sociali, problematiche, urgenze legate al dialogo con le nuove generazioni. Fa un po' tutto parte dell'incipit che ha portato il nostro regista, che poi è il mio socio Samuele Rossi, a condividere con la nostra squadra questa idea di raccontare a distanza di 80 anni, ancora una volta, forse il tema della resistenza partigiana. E siamo stati più o meno tutti molto coinvolti fin da subito, perché l'abbiamo sentito, io personalmente l'ho sentito come un tema necessario da affrontare, con un linguaggio, se vogliamo, anche un po' diverso e un po' nuovo. È vero che parliamo di film in costume, film sulla resistenza, film sulla guerra, ma lo facciamo con uno sguardo da antieroe. Il nostro partigiano protagonista, Joe, attraversa l'inverno del 44. E lo fa senza avere l'ambizione di salvare il mondo, ma in primis salvare se stesso, quindi attraversare quello che è ovviamente stato l'inverno più duro, più difficile per la resistenza, ma in generale per la popolazione, appunto quello del 44, e attraversarlo con un unico obiettivo, quello di sopravvivere. Ovviamente questo ha aperto, durante la scrittura, il racconto, ha aperto tematiche che abbiamo sentito molto attuali, a partire dalla Palestina fino ad arrivare ovviamente al conflitto ucraino e tutte le resistenze che oggi in qualche modo combattiamo.
0: Giuseppe, non è la prima volta che con Echi Visivi, la casa di produzione, appunto di cui tu sei, appunto uno dei produttori, vi dedicate a questo tema. Se venisse anche l'inferno è un film di finzione che ovviamente prende, spunto da fatti reali di cui abbiamo parlato finora, ma già ne avevate parlato ampiamente con un documentario, La memoria degli ultimi, del 2013, se non erro.
1: Sì.
0: Quindi è un tema, diciamo, che sentite molto vicino. Ti vorrei fare una domanda su questo e anche andare poi al tema del lavoro in produzione, perché fare cinema è difficile, farlo in maniera indipendente penso che sia veramente un piccolo miracolo.
1: Sì, La memoria degli ultimi è stato il nostro primo film documentario, appunto realizzato nel 2013. che ritraeva in qualche modo sette partigiani all'epoca ultra ottantenni, quasi novantenni, in quella che era un po' ripercorrere il loro ricordo di ragazzi. Non dimentichiamo che la resistenza è stata fatta da ventenni, è stata fatta da giovani e giovanissimi. Ovviamente alle nostre generazioni arriva un ritratto di vecchi saggi che ci raccontano che cosa è stata la resistenza, che cosa è stata la guerra, però era importante anche per noi ricostruire e restituire al pubblico le emozioni di giovanissimi che si sono trovati, insomma, davanti una sfida grandissima. Questi sette partigiani, ciascuno di loro ha messo un pezzettino del proprio universo all'interno del nostro film e ha permesso in qualche modo di costruire, di tratteggiare il protagonista che è appunto questo partigiano Joe. Quindi il film è costellato di tutta una serie di piccoli dettagli che ci sono stati in qualche modo raccontati e consegnati da questi sette partigiani. Scomparsi tutti, è quasi stato anche un dovere omaggiarli con questo film. Un film indipendente, appunto, come dici tu, Marina, in un momento storico in cui il sistema produttivo italiano è messo davvero a dura prova. Ovviamente io do a te, al pubblico, qualche informazione per capire che cos'è il mestiere del produttore. Il produttore
0: Certo.
1: ovviamente costruisce una sostenibilità per un film, in primis finanziaria, e mettendo insieme poi tutte le professionalità e tutte le anime che in qualche modo accompagnano la storia del film. Mediamente in Italia per realizzare un film, appunto con case di produzione o medie imprese, ci vogliono una media di 3-4 anni. Tra la prima scrittura, la prima ricerca di fondi, le burocrazie che ovviamente portano via moltissimo tempo. Noi abbiamo adottato in questo senso, abbiamo insomma approcciato questo progetto con un'idea completamente diversa, abbiamo cambiato prospettiva, lo abbiamo realizzato dalla prima parola scritta all'ultima inquadratura girata in 1 anno e mezzo. Questo ovviamente ci ha messo nella condizione, con un budget molto più piccolo rispetto a quelle che sono le medie per realizzare anche film in costume, ma lì poi se vuoi ti do qualche
0: Sì,
1: dettaglio
0: perché
1: anche su
0: ci
1: quale
0: serve
1: idea ti
0: proprio
1: devono
0: per
1: venire
0: capire come
1: in mente.
0: funziona quella che è un'industria vera e propria, visto che parliamo di industrie anche di alternative, è una vera e propria industria quella del cinema, quindi ci piace anche capire questo mondo della produzione.
1: Per mettere insieme dei budget necessari occorre ovviamente andare ad intercettare tante forme di finanziamento, da quelle ministeriali, passando per Rai Cinema, passando per tutta una serie di soggetti istituzionali anche legati alla produzione. Questo ovviamente porta a entrare in una filiera di domande da fare, di attese, appunto io parlavo di burocrazie. Che messe insieme ti portano a dover gestire un film per una durata di 4 anni. Noi abbiamo scelto di non chiedere soldi al Ministero, di non coinvolgere dei soggetti come possono essere Rai Cinema o altri e dialogare direttamente con i territori. Quindi abbiamo costruito un modello che in qualche modo parlasse al macro, perché di fatto insomma, essere a Venezia conferma che il film ha una sua forza e ha incontrato anche, diciamo così, un'idea di cinema che è quello, promosso a Venezia, ma l'abbiamo fatto con le micro realtà, quindi con i territori, intercettando anche degli sponsor sui territori. Noi abbiamo girato su 3 territori diversi, Val d'Aosta, Toscana ed Emilia-Romagna, coinvolgendo le cosiddette film commission, che sono delle realtà regionali che supportano le produzioni, e in questo modo in 1 anno e mezzo noi siamo riusciti a rimanere sempre concentrati sulla produzione del nostro film senza disperdere energie, stravolgendo, come ti dicevo prima, anche un po' l'approccio. Ti faccio un esempio semplice e anche se vuoi un po' banale. Film in costume, diciamo, la prassi vuole che, essendo il nostro un settore romacentrico, bisogna contattare dei romani e chiedere ai romani ovviamente la dotazione di mezzi storici o la dotazione di costumi fatti in un
0: Sì,
1: certo modo.
0: e
1: Ecco,
0: invece?
1: noi invece abbiamo banalmente coinvolto, ad esempio, le associazioni di rievocazioni storiche, che sui territori fanno un lavoro, anche se vuoi, molto attento con delle consulenze storiche, con anche diciamo, intercettare tutta una serie di costumi d'epoca, pezzi di epoca tra cingolati, jeep, armi fatte e recuperate anche da tutto un indotto di cultori, ecco, della guerra mondiale. Quindi noi abbiamo completamente cambiato l'approccio. Questo ovviamente ha alleggerito notevolmente la macchina, ci ha consentito di fare un lavoro e di seguire un lavoro anche nei dettagli, come squadra in prima persona, e coinvolgere il territorio. I territori ci hanno ovviamente risposto con grande entusiasmo. Il film linguisticamente consente anche questo approccio, perché, piccola nota, diciamo, sul linguaggio che abbiamo adottato nel film. Il film racconta sì la storia di Joe, permette di fare di consegna dei ritratti di quelle che sono state le varie umanità, ecco, che vivevano l'inverno del 44, ma lo abbiamo fatto sempre solo attraverso lo sguardo del nostro protagonista. La macchina è sempre con lui, anche in questi lunghi take.
0: Ecco, infatti
1: Perché? Perché questo.
0: lo vediamo in queste immagini, diciamo, un trailer del film, se posso chiamarlo così, è giusto chiamarlo così,
1: No,
0: mi
1: il trailer
0: sarebbe,
1: con
0: no, non
1: la.
0: è proprio un
1: No, no,
0: trailer.
1: non è proprio un trailer. Ah, è una clip, è un estratto dal film. Perché il trailer. Ora, su questo, noi abbiamo avuto l'anteprima mondiale adesso, appunto, a Venezia, che ci ha permesso in qualche modo di dare il via a tutta la storia, al percorso del film. In realtà, il film avrà ancora una serie di uscite festivaliere internazionali. Stiamo lavorando per approcciare poi l'uscita in sala all'inizio del 27, e in quell'occasione verranno poi lanciati i trailer, appunto il trailer ufficiale del film e altri materiali di accompagnamento. Noi in questo caso abbiamo preferito condividere a livello media e stampa tre clip, tre estratti dal film che ci aiutassero anche a capire, appunto, questo discorso dei piani sequenza, perché appunto l'attore straordinario Luca Tanganelli, all'esordio anche come ruolo protagonista, in effetti ha fatto un lavoro importante sulla fisicità, cioè su come l'attore lavora anche molto con il fisico. Noi abbiamo girato in tre sessioni diverse, rispettando anche le stagioni che raccontavamo, le porte dell'inverno, l'inverno, come si vede in questo frame,
0: Infatti.
1: raccontato a oltre 2000 metri in Val d'Aosta. L'attore in questo ha proprio seguito anche un'evoluzione quasi del suo personaggio, perché di fatto quell'inverno è stata forse una trasformazione per tutte le persone che lo hanno vissuto in prima persona.
0: Giuseppe, non ho più molto tempo, ti chiedo proprio in 30 secondi. Abbiamo parlato del tuo ruolo di produttore. In questo film però ci sono le musiche originali tue, sei un compositore, un musicista, e questo è solo uno appunto dei tuoi tanti lavori, molti anche premiati. Ci racconti come si lavora tra immagini e musica? Poi dobbiamo andare a chiudere perché oggi, come avrei capito, è una giornata
1: Sì, no, va bene.
0: complessa.
1: No, lo immagino, infatti non voglio togliere spazio. Si lavora in silenzio, nel senso che il lavoro del compositore per immagini è un lavoro a sottrazione, è un lavoro anche, se vuoi, in cui bisogna sparire dietro le immagini, non è un lavoro di protagonismi. Ed è un lavoro che va fatto a servizio della storia. La musica non deve mai prevalere rispetto alla potenza dell'immagine, ma bisogna sempre lavorare su un equilibrio in questo senso. Per questo film poi c'è una nota conclusiva, nel senso che il Cisco Stefano Bellotti, che è appunto ex frontman dei Modena City Ramblers, in questo film interpreta per la prima volta un ruolo sul grande schermo, E con lui abbiamo poi adattato un canto partigiano, che è quello che poi dà il titolo al film. Lo abbiamo adattato per i titoli di coda. È stata anche in questo senso.

0: su un'occasione per portare la musica del cinema alla musica un po' più pop e folk, proprio per dare al film la migliore cornice possibile.
1: Dunque, ripartiamo da questi licenziamenti. Dopo l'incontro e prima ovviamente.

0: vertice tra sindacati e governo. Voi nel frattempo avete avviato delle interlocuzioni, magari non istituzionali, tali da essere appunto convocati, ma per capire come si sta muovendo il governo e cosa vi aspettate anche da questo esecutivo.
1: Allora, quello che noi ci aspettiamo è che ci sia una prosecuzione di quel tavolo che cominciò ebbe inizio quella mattina, quel pomeriggio dell'8. Nel frattempo non c'è stata nessuna comunicazione di convocazione, almeno per quanto ci riguarda, è avvenuto soltanto per i sindacati. Noi abbiamo mandato comunque nel frattempo una informativa, una richiesta di punti, di richieste, un elenco di punti che possono in qualche modo venire incontro a quelle che sono le esigenze delle aziende, che purtroppo, diciamo, dopo la conferma del diniego della sospensiva, stiamo provando a vedere come in qualche modo le aziende possano avere meno danni possibili da oggi fino alla chiusura e anche nel proseguo, in attesa di conoscere quelli che sono poi i piani eventuali di un mantenimento minimo che ci possa anche garantire un mantenimento minimo di risorse e magari non portare a termine tutte 2.500 licenziamenti collettivi. Quindi noi ad oggi non sappiamo qual è il piano di mantenimento e quindi non riusciamo nemmeno a modulare quali sono le esigenze e quali possono essere poi le conseguenze. Quindi, per far questo, abbiamo chiesto al governo essenzialmente l'elaborazione di uno strumento speciale di cassa integrazione speciale a zero costo per le aziende, tipo quello del Covid, in modo tale che le aziende possano anche pensare in una prospettiva di continuità, che magari possono essere quella dell'attuazione immediata del piano delle bonifiche e dei punti critici evidenziati dal Tribunale, o la costruzione dei forni elettrici o di EDRA, le cui risorse erano già disponibili già da anni. Quindi in quest'ottica di prospettiva di continuazione, magari congelare la vera ricchezza delle aziende, cioè il personale, una cassa integrazione a zero costi. E poi la garanzia dei crediti, perché le aziende comunque sono esposte, per cui vorremmo avere la certezza che non si continui così a danneggiare quelle che sono le casse delle aziende, che si garantì, anche perché tenete conto che le aziende vengono già dal 2015, per cui ci metteranno più di altri 5-6 anni per recuperare quelle perdite di quei 150 milioni di euro. Quindi non è che navigano in una situazione, in un mare florido, diciamo. Quindi
0: Sì, parliamo ovviamente, facciamo una breve, ovviamente parliamo anche dei vari passaggi che ci sono stati, perché questo è solo l'ultimo capitolo di questa storia, ma fiducia alle imprese, i governi le hanno chiesta anche in passato, anche nel passaggio
1: Certo.
0: ad ArcelorMittal, le imprese insomma più di una volta hanno detto di crederci e magari cercare di continuare a lavorare anche se la liquidità e i pagamenti e le fatture non venivano pagate e quindi c'è da recuperare, no?
1: C'è da recuperare perché quei 150 milioni, ogni azienda ha 3 milioni, chi 7 milioni, chi 1 milione da recuperare, e per aziende di un taglio medio dove nel bene che vada hanno un utile di 300-200 mila euro a fine anno, se lo hanno l'utile, perché le aziende parecchie sono anche in perdita, ci vogliono più di 10 anni, 15 anni per recuperare quella perdita, per cui le aziende comunque sia già a seguito di quello scossone del 2015 una ventina di aziende sono fallite, quelle rimaste hanno già anche diversificato, quindi stanno realizzando quello che è il progetto Green in altri posti di Europa, e per cui vorrebbero, ecco, è auspicabile che anche noi lo potessimo realizzare a Taranto, per cui questa convinzione, questa speranza ci ha mantenuto in vita a resistere. Per senso di responsabilità abbiamo continuato a erogare quindi servizi essenziali per l'acciaieria, che è una realtà industriale nella quale noi continuiamo a crederci. E
0: Con
1: del
0: il senno di
1: motore
0: poi
1: storico.
0: lo rifareste e se vi dovesse essere richiesto lo rifareste ancora, Convertino?
1: Certo, lo rifaremo perché è rimasta l'unica possibilità, almeno per il settore metalmeccanico qui in zona, di poter svolgere un certo tipo di attività con quel contenuto tecnologico. Grazie a quella fabbrica noi siamo cresciuti e riusciamo a lavorare in tutta la

0: in tutta Europa e in tutto il mondo, per cui lo faremmo ancora, altrimenti perderemmo anche quel minimo, quel 20%, 30% di possibilità di poter venire a lavorare a Taranto. E le nostre maestranze sono impegnate fuori, stanno un mese, 2 mesi di trasferta, ma poi necessariamente dobbiamo farle tornare per stare vicino alle famiglie, per cui il mantenimento di quella fabbrica per noi è essenziale dal punto di vista, diciamo, sia economico e anche sociale.
1: Gli investimenti, se ne è parlato tanto in queste settimane, si è parlato di multinazionali interessate ad arrivare a Taranto, parliamo ovviamente di investimenti non necessariamente legati ad ex Ilva, ma sempre del settore industria. Ci credete? Siamo nell'ambito ancora delle suggestioni, delle idee?
0: Siamo imprenditori e riusciamo a capire quando siamo nel mondo delle idee o quando un progetto è concreto. Quindi quelle sono delle manifestazioni di interesse possibili di progetti che per essere cantierizzati nel momento in cui diventano definitivi ci passeranno 10 anni. Quindi quei progetti sono delle ottime cose, però fino a quando non vediamo, con tutti i tempi della burocrazia, delle autorizzazioni e tutto, e fino a quando questi progetti si concretizzano, noi non ci crediamo, ecco, cioè, è una speranza, ma certamente non sono dei progetti cantierabili il cui effetto possa sortire un effetto immediato. Soprattutto poi in un clima, quello di Taranto, diventa, per quello che è successo, sappiamo bene cosa è successo in 12 anni, governi che hanno dato scudi penali, poi governi successivi li hanno tolti, amministrazioni locali che hanno dato pareri negativi a certe condizioni, a certe situazioni, per cui Taranto diventa veramente un terreno difficile per uno, e per noi tarantini diventa difficile investire e pensare a continuare a investire a Taranto. Pensiamo a cosa possa essere qualche multinazionale, pensiamo alla Ferretti, come è venuta, se n'è scappata, pensiamo a tutte quelle aziende che magari si avvicinano ma poi si allontanano, soprattutto in questo clima di guerra sociale, di conflitti tra il potere politico e il potere della magistratura, diventa veramente difficile poterlo pensare.
1: Convertino, le faccio una domanda forse anche un po' provocatoria. Dal 2012 ad oggi, insomma, ne è passato di tempo. Molte delle aziende che adesso si trovano in estrema difficoltà ricordano che lavorano quasi esclusivamente per l'aria a caldo di ex Ilva. Ma in tutti questi anni non si poteva cominciare a pensare ad una diversificazione, a nuovi core business, o è molto complesso, difficile?
0: Dottoressa, nel 2015 eravamo più di 150 aziende che lavoravano per l'ex Ilva. Quelle che poi dal 2015 pensarono di diversificare, di aumentare la percentuale di diversificazione come settori e come aree geografiche, l'hanno fatte e sono sopravvissute. Sono sopravvissute fino ad oggi. Adesso saremo una sessantina, una cinquantina, quelle che più o meno lavorano nell'acciaieria. La gran parte di queste hanno già diversificato e comunque una eventuale futura batosta potrà comunque, sarà un terremoto che io credo che potranno reggerle le aziende. Ci sarà una minima parte di queste aziende, 10-15 aziende, che sono prevalentemente legate ai servizi essenziali, sono un'estensione funzionale dell'acciaieria. Io parlo di quelle aziende che costruiscono refrattari, non è che i refrattari si possono fare per i forni delle pizzerie. Sono refrattari speciali che si costruiscono per gli altiforni. Sono aziende che hanno senso perché è, diciamo, un servizio essenziale per l'acciaieria. Quelle non potevano diversificare. O tutte quelle aziende che fanno le pulizie industriali. Sono aziende che fanno pulizie industriali per l'acciaieria, quindi sono specializzate per quel tipo di servizio. Per cui c'è una minima parte che, anche pur sforzandosi, non avrebbero potuto diversificare. Quelle che hanno potuto l'hanno fatto e sopravvivono e sopravviveranno. Il problema non sarà tanto delle aziende, perché ce ne sicuramente qualche altra azienda cadrà sul campo, ma quelle aziende che rimarranno penseranno di andare fuori, prenderemo ulteriormente altre commesse all'estero, manderemo i nostri tecnici specializzati a comandare squadre di egiziani, di polacchi che stanno imperversando in tutta Europa e costruendo e realizzando quella che è la transizione green in Germania, in Svezia. Funziona così anche in Spagna, adesso siamo in Spagna noi a Saragozza, siamo stati chiamati in Svezia, siamo stati chiamati in Germania perché in Germania ci saranno 2.500, 2,5 miliardi di commesse, 3 miliardi di investimenti in forni elettrici e prenderemo manodopera locale. Il problema sarà quando noi saremo andati via nel silenzio, E a Taranto lasceremo purtroppo quella parte di manodopera che difficilmente non è conveniente portarla fuori, perché è conveniente trovarla sul posto. Quello sarà il dramma sociale.
1: I più poveri tra i poveri, insomma.
0: I più poveri tra i poveri, e questo, e purtroppo noi parliamo, stiamo parlando da anni. Ogni settimana abbiamo fatto un articolo preannunciando questo pericolo e siamo rimasti soli e nel silenzio di tutti. Il problema non sarà quando noi parliamo, il problema avverrà quando noi non parleremo più. Vuol dire che sarà troppo tardi e saremo andati via. E il problema rimarrà a Taranto, e chi lo gestirà questo problema?
1: Bentornati, questa è Di Buon Mattino. Come vedete, accanto a me c'è un ospite molto gradito, è il priore della confraternita della Dolorata e San Domenico, Giancarlo Roberti. Buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: È venuto a trovarci in una giornata non casuale, perché queste sono le giornate dedicate alla cosiddetta festa grande. Questa sera ci sarà l'aggregazione di nuovi confratelli nella confraternita, nella messa a San Domenico presieduta dall'arcivescovo e poi anche il premio Cuore di Donna. Ma partiamo da principio. Cioè, cerchiamo di far capire a chi magari non è addentro alla confraternita, che cos'è la festa grande e come si differenzia invece dalla festa piccola, perché se ce n'è una grande, ce ne deve essere una piccola.
2: E della storia della nostra confraternita. Tutto nasce dalla festa piccola e quindi la festa grande è la festa di settembre, la festa dell'Addolorata, che si svolge. La festa grande è la terza domenica del mese, di ogni mese, ma in particolare di settembre è la festa grande perché oggi è la memoria liturgica e la solennità di Maria Santissima Addolorata, quindi è la festa cristiana. Ci ricordiamo di Maria Addolorata, no? E quindi oggi è un giorno particolare e importante. Noi veniamo da una settenaria, da una settimana di preparazione, nel corso del quale il predicatore, che quest'anno è stato Don Antonello Bruno, vicario parrocchiale della Basilica Cattedrale di San Cataldo e della Città Vecchia, che ci ha portato in un percorso, ecco, cristiano, parlando proprio dei simboli, attraverso i simboli che l'Addolorata ha: il fazzoletto, il cuore, la corona. Insomma, ha parlato di tutto questo, portandoci ad oggi a festeggiare, a solennizzare la festività dell'Addolorata.
1: Oggi dicevo che c'è anche l'aggregazione di nuovi confratelli proprio durante la celebrazione eucaristica. Aumenta il numero di uomini e donne, perché poi ci sono anche le
2: Sì.
1: consorelle che decidono di unirsi al vostro sodalizio.
2: Sì,
1: Quanti sono stasera?
2: quest'anno, questa sera saranno 42, se non ricordo male il numero non lo ricordo mai con precisione, ma siamo intorno ai 40, 42 persone, molti di più con fratelli, meno con sorelle, però ogni anno un buon numero anche di consorelle che ormai
1: Vediamo nel frattempo nelle immagini il
2: fanno
1: priore,
2: parte, esatto.
1: il padre spirituale della confraternita. E
2: Fanno
1: anche,
2: parte
1: mi permetto,
2: della.
1: perché così spieghiamo in questa immagine, stasera ci sarà anche il premio Cuore di Donna, l'ultima edizione, premio Cuore di Donna conferito alla preside Patrizia Capobianco. Torniamo
2: Dell'Istituto Archimede.
1: dell'Istituto Archimede, insomma, con un lungo percorso anche sul tema della scuola per i migranti, la scuola serale, anche il CPIA, insomma, una persona che ha creduto molto nel progetto della formazione, quindi l'anno scorso avete puntato su questo, sulla scuola, ma ci arriviamo fra poco al premio Cuore di Donna.
2: Certo.
1: Torniamo sul tema dell'aggregazione, dicevamo una quarantina.
2: 40-42 persone che hanno fatto un percorso formativo con i nostri maestri dei novizi, ce ne sono due, un uomo e una donna, un confratello e una consorella, che che li accompagnano durante nel corso dei mesi. Noi iniziamo il nostro percorso formativo a dicembre, raccogliamo le domande di adesione alla confraternita, ogni anno ce ne sono tantissimi, e li raccogliamo, queste domande vengono viste e avallate dal consiglio di amministrazione, dal padre spirituale.

0: dal priore e poi inizia il percorso sino al ritiro spirituale che è prima dell'estate, dopodiché ci sono le vacanze, ma riprendiamo proprio con il settenario le nostre attività e quindi anche il loro percorso riprende. Loro hanno seguito giorno per giorno, tutti i giorni, il settenario, quindi hanno, diciamo, tra virgolette, questo obbligo di frequentazione. In particolare, oggi è la loro festa, anche in particolare perché entrano a far parte di una comunità confraternale, una comunità che li accoglie ben volentieri, come tanti anni fa ha accolto me, ha accolto tanti altri confratelli, altre consorelle. Il numero cresce ogni anno. Qualche anno fa abbiamo raggiunto anche 60 persone che si sono fatti confratelli e consorelle. Quindi c'è questa volontà, questa devozione, dico io, nei riguardi e soprattutto fede, perché è la prima cosa, la base essenziale, bisogna credere. E poi la devozione forte alla Madonna. La Madonna è la Madonna del popolo, dico sempre.
1: Nelle immagini che stiamo vedendo, che si rifanno alla processione, anzi all'aggregazione
0: Aggregazione.
1: dello scorso anno, vediamo anche tanti ragazzi.
0: Sì.
1: Si abbassa l'età o comunque nelle aggregazioni ci sono anche molti giovani.
0: Sì, ci sono tantissimi giovani e io dico sempre per fortuna. Perché sono il nostro futuro, sono quelli che poi tramanderanno le nostre tradizioni, la nostra appartenenza. Quando noi parliamo di appartenenza, non è sempre il solito pensare al fatto di mettersi la mozzetta nera no, è proprio l'appartenenza, l'appartenire, sentirsi partecipi di una comunità, di una fratellanza, aiutarsi. Perché è importante anche nell'ambito della confraternita aiutarsi. È un momento delicato del mondo, dell'Italia in particolare, e non parlo solo di aiuto economico, no? Ma proprio un aiuto anche sincero, di affetto, di un momento che uno può avere in particolare, e quindi devi essere presente. Io penso che come priore non. Senza incensarmi, ma credo di essere presente nel mio piccolo per tutti i miei confratelli, sia come padre che come fratello maggiore.
1: Dicevamo, la fede ovviamente centrale, no, nella scelta, ma quali sono, diciamo, gli aspetti, le caratteristiche che deve avere una persona per poter poi iniziare questo percorso? Ci sono degli aspetti preminenti? C'è qualcosa che vi fa dire sì, può entrare nella confraternita oppure forse è meglio di no, non è questo il suo percorso? Non voglio parlare magari di vocazione. È forse un termine esagerato, però non è questa la
0: Forse la
1: strada.
0: vocazione è forse più che altro quando uno parla di una vocazione vera e propria per una vita sacerdotale,
1: Sì, diciamo, ce ne
0: no?
1: sono tante di
0: Però
1: vocazioni.
0: come vocazione, se vogliamo utilizzare la parola vocazione, io parlerei invece devozione.
1: Devozione.
0: Devozione, innanzitutto, come ho detto prima, sottolineo la fede. La fede cristiana deve essere alla base di tutti, dobbiamo avere tutti il principio, che siamo qui per il Signore, siamo in chiesa, siamo in confraternita per il Signore. La confraternita è un'associazione laica, quindi accoglie. Ci sono vari aspetti che portano una persona, sia o confratello o con sorella, indifferentemente. Quindi l'aspetto cristiano, l'aspetto devozionale, che è importantissimo, perché io vedo tante volte, non capita spesso che di mattina mi stia in chiesa a San Domenico per una questione di lavoro soprattutto, però io vedo tanta gente, anche persone, donne, uomini, anche non giovani, che sono lì davanti all'addolorata a pregare, a farsi la loro preghiera mattutina, sono puntuali, spesso sono sempre più o meno le stesse persone, perché non è una una routine, è proprio una necessità di essere davanti alla Vergine addolorata e pregare.

0: Quindi questo è un aspetto importante.
1: A
0: Poi è di là
1: proposito
0: che
1: di...
0: può partire anche la vocazione o la devozione
1: Certo.
0: e dire il pensiero, perché no, farmi con fratello o farmi con
1: A
0: sorella.
1: proposito di routine, noi siamo abituati a parlare, insomma, dei sodalizi, soprattutto in occasione della Settimana Santa, quindi un po' il luogo comune vuole che si pensi che, insomma, tutta l'attività annuale della confraternita, sia rivolta, pensata a quei giorni lì, insomma, che, siano quelli il fulcro. Sicuramente lo sono per certi versi, ma l'attività, delle confraternite, e in questo caso della confraternita dell'Addolorata e San Domenico, non si esaurisce lì. Vogliamo spiegare quello
0: Certo,
1: che fate nel corso dell'anno?
0: come no? Io approfitto di questa domanda bellissima che hai fatto perché così chiariamo alcuni aspetti della confraternita. La confraternita, oltre al periodo quaresimale e di Settimana Santa, organizza la festa di settembre, quindi c'è tutta una preparazione alla festa di settembre, e soprattutto c'è la festa grande, il settenario che ci porta alla festa grande, che avverrà giorno 20, perché la processione per tradizione è la terza domenica di settembre. Quindi, a prescindere che oggi si conclude il periodo del settenario, il 20 settembre c'è la processione dell'Addolorata per le vie della Città Vecchia, come ogni anno. Oltre all'attività di settembre abbiamo un percorso di catechesi comunitario della confraternita, effettuato dal padre spirituale Don Emanuele Ferro. Poi adesso abbiamo istituito dall'anno scorso ogni terzo sabato del mese la mensa dei poveri. Noi al centro San Gaetano con i nostri volontari fatti preparati, eccetera, cucinano per i più bisognosi e vi posso garantire che è importante, è un momento importante e ieri, sabato scorso, lo abbiamo fatto perché abbiamo dovuto anticiparlo per tanti motivi, l'abbiamo fatto il 12 nel giorno di Santa Maria e c'erano tanti ragazzi novizi che hanno servito alle persone che erano lì per un pasto. E vedere questa cosa mi ha fatto pensare tanto e mi dà sprono per continuare su questa strada. Poi abbiamo le opere di carità, nessuno ne parla. Io voglio omettere il mantenimento delle cappelle gentilizie, perché anche quelle hanno un costo, le devi ristrutturare, le devi manutenere, insomma, devi cercare sempre di farli stare bene, perché non ci devono essere problematiche diverse, insomma, con la direzione cimiteriale. Però voglio sottolineare le opere di carità che la confraternita ha. Il CASA, che è il centro alimentare, consegniamo pacchi a tante famiglie. E poi abbiamo l'Opera Sant'Anna, che abbiamo negli anni trasformato in una opera che si avvicina molto e che dà sostegno a delle famiglie che hanno figli da 0 a 5 anni in tutto e per tutto, e anche donne incinte. E ultimamente abbiamo iniziato, ancora stiamo partendo perché abbiamo avuto piccole difficoltà per poter ristrutturare il centro dove staremo, che in Piazzetta De Tullio abbiamo, attraverso Don Emanuele, con la parrocchia abbiamo preso, insomma, abbiamo avuto in donazione,
1: Gestione.
0: gestione un palazzo dove noi faremo dei lavori e abbiamo fatto con un accordo, una convenzione con i Lions per 300 diciamo, visite
1: Sì.
0: mediche e non solo, anche ecografie, radiografie, eccetera, per persone meno abbienti.
1: Dei check-up, diciamo, per
0: Sì. Certo,
1: persone meno abbienti, ovviamente gratuiti,
0: è
1: quindi
0: la
1: un
0: cosa
1: altro
0: principale.
1: progetto che state
0: E
1: portando avanti. Torniamo su oggi, perché appunto l'invito di oggi nasce dal desiderio di raccontare, appunto l'abbiamo detto all'inizio, che cos'è la Festa Grande, che si vivrà il 20, domenica prossima, ma anche la giornata di oggi, non solo l'aggregazione, come dicevamo, di nuovi confratelli, ma anche il premio Cuore di Donna, che è un riconoscimento che ora, appunto, vediamo l'ultima edizione, quella dell'anno scorso, in questa foto con riconoscimento alla preside Patrizia Capobianco, che dicevamo è un premio che ogni anno vuole porre attenzione ad una donna del territorio che si spende negli ambiti, insomma,
0: della solidarietà,
1: del sostegno alla comunità. Quindi anche oggi accadrà, edizione 2026, sì. Ovviamente non può rivelarci il nome, lo sapremo questa sera, certo. La premiazione durante la celebrazione eucaristica, credo sì. A margine, insomma, finita. Sì. Forse la celebrazione, quindi dalle 18:30 in poi, sì. Ma diciamo, possiamo un po' delineare quali sono gli aspetti poi che vi fanno propendere per una persona o per un altro, quali sono appunto gli elementi,
0: allora,
1: che andate a considerare
0: noi
1: nella scelta?
0: Mesi prima mandiamo delle lettere, delle mail a tutte le parrocchie di Taranto, perché il premio riguarda la città di Taranto, e quindi facendoci segnalare un po' la presenza di donne che si sono distinte nel campo, insomma, della solidarietà, e non solo della solidarietà, ma anche della cristianità, dell'essere presente nel servizio alla Chiesa, insomma, ci sono delle prerogative. È un premio che è nato, è giunto alla sua 32esima edizione. È nato per volere del priore emerito della Confraternita dell'Addolorata, il professor Antonio Liuzzi, che saluto, approfitto per salutare.
1: Memoria storica
0: della Confraternita, è stato per quasi 20 anni il priore della Confraternita dell'Addolorata, ed è stato quello che ha un po' illuminato per un periodo, ecco, la Confraternita, che ha avuto un certo splendore. E quindi lui ha avuto questa intuizione di istituire questo premio che richiamasse queste caratteristiche, caratteristiche nel ricercare la donna che potesse essere, che potesse prendere il premio. Il premio è ormai diventato tradizione della nostra confraternita, ripeto, è alla 32esima edizione, ed è anche quest'anno sarà una persona che ha dedicato la sua vita, e dedica la sua vita, non ha dedicato, dedica la sua vita alla solidarietà e all'accoglienza.
1: Quindi ci ha dato da qualche spunto, scopriremo stasera di chi si tratta. Io nel frattempo ringrazio per essere stato con noi questa mattina, averci raggiunto negli studi di Via Polibio per raccontarci del premio Cuore di Donna, ma anche di tutto quello che c'è dietro alla Confraternita dell'Addolorata e di San Domenico, proprio in queste giornate dedicate alla cosiddetta Festa Grande, in attesa appunto non solo dell'aggregazione di oggi, ma della processione. Ricordiamo l'orario di domenica.
0: Allora, la processione inizia alle ore 18.
1: Ok. Parte da San Domenico.
0: Da San Domenico, e facciamo il giro salendo via Duomo, passando per San Cataldo, arriviamo a Piazza Castello, poi scendiamo dal pendio La Riccia, okay, cercando di evitare di creare tanto traffico, insomma, per evitare problematiche, insomma, di traffico alla città. Non è tantissimo, però è un modo per poter evitare un po' di problemi di circolazione, e poi dovremmo fare per forza la via Garibaldi. Ci sarà uno spettacolo di fuochi pirotecnici all'altezza della chiesa di San Giuseppe, come ormai da anni accade, e poi proseguiremo per via Garibaldi, piazza Fontana, e poi imboccheremo la salita del pendio San Domenico per fare rientro a San Domenico.

Gli anni 60 sono stati davvero straordinari. Taranto si scopriva città e la Chiesa abbracciava il Concilio Vaticano II. Monsignor Motolese decise di regalare alla città che tanto amava una nuova cattedrale. Quando Ponti fu chiamato, aveva disegnato praticamente tutto, dagli arredi agli edifici passando dalle riviste. Ma sarà la Concattedrale di Taranto la sua ultima opera, nonché la più bella. L'ispirazione non poteva che arrivare dal mare, una nave che doveva specchiarsi nelle placide acque di Tre Vasche, una vela al posto del campanile fatta di 80 finestre aperte sul cielo, 80 finestre sulle quali potevano posarsi gli angeli. Ponti curerà ogni singolo aspetto della sua creazione, scegliendo personalmente i colori, disegnando gli arredi. Sua è splendida la tela dell'Annunciazione sull'altare maggiore, una delle poche opere pittoriche del grande maestro del Novecento.

0: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione della domenica di 100 Notizie. Apriremo il nostro TG, il nostro sommario con l'ex Ilva. L'azienda torna a chiudere, a chiedere la sospensione dello spegnimento. Ripristinare gli impianti successivamente costerebbe circa 830 milioni di euro. Il 20 ottobre l'udienza in Cassazione, appena 6 giorni prima della data prevista per lo stop all'area a caldo. Parleremo poi dell'aeroporto di Grottaglie, periodo storico per l'Arlotta, con il Consiglio regionale che approva il polo merci. Intanto Aeroporti di Puglia prepara il bando, l'avviso per attivare i voli di linea verso Roma e Milano, e poi i giochi del Mediterraneo, anzi i post giochi del Mediterraneo, con i lavori che proseguono negli impianti, operai attualmente al lavoro negli impianti. Ferrarese chiarisce: nessun ritardo, ma opere aggiuntive che si stanno realizzando con i fondi risparmiati in prima istanza. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
3: Con Dottor Max tutti possono prendersi cura di sé. Scopri i consigli e servizi prodotti al prezzo più conveniente. E per mantenere il tuo equilibrio, scopri il multicentrum adulti più Dottor Max Probio Sticks a soli 20 euro. Nelle farmacie Dottor Max, appi su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
5: Io vorrei una bicicletta nuova.
6: Mi aiuta a comprare un unicorno?
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Ilva torna a chiedere la sospensione dello spegnimento. Ripristinare gli impianti costerebbe 830 milioni di euro. Il 20 ottobre l'udienza in Cassazione, appena 6 giorni prima della fermata prevista. Aeroporto di Grottaglie, il Consiglio regionale approva la legge per il polo merci dell'Arlotta. Intanto Aeroporti di Puglia prepara l'avviso per attivare voli di linea verso Roma e Milano. Post giochi del Mediterraneo, operai ancora al lavoro nelle strutture sportive. Ferrarese chiarisce nessun ritardo, ma interventi aggiuntivi finanziati con i risparmi ottenuti durante la realizzazione delle opere. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, come avete ascoltato nel nostro sommario, nei nostri titoli. Apriamo questo nostro TG parlando ovviamente di ex Ilva. 830 milioni, questa è la cifra con la quale l'azienda quantifica il fabbisogno laddove dovessero rimettersi in marcia gli impianti successivamente alla sentenza della Cassazione. Quindi in virtù di questo l'azienda chiede di sospendere lo spegnimento e di attendere quindi il procedimento il prima possibile, in attesa dell'udienza fissata per sei giorni prima. Servirebbero 830 milioni di euro per ripristinare gli impianti dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto dopo il loro spegnimento. La stima è contenuta nella nuova istanza presentata dagli avvocati di Ilva in amministrazione straordinaria alla Corte d'Appello di Milano. La società chiede nuovamente di sospendere il decreto del 27 luglio che impone la fermata dell'aria a caldo entro il 26 ottobre. La precedente richiesta era stata respinta l'11 settembre, ma per i legali il quadro sarebbe ora cambiato. La Cassazione ha fissato infatti per il 20 ottobre l'udienza delle sezioni unite civili sui ricorsi straordinari presentati da Ilva e Acciaierie d'Italia. Il rischio, secondo le società, è che lo spegnimento diventi sostanzialmente irreversibile prima della pronuncia della Suprema Corte. Un eventuale accoglimento dei ricorsi arriverebbe infatti quando il piano di fermata sarebbe ormai quasi completato, rendendo necessari interventi lunghi e costosi per riavviare gli impianti. Nell'istanza si sostiene inoltre che attendere poche settimane rappresenterebbe per i cittadini di Taranto costituitisi nel procedimento un sacrificio più tollerabile rispetto al danno economico e industriale provocato dallo spegnimento. Resta centrale il nodo dell'amianto presente nei copers, i rigeneratori di calore degli altiforni. Secondo una relazione di Rina Consulting, la sua rimozione non potrebbe essere completata nei 90 giorni stabiliti dalla Corte e richiederebbe il fermo e il rifacimento degli impianti. Acciaierie d'Italia avrebbe intanto già avviato il cronoprogramma per lo spegnimento, con operazioni destinate a diventare progressivamente irreversibili. Come riportato dal Sole 24 Ore, dagli atti emerge inoltre che dal 2024 Acciaierie d'Italia avrebbe ricevuto complessivamente 1.099 milioni di euro attraverso 5 decreti legge destinati alla salvaguardia dell'attività produttiva dello stabilimento. La decisione torna ora alla Corte d'Appello di Milano, mentre si avvicina l'udienza decisiva del 20 ottobre, appena 6 giorni prima della scadenza fissata per la fermata dell'aria a caldo. E ovviamente c'è preoccupazione su quelle che sono le sorti dei lavoratori.

0: Attualmente impegnati sia direttamente che nell'indotto, settimana di incontri, venerdì l'ultimo in ordine cronologico a tracciare un bilancio del confronto è Pietro Cantoro, segretario appalto e indotto della FIM CISL Taranto di Brindisi, che fa il punto su quanto ottenuto e sulle prospettive della vertenza.
1: Era importante nell'incontro ministeriale evidenziare una priorità assoluta, quella della protezione della nuova concezione di ammortizzatori sociali straordinari a completo appannaggio e copertura dell'anello più debole della catena. L'appalto e l'indotto che ha continuato a pagare e sta continuando a pagare il prezzo dell'assenza assoluta di visione e della capacità di scegliere della politica. Siamo riusciti ad esprimere le sensibilità e le necessità rappresentate da questa filiera, oltre che andare a chiarire anche per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria per i diretti, ma l'imperativo rimane sempre quello che comunque è stato comunicato a Palazzo Chigi, cioè avere finalmente la capacità di scegliere, di avere un piano industriale, una visione nella quale si vada a declinare come e quando si ritornerà al lavoro, perché i lavoratori, così come l'appalto e l'indotto e i diretti, non vogliono più essere mantenuti in ammortizzatore sociale, ma ritornare con la dignità del lavoro. Quindi la priorità assoluta è questa: darsi un cronoprogramma di intervento specifico, concreto, nella quale finalmente questa dicotomia tra ambiente e lavoro venga definitivamente debellata attraverso l'adozione e l'introduzione di impianti tecnologici green che diano la risposta alla città, ai cittadini come a tutti i lavoratori.
0: E adesso lasciamo l'ex Ilva e torniamo a parlare invece dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie, che vive un momento che potrebbe essere fondamentale nello sviluppo dell'impianto stesso, con l'aeroporto che inizia ad entrare anche in quelle che sono le logiche di voli passeggeri, ma la novità più importante è il Consiglio regionale che approva all'unanimità il piano per il polo cargo. Ascoltiamo il servizio. Doppia svolta per l'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la legge per la nascita del polo cargo, mentre il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha annunciato l'imminente pubblicazione da parte di Aeroporti di Puglia dell'avviso per l'attivazione dei voli civili di linea verso Roma e Milano. Il provvedimento consentirà allo scalo di dotarsi di servizi doganali e dei controlli sanitari necessari al trasporto delle merci, con uno stanziamento regionale di 1.300.000 euro per il triennio 2026-2028. Per Cosimo Borracino si tratta di una giornata storica. Il cargo rappresenta un punto di partenza, ma la priorità resta l'apertura dell'aeroporto al traffico passeggeri. Sulla stessa linea Giuseppe Fischetti di Prossima, secondo cui merci e persone non sono alternative, ma due direttrici complementari per lo sviluppo del territorio. Il Movimento 5 Stelle sottolinea le opportunità per il comparto agroalimentare. Maria Laghezza richiama la necessità di rendere il servizio accessibile anche alle imprese più piccole attraverso l'aggregazione delle merci, magazzini refrigerati, sistemi di tracciabilità e un'assistenza semplice su costi e certificazioni. Anna Grazia Angolano invece invita a non ridimensionare le ambizioni dello scalo. L'Arlotta dispone di una pista lunga 3.200 metri, è il primo spazioporto italiano ed è integrato nel distretto aerospaziale. Il collegamento con Istanbul dunque dovrà essere soltanto il primo passo. Per Luigi Lobuono il polo cargo potrà ridurre tempi e costi nel trasporto dei prodotti freschi e deperibili, ma sarà necessario coinvolgere imprese e operatori della logistica. Favorevole anche Fratelli d'Italia, che però annuncia attenzione sull'utilizzo delle risorse. Gianpaolo Vietri contesta la scelta di sottrarre 1.300.000 euro ai consorzi di bonifica e la lotta della xylella, auspicando che i voli cargo possano aprire finalmente la strada anche ai collegamenti civili. Torniamo a parlare di lavoro, perché questa volta ci spostiamo all'arsenale militare di Taranto, con il Movimento 5 Stelle che chiede un piano speciale, un piano straordinario di assunzioni per rilanciare lo storico stabilimento di Taranto. Il senatore Mario Turco ha annunciato un emendamento al prossimo decreto sull'ex Ilva per favorire l'assorbimento dei lavoratori della fabbrica e dell'indotto, trasformando la crisi industriale in un'occasione di riconversione occupazionale.
2: Il Movimento 5 Stelle chiede al governo un piano strategico di assunzioni e investimenti per rilanciare l'arsenale militare di Taranto e favorire la riconversione occupazionale dei lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto. Il vicepresidente del Movimento e senatore Mario Turco ha presentato un'interrogazione al ministro della Difesa e ha annunciato un emendamento al prossimo decreto sull'ex Ilva. L'obiettivo è consentire, nel rispetto dei requisiti professionali e delle procedure previste, l'assorbimento nell'arsenale di una parte dei lavoratori coinvolti nella crisi siderurgica. Per Turco la struttura rappresenta un presidio strategico per la Marina Militare, la difesa nazionale e l'economia ionica, il progressivo ridimensionamento del personale.

0: civile rischia però di comprometterne la capacità operativa e disperdere competenze tecniche difficili da ricostruire. Secondo i sindacati, infatti, i dipendenti civili sarebbero passati dagli oltre 4.700 del 1975 ai circa 900 attuali, mentre nell'intero presidio ionico della difesa mancherebbero circa 2.000 lavoratori. Il Movimento 5 Stelle chiede quindi al governo di chiarire la reale consistenza degli organici, il numero dei posti vacanti e lo stato delle procedure relative alle 315 assunzioni destinate all'arsenale. Da definire anche quante delle 1.452 nuove unità previste per il personale civile della difesa saranno assegnate a Taranto. Le assunzioni, tuttavia, secondo Turco, non sarebbero sufficienti. Servirebbe una strategia pluriennale per affrontare pensionamenti e ricambio generazionale, garantendo formazione e trasferimento delle competenze con il coinvolgimento di università, ITS Academy, sindacati e istituzioni locali. Il senatore chiede inoltre di verificare quali lavorazioni siano state esternalizzate negli ultimi 5 anni e quali possano essere riportate all'interno dell'arsenale, rafforzandone la capacità industriale pubblica. In una fase segnata dalla crisi dell'ex Ilva, conclude Turco, il rilancio dell'arsenale può diventare uno dei pilastri della diversificazione produttiva di Taranto, offrendo nuove opportunità ai giovani e uno sbocco concreto ai lavoratori interessati alla riconversione industriale. Partera Taranto, l'edizione 2026 del Disability Pride Puglia, la manifestazione nata per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni su inclusione e disabilità. Un grande corteo che ha animato le strade principali del centro di Taranto tra striscioni e con cori ironici relative alle barriere architettoniche. C'era per noi Maria Laura Paletta.
1: Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà dei marciapiedi? Chi lo sa? Se prenderà BRT, io non so se scendo qui. Che sarà? Che sarà? Che sarà?
2: Striscioni, cori, adesivi, il corteo inaugurale del Disability Pride Puglia 2026 parte da Taranto e lo fa col grido ironico, acuto e garbato di chi è costretto ad affrontare ogni giorno barriere fisiche e culturali. Da Piazza Castello al Ponte Girevole, fino al Lungomare e a Piazza Maria Immacolata, per poi giungere al Disability Village in Piazza Garibaldi. Una manifestazione che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad accendere i riflettori su una riforma che promette di cambiare il paradigma sulla disabilità. Persone al centro del proprio progetto di vita, autodeterminazione e autonomia sono gli elementi cardine attorno a cui costruire percorsi di inclusione reale. Dallo scivolo ostruito dall'auto alla richiesta di maggior ascolto da parte delle istituzioni, dall'attuazione di un piano di eliminazione delle barriere architettoniche entrato in vigore 40 anni fa, all'attenzione alla terminologia specifica, il Disability Pride è soprattutto un modo per dire alla società: non vogliamo più vivere a immagini in cui ci avete troppo spesso relegato.
3: Sentiamo anche tanto il bisogno e l'esigenza di farsi sentire, di voler sentirsi protagonisti, di essere partecipi della vita sociale. E abbiamo bisogno di più ascolto, spesso siamo inascoltati, quindi c'è stato un coro anche nei confronti della polizia locale per maggior supporto, per richiedere un po' di attenzione in più. Altri cori sono quelli ovviamente per le barriere architettoniche, per i marciapiedi, per le BRT, quindi ci siamo sbizzarriti un po' con la fantasia, ovviamente stimolati anche da quello che vediamo ogni giorno.
2: La manifestazione continuerà fino al 17 ottobre e toccherà numerose piazze della Puglia.
3: Sì, beh, domani mattina siamo già a Lecce, sarà il prossimo weekend faremo Brindisi Foggia e poi chiuderemo a Bari, dove tutti quanti ci raduneremo e occuperemo Piazza del Ferrarese, quindi stiamo cercando di dare voce e visibilità in tutte le grandi piazze pugliesi alle persone con disabilità.
0: E adesso ci spostiamo al quartiere Tamburi. Questa mattina 35 sacche di sangue raccolte durante la giornata organizzata dalla Fidas Taranto nei pressi della chiesa Gesù Divino Lavoratore. In campo anche la prevenzione con un'equipe di professionisti sanitari a disposizione dei cittadini per visite e controlli gratuiti. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: 35 sacche di sangue raccolte nel quartiere Tamburi durante la giornata organizzata da Fidas Taranto in collaborazione con ASL Taranto nei pressi della chiesa Gesù Divin Lavoratore. Una mattinata dedicata alla solidarietà e la prevenzione con un'equipe di professionisti della salute che ha effettuato visite, controlli e consulenze per i cittadini del quartiere negli spazi messi a disposizione dalla chiesa.
5: La prevenzione è fondamentale, più che importante. Ecco perché alcune figure professionali, oltre me, prestano in maniera chiaramente gratuita, volontaria appunto, la loro professione, le loro conoscenze, il loro tempo, nelle piazze, nelle parrocchie, insomma, che ci danno l'opportunità, perché prevenire sostanzialmente nella sua banalità è davvero meglio che curare. Con la prevenzione così riescono a risolvere infinite problematiche che col tempo possono diventare invece più problematiche.
6: Questo momento è importantissimo donare, perché veniamo da un'estate torrida e purtroppo, contrariamente a quello che succede di solito l'estate, che le donazioni sono poche, quest'anno ancora peggio. Quindi noi con questa giornata di oggi cerchiamo di recuperare quelle sacche di sangue che al momento servono al trasfusionale. È importantissimo donare, perché c'è tanta gente che ha di bisogno. Purtroppo il sangue non si compone in laboratorio, siamo noi come associazione che cerchiamo di dare una mano importante al trasfusionale, appunto per passare questo periodo che è abbastanza importante e carente di sangue.
4: Donazione e prevenzione, dunque, al centro dell'iniziativa, che ha coinvolto i residenti del quartiere. A completare la giornata anche la collaborazione del bar di Ignazio D'Andria, che ha offerto la colazione ai cittadini dopo la donazione di sangue.
7: Dopo una bella iniziativa al quartiere Tamburi, cambiamo nuovamente argomento e ci occupiamo di nuovo delle strutture relative ai giochi del Mediterraneo, conclusi in apertura del mese di settembre. Nei cantieri però si continua a lavorare, il commissario ferrarese chiarisce e tranquillizza, le opere sono state consegnate. Per ciò che riguarda la kermesse, in questo momento vengono apportati lavori relativi a migliorie che non erano presenti nelle prime geniture del progetto. Guardiamo il servizio.
0: I giochi del Mediterraneo si sono conclusi, ma i lavori negli impianti sportivi di Taranto e della provincia proseguiranno ancora per alcuni mesi. A chiarirlo è il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che in un post fa il punto sugli interventi ancora in corso, a partire dallo stadio Erasmo Iacovone. La presenza degli operai e dei mezzi nei cantieri, spiega Ferrarese, non sarebbe legata a ritardi nella consegna delle opere necessarie allo svolgimento delle competizioni. Gli impianti previsti per i giochi, sottolinea il commissario, sono stati completati e consegnati in tempo, consentendo il regolare svolgimento delle gare. Le attività attualmente in corso riguardano invece ulteriori lavorazioni non inserite nei progetti originari e finanziate attraverso le economie ottenute durante la realizzazione delle opere. Risorse residue che la struttura commissariale ha deciso di utilizzare per migliorare ulteriormente gli impianti e il patrimonio sportivo destinato a rimanere sul territorio ionico. La programmazione finanziaria avrebbe inoltre fatto emergere nuovi risparmi che consentiranno di finanziare altri interventi in diverse strutture. Particolare attenzione sarà riservata all'efficienza energetica, alla sostenibilità ambientale, alla riduzione dei futuri costi di gestione. Il lavoro della struttura commissariale dunque non si ferma con la conclusione della manifestazione. Dopo aver completato le opere indispensabili per ospitare i giochi, le prime economie sono state destinate a lavorazioni aggiuntive. Ora, grazie a ulteriori risorse disponibili, sarà possibile programmare nuove migliorie. Il vero risultato dei giochi, conclude Ferrarese, non è soltanto ciò che abbiamo realizzato per il 2026, ma ciò che resterà a Taranto e alla Puglia per i prossimi decenni.
7: Torniamo al quartiere Tamburi, una mattinata dedicata ai bambini del quartiere dopo giorni segnati dalla vicenda ex Ilva, la chiesa Gesù Divino Lavoratore, la benedizione degli zaini, poi l'open day dell'associazione musicale Maria Santissima Addolorata di Talsano con la partecipazione della banda. Per animare la giornata ce ne parla ancora Giovanna Calabrese.
4: Una mattinata diversa dal solito per i bambini del quartiere Tamburi. Alla chiesa Gesù Divin Lavoratore si è tenuta la benedizione degli zaini. Un momento di festa e spensieratezza in un quartiere popoloso e popolare. Dopo giorni segnati dalla vicenda ex Ilva, i bambini hanno portato in chiesa gli zaini che già da qualche settimana li accompagnano a scuola.
8: Ho accolto l'invito dei vescovi della Puglia, del nostro arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, a benedire i zaini, e io sono andato prima a scuola a dare le locandine per invogliare i bambini a venire, i bambini del nostro quartiere, il nostro rione, a invitarli a venire con i zaini per benedire gli strumenti di lavoro, i libri, le penne, ma soprattutto questi ragazzi che devono crescere nella fraternità, la cultura, tante nozioni, devono far crescere proprio, ecco, il sapere, dei farli crescere più come uomini e donne nel mondo. e ho dato anche dei colori che simboleggiano, che so, il giallo, la gioia, e il viola, la spiritualità, il marrone con credenza, proprio per far capire che ogni loro ha un impegno da portare avanti nella vigna del Signore.

0: Dopo la messa, la mattinata è proseguita con la musica. L'associazione musicale Maria Santissima Addolorata ha organizzato un open day con la partecipazione della banda e dei suoi giovani musicisti.
1: Il nostro compito è semplicemente quello di portare un po' di allegria e un po' di musica ai ragazzi. Ci stiamo organizzando per fare degli open day in giro. Lo scopo principale è semplicemente quello di togliere i ragazzi dalla strada e essenzialmente riuscirli ad allontanare un'oretta da uno smartphone per poter studiare uno strumento musicale.
2: Adesso andiamo in provincia, torniamo in provincia, andiamo a Martina Franca, 30 anni di crescita, innovazione e legame con il territorio. Nella cornice di Masseria Palesi si sono celebrati i 30 anni dell'azienda Marraffa, fondata nel 1996 da Michele Marraffa. Guardiamo il servizio di Luciana Convertini.
3: Vogliamo dare valore a questi 30 anni, a tutti quelli che ci hanno creduto, a quelli che ci hanno dato fiducia fin dal primo momento.
4: Una storia iniziata esattamente 30 anni fa da un'intuizione imprenditoriale. Era il 1996 quando a Martina Franca muoveva i primi passi Vempa Sud. L'idea di Michele Marraffa fu quella di portare nel mezzogiorno il noleggio delle piattaforme aeree, un servizio allora diffuso soprattutto al nord, mettendo così a disposizione delle imprese mezzi per lavorare in quota in sicurezza.
3: Il concetto di noleggio, pensate 30 anni fa soprattutto, non è un concetto semplice, non è un vocabolo semplice. Noi chiamiamo il forte senso ancora oggi della proprietà.
4: Dalla prima piattaforma verticale, in grado di operare fino a 9 metri e mezzo d'altezza, l'azienda ha progressivamente ampliato il parco mezzi, i servizi e la propria presenza sul territorio. Oggi WeRent dispone di una flotta di oltre 2.500 macchine tra piattaforme aeree, autogru, sollevatori e mezzi per il movimento terra capaci di raggiungere anche i 103 metri di altezza.
5: Oggi possiamo dire abbiamo vinto, stiamo andando avanti, abbiamo dato l'opportunità a parecchie persone, come ben potete vedere, siamo qui in tanti stasera per festeggiare appunto questa storia che sicuramente è un esito positivo.
4: Ospite d'eccezione della serata, la campionessa olimpica di marcia Antonella Palmisano. Sport e impresa uniti dal filo della determinazione e dalla capacità di guardare sempre al prossimo traguardo.
6: C'è questo fantastico parallelismo che entrambi veniamo un'azienda pugliese, anch'io pugliese di origine, Mottola, e dove appunto non abbiamo cercato giustificazioni in un territorio che poteva anche offrire poco, ma che poi in realtà ci siamo un po' spostati nel mondo, come ecco da campionessa olimpica, così oggi per festeggiare proprio i 30 anni di un'azienda che penso che quando è nata non stavano pensando a dove arrivare, ma costruire ogni giorno un qualcosa che poi poteva sia beneficiare il territorio, ma anche poi chi ci lavorava e vederla proprio come un futuro molto più roseo, quindi un po' è quello che ci accomuna, no?
4: Negli anni Vempa Sud è diventata WeRent, da WeRent, noi noleggiamo, un nome che pone l'accento sulla dimensione collettiva dell'azienda. Oggi, accanto al fondatore Michele Marraffa, ci sono i figli Giovanni e Pasquale, impegnati nel percorso di crescita e nelle nuove sfide legate all'innovazione tecnologica.
7: Il paradosso è che io e mio fratello cerchiamo di tenerlo a bada, perché in realtà lui ha sempre idee innovative, vuole sempre ampliare, quindi noi cerchiamo di tenerlo un po', è come un cavallo di razza di quelli che non ce ne sono più, quindi per noi è semplicemente fonte di ispirazione quotidiana e portiamo con lui ogni giorno tutti gli insegnamenti che continua a darci.
8: WeRent ha una potenzialità sul mercato nazionale e anche internazionale non indifferente e noi cercheremo di andare a sfruttare al massimo quella potenzialità. Mio padre è una persona ancora molto presente, nonostante i suoi 69 anni, ma continua ad avere tanta forza e vuole continuare a spingere. Quindi, fin quando lui ci sarà, noi saremo solo contenti perché è una risorsa talmente piena di idee che non si può, non dico che non vi si può rinunciare, ma quasi, insomma.
4: Da Martina Franca ha una presenza ormai estesa sul territorio nazionale, 30 anni di storia, una nuova generazione già impegnata nell'azienda e lo sguardo rivolto al futuro. Per WeRent, il percorso, iniziato nel 1996, continua.
2: E adesso torniamo a Taranto e ci occupiamo di modellismo al Circolo Ufficiali della Marina Militare, la mostra concorso organizzata dal gruppo Modellisti Ionici. Tra le opere esposte, anche una che riguarda molto da vicino il presente, ma soprattutto il passato di Taranto, ovvero la riproduzione del siluripedio del Mar Piccolo realizzata dall'avvocato Sandro Savina. Sentiamo l'intervista.
9: Il modellismo è un modo per raccontare la storia e quindi il siluripedio d'Italia.

Taranto come struttura militare, che adesso ha una connotazione di archeologia industriale, ha una sua importanza storica e una storia da raccontare, perché è stato realizzato durante la Prima Guerra Mondiale, ha contribuito allo sforzo bellico della Prima Guerra Mondiale e adesso andrebbe rivalutato. È una struttura che merita una nuova vita. L'unico

La nostra pagina sportiva a cura di Giuseppe Delli Santi e poi successivamente nel pomeriggio l'appuntamento con 100 Sport in campo, ampio pre-partita con collegamenti sia da Maglie per la gara del Taranto Calcio con Cosimo Lenti e Ludovica Maiuri, ma anche da Martina Franca dove andrà in scena il big match del campionato di Serie D Girone H, ovvero la sfida tra Martina e Virtus Francavilla, con il racconto di Cosimo Di Bartolomeo. In studio ci sarà Giuseppe Delli Santi, ampio pre-partita, ampio post-partita attraverso il quale vi porteremo negli spogliatoi degli stadi che vi ho poc'anzi citato, vi faremo ascoltare in presa diretta la sala stampa, la viva voce dei protagonisti e poi massima attenzione alle nostre pagine social attraverso le quali vi aggiorneremo per tutti gli sviluppi delle gare della domenica pomeriggio. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di domenica. Ovviamente su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi. Potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare

0: contatto con il mondo del lavoro.
1: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
0: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
1: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
0: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
2: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio. Ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
3: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle la zona di alta pressione si è estesa dal vicino Atlantico verso l'Europa e ecco, vedete, mi sposto ulteriormente così la potete osservare meglio, e tende quindi a interessare il cuore del continente europeo comportando un miglioramento delle condizioni meteorologiche, un ristabilimento del cielo sereno o poco nuvoloso con delle temperature tutto sommato leggermente superiori rispetto alle medie del periodo. Non è ancora così dalle nostre parti, perché l'aria residuo dell'aria fredda, dell'aria relativamente fredda che ci ha interessato nel corso dei giorni precedenti con il passaggio di questa debole perturbazione, continuerà ancora ad agire dalle nostre parti, ma si tratterà di fenomeni che andranno rapidamente esaurendosi. Ecco, vedete in alto però la scritta aria fredda. Questa aria fredda che cos'è? È dell'aria relativamente fredda che dall'Europa settentrionale tende a puntare verso i Balcani nei prossimi giorni e nel corso dell'inizio della settimana prossima. E quest'aria interesserà, sia pur marginalmente, anche le nostre zone. Non porterà fenomeni di rilievo, non porterà la pioggia, porterà probabilmente più che altro del vento e scarse precipitazioni delle quali cominciamo ad averne bisogno, perché effettivamente abbiamo avuto un'estate abbastanza siccitosa. Detto questo, possiamo passare quindi a una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, vedete, mi sposto così è più facile vedere sul vostro schermo. Le nubi saranno delle nubi sparse, delle nubi regolari, quindi un cielo parzialmente nuvoloso tutto sommato. Qualche nuvola di questa sarà ancora abbastanza organizzata, sufficientemente organizzata per determinare dei brevi rovesci, specialmente nell'area ionica, nelle zone interne, ma si tratterà di fenomeni locali, di fenomeni di passaggio che interesseranno delle aree molto molto ristrette per poco tempo. Per quanto riguarda le temperature restano più o meno con i valori dei giorni precedenti, vedete minima 22, massima 29, il vento si dispone da nord-ovest, quindi da maestrale, e il mare risulterà da poco mosso a localmente mosso in particolare il basso Adriatico e il canale d'Otranto. Se vogliamo dare uno sguardo alla giornata successiva, quella di lunedì, ecco, possiamo dare subito un

informazione dicendo che scompare il segno della gocciolina della pioggia, come potete osservare. Ci sarà sempre della nuvolosità sparsa, ma in questo caso non dovrebbe essere più in grado di determinare dei fenomeni di rilievo. Le temperature restano più o meno sui valori del giorno precedente, anzi probabilmente potrebbero guadagnare qualche grado in più nei valori massimi, proprio dovuto al fatto di una maggiore incidenza della radiazione solare. Il vento continuerà a mantenersi dei quadranti settentrionali, i mari saranno mossi. Bene, è tutto per quanto riguarda questa edizione del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione sportiva. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina partendo dal calcio. Per la SS Taranto oggi si torna in campo dopo l'impegno infrasettimanale. Domenica 20 settembre alle 16:30 i rossoblù affrontano in trasferta la Toma Maglia allo stadio Tamburino Frisari. Tiozzo ritrova tre convocati, i nuovi arrivati, Lupo e Taurino, e valuta le possibili novità nell'undici iniziale. Guardiamo il servizio.
1: Il Taranto torna in campo dopo l'impegno infrasettimanale e si prepara ad affrontare una nuova sfida in trasferta. Oggi, domenica 20 settembre alle 16:30, i rossoblù saranno di scena allo stadio Tamburino Frisari contro il Maglie. Per Luca Tiozzo ci sono anche due novità. Tra i convocati figurano infatti i nuovi arrivati Cristian Lupo e Leonardo Taurino. Resta da capire se uno dei due o entrambi potranno partire dal primo minuto. Il tecnico rossoblù potrebbe comunque puntare sulla continuità, confermando Module gran parte dell'undici visto una settimana fa. Tra gli under, possibile conferma di Lenti sulla corsia sinistra e di Martano nel tridente offensivo, insieme a Saraniti e Corvino. In difesa dovrebbe essere confermata la linea 3 con Guastamacchia, Lanzolla e Delvino, mentre sulla destra è atteso nuovamente Azio Osmanovic. A centrocampo possibile la conferma della coppia Vukojan-Giulli. Un Taranto dunque nel segno della continuità, con le principali novità legate ai nuovi arrivati.
0: E rimaniamo sempre nel tema eccellenza pugliese con la quinta giornata in gioco quest'oggi. Lo Squinzano capolista ospita l'Unione Calcio Bisceglie, mentre Canosa e Atletico Acquaviva si sfidano per il secondo posto. In campo anche Polimnia e Bitonto in coda. Delicato scontro tra Atletico Racale e Nuova Spinazzola. Tutto questo in prossimo servizio.
1: Quinta giornata di eccellenza Puglia e fari puntati sulla parte alta della classifica. Lo Squinzano capolista con 10 punti ancora imbattuto affronta l'Unione Calcio Bisceglie che insegue a quota 7. Ma il big match è Canosa-Atletico Acquaviva, entrambe seconde con 9 punti, una sfida che può cambiare gli equilibri in vetta. Vuole continuare a correre anche il Polimnia, reduce dal netto 4-0 al Maglie sul campo del Cosmano Sport. Il Bitonto a 7 punti e reduce da due vittorie consecutive e fa visita al Novoli. Grande attenzione anche al Taranto che dopo il successo sul Racale cerca continuità sulla trasferta di Maglie. In coda la sfida delicata tra Atletico Racale e Nuova Spinazzola, ancora ferma 0 punti. Completano il turno Brillacampi Taurisano, Ugento Stugni e Socertrani Galatina. Una giornata con diversi scontri diretti, la vetta è cortissima e ogni risultato può pesare.
0: Ci spostiamo adesso in Serie D, più precisamente a Martina Franca, perché in questo quarto turno del Girone H si affrontano Martina e Virtus Francavilla. Una sfida importante che può dire molto sul campionato. Guardiamo il servizio.
1: Ci sono partite che arrivano alla quarta giornata e sembrano già parlare del futuro. Martina Virtus Francavilla è una di queste. Trocini arriva al Tursi con 3 vittorie su 3. Una Virtus giovane, intensa, capace di segnare 6 gol e di concederne appena 2. La terza, invece, ha dovuto prima attraversare qualche difficoltà, poi 2 vittorie consecutive, 7 gol fatti e una squadra che ha cominciato a trovare equilibrio. È il confronto tra due filosofie, la Virtus che vuole imporre ritmo e pressione, il Martina che sta trasformando gli errori in consapevolezza. E forse è proprio qui il fascino del calcio. Siamo soltanto a settembre, nessuno può parlare di verdetti, ma 90 minuti possono già raccontare se un'idea è soltanto un'idea o se sta cominciando a diventare una squadra. E oggi, al Tursi, due progetti hanno l'occasione di raccontarsi.
0: E ci spostiamo adesso sul volley, nuovo innesto in casa Rainbow Crispiano che continua a puntare sui giovani talenti del

0: territorio. La società ha ufficializzato l'arrivo di Fabiana Seccia, schiacciatrice classe 2012, proveniente dalla Volley Massafra. La giovane atleta è pronta a iniziare un nuovo percorso di crescita assieme allo staff tecnico e alle nuove compagne, con l'obiettivo di migliorare partita dopo partita. Guardiamo questo servizio.
1: Nuovo innesto per la Rainbow Crispiano, che continua a puntare sui giovani talenti del territorio. La società ha ufficializzato l'arrivo di Fabiana Seccia, schiacciatrice classe 2012, proveniente dalla Volley Massafra. Un profilo giovane interessante sul quale la Rainbow punta per un percorso di crescita insieme allo staff tecnico. Entusiasmo nelle prime parole della nuova giocatrice, pronta a mettersi in gioco e a dare il proprio contributo alla squadra. Seccia si prepara a una stagione fatta di sfide, con l'obiettivo di migliorare partita dopo partita, imparare dalle compagne più esperte e crescere sia tecnicamente che come gruppo. E dalla giovane schiacciatrice arriva anche un appello ai tifosi. L'auspicio è vedere una palestra sempre piena di entusiasmo e di sostegno durante tutto il campionato.
0: E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro TG sportivo. Vi invitiamo a seguirci con l'ampio prepartita della sfida del Taranto impegnato quest'oggi a Maglie, e poi naturalmente avremo anche le sfide da Martina con Martina Virtus Francavilla, con il nostro Cosimo De Bartolomeo. Continuate a rimanere aggiornati attraverso i nostri canali di informazione. A questo punto non possiamo fare altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città, torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: L'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia

0: Ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ci stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato. C'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità. Quindi ci sono anche queste altre alternative che se nascono potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
1: È il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora. Ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori inoltre i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto, quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità anche e soprattutto per la regione del sud dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con nel contempo anche molte ma molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre, corre, corre, corre. E noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
0: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei, e credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi, e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico, e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
0: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno, così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince e i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta, prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando su sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della regione Puglia, chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico-astronomico per questa regione e quindi convincere i cinesi quando arriveranno in Europa a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti, tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le Camere di Commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante il... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe Lucio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghia, Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto

antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: Vi vogliamo raccontare, come vi dicevo, prima della pubblicità, una storia. La storia di un Tarantino che era alla Mostra del Cinema di Venezia alla giornata, degli autori. La mostra, l'83esima edizione, si è chiusa, sabato scorso. Il film di cui è produttore e compositore, delle musiche originali è Se venisse anche, l'inferno, e, è stato appunto alla giornata degli autori un evento speciale. Noi abbiamo qui Giuseppe Cassaro in videocollegamento che ci racconta di questa esperienza. Ben trovato, Giuseppe, grazie di essere con noi.
1: Ciao, buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene.
0: Sì, ti sentiamo bene. Ovviamente, insomma, buona parte della nostra trasmissione, tu da Tarantino fuori sede, probabilmente seguirai anche tutto quello che sta accadendo, è stata dedicata a Ex Ilva. Il vostro film parla di resistenza. Tu nelle tue, dichiarazioni, proprio anche al Festival di Venezia, hai detto anche a Taranto, facciamo resistenza, sappiamo cosa significa resistenza. Partiamo da qui, anche dalla tua esperienza di Tarantino, anche, che poi vai a mettere nel tuo lavoro di produzione. E anche appunto nelle musiche originali che componi.
1: Certo, grazie intanto per questo invito. È sempre bello poter condividere, insomma, delle storie, in occasioni anche come questa. Sicuramente il concetto di resistenza va ben oltre i libri.

0: di storia. A me, ovviamente, è capitato di studiare la resistenza sui libri di storia, ma essendo nato a Taranto, la resistenza prende anche altre forme. La resistenza, appunto, a uno sciacallaggio territoriale, a uno sfruttamento territoriale, anche all'incertezza. Sentivo prima il lamento, tutto quello che accade, ovviamente, non è una novità. E questi sono i temi che immagino voi stiate trattando, ma è frutto anche di una modalità di gestione di un territorio. E oggi parlare di resistenza, questo è un po' il tema che affrontiamo anche noi come squadra di produzione, in tutte queste giornate di incontri, dichiarazioni. Parlare di resistenza oggi in realtà vuol dire partire dalla resistenza che hanno fatto i partigiani 80 anni fa, ma portarla, attualizzarla e cercare di in qualche modo far rivivere il sentimento di resistenza nelle persone, che può essere ovviamente, può avere una lettura con mille sfaccettature diverse. Parlare di resistenza, ovviamente attraverso il cinema, ci consente poi di far leva su tutta una serie di urgenze che la nostra società contemporanea vive, non solo politiche, ma parlo anche di problematiche sociali, problematiche, urgenze legate al dialogo con le nuove generazioni. Fa un po' tutto parte dell'incipit che ha portato il nostro regista, che poi è il mio socio Samuele Rossi, a condividere con la nostra squadra questa idea di raccontare a distanza di 80 anni, ancora una volta, forse, il tema della resistenza partigiana. E siamo stati più o meno tutti molto coinvolti fin da subito, perché l'abbiamo sentito, io personalmente l'ho sentito come un tema necessario da affrontare, con un linguaggio, se vogliamo, anche un po' diverso e un po' nuovo. È vero che parliamo di film in costume, film sulla resistenza, film sulla guerra, ma lo facciamo con uno sguardo da antieroe. Il nostro partigiano protagonista, Joe, attraversa l'inverno del 44 e lo fa senza avere l'ambizione di salvare il mondo, ma in primis salvare se stesso, quindi attraversare quello che è ovviamente stato l'inverno più duro, più difficile per la resistenza, ma in generale per la popolazione, appunto quello del 44, e attraversarlo con un unico obiettivo, quello di sopravvivere. Ovviamente questo ha aperto, durante la scrittura, il racconto, ha aperto appunto tematiche che abbiamo sentito molto attuali, a partire dalla Palestina fino ad arrivare ovviamente al conflitto ucraino e tutte le resistenze che oggi in qualche modo combattiamo.
1: Giuseppe, non è la prima volta che con Echi Visivi, la casa di produzione appunto di cui tu sei appunto uno dei produttori, vi dedicate a questo tema. Se venisse anche l'inferno è un film di finzione che ovviamente prende spunto da fatti reali di cui abbiamo parlato finora, ma già ne avevate parlato ampiamente con un documentario, La memoria degli ultimi, del 2013, se non erro.
0: Sì.
1: Quindi è un tema, diciamo, che sentite molto vicino. Ti vorrei fare una domanda su questo e anche andare poi al tema del lavoro in produzione, perché fare cinema è difficile, farlo in maniera indipendente penso che sia veramente un piccolo miracolo.
0: Sì, La memoria degli ultimi è stato il nostro primo film documentario, appunto realizzato nel 2013. Che ritraeva in qualche modo sette partigiani all'epoca ultra ottantenni, quasi novantenni, in quella che era un po' ripercorrere il loro ricordo di ragazzi. Non dimentichiamo che la resistenza è stata fatta da ventenni, è stata fatta da giovani e giovanissimi. Ovviamente alle nostre generazioni arriva un ritratto di vecchi saggi che ci raccontano che cosa è stata la resistenza, che cosa è stata la guerra, però era importante anche per noi ricostruire e restituire al pubblico le emozioni di giovanissimi che si sono trovati, insomma, davanti una sfida grandissima. Questi sette partigiani, ciascuno di loro ha messo un pezzettino del proprio universo all'interno del nostro film e ha permesso in qualche modo di costruire, di tratteggiare il protagonista che è appunto questo partigiano Joe. Quindi il film è costellato di tutta una serie di piccoli dettagli che ci sono stati in qualche modo raccontati e consegnati da questi sette partigiani. Scomparsi tutti, è quasi stato anche un dovere omaggiarli con questo film. Un film indipendente, appunto, come dici tu, Marina, in un momento storico in cui il sistema produttivo italiano è messo davvero a dura prova. Ovviamente io do a te, al pubblico, qualche informazione per capire che cos'è il mestiere del produttore. Il produttore
1: Certo.
0: ovviamente costruisce una sostenibilità per un film, in primis finanziaria, e mettendo insieme poi tutte le professionalità e tutte le anime che in qualche modo accompagnano la storia del film. Mediamente in Italia per realizzare un film, appunto con case di produzione o medie imprese, ci vogliono una media di 3-4 anni. Tra la prima scrittura, la prima ricerca di fondi, le burocrazie che ovviamente portano via moltissimo tempo. Noi abbiamo adottato in questo senso, abbiamo insomma approcciato questo progetto con un'idea completamente diversa, abbiamo cambiato prospettiva, lo abbiamo realizzato dalla prima parola scritta all'ultima inquadratura girata in un anno e mezzo. Questo ovviamente ci ha messo nella condizione, con budget molto più piccolo rispetto a quelle che sono le medie, per realizzare anche film in costume, ma lì poi se vuoi ti do qualche
1: Sì,
0: dettaglio
1: perché
0: anche su
1: ci
0: quale
1: serve
0: idea ti
1: proprio per
0: devono venire in
1: capire come
0: mente.
1: funziona quella che è un'industria vera e propria, visto che parliamo di industrie anche di alternative, è una vera e propria industria quella del cinema, quindi ci piace anche capire questo mondo della produzione.
0: Per mettere insieme dei budget necessari occorre ovviamente andare ad intercettare tante forme di finanziamento, da quelle ministeriali, passando per Rai Cinema, passando per tutta una serie di soggetti istituzionali anche legati alla produzione. Questo ovviamente porta a entrare in una filiera di domande da fare, di attese, appunto, parlavo di burocrazie. Che messe insieme ti portano a dover gestire un film per una durata di 4 anni. Noi abbiamo scelto di non chiedere soldi al Ministero, di non coinvolgere dei soggetti come possono essere Rai Cinema o altri, e dialogare direttamente con i territori. Quindi abbiamo costruito un modello che in qualche modo parlasse al macro, perché di fatto, insomma, essere a Venezia conferma che il film ha una sua forza e ha incontrato anche, diciamo così, un'idea di cinema che è quello promosso a Venezia, ma lo abbiamo fatto con le micro realtà, quindi con i territori, intercettando anche degli sponsor sui territori. Noi abbiamo girato su tre territori diversi, Val d'Aosta, Toscana ed Emilia-Romagna, coinvolgendo le cosiddette film commission, che sono delle realtà regionali che supportano le produzioni, e in questo modo in un anno e mezzo noi siamo riusciti a rimanere sempre concentrati sulla produzione del nostro film senza disperdere energie, stravolgendo, come ti dicevo prima, anche un po' l'approccio. Ti faccio un esempio semplice e anche se vuoi un po' banale. Film in costume, diciamo, la prassi vuole che, essendo il nostro un settore romacentrico, bisogna contattare dei romani e chiedere ai romani ovviamente la dotazione di mezzi storici o la dotazione di costumi fatti in un
1: Sì,
0: certo
1: e
0: modo.
1: invece?
0: Ecco, noi invece abbiamo banalmente coinvolto, ad esempio, le associazioni di rievocazioni storiche, che sui territori fanno un lavoro, anche se vuoi, molto attento, con delle consulenze storiche, con anche diciamo, intercettare tutta una serie di costumi d'epoca, pezzi di epoca tra cingolati, jeep, armi fatte e recuperate anche da da tutto un indotto di cultori, ecco, della guerra mondiale. Quindi noi abbiamo completamente cambiato l'approccio. Questo ovviamente ha alleggerito notevolmente la macchina, ci ha consentito di fare un lavoro e di seguire un lavoro anche nei dettagli, come squadra in prima persona e coinvolgere il territorio. I territori ci hanno ovviamente risposto con grande entusiasmo. Il film linguistico.

0: ecco, che vivevano l'inverno del 44, ma lo abbiamo fatto sempre solo attraverso lo sguardo del nostro protagonista. La macchina è sempre con lui, anche in questi lunghi take.
1: Ecco, infatti
0: Perché? Perché questo.
1: lo vediamo in queste immagini, diciamo, un trailer del film, se posso chiamarlo così, è giusto chiamarlo così,
0: No, il trailer
1: Giuseppe.
0: del
1: No, non è
0: film,
1: proprio un trailer.
0: non è proprio un trailer, no, è una clip, è un estratto dal film, perché il trailer, ora su questo noi abbiamo avuto l'anteprima mondiale adesso appunto a Venezia che ci ha permesso in qualche modo di dare il via a tutta la storia, al percorso del film. In realtà il film avrà ancora una serie di uscite festivaliere internazionali. Stiamo lavorando per approcciare poi l'uscita in sala all'inizio del 27 e in quell'occasione verranno poi lanciati i trailer, appunto il trailer ufficiale del film e altri materiali di accompagnamento. No, in questo caso abbiamo preferito condividere a livello media e stampa tre clip, tre estratti dal film che ci aiutassero anche a capire appunto questo discorso dei piani sequenza, perché appunto l'attore straordinario Luca Tanganelli all'esordio anche come ruolo protagonista, in effetti ha fatto un lavoro importante sulla fisicità, cioè su come l'attore lavora anche molto con il fisico. Noi abbiamo girato in tre sessioni diverse, rispettando anche le stagioni che raccontavamo, le porte dell'inverno, l'inverno come si vede in questo frame,
1: Infatti.
0: raccontato a oltre 2000 metri in Val d'Aosta. L'attore in questo ha proprio seguito anche un'evoluzione quasi del suo personaggio, perché di fatto quell'inverno è stata forse una trasformazione per tutte le persone che lo hanno vissuto in prima persona.
1: Giuseppe, non ho più molto tempo, ti chiedo proprio in 30 secondi. Abbiamo parlato del tuo ruolo di produttore. In questo film però ci sono le musiche originali tue, sei un compositore, un musicista, e questo è solo uno appunto dei tuoi tanti lavori, molti anche premiati. Ci racconti come si lavora tra immagini e musica? Poi dobbiamo andare a chiudere perché oggi, come avrai capito, è una giornata
0: Sì, no, va bene.
1: complessa.
0: No, lo immagino, infatti non voglio togliere spazio. Si lavora in silenzio, nel senso che il lavoro del compositore per immagini è un lavoro a sottrazione, è un lavoro anche, se vuoi, in cui bisogna sparire dietro le immagini, non è un lavoro di protagonismi, ed è un lavoro che va fatto a servizio della storia. La musica non deve mai prevalere rispetto alla potenza dell'immagine, ma bisogna sempre lavorare su un equilibrio in questo senso. Per questo film poi c'è una nota conclusiva, nel senso che il Cisco Stefano Bellotti, che è appunto ex frontman dei Modena City Ramblers, in questo film interpreta per la prima volta un ruolo sul grande schermo. E con lui abbiamo poi adattato un canto partigiano, che è quello che poi dà il titolo al film. L'abbiamo adattato per i titoli di coda. È stata anche in questo senso un'occasione per portare la musica del cinema alla musica un po' più pop e folk, proprio per dare al film la migliore cornice possibile.
1: Dunque, ripartiamo da questi licenziamenti. Dopo l'incontro e prima ovviamente della decisione della Corte, dopo l'incontro a Palazzo Chigi, avevate deciso di fare, diciamo, un passo indietro, lei aveva parlato di senso di responsabilità, era in qualche modo anche rincuorato nelle dichiarazioni successive all'incontro rispetto a quanto è emerso poi, a quanto era emerso dal vertice. Domani ci sarà un altro vertice tra sindacati e governo. Voi nel frattempo avete avviato delle interlocuzioni, magari non istituzionali, tali da essere appunto convocati, ma per capire come si sta muovendo il governo e cosa vi aspettate anche da questo esecutivo?
2: Allora, quello che noi ci aspettiamo è che ci sia una prosecuzione di quel tavolo che cominciò ebbe inizio quella mattina del quel pomeriggio dell'8. Nel frattempo non c'è stata nessuna comunicazione di convocazione, almeno per quanto ci riguarda, cioè è avvenuto soltanto per i sindacati. Noi abbiamo mandato comunque nel frattempo una informativa, una richiesta di punti, di richieste, un elenco di punti che possono

0: possono in qualche modo venire incontro a quelle che sono le esigenze delle aziende che purtroppo, diciamo, dopo la conferma del diniego della sospensiva, stiamo provando a vedere come in qualche modo le aziende possano, avere meno danni possibili da oggi fino alla chiusura e anche nel prosieguo, in attesa di conoscere quelli che sono poi i piani eventuali di un mantenimento minimo che ci possa anche garantire un mantenimento minimo di risorse e magari non portare a termine tutte 2.500 licenziamenti collettivi. Quindi noi ad oggi non sappiamo qual è il piano di mantenimento e quindi non riusciamo nemmeno a modulare quali sono le esigenze e quali possono essere poi le conseguenze. Quindi per far questo quindi, abbiamo chiesto al governo essenzialmente l'elaborazione di uno strumento speciale di cassa integrazione speciale a zero costo per le aziende, tipo quello del Covid, in modo tale che le aziende possano anche pensare in una prospettiva di continuità. Che magari possono essere quella dell'attuazione immediata del piano delle bonifiche e dei punti critici evidenziati dal Tribunale, o la costruzione dei forni elettrici o di EDRA, le cui risorse erano già disponibili già da anni. E quindi, in quest'ottica di prospettiva di continuazione, magari congelare la vera ricchezza delle aziende, cioè il personale, una cassa integrazione a zero costi. E poi la garanzia dei crediti, perché le aziende comunque sono esposte, per cui vorremmo avere la certezza che non si continui così a danneggiare quelle che sono le casse delle aziende, che si garantì, anche perché tenete conto che le aziende vengono già dal 2015, per cui ci metteranno più di altri 5-6 anni per recuperare quelle perdite di quei 150 milioni di euro. Quindi non è che navigano in una situazione in un mare florido, diciamo. Quindi
1: Sì, parliamo ovviamente, facciamo una breve, ovviamente parliamo anche dei vari passaggi che ci sono stati, perché questo è solo l'ultimo capitolo di questa storia, ma fiducia alle imprese, i governi le hanno chiesta anche in passato, anche nel passaggio
0: Certo.
1: ad ArcelorMittal, le imprese insomma più di una volta hanno detto di crederci e magari cercare di continuare a lavorare anche se la liquidità e i pagamenti e le fatture non venivano pagate e quindi c'è da recuperare, no?
0: C'è da recuperare perché quei 150 milioni, ogni azienda ha 3 milioni, chi 7 milioni, chi 1 milione da recuperare e per aziende di un taglio medio dove nel bene che vada hanno un utile di 300-200 mila euro a fine anno, se lo hanno l'utile perché le aziende parecchie sono anche in perdita, ci vogliono più di 10 anni, 15 anni per recuperare quella perdita. Per cui le aziende comunque sia già a seguito di quello scossone 2015 una ventina di aziende sono fallite, quelle rimaste hanno già anche diversificato, quindi stanno realizzando quello che è il progetto Green in altri posti di Europa e per cui vorrebbero, ecco, è auspicabile che anche noi lo potessimo realizzare a tanto, per cui questa convinzione, questa speranza ci ha mantenuti in vita a resistere, per senso di responsabilità abbiamo continuato a derogare quindi servizi essenziali per l'acciaieria, che è una realtà industriale nella quale noi continuiamo a crederci.
1: Con il
0: Del
1: senno
0: nostro
1: di
0: motore
1: poi
0: storico.
1: lo rifareste? E se vi dovesse essere richiesto, lo rifareste ancora, Convertino?
0: Certo, lo rifaremo perché è rimasta l'unica possibilità almeno per il settore metalmeccanico qui in zona di poter svolgere un certo tipo di attività con quel contenuto tecnologico. Grazie a quella fabbrica noi siamo cresciuti e riusciamo a lavorare in tutta Europa e in tutto il mondo, per cui lo faremo ancora, altrimenti perderemmo anche quel minimo, quel 20%, 30% di possibilità di venire a lavorare a Taranto, e le nostre maestranze sono impegnate fuori, stanno 1 mese, 2 mesi di trasferta, ma poi necessariamente dobbiamo farle tornare per stare vicino alle famiglie, per cui il mantenimento di quella fabbrica per noi è essenziale dal punto di vista, diciamo, sia economico e anche sociale.
1: Gli investimenti, se ne è parlato tanto in queste settimane, si è parlato di multinazionali interessate ad arrivare a Taranto, parliamo ovviamente di investimenti non necessariamente legati ad ex Ilva, ma sempre del settore industria. Ci credete? Siamo nell'ambito ancora delle suggestioni, delle idee?
0: Allora, siamo imprenditori e riusciamo a capire quando siamo nel mondo delle idee o quando un progetto è concreto. Quindi quelle sono delle manifestazioni di interesse possibili di progetti che per essere cantierizzati, nel momento in cui diventano definitivi, ci passeranno 10 anni. Quindi quei progetti sono delle ottime cose, però fino a quando non vediamo, con tutti i tempi della burocrazia, delle autorizzazioni e tutto, e fino a quando questi progetti si concretizzano, noi non ci crediamo, ecco, cioè, è una speranza, ma certamente non sono dei progetti cantierabili il cui effetto possa sortire un effetto immediato. Soprattutto poi in un clima, quello di Taranto, diventa, per quello che è successo, sappiamo bene cosa è successo in 12 anni, governi che hanno dato scudi penali, poi governi successivi li hanno tolti, amministrazioni locali che hanno dato pareri negativi a certe condizioni, a certe situazioni, per cui Taranto diventa veramente un terreno difficile per uno, e per noi tarantini diventa difficile investire e pensare a continuare a investire a Taranto. Pensiamo a cosa possa essere qualche multinazionale, pensiamo alla Ferretti, come è venuta, se ne è scappata, pensiamo a tutte quelle aziende che magari si avvicinano ma poi si allontanano, soprattutto in questo clima di guerra sociale, di conflitti tra il potere politico e il potere della magistratura, diventa veramente difficile poterlo pensare.
1: Convertino, le faccio una domanda forse anche un po' provocatoria. Dal 2012 ad oggi, insomma, ne è passato di tempo. Molte delle aziende che adesso si trovano in estrema difficoltà ricordano che lavorano quasi esclusivamente per l'aria a caldo di ex Ilva. Ma in tutti questi anni non si poteva cominciare a pensare ad una diversificazione, a nuovi core business, o è molto complesso, difficile?
0: Dottoressa, nel 2015 eravamo più di 150 aziende che lavoravano per l'ex Ilva. Quelle che poi dal 2015 pensarono di diversificare, di aumentare la percentuale di diversificazione come settori e come aree geografiche, l'hanno fatte e sono sopravvissute. Sono sopravvissute fino ad oggi. Adesso saremo una sessantina, una cinquantina, quelle che più o meno lavorano nell'acciaieria. La gran parte di queste hanno già diversificato e comunque una eventuale futura batosta potrà comunque, sarà un terremoto che io credo che potranno reggerle le aziende. Ci sarà una minima parte di queste aziende, 10-15 aziende, che sono prevalentemente legate ai servizi essenziali, sono un'estensione funzionale dell'acciaieria. Io parlo di quelle aziende che costruiscono refrattari, non è che i refrattari si possono fare per i forni delle pizzerie. Sono refrattari speciali che si costruiscono per gli altiforni. Sono aziende che hanno senso perché è diciamo un servizio essenziale per l'acciaieria. Quelle non potevano diversificare. O tutte quelle aziende che fanno le pulizie industriali. Sono aziende che fanno pulizie industriali per l'acciaieria, quindi sono specializzate per quel tipo di servizio. Per cui c'è una minima parte che, anche pur sforzandosi, non avrebbero potuto diversificare. Quelle che hanno potuto l'hanno fatto e sopravvivono e sopravviveranno. Il problema non sarà tanto delle aziende, perché ce ne sicuramente qualche altra azienda cadrà sul campo, ma quelle aziende che rimarranno penseranno di andare fuori, prenderemo ulteriormente altre commesse all'estero, manderemo i nostri tecnici specializzati a comandare squadre di egiziani, di polacchi che stanno imperversando in tutta Europa e costruendo e realizzando quella che è la transizione green in Germania, in Svezia. Funziona così anche in Spagna, adesso siamo in Spagna noi a Saragozza, siamo stati chiamati in Svezia, siamo stati chiamati in Germania, perché in Germania ci saranno 2,5 miliardi di commesse, 3 miliardi di investimenti in forni elettrici, e prenderemo manodopera locale. Il problema sarà quando noi saremo andati via, nel silenzio, e a Taranto lasceremo purtroppo quella parte di manodopera che difficilmente non è conveniente portarla fuori, perché è conveniente trovarla sul posto. Quello sarà il dramma sociale.
1: I più poveri tra i poveri, insomma.
0: I più poveri tra i poveri. E questo, e purtroppo noi parliamo, stiamo parlando da anni, ogni settimana abbiamo fatto un articolo preannunciando questo pericolo e siamo rimasti soli nel silenzio di tutti. Il problema non sarà quando noi parliamo, il problema avverrà quando noi non parleremo più. Vuol dire che sarà troppo tardi e saremo andati via. E il problema rimarrà a Taranto, e chi lo gestirà questo problema?
1: Bentornati. bentornati, questa è Di Buon Mattino. Come vedete accanto a me c'è un ospite molto gradito, è il priore della confraternita della Dolorata e San Domenico, Giancarlo Roberti. Buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: È venuto a trovarci in una giornata non casuale, perché queste sono le giornate dedicate alla cosiddetta festa grande. Questa sera ci sarà l'aggregazione di nuovi confratelli nella confraternita, nella messa a San Domenico presieduta dall'arcivescovo, e poi anche il premio Cuore di Donna. Ma partiamo da principio, cioè cerchiamo di far capire a chi magari non è addentro alla confraternita che cos'è la festa grande e come si differenzia invece dalla festa piccola, perché se ce n'è una grande ce ne deve essere una piccola.
2: E della storia della nostra confraternita, tutto nasce dalla festa piccola. E quindi la festa grande è la festa di settembre, la festa dell'Addolorata, che si svolge, la festa grande è la terza domenica del mese, di ogni mese, ma in particolare di settembre è la festa grande, perché oggi è la memoria liturgica e la solennità di Maria Santissima Addolorata, quindi è la festa cristiana, ci ricordiamo di Maria Addolorata, no? E quindi oggi è un giorno particolare e importante. Noi veniamo da una settenaria, da una settimana di preparazione, nel corso del quale il predicatore, che quest'anno è stato Don Antonello Bruno, vicario parrocchiale della Basilica Cattedrale di San Cataldo e della Città Vecchia, che ci ha portato in un percorso cristiano, attraverso, parlando proprio dei simboli, attraverso i simboli che l'Addolorata ha: il fazzoletto, il cuore, la corona, insomma, ha parlato di tutto questo, portandoci ad oggi a festeggiare, a solennizzare la festività dell'Addolorata.
1: Oggi dicevo che c'è anche l'aggregazione di nuovi confratelli proprio durante la celebrazione eucaristica. Aumenta il numero di uomini e donne, perché poi ci sono anche le consorelle, sì, che decidono di unirsi al vostro sodalizio.
2: Sì.
1: Quanti sono stasera?
2: Quest'anno, questa sera, saranno 42, se non ricordo male il numero non lo ricordo mai con precisione, ma siamo intorno ai 42 persone, molti di più confratelli, meno consorelle, però ogni anno un buon numero anche di consorelle, che ormai
1: il padre spirituale della confraternita. E anche, mi permetto, perché così spieghiamo, in questa immagine stasera ci sarà anche il premio Cuore di Donna, l'ultima edizione, premio Cuore di Donna conferito alla preside Patrizia Capobianco. Torniamo dell'Istituto Archimede, insomma, con un lungo percorso anche sul tema della scuola per i migranti, la scuola serale, anche il CPIA, insomma, una persona che ha creduto molto nel progetto della formazione, quindi l'anno scorso avete puntato su questo, sulla scuola, ma ci arriviamo fra poco al premio Cuore, certo, di Donna. Torniamo sul tema dell'aggregazione, dicevamo una quarantina.
2: 40-42 persone che hanno fatto un percorso formativo con i nostri maestri dei novizi, ce ne sono due, un uomo e una donna, un confratello e una consorella, che li accompagnano nel corso dei mesi. Noi iniziamo il nostro percorso formativo a dicembre, raccogliamo le domande di adesione alla confraternita, ogni anno ce ne sono tantissimi, e li raccogliamo, queste domande vengono viste e avallate dal consiglio di amministrazione, dal padre spirituale, dal priore. E poi inizia il percorso, sino al ritiro spirituale, che è prima dell'estate, dopodiché ci sono le vacanze, ma riprendiamo proprio con il settenario le nostre attività, e quindi anche il loro percorso riprende. Loro hanno seguito giorno per giorno, tutti i giorni, il settenario, quindi hanno, diciamo, tra virgolette, quest'obbligo di frequentazione. in particolare. Oggi è la loro festa anche in particolare perché entrano a far parte di una comunità confraternale, una comunità che li accoglie ben volentieri, come tanti anni fa ha accolto me, ha accolto tanti altri confratelli, altre consorelle. Il numero cresce.

0: ogni anno. Qualche anno fa abbiamo raggiunto anche 60 persone che si sono fatti con fratelli e con sorelle, quindi c'è questa volontà, questa devozione, dico io, nei riguardi e soprattutto fede, perché è la prima cosa, la base essenziale, bisogna credere, e poi la devozione forte alla Madonna. La Madonna è la Madonna del popolo, dico sempre.
1: Nelle immagini che stiamo vedendo, che si rifanno alla processione, anzi all'aggregazione
0: Aggregazione.
1: dello scorso anno, vediamo anche tanti ragazzi.
0: Sì.
1: Si abbassa l'età, o comunque nelle aggregazioni ci sono anche molti giovani.
0: Sì, ci sono tantissimi giovani e io dico sempre per fortuna, perché sono il nostro futuro, sono quelli che poi tramanderanno le nostre tradizioni, la nostra appartenenza. Quando noi parliamo di appartenenza, non è sempre il solito pensare al fatto di mettersi la mozzetta nera o no, è proprio l'appartenenza, l'appartenire, sentirsi partecipi di una comunità, di una fratellanza, aiutarsi, perché è importante anche nell'ambito della confraternita aiutarsi. È un momento delicato del mondo, dell'Italia in particolare, e non parlo solo di aiuto economico, no? Ma proprio un aiuto anche sincero, di affetto, di un momento che uno può avere in particolare, e quindi devi essere presente. Io penso che come priore, senza incensarmi, ma credo di essere presente nel mio piccolo per tutti i miei confratelli, sia come padre che come fratello maggiore.
1: Dicevamo, la fede ovviamente centrale, no, nella scelta, ma quali sono, diciamo, gli aspetti, le caratteristiche che deve avere una persona per poter poi iniziare questo percorso? Ci sono degli aspetti preminenti, c'è cioè qualcosa che vi fa dire sì, può entrare nella confraternita oppure forse è meglio di no, non è questo il suo percorso, non voglio parlare magari di vocazione. È forse un termine esagerato, però non è questa la
0: Forse la
1: strada.
0: vocazione è forse più che altro quando uno parla di una vocazione vera e propria per una vita sacerdotale,
1: Sì, diciamo, ce ne sono
0: no?
1: tante di
0: Però
1: vocazioni.
0: come vocazione, se vogliamo utilizzare la parola vocazione, io parlerei invece devozione.
1: Devozione.
0: Devozione, innanzitutto, come ho detto prima, sottolineo la fede. La fede cristiana deve essere alla base di tutti, dobbiamo avere tutti il principio, che siamo qui per il Signore. Siamo in chiesa, siamo in confraternita per il Signore. La confraternita è un'associazione laica, quindi accoglie. Ci sono vari aspetti che portano una persona, sia o con fratello o con sorella, indifferentemente. Quindi l'aspetto cristiano, l'aspetto devozionale, che è importantissimo, perché io vedo tante volte, non capita spesso che di mattina mi stia in chiesa a San Domenico per una questione di lavoro soprattutto, però io vedo tanta gente, anche persone, donne, uomini, anche non giovani, che sono lì davanti all'addolorata a pregare, a farsi la loro preghiera mattutina, sono puntuali, spesso sono sempre più o meno le stesse persone, perché non è una routine, è proprio una necessità di essere davanti alla Vergine addolorata e pregare. Quindi questo è un aspetto importante.
1: A
0: Poi è di là
1: proposito
0: che
1: di...
0: può partire anche la vocazione o la
1: Certo.
0: devozione e dire il pensiero. Perché no farmi con fratello o farmi con
1: A
0: sorella?
1: proposito di routine, noi siamo abituati a parlare, insomma, dei sodalizi, soprattutto in occasione della Settimana Santa, quindi un po' luogo comune vuole che si pensi che, insomma, tutta l'attività annuale della confraternita sia rivolta, pensata a quei giorni lì, insomma, che siano quelli il fulcro. Sicuramente lo sono per certi versi, ma l'attività delle confraternite, e in questo caso della confraternita dell'Addolorata e San Domenico, non si esaurisce lì. Vogliamo spiegare
0: certo.
1: quello che fate nel corso dell'anno?
0: Come no? Io approfitto di questa domanda bellissima che hai fatto perché così chiariamo alcuni aspetti della confraternita. La confraternita, oltre al periodo quaresimale e di Settimana Santa, organizza la festa di settembre, quindi c'è tutta una preparazione alla festa di settembre, e soprattutto c'è la festa grande, il settenario che ci porta alla festa grande, che avverrà giorno 20, perché la processione per tradizione è la terza domenica di settembre, quindi a prescindere che oggi si conclude il periodo del settenario, il 20 settembre e c'è la processione dell'Addolorata per le vie della Città Vecchia, come ogni anno. Oltre all'attività di settembre abbiamo un percorso di catechesi comunitario della confraternita effettuato dal padre spirituale Don Emanuele Ferro. Poi abbiamo istituito dall'anno scorso ogni terzo sabato del mese la mensa dei poveri. Noi al centro San Gaetano con i nostri volontari fatti preparati eccetera cucinano per i più bisognosi e vi posso garantire che è importante, è un momento importante e ieri, sabato scorso lo abbiamo fatto perché abbiamo dovuto anticiparlo per tanti motivi, l'abbiamo fatto il 12 nel giorno di Santa Maria e c'erano tanti ragazzi novizi che hanno servito alle persone che erano lì per un pasto e vedere questa cosa mi ha fatto pensare tanto e mi dà sprono per continuare su questa strada. Poi abbiamo le opere di carità, nessuno ne parla. Io voglio mettere il mantenimento delle cappelle gentilizie perché anche quello ha un costo, le devi ristrutturare, le devi manutenere, devi cercare sempre di farli stare bene perché non ci devono essere problematiche diverse insomma, con la direzione cimiteriale, però voglio sottolineare le opere di carità che la confraternita ha. Il CASA, che è il centro alimentare, consegniamo pacchi a tante famiglie. E poi abbiamo l'Opera Sant'Anna, che abbiamo negli anni trasformato in una opera che si avvicina molto e che dà.
2: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100 non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.

Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con 100 Sport in campo. Tutta l'informazione sui campi partendo appunto dal Taranto che è in scena. Questo pomeriggio a maglia al tamburino Frisari ascolteremo il nostro Cosimo Lenti con la nostra Ludovica Maiuri. A Martina Franca invece presso lo stadio Tursi per la quarta giornata di campionato ci sarà Martina Virtus Francavilla, big match assoluto di questa giornata di campionato. Con noi avremo Mimmo De Bartolomeo. Io chiederei subito alla nostra regia curata quest'oggi da Peppe Candeli se abbiamo già in collegamento il nostro

0: Cosimo Lenti direttamente da Maglie, proprio per darci le ultime, darci le sensazioni che si stanno vivendo in questo momento, che si stanno percependo a Maglie. A te Cosimo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, sì, siamo in diretta dal tamburino Frisari di Maglie, dove a breve scenderanno in campo Maglie e Taranto, ricordiamo fischio d'inizio alle ore 16:30 per due formazioni che si sono incontrate più volte nel corso della loro storia. Infatti sono circa 10, anzi sono 10 precedenti fra Maglie e Taranto, con 4 pareggi e 2 vittorie per il rossoblu, 4 invece sono le vittorie per i giallorossi. Dicevamo, tanti interrogativi hanno accompagnato questa partita, e soprattutto in casa rossoblu, viste anche le note vicissitudini che hanno portato la settimana scorsa a cambiare sia il tecnico che il direttore sportivo. Due partite sono successe nel mentre, e una è arrivata con la vittoria del Taranto domenica scorsa a Racale, poi nel mezzo, prima di oggi, c'è stato il pareggio con lo Stuni, e proprio da quella partita oggi il Taranto deve ripartire con qualche novità. Mister Chiozzo lo fa con qualche novità, perché si ritorna alla difesa a 3 con Baietti tra i pali, Del Vino, Lanzolla e Morales il terzetto difensivo, Aziosmanovic e Lupo gli esterni, con Aziosmanovic a destra e Lupo a sinistra, Vukoja e Angiulli in mezzo al campo, con Soldani che dovremo capire se farà da esterno sinistro o mezzale, quindi in tal caso il Taranto passerebbe a un 3-5-2 con Lo Savio e Corvino lì davanti. Se Soldani invece dovesse agire sull'esterno sinistro, soprattutto in fase di possesso, si passerà ovviamente a un 3-4-3. Siamo in attesa anche di sapere la formazione del Maglie. Ricordiamo che l'incontro sarà diretto dal signore Yuri Catapano della sezione di Torino, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Tatteo di Molfetta e Alessandro Bellarte di Molfetta. Quindi queste sono le notizie pre-gara, prima ovviamente che il tamburino Frisari si vada riempendo. Noi ovviamente siamo nella tribuna dedicata alla stampa, di fronte a noi, di fronte alla nostra postazione c'è ovviamente il tifo caldo giallorosso, che ovviamente dovrà supportare la formazione di casa, che sappiamo non sta vivendo un ottimo momento. Infatti l'unica vittoria arrivata nelle prime 4 giornate di campionato è arrivata con lo Spinazzola. Sappiamo benissimo che lo Spinazzola da adesso si sta rinforzando, però chi lo ha trovato, così come il Taranto nelle primissime giornate di campionato, non ha trovato una squadra sicuramente attrezzata per la categoria, ma si sta rinforzando proprio adesso. Dicevamo, Maglie che arriva praticamente da 3 sconfitte in 4 gare, non è sicuramente la squadra dell'anno scorso, che aveva tra i pali Thomas Catelli, che è stato portiere del Taranto per questo inizio di stagione, prima ovviamente di subire l'intervento al braccio, oltre Marini, che oggi è ovviamente indistinta ma parte dalla panchina, è proprio Soldani che parte nell'11 titolare dei rossoblù, e c'era anche un altro ex fino a qualche settimana fa, che era appunto Alberto Giugliatto, tecnico del Taranto, che è stato appunto esonerato una settimana e mezzo fa. Quindi queste sono, diciamo, le chiavi di questo incontro, prima ovviamente del fischio d'inizio, quando manca circa mezz'ora, le due squadre sono in campo per il riscaldamento. Se ci sono domande, ovviamente noi siamo qui pronti a rispondervi.
0: Grazie Cosimo, torneremo da te a breve, perché io farei un salto in questo momento dalla nostra Ludovica Maiuri per capire dov'è di preciso nella zona del tamburino Frisari. Buon pomeriggio Ludovica, ben ritrovata, come stai?
2: Vabbè, l'anno scorso
0: non ti sentiamo ancora. Ok, non ti sentiamo, allora torneremo da te il prima possibile. Io direi di fare un salto allo stadio Tursi di Martina Franca, dove c'è il nostro Mimmo De Bartolomeo, sorridente vedo, abbastanza sorridente, ma immagino che si è beccato già un po' di pioggia questo pomeriggio. Ciao Mimmo, ben ritrovato.
3: Ciao Peppe, buona domenica, spero che invece tu riesca a sentirmi.
0: Sì, io riesco a sentirti, assolutamente.
3: Sì. Ovviamente il tempo non è dei migliori, quindi nel tragitto, diciamo, c'è stata un po' di pioggia, però allo stadio Tursi in questo momento non piove, anche se il cielo è abbastanza nuvoloso e promette pioggia. Vedremo se ovviamente nel corso della partita il tempo peggiorerà, speriamo di no, perché ovviamente ne andrebbe della bellezza di questa gara.

0: Lo hai detto tu in apertura di trasmissione, questo è il big match di giornata. Martina contro Virtus Francavilla, entrambe le squadre hanno un obiettivo chiaro, ben preciso, ovviamente non vogliono e non possono nascondersi, e in questa quarta giornata già si affrontano entrambe le formazioni. Vengono dal turno settimanale entrambe vittoriose, quindi il Martina ha vinto contro la Versa Normanna per 2-1, Silvestro sugli scudi con una bellissima doppietta, ma ha vinto anche la Virtus Francavilla nel derbissimo contro il Brindisi, sempre per 2-1, quindi entrambe le squadre sono in forma, sono in salute, vogliono ottenere l'intera posta in palio. La Virtus Francavilla al momento è capolista con 9 punti e il Martina insegue con 6 punti, ha vinto le ultime due partite, aveva perso la partita inaugurale. Ci sono anche pervenute le formazioni, Peppe, quindi se vuoi posso anche leggere le formazioni di entrambe le squadre.
1: Assolutamente sì.
0: E allora partiamo dai padroni di casa con la formazione tipo: Golzani tra i pali, Janos, Resuf, Fievez, Cruz, Silvestro, Dieng, Mastrovito, Antinucci, Mancini e Berto. Quindi l'11 di Peppe La Terza, diciamo che è quello standard classico che ha usato anche nelle altre incontri. Risponde la Virtus Francavilla con Lovato, tre pali, Lops, Visconti, Ametai, Russo, Piaggiotti, Aiello, Calderoni, Buabr e Rocco. A dirigere questo incontro sarà il signor Vittorio Palma della sezione di Napoli, coadiuvato da Giuseppe Lentini della sezione di Milano e Roberto Lembo della sezione di Valdarno. Il terreno di gioco non è in perfette condizioni, purtroppo questo potrebbe un po' non favorire chiaramente il regolare rotolare del pallone, però ovviamente non ci sono alibi per entrambe le squadre, vogliono vincere, quindi anche se il terreno di gioco non è in perfette condizioni, sicuramente vedremo un bellissimo match.
1: Prima di tornare da te, Mimmo, intanto ti ringraziamo per queste prime informazioni. Io direi di provare almeno a fare un check nuovamente con il nostro Cosimo Lenti per capire appunto altre questioni dal punto di vista tattico. Cosimo, ti chiedo se ti aspettavi questo inizio naturalmente dal punto di vista tattico per Luca Tiozzo. Del resto si parla di continuità, questo Taranto serve continuità. Non so se ce l'abbiamo, nel frattempo riproviamo con Ludovica. Non la sentiamo, ancora non sentiamo Ludovica. E allora torniamo in studio, qualche problema naturalmente con i nostri mezzi di informazione, può anche succedere, mezzi tecnologici che conosciamo molto bene. Allora io direi di tornare nel frattempo da Mimmo De Bartolomeo, proprio per avere ulteriori dettagli da Martina Franca, perché il Martina ovviamente cerca conferme, ha preso questo attaccante brasiliano, lo ha detto il presidente La Carbonara nella conferenza stampa prepartita, quindi naturalmente ci si aspetta di vederlo già dalle prossime partite, però Martina che può fare naturalmente affidamento su Nico Cruz. D'altra parte c'è una Virtus Francavilla che sta bene dal punto di vista del ritmo, lo hai detto tu prima, con tanti risultati utili fino a questo momento, con una Ametai in grande spolvero, autore del gol che ha deciso tra l'altro la sfida contro il Brindisi mercoledì.
0: Esatto, l'autore del gol nella derbissimo contro il Brindisi. Il Martina, scusate, in settimana ha acquistato questo attaccante Agnel, alto 1,92 m, quindi chiaramente se possiamo provare a dare qualche piccola informazione, no, chiaramente ai nostri spettatori, si tratta di un attaccante abbastanza alto, quindi chiaramente il classico ariete, no? Ha giocato nella sua carriera prevalentemente in Brasile, bisogna chiaramente vedere come si adatterà non solo al girone H di Serie D, che lasciatemi passare Peppe, ma non me ne voglia nessun altro girone, però penso che sia quello più difficile, almeno negli ultimi anni è quello davvero più difficile, più combattuto.
1: Più affascinante, Mimmo.
0: Più affascinante, diciamo. Diciamo che bisogna vedere anche, oltre a questo, come si adatterà appunto al calcio italiano, no? Sappiamo benissimo che il calcio brasiliano non è il calcio italiano, quindi anche soprattutto dal punto di vista tattico, ecco. E bisogna vedere se riuscirà, insomma, ad essere decisivo. Sicuramente al momento il Martina, proprio in attacco, non ha grandi problemi perché ha un grandissimo Silvestro in spolvero mercoledì scorso in trasferta, ma aveva già fatto una partita bellissima contro il Real Forio, non so se ricordi Peppe, avevo anche chiesto a mister La Terza cosa ne pensava, no, della sua prestazione, perché era stato con Resuf uno dei migliori, e quindi chiaramente poi la doppietta che ha fatto nel turno intrasettimanale ha legittimato quello che è il suo inizio di campionato. E poi c'è questo ragazzo, il numero 9, Cruz, no? L'attaccante Cruz, che al momento, ovviamente io gli auguro il meglio a Cruz, non voglio mai portare sfortuna a nessuno, non sembra aver patito il salto di categoria eccellenza Serie D. Quindi sta continuando le sue prestazioni a suon di gol. E quindi nel reparto offensivo il Martina, con 7 reti realizzate fino a questo momento, ovviamente si può ritenere soddisfatto. Forse qualcosina da registrare in difesa, tra le due difese la Virtus Francavilla sta messa un tantino meglio, un gol realizzato in meno della, del Martina, ma ne ha 3 subiti in meno. È un big match, è una grande partita, ci sono tutti gli ingredienti, no, per vedere un match di alto livello, no, anche dal punto di vista tecnico. Le due squadre sono sul rettangolo di gioco perché ovviamente hanno cominciato il riscaldamento e piano piano sta cominciando anche ad aprire la gente nell'impianto sportivo del Tursi di Martina Franca. Una piccola nota negativa, perché una giornata di sport che si rispetti deve avere opposte le due tifoserie, purtroppo la trasferta credo che sia vietata per i tifosi della Virtus Francavilla, quindi non ci sarà la tifoseria.
1: Sì, il settore ospiti non ci sarà purtroppo quest'oggi, sì, abbiamo avuto... La notizia, appunto. Mimo, ti chiedo naturalmente, dal punto di vista degli spettatori, hai avuto un primo dato di quanti sono stati i biglietti venduti fino a questo momento?
0: No, ancora non c'è questo dato, vediamo se riesco a procurartelo per i prossimi minuti.
1: Bene, bene, va bene. Mimo, un'altra curiosità naturalmente, perché c'è anche l'idea di rivedere in campo Mattia Mastrovito dal primo minuto quest'oggi al Tursi, un giocatore che già aveva dato dimostrazioni delle sue doti balistiche nelle passate stagioni, un grande ritorno a Martina Franca, un giocatore che può davvero fare la differenza nel centrocampo etriano.
0: Assolutamente sì. Anche nelle partite precedenti, nella partita casalinga precedenti, Mastrovito era stato davvero tra i migliori, no? Insieme anche a Silvestro e Cruz. È un giocatore di tanta qualità e quantità, anche perché è davvero inesauribile. Quindi è importante per La Terza, lo ha rischierato nuovamente titolare. Quindi un mister La Terza che pare abbia trovato un 11 tipo, lo schiera nuovamente quest'oggi, chiaramente al cospetto della Virtus Francavilla. Una piccola nota, se può interessare, è arrivato mister Michele Cazzarò, che assisterà in tribuna a questo match.
1: E beh, naturalmente i tecnici sono curiosi di capire anche dal punto di vista tattico, si cerca sempre di aggiornarsi in queste situazioni. Mimmo, ti chiedo, lato Francavilla invece, hai respirato, immaginiamo, anche l'arrivo appunto del club del presidente Antonio Magri. Si è detto tanto sulla Virtus in questa prima fase, prima parte di inizio stagione, una Virtus che effettivamente si è calata nella categoria, si è calata in questo girone H definitivamente, con una squadra di giovani che ricorda anche molto l'idea Martina che si è vista negli ultimi anni.
0: Ma noi dobbiamo partire anche da un concetto che stranamente la Virtus Francavilla, non stranamente perché poi nel calcio è vero, non contano mai i soldi, no, che vai a spendere, ma come li spendi. Il presidente Magrini ha messi sempre tantissimi e quindi da questo punto di vista nessuno può dire nulla, ma infatti a Francavilla non credo che qualcuno possa o abbia qualcosa da ridire al presidente Magrini. Con dei budget molto molto importanti spesi, no, anche in Serie C, la squadra poi è retrocessa, non ha fatto bene, quindi ha avuto delle difficoltà, è ripartito nuovamente, era un po', diciamo, quello che mancava forse al presidente nell'ultimo anno è stato un po' l'entusiasmo, pareva che, insomma, sembrava aver perso un po' di spirito, di entusiasmo, però ha ritrovato fiducia, ha ritrovato entusiasmo e adesso con questa squadra giovane, la Virtus Francavilla, sembra aver davvero tanta fame e chissà, perché no, potrebbe raggiungere un obiettivo importante che è quello del ritorno in Serie C. Quindi a volte ci sono delle annate particolari che nascono magari in maniera un po' storta e finiscono peggio, ma la cosa che deve tranquillizzare sicuramente i tifosi della Virtus Francavilla è che il presidente, se c'è da spendere, diciamo, da mettersi in gioco, lui lo fa senza mai tirarsi indietro. Quindi in un progetto si può sbagliare, si possono avere dei passi falsi, ma dobbiamo ricordare da dove è partita la Virtus Francavilla, no?
1: Assolutamente.
0: Quindi ha sfiorato anche il sogno, grazie ai playoff, no, della Serie D. Quindi comunque è una realtà, una piccola realtà che comunque ha avuto la possibilità di raggiungere grandi obiettivi, ma a mio modo di vedere il presidente Macri, se ha sempre quell'entusiasmo al 100%, credo che non lesinerà da metterci tutto l'impegno possibile da ritentare nuovamente il salto di categoria. Parliamo di un presidente che ha delle grandi disponibilità economiche, grandi competenze, quindi insomma il lavoro poi paga sempre.
1: E l'abbiamo visto molto entusiasta, soprattutto nel post-gara di Francavilla. Brindisi, grazie per il momento. Mimmo De Bartolomeo, ci aggiornerai naturalmente se ci sono altre chicche, altre statistiche. Io chiederei al nostro Cosimo Lenti, se è tornato in questo momento, quindi dovrebbe essere già disponibile. Lo vediamo insieme, tra l'altro, ad Alfredo Ghionna.
2: Sì,
1: ciao Cosimo,
2: sì, siamo...
1: allora, saluto intanto Alfredo che è alla tua destra. E nel frattempo, dici se ti ha sorpreso anche la scelta di Cristian Lupo dal primo minuto.
2: No, mi ha sorpreso sinceramente altro, nel senso che abbiamo visto in tribuna Oltremarini, quindi Oltremarini va in tribuna insieme a Infantino e Monetti, quindi queste sono le, diciamo, decisioni di mister Tiozzo con ovviamente Lenti e Martano, che sono gli altri due under che vanno in panchina. Alfredo, ti ha sorpreso un po' questo assetto tattico iniziale con un 3-5-2 con Corvino e Lo Sabio lì davanti?
3: No, non mi ha sorpreso perché insomma il Tiozzo è ancora in divenire, quindi è chiaro che bisogna plasmare, non dico un 11 base, ma comunque insomma una formazione di riferimento, e se non lo si fa in partita come questa, è chiaro, una partita che vale 3 punti, ma di fronte abbiamo un avversario che sulla carta è ampiamente alla portata del Taranto, anche guardando le carte di identità di questi ragazzi del Maglia, insomma, e considerando anche il valore della rosa del Taranto, diciamo sulla carta non ci dovrebbe essere partita. È chiaro che poi le partite vanno giocate e vanno vinte. Il Taranto deve cancellare la prova opaca di contro lo Stuni in Coppa Italia, deve rituffarsi il campionato, margine per recuperare il terreno rispetto alle battistrada c'è, siamo all'inizio del campionato ed è importante in gare come queste cercare di trovare un'identità in vista delle prossime partite.
2: Allora Peppe, se sei d'accordo, ci andiamo a leggere anche la formazione del Maglie, che schiera De Carlo in porta, Marocco, Mazzei, Perez, Farisè, Baeza, Paglialunga, Andrisani, Sosa, De Carlo e Tataru. Quindi questi sono gli 11 scelti da mister Vincenzo, mister Giordano Mauro. Quindi questi sono gli 11 scelti dal tecnico del Maglie, che dovrebbe giocare a 4 dietro, poi vedremo se sarà un 4-3-3, 4-2-3-1 con precisione, però dalle indiscrezioni raccolte prima della gara dovrebbe essere un 4-3-3. Quindi queste sono le notizie che vi diamo prima della gara, con le squadre che in questo momento stanno calciando verso la porta, e quindi a breve credo che rientreranno, sì, l'orario è quello, rientreranno per ovviamente i convenevoli di rito prima di entrare in campo, quindi con il riscaldamento che si sta concludendo. Sono le 4:15, quindi se avete qualche domanda da girarci noi siamo pronti a rispondervi.
1: Assolutamente Cosimo, anche perché c'è curiosità nel poter vedere Taurino nella ripresa, un giocatore che Montervino ha portato a Taranto con l'idea anche della tarantinità, perché pensiamo un po', Leonardo Taurino viene anche dal quartiere Paolo VI, Tarantino Doc, questo potrebbe essere davvero un plus in più per questo Taranto.
2: Beh sì, è sicuramente uno dei nuovi acquisti, no? Quindi ci si aspetta tanto da soprattutto i volti nuovi, però da lui un po' di più, sia per quel legame alla sua terra che hai benissimo raccontato tu. Poi c'è stato anche un tuo pezzo che ha raccontato praticamente, no, una storia Instagram di proprio Taurino, con lui che aveva la maglietta del Taranto da ragazzino, cresciuto nelle giovanili del Taranto, è il luogo in cui era cresciuto, il luogo in cui ha calcato i primi passi, no? da calciatore giù a quello che era il suo quartiere Paolo VI. Chiedo ad Alfredo, prima di lasciarlo ovviamente prima della gara, Alfredo, i tarantini secondo te possono dare qualcosa in più?

0: Francesco Montervino, Leonardo Taurino, si è parlato anche di Mastro Pietro, si è parlato anche di Gatto che potrebbero essere acquisti, anche se ad oggi c'è stato un rallentamento delle trattative, però deve essere quello lo spirito.
1: Sì, lo spirito è quello, i tarantini possono e devono dare di più, devono dare l'esempio, devono far comprendere a tutti quelli che fanno parte di questo gruppo, squadra, quindi della rosa, ma anche al di fuori, no, del perimetro del campo, e far capire cosa significa indossare la maglia del Taranto e giocare, soprattutto da domenica, in uno stadio meraviglioso, insomma, che ci
0: Esatto.
1: invidia tutta l'Italia. Quindi che questa eccellenza sia veloce di passaggio, così come mi auguro, insomma, anche la futura, si spera, Serie D, insomma, siano categorie subito di passaggio, perché il professionismo non deve mancare da questa città per troppo tempo e soprattutto da questo stadio che domenica finalmente andremo a rivivere con i colori più belli del mondo.
0: Grazie ad Alfredo. Alfredo ha toccato un tema importante, principale, che è quello del ritorno a casa, perché da domani si vivrà una settimana speciale, perché il Taranto tornerà a casa sua, tornerà nello Iacovone, in un Iacovone nuovo di Zecca, in uno Iacovone straordinario, pazzesco. E Ludovica probabilmente starà chiedendo proprio questo ai tifosi del Malli, chi si augura delle tifoserie ospiti di raggiungere lo Iacovone e vivere un appuntamento con la storia. Un appuntamento con la storia che vivremo però la prossima settimana. Prima c'è da concentrarsi su questa partita e sul portare a casa 3 punti che risulterebbero importanti, così come qualsiasi gara da qui fino alla fine del campionato, sperando che i rossoblù possano invertire la marcia a partire da oggi, dopo le due, con due incontri che hanno preceduto questo, che hanno portato Tiozzo sulla panchina del Taranto. Vediamo, oggi potrebbe essere una sorta di prova del 9 per capire se il Taranto è finalmente guarito dalla cura a Tiozzo oppure ci sarà ancora da lavorare. A voi!
2: Cosimo, rimaniamo con te perché naturalmente il Taranto cerca ulteriore equilibrio a centrocampo. Le scelte di Tiozzo sono evidenti da questo punto di vista. Anche l'idea Martano dalla panchina, un giocatore che potrebbe anche spaccare durante la gara in corso d'opera. Quindi potrebbe essere questa la visione tattica di Luca Tiozzo quest'oggi?
0: Sì, però allo stesso tempo il Taranto ha preso un nome importante che è Cristian Lupo. Cristian Lupo che sebbene la sua età sia praticamente è un 2007, è un 2007 under, però è un 2007 con esperienza, ha fatto oltre 30 partite a Martina, quindi Serie D in un girone H che sappiamo benissimo che ti fortifica e anche tanto, quindi mister Tiozzo ha avuto la possibilità di schierare Lupo sin dall'inizio, lo ha fatto subito. Vedremo questo ragazzo cosa regalerà su quella fascia sinistra che in questa prima parte di campionato è stato un po' l'handicap del Taranto, con Zsuzsmanovic che andrà sulla destra. Anche lui non abbiamo visto la Zsuzsmanovic dell'anno scorso, speriamo che da oggi la formazione rosso-blu possa sbloccarsi. Sarà importante l'approccio, ma sarà importantissimo anche come gestire il vantaggio, perché il Taranto in queste gare è andato sempre avanti, però si è fatto rimontare. E quindi da adesso bisognerà capire come i rosso-blu possano andare avanti, ma soprattutto come gestiranno il loro vantaggio.
2: Grazie, grazie Cosimo. Ovviamente torneremo da te il prima possibile. Io direi di fare un salto nuovamente a Martina Franca con il nostro Mimmo De Bartolomeo, perché immaginiamo che lo stadio inizi a riempirsi sempre di più, le emozioni iniziano piano piano a salire, l'adrenalina idem. Davvero c'è tutto il necessario per vedere una grande sfida. Ti chiedo, Mimmo, se è arrivato già qualche ospite speciale in tribuna. Ogni tanto abbiamo visto anche di Cesare in tribuna, il direttore sportivo, quindi possiamo immaginare anche che molti addetti ai lavori si avvicinino a questa sfida.
3: Sì, ancora il presidente non è arrivato, però lo stadio sta cominciando appunto a gremirsi, la stessa tribuna, e stanno cominciando ad entrare copiosi anche i tifosi del Martina in curva. Ancora la curva è abbastanza vuotina, ma probabilmente perché i tifosi diciamo, del settore di curva, come nella volta precedente, entrano sempre a 5 minuti dall'inizio della partita. Quindi ancora non abbiamo un quadro chiaro della situazione per numero totale di spettatori, anche perché la prevendita, Peppe, è stata aperta fino a pochissimi minuti fa. Quindi chiaramente il dato non è disponibile proprio perché evidentemente ancora, essendosi chiusa da poco la prevendita, si sta quantificando, ecco, il numero di biglietti venduti. Le squadre nel frattempo sono rientrate negli spogliatoi. Mancano 10 minuti esatti allo start di questo big match valido per la quarta giornata di campionato del girone H di Serie D. Ovviamente, Peppe, noi ci auguriamo di vedere una bellissima partita e poi di raccontarvi nell'ampio post partita quello che accadrà in questi 90 minuti più recupero allo stadio Tursi di Martina. Ci auguriamo chiaramente che sia uno spettacolo sugli spalti e anche in campo. Il mix di ingredienti ci sono tutti. Al momento le nuvole minacciose si sono allontanate, è uscito un timido sole, quindi al momento anche la temperatura è abbastanza gradevole.
2: Grazie, grazie Mimo. Rimaniamo con te naturalmente, perché questa è una sfida con idee molto simili. Abbiamo detto in precedenza che Martina e Virtus Francavilla hanno due filosofie di calcio che si avvicinano tra di loro, perché ok, la Virtus Francavilla gioca con un 3-5-2 di partenza, ma quello che ha fatto vedere contro il Brindisi è stato da grande squadra, da una squadra che ha ritmo con un'età media di 22 anni. Quest'anno il Martina sta mantenendo su per giù quella media di età, però ha guadagnato un'esperienza in più. Penso anche a un Mastrovito che ha il suo terzo anno nel girone H, penso anche a un Under che si è avvicinato nel girone H in questa stagione, che è Berto, ma un giocatore che può davvero spaccare le partite, e mi riferisco a Xavier Souf. D'altra parte, abbiamo citato prima Metai, ma c'è Malva, un altro giocatore di qualità, c'è Visconti che lo scorso anno a Francavilla Insigni ha fatto veramente molto bene, è partito sicuramente nella maniera più positiva possibile a Francavilla Fontana. Ci sono gli ingredienti per vedere appunto una partita gradevole.
3: Ma assolutamente sì. Malva ovviamente partirà dalla panchina, quindi non è nell'undici iniziale. C'è qualche assenza e magari importante nella Virtus Francavilla. Ovvio, il fattore casalingo potrebbe anche essere determinante, no? Perché ovviamente davanti al proprio pubblico il Martina avrà una marcia in più, quindi cercherà di spingere, no, il più possibile. E il Francavilla ovviamente cercherà di non subire, ecco, sostanzialmente il ritorno della squadra di casa, cercando chiaramente di fare la sua partita e di portare, e si spera chiaramente per il Francavilla, ma così come lo spera il Martina, di portare il bottino pieno. A cosa deve stare attenta la Virtus Francavilla? Se il Martina deve stare attento alla frizzantezza dei giocatori ospiti, chiaramente a questa gioventù, ovviamente a minuti nelle gambe, il Martina è molto pericoloso sull'asse Silvestro Resu. Infatti nella partita precedente entrambi i giocatori sono stati i migliori in campo, soprattutto Resu con le sue ripartenze, con la sua velocità crea sempre pericoli, perché chiaramente crea sempre la superiorità numerica, riesce a superare velocemente l'avversario, quindi riesce poi a mettere la palla sempre al centro dell'area di rigore o a presentarsi chiaramente all'interno della stessa. E lo stesso Silvestro chiaramente è un terminale importante, molto tecnico, e il finalizzatore Cruz ovviamente è un giocatore al quale bisogna davvero stare molto molto attenti. La Francavilla non potrà contare, come abbiamo detto prima, sul suo pubblico. È chiaro che questo particolare potrebbe, ma non è detto, impaurire, no, i ragazzi del presidente Magri e di mister Trocini. Quindi è da vedere soprattutto, perché una partita è sempre diversa dall'altra, come sarà l'approccio alla gara da entrambe le squadre. Chissà se si studieranno dall'inizio della partita e per quanto tempo, o se entrambe si sfideranno a viso aperto. Non è mai facile, no, capirlo ovviamente, perché una partita è sempre diversa dall'altra. Bisognerà vedere entrambi gli allenatori come l'hanno preparata e come vorranno più che altro interpretarla questa gara. Mi aspetto una Virtus Francavilla inizialmente un po' più bardinca, magari perché non vuole subire un eventuale svantaggio che poi sarebbe anche un po' difficile da recuperare, e mi aspetto un Martina che avrà voglia di agguantare il Francavilla in classifica. Numeri alla mano, statistiche alla mano, sicuramente ci dobbiamo aspettare, non è detto che lo sia, ma chiaramente uno se lo aspetta, una partita comunque che si gioca a viso aperto, perché la qualità c'è da entrambe le parti. Non credo che nessuna delle due voglia firmare per un pareggio, anche perché comunque siamo a inizio campionato, sarebbe anche inutile fare dei calcoli, no, dal punto di vista della classifica. È un campionato talmente lungo che i punti che si perdono ora si possono tranquillamente recuperare. Non so se è un bene o un male che questa partita si giochi alla quarta di campionato, però chiaramente non si fanno calcoli, entrambe vogliono conquistare punti importanti.
2: Potrebbe dare tante chiavi di lettura questa

0: che si può vivere in questa sfida, quella del Tursi tra Martina e Virtus Francavilla. Grazie ancora, Mimmo, buon
1: Certo,
0: divertimento.
1: buona partita. Siamo dopo con
0: Grazie, grazie al
1: l'elenco post
0: nostro
1: partita della
0: Mimmo
1: sala
0: De
1: stampa. Ciao.
0: Bartolomeo. Torniamo in studio per rientrare subito a maglie dal nostro Cosimo Lenti. Ultimissime curiosità, naturalmente, di questa sfida, Cosimo, perché è una gara che il Taranto non può sbagliare dal punto di vista dell'approccio, dal punto di vista del carattere. Una squadra che deve avere il piglio che si è visto già con la gara contro il Ragale.
2: Sì, il Taranto deve partire forte, deve avere quell'approccio, deve puntare forte subito, indirizzare la partita e cercare di indirizzarla, ma come dicevamo prima, di gestirla al meglio. Questo è quello che ci sentiamo di dire, vedremo come gli uomini di Tiozzo possano rispondere a questo appello. Lo dicevamo, è importantissimo vincere, è importantissimo anche convincere, perché domenica c'è un appuntamento con la storia, c'è bisogno anche di tutta Taranto, dell'abbraccio che i tifosi rossoblù devono dare alla loro squadra, quell'abbraccio che si meritano dopo un anno di assenza, anzi, forse
0: Sono
2: più di
0: più
2: un
0: di un
2: anno,
0: anno, Cosimo, sono quasi 2 anni.
2: un anno e mezzo, serve tantissimo.
0: Serve tantissimo, grazie, grazie al nostro Cosimo Lenti. Torneremo da te naturalmente per il post-gara per ascoltare tutte le impressioni, tutte le emozioni. Torneremo anche dalla nostra Ludovica Maiuri per sentire quello che sta accadendo nel pubblico di maglie, nel tamburino frisare, perché davvero c'è tanto da raccontare in questa sfida per un Taranto che ha bisogno di trovare altri 3 punti per continuare soprattutto a scalare questa eccellenza pugliese. Per il momento ci fermiamo qui per il pre-gara, ovviamente. Poi ritorneremo per un ampio post-gara direttamente da maglie e ovviamente anche da Martina Franca per ascoltare la voce dei protagonisti, per ascoltare le emozioni soprattutto di queste 2 sfide, perché Girone H e Eccellenza pugliese davvero sono 2 campionati che continuiamo a seguire con il massimo della qualità. Grazie, grazie a tutti voi, grazie naturalmente a Peppe Candelli che è stato in regia fino a questo momento. Ci risentiamo più tardi, godiamoci le partite e buon proseguimento.
3: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.

0: Vi vogliamo raccontare, come vi dicevo, prima della pubblicità, una storia, la storia di un Tarantino che era alla Mostra del Cinema di Venezia alla giornata, degli autori. La mostra, l'83esima edizione, si è chiusa, sabato scorso. Il film di cui è produttore e compositore, delle musiche originali è Se venisse anche, l'inferno, e, è stato appunto alla giornata degli autori un evento speciale. Noi abbiamo qui Giuseppe Cassaro in videocollegamento che ci racconta di questa esperienza. Ben trovato Giuseppe, grazie di essere con noi.
1: Ciao, buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene.
0: Sì, ti sentiamo bene. Ovviamente, insomma, buona parte della nostra trasmissione, tu da Tarantino fuori sede, probabilmente seguirai anche tutto quello che sta accadendo, è stata dedicata a Ex Ilva. Il vostro film parla di resistenza. Tu nelle tue, dichiarazioni, proprio anche al Festival di Venezia, hai detto anche a Taranto, facciamo resistenza, sappiamo cosa significa resistenza. Partiamo da qui, anche dalla tua esperienza di Tarantino, anche, che poi vai a mettere nel tuo lavoro di produzione. E anche appunto nelle musiche originali che componi.
1: Certo, grazie intanto per questo invito. È sempre bello poter condividere, insomma, delle storie, in occasioni anche come questa. Sicuramente il concetto di resistenza va ben oltre i libri di storia. A me, ovviamente, è capitato di studiare la resistenza sui libri di storia, ma essendo nato a Taranto, la resistenza prende anche altre forme. La resistenza appunto a uno sciacallaggio territoriale, a uno sfruttamento territoriale e anche all'incertezza. Sentivo prima il lamento, tutto quello che

0: accadde, ovviamente non è una novità, e questi sono i temi che immagino voi stiate trattando, ma è frutto anche di una modalità di gestione di un territorio. E oggi parlare di resistenza, questo è un po' il tema che affrontiamo anche noi, noi come squadra di produzione, in tutte queste giornate di incontri, dichiarazioni. Parlare di resistenza oggi in realtà vuol dire partire dalla resistenza che hanno fatto i partigiani 80 anni fa, ma portarla, attualizzarla e cercare di in qualche modo far rivivere un sentimento di resistenza nelle persone che può essere ovviamente, può avere una lettura con mille sfaccettature diverse. Parlare di resistenza ovviamente attraverso il cinema ci consente poi di far leva su tutta una serie di urgenze che la nostra società contemporanea vive, non solo politiche, ma parlo anche di problematiche sociali, problematiche, urgenze legate al dialogo con le nuove generazioni. Fa un po' tutto parte dell'incipit che ha portato il nostro regista, che poi è il mio socio Samuele Rossi, a condividere con la nostra squadra questa idea di raccontare a distanza di 80 anni, ancora una volta, forse il tema della resistenza partigiana. E siamo stati più o meno tutti molto coinvolti fin da subito perché l'abbiamo sentito, io personalmente l'ho sentito come un tema necessario da affrontare con un linguaggio. Se vogliamo, anche un po' diverso e un po' nuovo. È vero che parliamo di film in costume, film sulla resistenza, film sulla guerra, ma lo facciamo con uno sguardo da antieroe. Il nostro partigiano protagonista, Joe, attraversa l'inverno del 44 e lo fa senza avere l'ambizione di salvare il mondo, ma in primis salvare se stesso, quindi attraversare quello che è ovviamente stato l'inverno più duro, più difficile per la resistenza, ma in generale per la popolazione, appunto quello del 44, e attraversarlo con un unico obiettivo, quello di sopravvivere. Ovviamente questo ha aperto, durante la scrittura e il racconto, ha aperto appunto tematiche che abbiamo sentito molto attuali, a partire dalla Palestina fino ad arrivare ovviamente al conflitto ucraino e tutte le resistenze che oggi in qualche modo combattiamo.
1: Giuseppe, non è la prima volta che con Echi Visivi, la casa di produzione, appunto di cui tu sei, appunto uno dei produttori, vi dedicate a questo tema. Se venisse anche l'inferno è un film di finzione che ovviamente prende, spunto da fatti reali di cui abbiamo parlato finora, ma già ne avevate parlato ampiamente con un documentario, La memoria degli ultimi, del 2013, se non erro.
0: Sì.
1: Quindi è un tema, diciamo, che sentite molto vicino. Ti vorrei fare una domanda su questo e anche andare poi al tema del lavoro in produzione, perché fare cinema è difficile, farlo in maniera indipendente penso che sia veramente un piccolo miracolo.
0: Sì, La memoria degli ultimi è stato il nostro primo film documentario, appunto realizzato nel 2013. Che ritraeva in qualche modo sette partigiani all'epoca ultra ottantenni, quasi novantenni, in quella che era un po' ripercorrere il loro ricordo di ragazzi. Non dimentichiamo che la resistenza è stata fatta da ventenni, è stata fatta da giovani e giovanissimi. Ovviamente alle nostre generazioni arriva un ritratto di vecchi saggi che ci raccontano che cos'è stata la resistenza, che cos'è stata la guerra, però era importante anche per noi ricostruire e restituire al pubblico le emozioni di giovanissimi che si sono trovati insomma, davanti una sfida grandissima. Questi sette partigiani, ciascuno di loro ha messo un pezzettino del proprio universo all'interno del nostro film e ha permesso in qualche modo di costruire, di tratteggiare il protagonista che è appunto questo partigiano Joe. Quindi il film è costellato di tutta una serie di piccoli dettagli che ci sono stati in qualche modo raccontati e consegnati da questi sette partigiani, scomparsi tutti, è quasi stato anche un dovere omaggiarli con questo film. Un film indipendente, appunto, come dici tu, Marina, in un momento storico in cui il sistema produttivo italiano è messo davvero a dura prova. Ovviamente io do a te, al pubblico, qualche informazione un po' per capire che cos'è il mestiere del produttore. Il produttore
1: Certo.
0: ovviamente costruisce una sostenibilità per un film, in primis finanziaria, e mettendo insieme poi tutte le professionalità e tutte le anime che in qualche modo accompagnano la storia del film. Mediamente in Italia per realizzare un film, appunto, con case di produzione o medie imprese, ci vogliono una media di 3-4 anni, tra la prima scrittura, la prima ricerca di fondi, le burocrazie che ovviamente portano via moltissimo tempo. Noi abbiamo adottato in questo senso, abbiamo insomma approcciato questo progetto con un'idea completamente diversa, abbiamo cambiato prospettiva. Lo abbiamo realizzato dalla prima parola scritta all'ultima inquadratura girata in un anno e mezzo. Questo ovviamente ci ha messo nella condizione, con budget molto più piccolo rispetto a quelle che sono le medie per realizzare anche film in costume, ma lì poi se vuoi ti do qualche
1: Sì,
0: dettaglio
1: perché
0: anche su
1: ci
0: quali
1: serve
0: idee ti
1: proprio per
0: devono venire in
1: capire come
0: mente.
1: funziona quella che è un'industria vera e propria, visto che parliamo di industrie anche di alternative, è una vera e propria industria quella del cinema, quindi ci piace anche capire questo mondo della produzione.
0: Per mettere insieme dei budget necessari occorre ovviamente andare ad intercettare tante forme di finanziamento, da quelle ministeriali, passando per Rai Cinema, passando per tutta una serie di soggetti istituzionali anche legati alla produzione. Questo ovviamente porta a entrare in una filiera di domande da fare, di attese, appunto, parlavo di burocrazie. Che messe insieme ti portano a dover gestire un film per una durata di 4 anni. Noi abbiamo scelto di non chiedere soldi al Ministero, di non coinvolgere dei soggetti come possono essere Rai Cinema o altri, e dialogare direttamente con i territori. Quindi abbiamo costruito un modello che in qualche modo parlasse al macro, perché di fatto, insomma, essere a Venezia conferma che il film ha una sua forza e ha incontrato anche, diciamo così, un'idea di cinema che è quello, promosso a Venezia, ma lo abbiamo fatto con le micro realtà, quindi con i territori, intercettando anche degli sponsor sui territori. Noi abbiamo girato su 3 territori diversi, Val d'Aosta, Toscana ed Emilia-Romagna, coinvolgendo le cosiddette film commission, che sono delle realtà regionali che supportano le produzioni, e in questo modo in un anno e mezzo noi siamo riusciti a rimanere sempre concentrati sulla produzione del nostro film senza disperdere energie, stravolgendo, come ti dicevo prima, anche un po' l'approccio. Ti faccio un esempio semplice e anche se vuoi un po' banale. Film in costume, diciamo, la prassi vuole che, essendo il nostro un settore romacentrico, bisogna contattare dei romani e chiedere ai romani, ovviamente, la dotazione di mezzi storici o la dotazione di costumi fatti in un
1: Sì,
0: certo
1: e
0: modo.
1: invece?
0: Ecco, noi invece abbiamo banalmente coinvolto, ad esempio, le associazioni di rievocazioni storiche, che sui territori fanno un lavoro, anche se vuoi, molto attento, con delle consulenze storiche, con anche diciamo, intercettare tutta una serie di costumi d'epoca, pezzi di epoca tra cingolati, jeep, armi fatte e recuperate anche da tutto un indotto di cultori, ecco, della guerra mondiale. Quindi noi abbiamo completamente cambiato l'approccio. Questo ovviamente ha alleggerito notevolmente la macchina, ci ha consentito di fare un lavoro e di seguire un lavoro anche nei dettagli, come squadra in prima persona, e coinvolgere il territorio. I territori ci hanno ovviamente risposto con grande entusiasmo. Il film linguisticamente consente anche questo approccio, perché piccola nota, diciamo, sul linguaggio che abbiamo adottato nel film. Il film racconta sì la storia di Joe, permette di fare, di consegna dei ritratti di quelle che sono state le varie umanità, ecco, che vivevano l'inverno del 44, ma lo abbiamo fatto sempre solo attraverso lo sguardo del nostro protagonista. La macchina è sempre con lui, anche in questi lunghi take.
1: Ecco, infatti
0: Perché? Perché questo.
1: lo vediamo in queste immagini, diciamo, un trailer del film, se posso chiamarlo così, è giusto chiamarlo così,
0: No,
1: mi
0: il trailer
1: sarebbe.
0: del
1: No, non
0: film,
1: è proprio un
0: no,
1: trailer.
0: non è proprio un trailer, no, è una clip, è un estratto dal film, perché il trailer, ora su questo noi abbiamo avuto l'anteprima mondiale adesso appunto a Venezia che ci ha permesso in qualche modo di dare il via a tutta la storia, al percorso del film. In realtà il film avrà ancora una serie di uscite festivaliere internazionali. Stiamo lavorando per approcciare poi l'uscita in sala all'inizio del 27 e in quell'occasione verranno poi lanciati i trailer, appunto il trailer ufficiale del film e altri materiali di accompagnamento. No, in questo caso abbiamo preferito condividere a livello media e stampa tre clip, tre estratti dal film che ci aiutassero anche a capire appunto questo discorso dei piani sequenza, perché appunto l'attore straordinario Luca Tanganelli all'esordio anche come ruolo protagonista, in effetti ha fatto un lavoro importante sulla fisicità, cioè su come l'attore lavora anche molto con il fisico. Noi abbiamo girato in tre sessioni diverse, rispettando anche le stagioni che raccontavamo, le porte dell'inverno, l'inverno come si vede in questo frame,
1: Infatti.
0: raccontato a oltre 2000 metri in Val d'Aosta. L'attore in questo ha proprio seguito anche un'evoluzione quasi del suo personaggio, perché di fatto quell'inverno è stata forse una trasformazione per tutte le persone che lo hanno vissuto in prima persona.
1: Giuseppe, non ho più molto tempo, ti chiedo proprio in 30 secondi. Abbiamo parlato del tuo ruolo di produttore. In questo film però ci sono le musiche originali tue, sei un compositore, un musicista, e questo è solo uno appunto dei tuoi tanti lavori, molti anche premiati. Ci racconti come si lavora tra immagini e musica? Poi dobbiamo andare a chiudere perché oggi, come avrei capito, è una giornata
0: Sì, no, va bene.
1: complessa.
0: No, lo immagino, infatti non voglio togliere spazio. Si lavora in silenzio, nel senso che il lavoro del compositore per immagini è un lavoro a sottrazione, è un lavoro anche, se vuoi, in cui bisogna sparire dietro le immagini, non è un lavoro di protagonismi. Ed è un lavoro che va fatto a servizio della storia. La musica non deve mai prevalere rispetto alla potenza dell'immagine, ma bisogna sempre lavorare su un equilibrio in questo senso. Per questo film poi c'è una nota conclusiva, nel senso che il Cisco Stefano Bellotti, che è appunto ex frontman dei Modena City Ramblers, in questo film interpreta per la prima volta un ruolo sul grande schermo, e con lui abbiamo poi adattato un canto partigiano, che è quello che poi dà il titolo al film. Lo abbiamo adattato per i titoli di coda. È stata anche in questo senso un'occasione per portare la musica del cinema alla musica un po' più pop e folk, proprio per dare al film la migliore cornice possibile.
1: Dunque, ripartiamo da questi licenziamenti. Dopo l'incontro, e prima ovviamente della decisione della Corte, dopo l'incontro a Palazzo Chigi, avevate deciso di fare, diciamo, un passo indietro. Lei aveva parlato di senso di responsabilità, era in qualche modo anche rincuorato nelle dichiarazioni successive all'incontro rispetto a quanto emerso poi, a quanto era emerso dal vertice. Domani ci sarà un altro vertice tra sindacati e governo. Voi nel frattempo avete avviato delle interlocuzioni, magari non istituzionali, tali da essere appunto convocati, ma per capire come si sta muovendo il governo e cosa vi aspettate anche da questo esecutivo.
2: Allora, Quello che noi ci aspettiamo è che ci sia una prosecuzione di quel tavolo che cominciò ebbe inizio quella mattina, quel pomeriggio dell'8.

0: Nel frattempo non c'è stata nessuna comunicazione di convocazione, almeno per quanto ci riguarda, cioè è avvenuto soltanto per i sindacati. Noi abbiamo mandato comunque nel frattempo una informativa, una richiesta di punti, di richieste, un elenco di punti che possono in qualche modo venire incontro a quelle che sono le esigenze delle aziende. Che purtroppo, diciamo, dopo la conferma del diniego della sospensiva, stiamo provando a vedere come in qualche modo le aziende possano avere meno danni possibili da oggi fino alla chiusura e anche nel prosieguo, in attesa di conoscere quelli che sono poi i piani eventuali di un mantenimento minimo che ci possa anche garantire un mantenimento minimo di risorse, magari non. Diciamo, portare a termine tutte e 2500 licenziamenti collettivi. Quindi noi ad oggi non sappiamo qual è il piano di mantenimento e quindi non riusciamo nemmeno a modulare quali sono le esigenze e quali possono essere poi le conseguenze. Quindi diciamo, per far questo, quindi abbiamo chiesto al governo essenzialmente l'elaborazione di uno strumento speciale di cassa integrazione speciale a zero costo per le aziende, tipo quello del Covid, in modo tale che le aziende possano anche pensare a una prospettiva di continuità, che magari possono essere quella dell'attuazione immediata del piano delle bonifiche e dei punti critici evidenziati dal Tribunale, o la costruzione dei forni elettrici o di EDRA, le cui risorse erano già disponibili già da anni, e quindi in quest'ottica di prospettiva di continuazione, magari congelare la vera ricchezza delle aziende, cioè il personale, una cassa integrazione a zero costi. E poi la garanzia dei crediti, perché le aziende comunque sono esposte, per cui vorremmo avere la certezza che non si continui così a danneggiare quelle che sono le casse delle aziende, che si garantì, anche perché tenete conto che le aziende vengono già dal 2015, per cui ci metteranno più di altri 5-6 anni per recuperare quelle perdite di quei 150 milioni di euro, quindi non è che navigano in una situazione in un mare florido, diciamo.
1: Sì,
0: Quindi,
1: parliamo
0: diciamo.
1: ovviamente, facciamo una breve, ovviamente parliamo anche dei vari passaggi che ci sono stati, perché questo è solo l'ultimo capitolo di questa storia, ma fiducia alle imprese, i governi le hanno chiesta anche in passato, anche nel passaggio
0: Certo.
1: ad ArcelorMittal, le imprese insomma più di una volta hanno detto di crederci e magari cercare di continuare a lavorare anche se la liquidità e i pagamenti e le fatture non venivano pagate e quindi c'è da recuperare, no?
0: C'è da recuperare perché 250 milioni, ogni azienda ha 3 milioni, chi 7 milioni, chi 1 milione. Da recuperare e per aziende di un taglio medio dove nel bene che vada hanno un utile di 300-200 mila euro a fine anno, se lo hanno l'utile perché le aziende parecchie sono anche in perdita, ci vogliono più di 10 anni, 15 anni per recuperare quella perdita. Per cui le aziende comunque sia già a seguito di quello scossone 2015 una ventina di aziende sono fallite, quelle rimaste hanno già anche diversificato, quindi stanno realizzando quello che è il progetto Green in altri posti di Europa e per cui vorrebbero, ecco, è auspicabile che anche noi lo potessimo realizzare a tanto, per cui questa convinzione, questa speranza ci ha mantenuti in vita a resistere, per senso di responsabilità abbiamo continuato ad erogare quindi servizi essenziali per l'acciaieria, che è una realtà industriale nella quale noi continuiamo a crederci.
1: Con il
0: Del
1: senno di
0: motore
1: poi lo
0: storico.
1: rifareste? E se vi dovesse essere richiesto, lo rifareste ancora, Convertino?
0: Certo, lo rifaremo perché è rimasta l'unica possibilità almeno per il settore metalmeccanico qui in zona di poter svolgere un certo tipo di attività con quel contenuto tecnologico. Grazie a quella fabbrica noi siamo cresciuti e riusciamo a lavorare in tutta Europa e in tutto il mondo, per cui lo faremo ancora, altrimenti perderemmo anche quel minimo, quel 20%, 30% di possibilità di poter divenire a lavorare a Taranto, le nostre maestranze sono impegnate fuori, stanno 1 mese, 2 mesi di trasferta, ma poi necessariamente dobbiamo farle tornare per stare vicino alle famiglie, per cui il mantenimento di quella fabbrica per noi è essenziale dal punto di vista, diciamo, sia economico e anche sociale.
1: Gli investimenti, se ne è parlato tanto in queste settimane, si è parlato di multinazionali interessate ad arrivare a Taranto, parliamo ovviamente di investimenti non necessariamente legati ad ex Ilva, ma sempre del settore, industria. Ci credete? Siamo nell'ambito ancora delle suggestioni, delle idee?
0: Allora, siamo imprenditori e riusciamo a capire quando siamo nel mondo delle idee o quando un progetto è concreto. Quindi quelle sono delle manifestazioni di interesse possibili di progetti che per essere cantierizzati, nel momento in cui diventano definitivi, ci passeranno 10 anni. Quindi e quei progetti sono delle ottime cose, però fino a quando non vediamo, con tutti i tempi della burocrazia, delle autorizzazioni e tutto, e fino a quando questi progetti si concretizzano, noi non ci crediamo, ecco, cioè, è una speranza, ma certamente non sono dei progetti cantierabili il cui effetto possa sortire un effetto immediato. Soprattutto poi in un clima, quello di Taranto, diventa, per quello che è successo, sappiamo bene cosa è successo in 12 anni, governi che hanno dato scudi penali, poi governi successivi li hanno tolti, amministrazioni locali che hanno dato pareri negativi a certe condizioni, a certe situazioni, per cui Taranto diventa veramente un terreno difficile per uno, e per noi tarantini diventa difficile investire e pensare a continuare a investire a Taranto. Pensiamo a cosa possa essere qualche multinazionale, pensiamo alla Ferretti, come è venuta, se ne è scappata, pensiamo a tutte quelle aziende che magari si avvicinano ma poi si allontanano, soprattutto in questo clima di guerra sociale, di conflitti tra il potere politico e il potere della magistratura, diventa veramente difficile poterlo pensare.
1: Convertino, le faccio una domanda forse anche un po' provocatoria. Dal 2012 ad oggi, insomma, ne è passato di tempo. Molte delle aziende che adesso si trovano in estrema difficoltà ricordano che lavorano quasi esclusivamente per l'area a caldo di ex Ilva. Ma in tutti questi anni non si poteva cominciare a pensare ad una diversificazione, a nuovi core business, o è molto complesso, difficile?
0: Dottoressa, nel 2015 eravamo c'è più di 150 aziende che lavoravano per l'ex Ilva. Quelle che poi dal 2015 pensarono di diversificare, di aumentare la percentuale di diversificazione come settori e come aree geografiche, l'hanno fatte e sono sopravvissute. Sono sopravvissute fino ad oggi. Adesso saremo una sessantina, una cinquantina, quelle che più o meno lavorano nell'acciaieria. La gran parte di queste hanno già diversificato e comunque una eventuale futura batosta potrà comunque, sarà un terremoto che io credo che potranno reggerle le aziende. Ci sarà una minima parte di queste aziende, 10-15 aziende, che sono prevalentemente legate ai servizi essenziali, sono un'estensione funzionale dell'acciaieria. Io parlo di quelle aziende che fanno, costruiscono refrattari, non è che i refrattari si possono fare per i forni delle pizzerie. Sono refrattari speciali che si costruiscono per gli altiforni. Sono aziende che hanno senso perché è diciamo, un servizio essenziale per l'acciaieria. Quelle non potevano diversificare. O tutte quelle aziende che fanno le pulizie industriali. Sono aziende che fanno pulizie industriali per l'acciaieria, quindi sono specializzate per quel tipo di servizio. Per cui c'è una minima parte che, anche pur sforzandosi, non avrebbero potuto diversificare. Quelle che hanno potuto l'hanno fatto e sopravvivono e sopravviveranno. Il problema non sarà tanto delle aziende, perché ce ne sicuramente qualche altra azienda cadrà sul campo, ma quelle aziende che rimarranno penseranno di andare fuori, prenderemo ulteriormente altre commesse all'estero, manderemo i nostri tecnici specializzati a comandare squadre di egiziani, di polacchi che stanno imperversando in tutta Europa e costruendo e realizzando quella che è la transizione green in Germania, in Svezia. Funziona così anche in Spagna, adesso siamo in Spagna noi a Saragozza, siamo stati chiamati in Svezia, siamo stati chiamati in Germania perché in Germania ci saranno 2,5 miliardi di commesse, 3 miliardi di investimenti in forni elettrici e prenderemo manodopera locale. Il problema sarà quando noi saremo andati via, nel silenzio, e a Taranto lasceremo purtroppo quella parte di manodopera che difficilmente non è conveniente portarla fuori, perché è conveniente trovarla sul posto. Quello sarà il dramma, sarà il dramma sociale.
1: I più poveri tra i poveri, insomma.
0: I più poveri tra i poveri. E questo, e purtroppo noi parliamo, stiamo parlando da anni, ogni settimana abbiamo fatto un articolo preannunciando questo pericolo e siamo rimasti soli e nel silenzio di tutti. Il problema non sarà quando noi parliamo, il problema avverrà quando noi non parleremo più. vuol dire che sarà troppo tardi e saremo andati via.

0: il problema rimarrà a Taranto e chi lo gestirà questo problema.
1: Bentornati, questa è Di Buon Mattino. Come vedete accanto a me c'è un ospite molto gradito, è il priore della confraternita della Dolorata e San Domenico, Giancarlo Roberti. Buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: È venuto a trovarci in una giornata non casuale, perché queste sono le giornate dedicate alla cosiddetta festa grande. Questa sera ci sarà l'aggregazione di nuovi confratelli nella confraternita, nella messa a San Domenico presieduta dall'arcivescovo e poi anche il premio Cuore di Donna. Ma partiamo da principio, cioè cerchiamo di far capire a chi magari non è addentro alla confraternita che cos'è la festa grande e come si differenzia invece dalla festa piccola, perché se ce n'è una grande ce ne deve essere una piccola.
2: E della storia della nostra confraternita, tutto nasce dalla festa piccola e quindi la festa grande è la festa di settembre, la festa dell'Addolorata, che si svolge, la festa grande è la terza domenica del mese, di ogni mese, ma in particolare di settembre è la festa grande, perché oggi è la memoria liturgica e la solennità di Maria Santissima Addolorata, quindi è la festa cristiana, ci ricordiamo di Maria Addolorata, no? E quindi oggi è un giorno particolare e importante. Noi veniamo da una settenaria, da una settimana di preparazione, nel corso del quale il predicatore, che quest'anno è stato Don Antonello Bruno, vicario parrocchiale della Basilica Cattedrale di San Cataldo e della Città Vecchia, che ci ha portato in un percorso cristiano attraverso, parlando proprio dei simboli, attraverso i simboli che l'Addolorata ha, il fazzoletto, il cuore, la corona, insomma ha parlato di tutto questo, portandoci ad oggi a festeggiare, a solennizzare la festività dell'Addolorata.
1: Oggi dicevo che c'è anche l'aggregazione di nuovi confratelli proprio durante la celebrazione eucaristica. Aumenta il numero di uomini e donne, perché poi ci sono anche le consorelle, sì, che decidono di unirsi al vostro sodalizio.
2: Sì.
1: Quanti sono stasera?
2: Quest'anno, questa sera, saranno 42, se non ricordo male il numero non lo ricordo mai con precisione, ma siamo intorno ai 42 persone, molti di più confratelli, meno consorelle, però ogni anno un buon numero anche di consorelle che ormai sono,
1: vediamo,
2: fanno
1: nel
2: parte
1: nelle immagini fanno il priore, parte, esatto, il padre spirituale della confraternità. E anche, permetto, perché così spieghiamo, in questa immagine stasera ci sarà anche il premio Cuore di Donna, l'ultima edizione, premio Cuore di Donna conferito alla preside Patrizia Capobianco.
2: Torniamo dell'Istituto Archimede.
1: Dell'Istituto Archimede, insomma, con un lungo percorso anche sul tema della scuola per i migranti, la scuola serale, anche il CPIA, insomma, una persona che ha creduto molto nel progetto della formazione, quindi l'anno scorso avete puntato su questo, sulla scuola, ma ci arriviamo fra poco al premio Cuore,
2: certo,
1: di Donna. Torniamo sul tema dell'aggregazione, dicevamo una quarantina.
2: 40-42 persone che hanno fatto un percorso formativo con i nostri maestri dei novizi, ce ne sono due, un uomo e una donna, un confratello e una consorella, che li accompagnano nel corso dei mesi. Noi iniziamo il nostro percorso formativo a dicembre, raccogliamo le domande di adesione alla confraternita, ogni anno ce ne sono tantissimi, e li raccogliamo, queste domande vengono viste e avallate dal consiglio di amministrazione, dal padre spirituale, dal priore. E poi inizia il percorso, sino al ritiro spirituale, che è prima dell'estate, dopodiché ci sono le vacanze, ma riprendiamo proprio con il settenario le nostre attività, e quindi anche il loro percorso riprende. Loro hanno seguito giorno per giorno, tutti i giorni, il settenario. Quindi hanno, diciamo, tra virgolette, questo obbligo di frequentazione. In particolare, oggi è la loro festa, anche in particolare perché entrano a far parte di una comunità confraternale, una comunità che li accoglie ben volentieri, come tanti anni fa ha accolto me, ha accolto tanti altri confratelli, altre consorelle. Il numero cresce ogni anno. Qualche anno fa abbiamo raggiunto anche 60 persone che si sono fatti confratelli e consorelle, quindi c'è questa volontà, questa devozione, dico io, nei riguardi e soprattutto fede, perché è la prima cosa, la base essenziale, bisogna credere, e poi la devozione forte alla Madonna. La Madonna è la Madonna del popolo, dico sempre.
1: Nelle immagini che stiamo vedendo, che si rifanno alla processione, anzi all'aggregazione
2: Aggregazione.
1: dello scorso anno, vediamo anche tanti ragazzi.
2: Sì.
1: Si abbassa l'età, o comunque nelle aggregazioni ci sono anche molti giovani.
2: Sì, ci sono tantissimi giovani e io dico sempre per fortuna, perché sono il nostro futuro, sono quelli che poi tramanderanno le nostre tradizioni, la nostra appartenenza. Quando noi parliamo di appartenenza, non è sempre il solito pensare al fatto di mettersi la mozzetta nera o no. È proprio l'appartenenza, l'appartenire, sentirsi partecipi di una comunità, di una fratellanza, aiutarsi, perché è importante anche nell'ambito della confraternita aiutarsi. È un momento delicato del mondo, dell'Italia in particolare, e non parlo solo di aiuto economico, no? Ma proprio un aiuto anche sincero, di affetto, di un momento che uno può avere in particolare, quindi devi essere presente. Io penso che come priore, senza incensarmi, ma credo di essere presente nel mio piccolo per tutti i miei confratelli, sia come padre che come fratello maggiore.
1: Dicevamo, la fede ovviamente centrale, no? Nella scelta, ma quali sono, diciamo, gli aspetti, le caratteristiche che deve avere una persona per poter poi iniziare questo percorso? Ci sono degli aspetti preminenti, c'è cioè qualcosa che vi fa dire sì, può entrare nella confraternita oppure forse è meglio di no, non è questo il suo percorso, non voglio parlare magari di vocazione. È forse un termine esagerato, però non è questa la
2: Forse la
1: strada.
2: vocazione è forse più che altro quando uno parla di una vocazione vera e propria per una vita sacerdotale,
1: Sì, diciamo, ce ne
2: no?
1: sono tante di
2: Però
1: vocazioni.
2: come vocazione, se vogliamo utilizzare la parola vocazione, io parlerei invece devozione.
1: Devozione.
2: Devozione, innanzitutto, come ho detto prima, sottolineo la fede. La fede cristiana deve essere alla base di tutti, dobbiamo avere tutti il principio, che siamo qui per il Signore, siamo in chiesa, siamo in confraternita per il Signore. La confraternita è un'associazione laica, quindi accoglie. Ci sono vari aspetti che portano una persona, sia o confratello o consorella, indifferentemente. Quindi l'aspetto cristiano, l'aspetto devozionale, che è importantissimo, perché io vedo tante volte, non capita spesso che di mattina mi stia in chiesa a San Domenico per una questione di lavoro soprattutto, però io vedo tanta gente, anche persone, donne, uomini, anche non giovani, che sono lì davanti all'addolorata a pregare, a farsi la loro preghiera mattutina, sono puntuali, spesso sono sempre più o meno le stesse persone, perché non è una routine, è proprio una necessità di essere davanti alla Vergine addolorata e pregare. Quindi questo è un aspetto importante.
1: A
2: Poi è di là
1: proposito
2: che
1: di...
2: può partire anche la vocazione o la
1: Certo.
2: devozione e dire il pensiero. perché no farmi con fratello o farmi con sorella?
1: A proposito di routine, noi siamo abituati a parlare, insomma, dei sodalizi soprattutto in occasione della Settimana Santa, quindi un po' il luogo comune vuole che si pensi che, insomma, tutta l'attività annuale della confraternita sia rivolta, pensata a quei giorni lì, insomma,

0: Siano quelli il fulcro, sicuramente lo sono per certi versi, ma l'attività delle confraternite, e in questo caso della confraternita dell'Addolorata e San Domenico, non si esaurisce lì. Vogliamo spiegare quello
1: Certo.
0: che fate nel corso dell'anno?
1: Come no? Io approfitto di questa domanda bellissima che hai fatto perché così chiariamo alcuni aspetti della confraternita. La confraternita, oltre al periodo quaresimale e di Settimana Santa, organizza la festa di settembre, quindi c'è tutta una preparazione alla festa di settembre e soprattutto c'è la festa grande, il settenario che ci porta alla festa grande, che avverrà giorno 20, perché la processione per tradizione è la terza domenica di settembre, quindi a prescindere che oggi si conclude il periodo del settenario, il 20 settembre e c'è la processione dell'Addolorata per le vie della Città Vecchia, come ogni anno. Oltre all'attività di settembre abbiamo un percorso di catechesi comunitario della confraternita, effettuato dal padre spirituale Don Emanuele Ferro. Poi abbiamo istituito dall'anno scorso ogni terzo sabato del mese la mensa dei poveri. Noi al centro San Gaetano con i nostri volontari fatti preparati, eccetera. Cucinano per i più bisognosi e vi posso garantire che è importante, è un momento importante e ieri, sabato scorso, lo abbiamo fatto perché abbiamo dovuto anticiparlo per tanti motivi. L'abbiamo fatto il 12 nel giorno di Santa Maria e c'erano tanti ragazzi novizi che hanno servito alle persone che erano lì per un pasto e vedere questa cosa mi ha fatto pensare tanto e mi dà sprono per continuare su questa strada. Poi abbiamo le opere di carità, nessuno ne parla. Io voglio omettere il mantenimento delle cappelle gentilizie perché anche quello ha un costo, le devi ristrutturare, le devi manutenere, insomma, devi cercare sempre di farli stare bene perché non ci devono essere problematiche diverse, insomma, con la direzione cimiteriale. Però voglio sottolineare le opere di carità che la confraternita ha. Il CASA, che è il centro alimentare, consegniamo pacchi a tante famiglie. E poi abbiamo l'Opera Sant'Anna, che abbiamo negli anni trasformato in una opera che si avvicina molto e che dà sostegno a delle famiglie che hanno figli da 0 a 5 anni in tutto e per tutto, e anche donne incinte. E ultimamente abbiamo iniziato, ancora stiamo partendo perché abbiamo avuto piccole difficoltà per poter ristrutturare il centro dove staremo, che è in Piazzetta De Tullio. Attraverso Don Emanuele con la parrocchia abbiamo preso, insomma, abbiamo avuto in donazione,
0: Gestione.
1: in gestione un palazzo dove noi faremo dei lavori e abbiamo fatto con un accordo, una convenzione con i Lions per 300 visite
0: Sì.
1: mediche e non solo, anche ecografie, radiografie, eccetera, per persone meno abbienti.
0: Dei check-up, diciamo, per
1: Sì.
0: persone meno abbienti, ovviamente gratuiti,
1: Certo, è
0: quindi
1: la
0: un
1: cosa
0: altro progetto
1: principale.
0: che state
1: E
0: portando
1: siamo.
0: avanti. Torniamo su oggi, perché appunto l'invito di oggi nasce dal desiderio di raccontare, appunto l'abbiamo detto all'inizio, che cos'è la festa grande che si vivrà il 20 domenica prossima, ma anche la giornata di oggi, non solo l'aggregazione, come dicevamo, di nuovi confratelli, ma anche il premio Cuore di Donna, che è un riconoscimento che ora appunto vediamo l'ultima edizione, quella dell'anno scorso, in questa foto con riconoscimento alla preside Patrizia Capobianco, che dicevamo è un premio che ogni anno vuole porre attenzione ad una donna del territorio che si spende negli ambiti, insomma,
1: Della
0: diversi della
1: solidarietà.
0: solidarietà, del sostegno alla

0: alla comunità. Quindi anche oggi accadrà, edizione
1: Sì.
0: 2026, ovviamente non può rivelarci il nome, lo sapremo questa sera, la premiazione
1: Certo.
0: durante la celebrazione eucaristica, credo a
1: Sì.
0: margine, insomma finita
1: Sì.
0: forse la celebrazione, quindi dalle 18:30 in poi, ma diciamo, possiamo un po' delineare quali sono gli aspetti poi che vi fanno propendere per una persona o per un altro, quali sono appunto gli elementi che
1: Allora,
0: andate a considerare nella
1: noi
0: scelta?
1: mesi prima mandiamo delle lettere, delle mail a tutte le parrocchie di Taranto, perché il premio riguarda la città di Taranto e quindi facendoci segnalare un po' la presenza di donne che si sono distinte nel campo, insomma, della solidarietà e non solo della solidarietà, ma anche della cristianità, dell'essere presente. Nel servizio alla Chiesa, insomma, ci sono delle prerogative. È un premio che è nato, è giunto alla sua 32esima edizione. È nato per volere del priore emerito della Confraternita della Addolorata, il professor Antonio Liuzzi, che saluto, approfitto per salutare.
0: Memoria storica
1: Memoria
0: davvero
1: storica della
0: della
1: Confraternita, è
0: confraternita.
1: stato per quasi 20 anni il priore della Confraternita della Addolorata ed è stato quello che ha un po' illuminato per un periodo, ecco, la confraternita che ha avuto un certo splendore. E quindi lui ha avuto questa intuizione di istituire questo premio che richiamasse queste caratteristiche, diciamo, dico bene, caratteristiche nel ricercare la donna che potesse essere, che potesse prendere il premio. Il premio è ormai diventato tradizione della nostra confraternita, ripeto, è alla 32esima edizione ed è, anche quest'anno sarà una persona che ha dedicato la sua vita e dedica la sua vita, non ha dedicato, dedica la sua vita alla solidarietà e all'accoglienza.
0: Quindi ci ha dato già qualche spunto, scopriremo stasera di chi si tratta. Io nel frattempo ringrazio per essere stato con noi questa mattina, averci raggiunto negli studi di Via Polibio per raccontarci del Premio Cuore di Donna, ma anche di tutto quello che c'è dietro alla Confraternita dell'Addolorata e di San Domenico, proprio in queste giornate dedicate alla cosiddetta festa grande, in attesa appunto non solo dell'aggregazione di oggi, ma della processione. Ricordiamo l'orario di domenica.
1: Allora, la processione inizia alle ore 18
0: Ok, parte da San
1: da San
0: Domenico.
1: Domenico e facciamo il giro da salendo via Duomo, passando per San Cataldo, arriviamo a Piazza Castello, poi scendiamo dal pendio La Riccia,
0: Ok.
1: cercando di evitare di creare tanto traffico, insomma, per evitare problematiche, insomma, di traffico alla città. Non è tantissimo, però è un modo per poter evitare un po' di problemi di circolazione e poi dovremmo fare per forza la via Garibaldi. Ci sarà uno spettacolo di fuochi pirotecnici all'altezza della chiesa di San Giuseppe, come ormai da anni accade, e poi proseguiremo per via Garibaldi, Piazza Fontana, e poi imboccheremo la salita il pendio San Domenico per fare rientro a San Domenico.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute, una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
5: Con Dottor Max tutti possono prendersi cura di sé. Scopri i consigli e servizi prodotti al prezzo più conveniente. E per mantenere il tuo equilibrio, scopri Multicentrum Adulti più Dottor Max Probio Sticks a soli 20 euro. Nelle farmacie Dottor Max, appi su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
7: Io vorrei una bicicletta nuova.
8: Mi aiuta a comprare un unicorno?
9: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Silva torna a chiedere la sospensione dello spegnimento. Ripristinare gli impianti costerebbe 830 milioni di euro. Il 20 ottobre l'udienza in Cassazione, appena 6 giorni prima della fermata prevista. Aeroporto di Grottaglie, il Consiglio regionale approva la legge per il polo merci dell'Arlotta. Intanto Aeroporti di Puglia prepara l'avviso per attivare voli di linea verso Roma e Milano. Post giochi del Mediterraneo, operai ancora al lavoro nelle strutture sportive. Ferrarese chiarisce, nessun ritardo, ma

0: interventi aggiuntivi finanziati con i risparmi ottenuti durante la realizzazione delle opere. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, come avete ascoltato nel nostro sommario, nei nostri titoli. Apriamo questo nostro TG parlando ovviamente di ex Ilva, 830 milioni, questa è la cifra con la quale l'azienda quantifica il fabbisogno laddove dovessero rimettersi in marcia gli impianti successivamente alla sentenza della Cassazione. Quindi in virtù di questo l'azienda chiede di sospendere lo spegnimento e di attendere quindi il procedimento il prima possibile in attesa dell'udienza fissata per sei giorni prima. Servirebbero 830 milioni di euro per ripristinare gli impianti dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto dopo il loro spegnimento. La stima è contenuta nella nuova istanza presentata dagli avvocati di Ilva in amministrazione straordinaria alla Corte d'Appello di Milano. La società chiede nuovamente di sospendere il decreto del 27 luglio che impone la fermata dell'aria a caldo entro il 26 ottobre. La precedente richiesta era stata respinta l'11 settembre, ma per i legali il quadro sarebbe ora cambiato. La Cassazione ha fissato infatti per il 20 ottobre l'udienza delle sezioni unite civili sui ricorsi straordinari presentati da Ilva e Acciaierie d'Italia. Il rischio, secondo le società, è che lo spegnimento diventi sostanzialmente irreversibile prima della pronuncia della Suprema Corte. Un eventuale accoglimento dei ricorsi arriverebbe infatti quando il piano di fermata sarebbe ormai quasi completato, rendendo necessari interventi lunghi e costosi per riavviare gli impianti. Nell'istanza si sostiene inoltre che attendere poche settimane rappresenterebbe per i cittadini di Taranto costituitisi nel procedimento un sacrificio più tollerabile rispetto al danno economico e industriale provocato dallo spegnimento. Resta centrale il nodo dell'amianto presente nei copers, i rigeneratori di calore degli altiforni. Secondo una relazione di Rina Consulting, la sua rimozione non potrebbe essere completata nei 90 giorni stabiliti dalla Corte e richiederebbe il fermo e il rifacimento degli impianti. Acciaierie d'Italia avrebbe intanto già avviato il cronoprogramma per lo spegnimento, con operazioni destinate a diventare progressivamente irreversibili. Come riportato dal Sole 24 Ore, dagli atti emerge inoltre che dal 2024 Acciaierie d'Italia avrebbe ricevuto complessivamente 1.099 milioni di euro attraverso 5 decreti legge destinati alla salvaguardia dell'attività produttiva dello stabilimento. La decisione torna ora alla Corte d'Appello di Milano, mentre si avvicina l'udienza decisiva del 20 ottobre, appena sei giorni prima della scadenza fissata per la fermata dell'aria a caldo. E ovviamente c'è preoccupazione su quelle che sono le sorti dei lavoratori attualmente impegnati sia direttamente che nell'indotto. Settimana di incontri, venerdì l'ultimo in ordine cronologico a tracciare un bilancio del confronto è Pietro Cantoro, segretario appalto indotto della FIMCISL Taranto di Brindisi, che fa il punto su quanto ottenuto e sulle prospettive della vertenza.
1: Era importante nell'incontro ministeriale evidenziare una priorità assoluta, quella della protezione della nuova concezione di ammortizzatori sociali straordinari a completo appannaggio e copertura dell'anello più debole della catena, l'appalto e l'indotto che ha continuato a pagare e sta continuando a pagare il prezzo dell'assenza assoluta di visione e della capacità di scegliere della politica. Siamo riusciti ad esprimere le sensibilità e le necessità rappresentate da questa filiera, oltre che andare a chiarire anche per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria per i diretti, ma l'imperativo rimane sempre quello che comunque è stato comunicato a Palazzo Chigi, cioè avere finalmente la capacità di scegliere, di avere un piano industriale, una visione nella quale si vada a declinare come e quando si ritornerà al lavoro, perché i lavoratori, così come l'appalto e l'indotto e i diretti, non vogliono più essere mantenuti in ammortizzatore sociale, ma ritornare con la dignità del lavoro. Quindi la priorità assoluta è questa, darsi un cronoprogramma di intervento specifico, concreto, nella quale finalmente questa dicotomia tra ambiente e lavoro venga definitivamente debellata attraverso l'adozione e l'introduzione di impianti tecnologici green che diano la risposta alla città, ai cittadini come a tutti i lavoratori.
0: E adesso lasciamo l'ex Ilva e torniamo a parlare invece dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie, che vive un momento che potrebbe essere fondamentale nello sviluppo dell'impianto stesso, con l'aeroporto che inizia ad entrare anche in quelle che sono le logiche di voli passeggeri, ma la novità più importante è il Consiglio regionale che approva all'unanimità il piano per il polo cargo. Ascoltiamo il servizio. Doppia svolta per l'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la legge per la nascita del polo cargo, mentre il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha annunciato l'imminente pubblicazione da parte di Aeroporti di Puglia dell'avviso per l'attivazione dei voli civili di linea verso Roma e Milano. Il provvedimento consentirà allo scalo di dotarsi di servizi doganali e dei controlli sanitari necessari al trasporto delle merci, con uno stanziamento regionale di 1 milione

0: Le opportunità per il comparto agroalimentare. Maria Laghezza richiama la necessità di rendere il servizio accessibile anche alle imprese più piccole attraverso l'aggregazione delle merci, magazzini refrigerati, sistemi di tracciabilità e un'assistenza semplice su costi e certificazioni. Anna Grazia Angolano invece invita a non ridimensionare le ambizioni dello scalo. L'Arlotta dispone di una pista lunga 3.200 metri, è il primo spazioporto italiano ed è integrato nel distretto aerospaziale. Il collegamento con Istanbul dunque dovrà essere soltanto il primo passo. Per Luigi Lobuono, il polo cargo potrà ridurre tempi e costi nel trasporto dei prodotti freschi e deperibili, ma sarà necessario coinvolgere imprese e operatori della logistica. Favorevole anche Fratelli d'Italia, che però annuncia attenzione sull'utilizzo delle risorse. Gianpaolo Vietri contesta la scelta di sottrarre 1.300.000 euro ai consorzi di bonifica e la lotta della xylella, auspicando che i voli cargo possano aprire finalmente la strada anche ai collegamenti civili. Torniamo a parlare di lavoro perché questa volta ci spostiamo all'arsenale militare di Taranto con il Movimento 5 Stelle che chiede un piano speciale, un piano straordinario di assunzioni per rilanciare lo storico stabilimento di Taranto. Il senatore Mario Turco ha annunciato un emendamento al prossimo decreto sull'ex Ilva per favorire l'assorbimento dei lavoratori della fabbrica e dell'indotto, trasformando la crisi industriale in un'occasione di riconversione occupazionale. Il Movimento 5 Stelle chiede al governo un piano strategico di assunzioni e investimenti per rilanciare l'arsenale militare di Taranto e favorire la riconversione occupazionale dei lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto. Il vicepresidente del Movimento, il senatore Mario Turco, ha presentato un'interrogazione al ministro della Difesa e ha annunciato un emendamento al prossimo decreto sull'ex Ilva. L'obiettivo è consentire, nel rispetto dei requisiti professionali e delle procedure previste, l'assorbimento nell'arsenale di una parte dei lavoratori coinvolti nella crisi siderurgica. Per Turco la struttura rappresenta un presidio strategico per la Marina Militare, la difesa nazionale e l'economia ionica. Il progressivo ridimensionamento del personale civile rischia però di comprometterne la capacità operativa e disperdere competenze tecniche difficili da ricostruire. Secondo i sindacati, infatti, i dipendenti civili sarebbero passati dagli oltre 4.700 del 1975 ai circa 900 attuali, mentre nell'intero presidio ionico della difesa mancherebbero circa 2.000 lavoratori. Il Movimento 5 Stelle chiede quindi al governo di chiarire la reale consistenza degli organici, il numero dei posti vacanti e lo stato delle procedure relative alle 315 assunzioni destinate all'arsenale. Da definire anche quante delle 1.452 nuove unità previste per il personale civile della difesa saranno assegnate a Taranto. Le assunzioni, tuttavia, secondo Turco, non sarebbero sufficienti. Servirebbe una strategia pluriennale per affrontare pensionamenti e ricambio generazionale, garantendo formazione e trasferimento delle competenze con il coinvolgimento di università, ITS Academy, sindacati e istituzioni locali. Il senatore chiede inoltre di verificare quali lavorazioni siano state esternalizzate negli ultimi 5 anni e quali possano essere riportati all'interno dell'arsenale, rafforzandone la capacità industriale pubblica. In una fase segnata dalla crisi dell'ex Ilva, conclude Turco, il rilancio dell'arsenale può diventare uno dei pilastri della diversificazione produttiva di Taranto, offrendo nuove opportunità ai giovani e uno sbocco concreto ai lavoratori interessati alla riconversione industriale. Porterà Taranto l'edizione 2026 del Disability Pride Puglia, la manifestazione nata per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni su inclusione e disabilità. Un grande corteo che ha animato le strade principali del centro di Taranto tra striscioni e con cori ironici relative alle barriere architettoniche. C'era per noi Maria Laura Paletta.
1: Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà dei marciapiedi? Chi lo sa? Se prenderà BRT, io non so se scendo qui. Che sarà? Che sarà? Che sarà?
2: Striscioni, cori, adesivi, il corteo inaugurale del Disability Pride Puglia 2026 parte da Taranto e lo fa col grido ironico, acuto e garbato di chi è costretto ad affrontare ogni giorno barriere fisiche e culturali. Da Piazza Castello al Ponte Girevole, fino al Lungomare e a Piazza Maria Immacolata, per poi giungere al Disability Village in Piazza Garibaldi. Una manifestazione che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad accendere i riflettori su una riforma che promette di cambiare il paradigma sulla disabilità. Persone al centro del proprio progetto di vita, autodeterminazione e autonomia sono gli elementi cardine attorno a cui costruire percorsi di inclusione reale. dallo scivolo ostruito dall'auto alla richiesta di maggior ascolto da parte delle istituzioni, dall'attuazione di un piano di eliminazione delle barriere architettoniche entrato in vigore 40 anni fa, all'attenzione alla terminologia specifica. Il Disability Pride è soprattutto un modo per dire

0: dire alla società: non vogliamo più vivere a immagini in cui ci avete troppo spesso relegato.
1: Sentiamo anche tanto il bisogno, l'esigenza di farsi sentire, di voler sentirsi protagonisti, di essere partecipi della vita sociale. E abbiamo bisogno di più ascolto, spesso siamo inascoltati, quindi c'è stato un coro anche nei confronti della polizia locale per maggior supporto, per richiedere un po' di attenzione in più. Altri cori sono quelli ovviamente per le barriere architettoniche, per i marciapiedi, per le BRT, quindi ci siamo sbizzarriti un po' con la fantasia, ovviamente stimolati anche da quello che vediamo ogni giorno.
0: La manifestazione continuerà fino al 17 ottobre, toccherà numerose piazze della Puglia.
1: Sì, beh, domani mattina siamo già a Lecce, sarà il prossimo weekend, faremo Brindisi Foggia e poi chiuderemo a Bari, dove tutti quanti ci raduneremo, occuperemo Piazza del Ferrarese, quindi stiamo cercando di dare voce e visibilità in tutte le grandi piazze pugliesi alle persone con disabilità.
2: E adesso ci spostiamo al quartiere Tamburi. Questa mattina 35 sacche di sangue raccolte durante la giornata organizzata dalla Fidas Taranto nei pressi della chiesa Gesù Divino Lavoratore. In campo anche la prevenzione con un'equipe di professionisti sanitari a disposizione dei cittadini per visite e controlli gratuiti. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: 35 sacche di sangue raccolte nel quartiere Tamburi durante la giornata organizzata da Fidas Taranto in collaborazione con ASL Taranto nei pressi della chiesa Gesù Divin Lavoratore. Una mattinata dedicata alla solidarietà e alla prevenzione con un'equipe di professionisti della salute che ha effettuato visite, controlli e consulenze per i cittadini del quartiere negli spazi messi a disposizione dalla chiesa.
4: La prevenzione è fondamentale più che importante, ecco perché alcune figure professionali oltre me prestano in maniera chiaramente gratuita, volontaria appunto, la loro professione, le loro conoscenze, il loro tempo nelle piazze, nelle parrocchie insomma che ci danno l'opportunità perché prevenire sostanzialmente nella sua banalità è davvero meglio che curare. Con la prevenzione così riescono a risolvere infinite problematiche che col tempo possono diventare invece più problematiche.
5: Questo momento è importantissimo donare perché veniamo da un'estate torrida e purtroppo, contrariamente a quello che succede di solito l'estate, che le donazioni sono poche, quest'anno ancora peggio. Quindi noi con questa giornata di oggi cerchiamo di recuperare quelle sacche di sangue che al momento servono al trasfusionale. È importantissimo donare perché c'è tanta gente che ha di bisogno. Purtroppo il sangue non si compone in laboratorio. Siamo noi come associazione che cerchiamo di dare una mano importante al trasfusionale, appunto per passare questo periodo che è abbastanza importante e carente di sangue.
3: Donazione e prevenzione dunque al centro dell'iniziativa che ha coinvolto i residenti del quartiere. A completare la giornata anche la collaborazione del bar di Ignazio D'Andria che ha offerto la colazione ai cittadini dopo la donazione di sangue.
2: Dopo una bella iniziativa al quartiere Tamburi cambiamo nuovamente argomento e ci occupiamo di nuovo delle strutture relative ai Giochi del Mediterraneo conclusi in apertura del mese di settembre. Nei cantieri però si continua a lavorare. Il commissario ferrarese chiarisce e tranquillizza. Le opere sono state consegnate per ciò che riguarda la kermesse. In questo momento vengono apportati lavori relativi a migliorie che non erano presenti nelle prime geniture del progetto. Guardiamo il servizio. I Giochi del Mediterraneo si sono conclusi, ma i lavori negli impianti sportivi di Taranto e della provincia proseguiranno ancora per alcuni mesi. A chiarirlo è il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che in un post fa il punto sugli interventi ancora in corso, a partire dallo stadio Erasmo Iacovone. La presenza degli operai e dei mezzi nei cantieri, spiega Ferrarese, non sarebbe legata a ritardi nella consegna delle opere necessarie allo svolgimento delle competizioni. Gli impianti previsti per i giochi, sottolinea il commissario, sono stati completati e consegnati in tempo, consentendo il regolare svolgimento delle gare. Le attività attualmente in corso riguardano invece ulteriori lavorazioni non inserite nei progetti originari e finanziate attraverso le economie ottenute durante la realizzazione delle opere. Risorse residue che la struttura commissariale ha deciso di utilizzare per migliorare ulteriormente gli impianti e il patrimonio sportivo destinato a rimanere sul territorio ionico. La programmazione finanziaria avrebbe inoltre fatto emergere nuovi risparmi che consentiranno di finanziare altri interventi in diverse strutture. Particolare attenzione sarà riservata all'efficienza energetica, alla sostenibilità ambientale, alla riduzione dei futuri costi di gestione. Il lavoro della struttura commissariale dunque non si ferma con la conclusione della manifestazione. Dopo aver completato le opere indispensabili per ospitare i giochi, le prime economie sono state destinate a lavorazioni aggiuntive. Ora

0: grazie a ulteriori risorse disponibili sarà possibile programmare nuove migliorie. Il vero risultato dei giochi, conclude Ferrarese, non è soltanto ciò che abbiamo realizzato per il 2026, ma ciò che resterà a Taranto e alla Puglia per i prossimi decenni. Torniamo al quartiere Tamburi, una mattinata dedicata ai bambini del quartiere dopo giorni segnati dalla vicenda ex Ilva, la Chiesa Gesù di Milavoratore, la benedizione degli zaini, poi l'Open Day dell'associazione musicale Maria Santissima Addolorata di Talsano con la partecipazione della banda. Per animare la giornata ce ne parla ancora Giovanna Calabrese.
1: Una mattinata diversa dal solito per i bambini del quartiere Tamburi. Alla chiesa Gesù di Villavoratore si è tenuta la benedizione degli zaini. Un momento di festa e spensieratezza in un quartiere popoloso e popolare. Dopo giorni segnati dalla vicenda ex Ilva, i bambini hanno portato in chiesa gli zaini che già da qualche settimana li accompagnano a scuola.
2: Ho accolto l'invito dei vescovi della Puglia, del nostro arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, a benedire i zaini, e io sono andato prima a scuola a dare le locandine per invogliare i bambini a venire, i bambini del nostro quartiere, del nostro rione, a invitarli a venire con i zaini per benedire gli strumenti di lavoro, i libri, le penne, ma soprattutto questi ragazzi che devono crescere nella fraternità, la cultura. Tante nozioni devono far crescere proprio, ecco, il sapere deve farli crescere più come uomini e donne nel mondo. E ho dato anche dei colori che simboleggiano, che so, il giallo, la gioia, il viola, la spiritualità, il marrone con credenza, proprio per far capire che ogni loro ha un impegno da portare avanti nella vigna del Signore.
1: Dopo la messa, la mattinata è proseguita con la musica. L'associazione musicale Maria Santissima Addolorata ha organizzato un open day con la partecipazione della banda e dei suoi giovani musicisti.
3: Il nostro compito è semplicemente quello di portare un po' di allegria e un po' di musica ai ragazzi. Ci stiamo organizzando per fare degli open day in giro. Lo scopo principale è semplicemente quello di togliere i ragazzi dalla strada e essenzialmente riuscirli ad allontanare un'oretta da uno smartphone per poter studiare uno strumento musicale.
0: E adesso andiamo in provincia, torniamo in provincia, andiamo a Martina Franca, 30 anni di crescita, innovazione e legame con il territorio. Nella cornice di Masseria Palesi si sono celebrati i 30 anni dell'azienda Marraffa, fondata nel 1996 da Michele Marraffa. Guardiamo il servizio di Luciana Convertini.
4: Vogliamo dare valore a questi 30 anni a tutti quelli che ci hanno creduto, a quelli che ci hanno dato fiducia fin dal primo momento.
5: Una storia iniziata esattamente 30 anni fa da un'intuizione imprenditoriale. Era il 1996 quando a Martina Franca muoveva i primi passi Vempa Sud. L'idea di Michele Marraffa fu quella di portare nel mezzogiorno il noleggio delle piattaforme aeree, un servizio allora diffuso soprattutto al nord, mettendo così a disposizione delle imprese mezzi per lavorare in quota in sicurezza.
4: Il concetto di noleggio, pensate 30 anni fa soprattutto, non è un concetto semplice, non è un vocabolo semplice. Noi che abbiamo il forte senso ancora oggi della proprietà.
5: Dalla prima piattaforma verticale, in grado di operare fino a 9 metri e mezzo d'altezza, l'azienda ha progressivamente ampliato il parco mezzi, i servizi e la propria presenza sul territorio. Oggi WeRent dispone di una flotta di oltre 2.500 macchine tra piattaforme aeree, autogru, sollevatori e mezzi per il movimento terra capaci di raggiungere anche i 103 metri di altezza.
6: Oggi possiamo dire abbiamo vinto, stiamo andando avanti, abbiamo dato l'opportunità a parecchie persone, come ben potete vedere, siamo qui in tanti stasera per festeggiare appunto questa storia che sicuramente è un esito positivo.
5: Ospite d'eccezione della serata, la campionessa olimpica di marcia Antonella Palmisano. Sport e impresa uniti dal filo della determinazione e dalla capacità di guardare sempre al prossimo traguardo.
7: C'è questo fantastico parallelismo che entrambi veniamo un'azienda pugliese, anch'io pugliese di origine, Mottola, e dove appunto non abbiamo cercato giustificazioni in un territorio che poteva anche offrire poco, ma che poi in realtà ci siamo un po' spostati nel mondo, come ecco da campionessa olimpica, così oggi per festeggiare i propri 30 anni di un'azienda che penso che quando è nata non stavano pensando a dove arrivare, ma costruire ogni giorno un qualcosa che poi poteva sia beneficiare il territorio, ma anche poi chi ci lavorava, e vederla proprio come un futuro molto più roseo, quindi un po' è quello che ci accomuna, no?
5: Negli anni Vempa Sud è diventata We Rent, da We Rent, noi noleggiamo, un nome che pone l'accento sulla dimensione collettiva dell'azienda. Oggi, accanto al fondatore Michele Marraffa, ci sono i figli Giovanni e Pasquale, impegnati nel percorso di crescita e nelle nuove sfide legate all'innovazione tecnologica.
8: Il paradosso è che io e mio fratello cerchiamo di tenerlo a bada, perché in realtà lui ha sempre idee innovative, vuole sempre ampliare, quindi noi cerchiamo di tenerlo un po', è come un cavallo di razza di quelli che non ce ne sono più, quindi per noi è semplicemente fonte di ispirazione quotidiana e portiamo con lui ogni giorno tutti gli insegnamenti che continua a darci.
9: We Rent ha una potenzialità sul mercato nazionale e anche internazionale non indifferente, e noi cercheremo di andare a sfruttare al massimo quella potenzialità. Mio padre è una persona ancora molto presente nonostante i suoi 69 anni, ma continua ad avere tanta forza e vuole continuare a spingere, quindi fin quando lui ci sarà noi saremo solo contenti, perché è una risorsa talmente piena di idee che non dico che non vi si può rinunciare, ma quasi, insomma.
5: Da Martina Franca ha una presenza ormai estesa sul territorio nazionale, 30 anni di storia, una nuova generazione già impegnata nell'azienda e lo sguardo rivolto al futuro. Per We Rent il percorso, iniziato nel 1996, continua.
0: E adesso torniamo a Taranto e ci occupiamo di modellismo al circolo ufficiali della Marina Militare, la mostra concorso organizzata dal gruppo Modellisti Ionici. Tra le opere esposte anche una che riguarda molto da vicino il presente, ma soprattutto il passato di Taranto, ovvero la riproduzione del siluripedio del Mar Piccolo realizzata dall'avvocato Sandro Savina. Sentiamo l'intervista.
10: Il modellismo è un modo per raccontare la storia, e quindi il siluripedio di Taranto come struttura militare, che adesso ha una connotazione di archeologia industriale, ha una sua importanza storica e una storia da raccontare, perché è stato realizzato durante la Prima Guerra Mondiale, ha contribuito allo sforzo bellico della Prima Guerra Mondiale e adesso andrebbe rivalutato. È una struttura che merita una nuova vita. L'unico siluripedio che è rimasto in Italia rispetto a quelli che erano presenti in varie regioni, adesso non esistono più. Okay.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo la nostra pagina sportiva a cura di Giuseppe Degli Santi e poi successivamente nel pomeriggio l'appuntamento con 100 Sport in Campo, ampio pre-partita con collegamenti sia da Maglie per la gara del Taranto Calcio con Cosimo Lenti e Ludovica Maiuri, ma anche da Martina Franca, dove andrà in scena il big match del campionato di Serie D Girone H, ovvero la sfida tra Martina e Virtus Francavilla, con il racconto di Cosimo Di Bartolomeo. In studio ci sarà Giuseppe Degli Santi, ampio pre-partita, ampio post-partita attraverso il quale vi porteremo negli spogliatoi degli stadi che vi ho poc'anzi citato, vi faremo ascoltare in presa diretta la sala stampa, la viva voce dei protagonisti e poi massima attenzione alle nostre pagine social attraverso le quali vi aggiorneremo per tutti gli sviluppi delle gare della domenica pomeriggio. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di domenica ovviamente su Studio 100.

0: La mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

Taranto. Il capo dello Stato è a Taranto, rappresentante dell'Unità Nazionale, che passa su questo storico lungomare che per molti ha rappresentato l'unità d'Italia nei momenti più difficili della nostra storia. Ricordiamo

0: Ricordiamo solennemente che Taranto è stata una città dalla quale moltissime sono le navi partite per le guerre che hanno.
1: Guarda,
0: Walter,
1: che belle immagini queste.
0: Esatto.
1: Scalfaro saluta la folla, ha voluto personalmente, ve lo ripeto, cambiare il cerimoniale, è sceso a piedi in mezzo alla gente di Taranto.
0: Eccolo qui il capo dello Stato. E naturalmente circondato dalla sua scorta, noi, ecco, lo abbiamo proprio sotto di noi in
1: sì.
0: questo momento.
1: Applausi, applausi ancora.
0: Un'immagine molto bella.
1: Applausi anche per questo grande segnale davvero di testimonianza del presidente che è vicino a una città del sud, che è voluto scendere in mezzo alla gente, in mezzo a Taranto.
0: Ecco il sindaco che porta il saluto. In questo momento c'è stata la stretta di mano col
1: sì.
0: sindaco di Taranto, come vedete, e stanno scambiando qualche battuta, poi con i rappresentanti delle forze armate, l'aeronautica militare, il prefetto di Taranto, e ora il presidente ha salutato, ecco, ora allarga le braccia e saluta, fa il suo ingresso sulla rotonda del lungomare. Dobbiamo ringraziare i nostri tecnici che consentono veramente delle riprese ardite. Ecco il capo dello Stato che si è fermato.
1: Ecco Walter, gli onori, questi sono gli onori al capo dello Stato. Io vi lascio ascoltare adesso e seguire in televisione con le
0: Perfetto.
1: Nostre belle immagini l'inno di Mameli.

0: di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Avieri del nono corso 97, lo giurate voi?
1: C'è stato un momento, subito dopo il pari raggiunto rocambolescamente dal Taranto a Padova, in cui a tutto si pensava all'infuori della partita. È stato quando Toni Pasinato si è accasciato sulla propria panchina ed è stato portato fuori in barella. Le prime notizie erano abbastanza allarmanti e pertanto la partita, il punto conquistato e tutto il resto sono scivolati senza che nessuno se ne accorgesse. Fortunatamente tutto poi è rientrato e gli ionici hanno potuto rendersi conto di quanto vale il punto incasellato in classifica. Ma ciò nonostante gli ionici sia a centrocampo che in difesa hanno sbagliato molto, anche se l'intervento dubbio del difensore patavino Russo al quarto su Paolucci poteva anche cambiare il volto alla partita. Settimo, è Spagnuolo ad intervenire bene su un tiro di Mariani. Al ventesimo, ancora gli stessi giocatori ad essere protagonisti. Viene fuori il Taranto al 26esimo, il cross di Roselli viene deviato in angolo. 33esimo, è Paolucci a mettere bene in mezzo per Russo, il cui riflesso è ritardato. Praticamente senza grandi sussulti si arriva alla ripresa, che si apre con l'intervento di Serra su Simonini. È la stessa punta a battere il penalty e a mettere alle spalle di Spagnuolo. La reazione del Taranto è più nervosa che concreta, come testimoniano anche i molti palloni persi. Al 24esimo ci può essere la svolta della gara, quando Paolinelli, a liberare De Vitis, che solo davanti a Perosin, mette a lato. Gol sbagliato, gol subito. 31esimo, non fa tempo a entrare in campo Fermanelli, che Longhi tocca per lui una punizione e l'ex Spallino toglie la classica ragnatela. Partita chiusa, sembrerebbe, ma c'è l'indomabile Paolucci che dopo una sessantina di metri di corsa trova la forza di accorciare le distanze. È il 33esimo. Passano 3 minuti e De Vitis può notare che non è la sua annata. Steso in aria usufruisce di un rigore legittimo. Batte il bomber e respinge il palo. La fortuna del Taranto è che Russo, marcatore di Paolucci, è in confusione come la sua squadra e mette alle spalle del proprio portiere. L'incidente già descritto a Pasinato fa passare quasi inosservato uno splendido intervento di Spagnuolo, ancora sul tiro di Fermanelli, ed un fallo enorme da rigore su Gridelli. Per il trainer tarantino notizie confortanti nonostante il ricovero precauzionale. Stamani è stato dimesso dal nosocomio patavino e domani sarà nuovamente al suo posto. Per lui la diagnosi è una reazione nervosa ad una indigestione. Troppe emozioni anche per chi è nel calcio da alcuni decenni come lui.
2: Ed ecco in questo momento che si apre il portone, il momento più toccante. Passiamo subito all'interno dove c'è la nostra prima squadra esterna, Italia Sciacchettano. A te
3: sì,
2: Italia.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Noi come l'anno scorso, anche quest'anno abbiamo avuto il privilegio, e ci tengo a sottolinearlo, siamo l'unici, a avere il permesso di riprendere la processione proprio dietro le quinte. E noi ci troviamo nella navata centrale della chiesa del Carmine, da dove proprio in questo momento, come potete vedere, è uscito il troccolante. Quest'anno la troccola la porta Ignazio Presicci.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, a testa in giù vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi. Oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

0: Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. 1. 2. 3. Continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a veder disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'Aquila delle Frecce Tricolori, qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'Aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'Aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'Aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km/h di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica. Vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Capponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tonno lento.

con Non Lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso.

rispetto al numero 1, eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il soliste a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori! My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari, guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su, verso l'alto innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista di fronte a voi sale su verso l'alto, il motore dell'MB339 spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante! Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo. Soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lozzova. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo, considera 15 nodi da codroico per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

subito dopo il doppio tonno la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Collo Folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una

vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua

ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'Arsenale Militare. La prima nave realizzata dall'Arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elidio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere, e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal

Matteis, un altro pittore importantissimo del Settecento, che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

Questo programma è offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.

0: Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati, secondo appuntamento di giornata per 100 Sport in campo. Dopo l'ampio pre-partita, adesso avremo l'ampio post-partita, racconteremo quello che è accaduto da maglie con il Taranto che ha espugnato il Tamburino Frisari per 2-0 grazie alle reti di Morales, di Lo Savio. Dal 28esimo al 32esimo, dunque, la formazione rosso-blu ha portato a casa i tre punti, ma non solo. Parleremo della vittoria della Virtus Francavilla che ha battuto il Martina Altursi per 2-1. Lo faremo con il nostro Cosimo Lenti, rispettivamente da maglia, con il nostro Mimmo De Bartolomeo da Martina Franca. Ma colgo subito l'occasione per presentarvi i miei ospiti qui questa sera in studio. Abbiamo Domenico Sciguera, giornalista di Giornale Rosso Blu. Ciao Domenico, ben ritrovato.
1: Grazie Peppe, ben ritrovati a tutti.
0: Saluto un habitué di questo studio oramai, di Studio 100, mister Carmine Molino, allenatore della SD Leporano Delfini Ionici. Sì, sì. Ciao mister.
2: Grazie dell'ospitalità, buonasera.
0: E allora io direi subito di andare a collegarci da Martina Franca, dove abbiamo il nostro Mimmo De Bartolomeo, proprio per darci il finale, il full time, come si direbbe in Inghilterra. Quindi Mimmo, a te per le ultime.
3: Ciao Peppe, buon pomeriggio. E allora, risultato beffardo per il Martina Franca, che perde l'incontro casalingo contro la capolista Virtus Francavilla per 2-1. Decidono l'incontro due calci piazzati, due calci di punizione, vale a dire di Russo nel primo tempo e di Mungo nella ripresa. Il Martina era riuscito a pareggiare l'incontro con un calcio di rigore ben realizzato da Silvestro, che ha spiazzato il portiere del Francavilla Lovato. Nel complesso Peppe, se dobbiamo fare un'analisi di questo match che vede il Francavilla fare en plein, quindi fa 4-4 e resta, vola al comando della classifica con 12 punti, mi sento di dire che, perché ho detto prima un risultato beffardo, perché al Martina probabilmente sarebbe stato stretto anche il risultato del pareggio per le incredibili occasioni avute sullo 0-0 nella prima frazione di gioco. Avrebbe magari meritato anche di vincerla questa partita, però purtroppo il calcio è così, ti punisce quando non segni, poi gli avversari possono farti male. Il Martina, che ha iniziato subito fortissimo, dopo 10 secondi ha già sfiorato il vantaggio con Antinucci, che ha tirato fuori da una buona posizione. Poi c'è stato il palo di Mastrovito dopo 3 minuti, e poi ancora la grandissima parata su Silvestro del portiere dell'ospite Lovato. Poi il Martina ha continuato a spingere sull'acceleratore e Cruz si è divorato la più clamorosa delle occasioni da rete, si è involato a tu per tu con Lovato, servito benissimo da Resuf, ma ha messo il pallone sul fondo da buonissima posizione. Quindi c'è il Martina, nel corso dei primi 20-25 minuti di gioco ha tentato di trovare la via del gol, ha avuto diverse occasioni, e poi quando meno te l'aspetti la beffa, un calcio di punizione, il portiere del Martina non era posizionato benissimo e ha compiuto un mezzo errore, quindi complice anche

0: del portiere Colzani ed è passato il Francavilla. Francavilla che nel suo unico, diciamo, nella sua unica occasione è riuscito a trovare il vantaggio. Poi il Martina si è rialzato, spinto e sospinto dal suo pubblico e ha trovato la via del gol sul calcio di rigore nettissimo, a Terrento ai danni di Cruz, quindi il calcio di rigore era netto, realizzato poi dal numero 10 Silvestro. Nel secondo tempo il Martina, diciamo, ha provato a portarsi in vantaggio, però nel momento, diciamo, che stava gestendo il possesso della palla, durante la girandola delle sostituzioni che avviene nella ripresa, il neo entrato Mungo ha realizzato su calcio di punizione la rete del 2-1, palla che sembrava all'inizio non essere entrata, quel gol non gol, no? Ovviamente poi solo nelle serie maggiori come il VAR, con il VAR o chiaramente la Goal Line Technology possono dirci se il pallone era entrato al 100%, al 100% pareva comunque gol, un gol da posizione, diciamo, è stato un calcio di punizione come se fosse un calcio d'angolo corto, ecco, diciamo così, quindi da posizione anche molto angolata, anche qui complice forse un non perfetto posizionamento del portiere Colzani. Dopo il gol del 2-1 il Martina ha accusato il corpo, ha provato a pareggiare la gara, ha avuto una grandissima occasione con Mastrovito sul calcio d'angolo, colpo di testa dove si è involato il portiere Lovato ed è riuscito a mantenere la porta inviolata. Quindi dopo quell'occasione del Martina, ripeto, ha accusato il corpo la squadra di casa, poi la Virtus Francavilla, complice anche la stanchezza da parte dei padroni di casa, è riuscito a gestire il risultato ed è uscita vittoriosa qui dal Tursi di Martina ed ha espugnato per 2-1 lo stadio Tursi. Quindi il finale, Peppe, non l'avevi già detto tu, poi sentiremo chiaramente anche la voce dei protagonisti, è terminata Martina 1 Virtus Francavilla 2, sempre più capolista nella giornata dove forse non ha, diciamo, fatto la sua miglior partita, la sua miglior prestazione, però il Francavilla comunque è riuscito a portarsi a casa 3.
1: Grazie Mimmo, grazie, torneremo da te naturalmente per il post partita, per le parole ai protagonisti, ai due tecnici, quindi ti aspettiamo più tardi naturalmente per questo riassunto definitivo. Grazie ancora Mimmo, grazie ancora, torniamo in studio. Io, prima di dare parola naturalmente ai nostri ospiti, saluterei l'amico direttamente dalle zone lontane della Puglia, Nicola Delisis. Nicola, ci sei? Eccolo!
2: Beh, non tanto lontano dalla Puglia.
1: Non troppo, non troppo, hai ragione. Qualche chilometro.
2: È un mezzo di macchina sono.
1: Ciao, come hai visto questo Taranto, Nicola?
2: Primo tempo positivo, a fine primo tempo degli amici dicevo è stata la bella copia del primo tempo di Spinazzola. Secondo è stato un attimo di contenimento e pressoché noioso. Per fortuna non abbiamo rischiato granché, infatti oggi ci è andata bene che oggettivamente il Toma Maglie è una squadra di, al momento di basso livello, poi nel futuro vedremo se riuscirà a sistemare la situazione, però diciamo che oggi abbiamo rischiato poco e niente, merito del Taranto sicuramente, ma poi bisogna anche capire dove iniziano eventualmente i demeriti del Maglie, però prendiamoci questi tre punti perché forse l'1-1 con lo Stugni di Coppa non è che ha lasciato strascichi positivi, fermo restando che ho un parere mio su quella partita, però prendiamoci questi tre punti ed entriamo soprattutto, Peppe, consentimelo, nella settimana che ci porta allo stadio nuovo, quindi una settimana molto molto importante e intensa.
1: Assolutamente, sarà una settimana intensa questa. Vado dal mio Domenico Ciquera, perché naturalmente è stata una vittoria importante per il Taranto. Vittoria doveva essere, vittoria è stata, al di là poi del risultato che non aveva convinto del tutto in Coppa Italia contro lo Stuni. Serviva una risposta dal punto di vista del risultato, dal punto di vista psicologico e mi viene da dire anche dal punto di vista della prestazione. Questa prestazione c'è stata, il Taranto si è portato a casa la cosa più importante, nonché i tre punti.
3: È l'unica cosa che conta, il Taranto attualmente ha bisogno di vincere per ritrovare morale. Sappiamo tutti che c'è stata una parentesi negativa a inizio stagione, il mister sta ancora cercando assieme al DS Montervino di eliminare quelle che sono le scorie di quella parentesi che a mio avviso non doveva esserci, perché il Taranto doveva iniziare il campionato subito puntando alla vittoria. Bene oggi, buona prestazione per i primi 45 minuti. Se nelle prime due partite di Mister Tiozzo abbiamo visto un Taranto che teneva bene il campo per 30 minuti, oggi l'abbiamo visto per 45. Mister Tiozzo ce l'aveva annunciato in conferenza stampa che si sarebbe visto un Taranto diverso, così è stato. Buona la prestazione, buoni tre punti indipendentemente dal Maglie. In altri momenti queste partite, Peppe, consentimi, probabilmente avremmo pareggiato.
1: Probabilmente in altri momenti, come dice Domenico, mister, inevitabilmente si fa riferimento sempre alla gara contro la Cosmano Sport, dove si è iniziato un po' al balbettare da alcuni punti di vista, soprattutto dal punto di vista del gioco, mi viene da pensare. Oggi era importante portare a casa i tre punti, si è vista una buona squadra, equilibrata, solida, che l'ha sbloccata da una palla inattiva. Ancora una volta Morales si è fatto valere all'interno dell'area di rigore. Segnali positivi di un Taranto che continua a scalare questa eccellenza pugliese.
4: Sì, beh, i nuovi innesti, Lupo, Morales, ma lo stesso anche l'ingresso, no, dal primo minuto di Lo Savio, si è visto un Taranto molto molto diverso da altre prestazioni precedenti. Quindi ho visto molto possesso palla e questa è una cosa molto importante, ha tenuto quasi sempre la palla il Taranto e quindi ha tolto il gioco al Maglie. Forse ha aiutato il Maglia, inizialmente si è chiuso, il campo un po' piccolo e stretto, il Taranto aveva difficoltà a trovare gli spazi, le linee di passaggio, però è chiaro, poi su queste palle inattive sblocchi la partita ed è tutto poi in discesa, così come il 2-0, che è stato un bel 2-0, Lo Savio ha siglato il 2-0.
1: Martino Laino ci scrive nei commenti: il risultato va bene, ma quanti retropassaggi? Quel tipo di gioco non porta frutti. Inoltre, iniziare un secondo tempo così passivi con un'altra squadra più forte avremmo potuto pagare pegno. Nicola, effettivamente è stato un secondo tempo un po' blando da parte del Taranto. Forse serve più aggressione in un certo senso del pallone, però forse anche timorosi del recente passato, il Taranto ha pensato di custodire questo 2-0.
2: Ma secondo me si è preso anche un rischio, perché comunque oggi, ripeto, è andata bene che c'era un avversario come il Toma Maglie, però è chiaro che in un contesto differente, ecco, per esempio penso alla prossima trasferta, o Stuni di Coppa o Canosa, e lì non ti puoi permettere di andare a finire il primo tempo sul 2-0 e poi rientrare che puoi gestire il risultato. Devi andare a cercare il terzo gol, perché poi è chiaro che il terzo gol l'avversario lo spezzi mentalmente e psicologicamente. Quindi oggi è andata bene che c'era l'avversario, ribadisco, un po' sottotono, un po' in difficoltà, quindi diciamo va bene. Poi bisogna anche dare merito anche allo stesso Maglie, che magari preso da una reazione d'orgoglio è voluto scendere in campo per il secondo tempo con un altro spirito, ci ha provato a metterci in difficoltà, non ci è riuscito, perché poi comunque i limiti del Maglie sono quelli, i meriti difensivi anche del Taranto, bisogna dire anche questo, di una difesa a tre probabile, sono anche quelli, perché comunque c'è un Lanzolla che anche oggi pomeriggio secondo me si è fatto valere, quindi c'è questo e quello.
1: Nel frattempo arriva anche il commento di Salvatore Conte: il Taranto è stato bravo a veicolare la partita spegnendola e sicuramente, dice, l'ambiente non sia sempre negativo e sostenga la squadra. Questo è un segnale naturalmente che bisogna dare all'intera piazza. Domenico l'ha detto anche il direttore sportivo Francesco Montervino: serve remare tutti dalla stessa parte, inevitabilmente i risultati però fanno la loro e adesso il Taranto deve piano piano iniziare a incanalare il suo percorso all'interno di questa eccellenza, perché non è semplice, lo sappiamo, tutte le squadre daranno il 100%, perché inevitabilmente questo è un campionato dove la battaglia si fa in prima linea e quindi c'è da attendersi questo tipo di gara in tutte poi le sfide di questo campionato di eccellenza.
3: È un campionato che va giocato come hanno fatto Lanzolla e Morales oggi, no? Palle lunghe, quando magari ci sono situazioni dubbie, si spazza, come si dice in gergo, il pallone in tribuna, non si bada al sodo nemmeno sui contrasti, si corre tanto. È un campionato difficile, è una di due, possiamo definirlo, perché comunque le squadre che ci sono squadre forti. Lo stesso Trani, che vedremo in campo alle 19, è un'ottima squadra, e attenzione al Trani, a non pensare che sia solo il Canosa la big di questo campionato assieme al Taranto, ma c'è il Trani che ha un'ottima squadra, soprattutto dopo l'arrivo di Nicola Roiodice. Per quanto riguarda, come dicevi tu, il fattore ambientale, si deve remare tutti dalla stessa parte, si deve iniziare già da domenica. Torniamo a casa. Finalmente facciamo vedere Taranto di cosa è realmente capace.
1: Tornare col sorriso una settimana prima del ritorno allo stadio Erasmo Iacovone sicuramente era un dettaglio fondamentale per la formazione di mister Luca Tiozzo, in attesa di recuperare naturalmente il nostro Cosimo Lenti dal tamburino Frisari. Chiedo al mister, guardando adesso la classifica, il Taranto che è salito a quota 9 al momento.

0: in attesa naturalmente del risultato della Soccer Trani, che giocherà alle 19, abbiamo detto prima, e poi lo Squinzano domani sera, che avrà il posticipo con l'Unione Calcio Bisceglie. Gradualmente il Taranto deve iniziare a guardare la classifica dall'alto della tua esperienza da tecnico. Secondo te Luca Tiozzo adesso dice non guardiamo immagino la classifica, dico bene?
1: No, si guarda la classifica, è chiaro, si guarda la squadra e in questo momento diciamo il Taranto sta crescendo, no? Di partita in partita. Rispetto alla domenica scorsa c'è stato un passo avanti e si è visto nel gioco. Anche perché sulla catena di destra il Taranto gioca benissimo, è chiaro che bisogna poi anche lavorare sull'altra catena di sinistra, però ha fatto un'ottima gara e quindi ha portato questi tre punti. Adesso c'è bisogno di continuità, saranno importanti gli scontri diretti e lì ci sarà poi il cambio di passo, no? Con gli scontri diretti li devi vincere.
0: Prima di passare alla domanda successiva che porrò al nostro opinionista Nicola Delisis, continuo a leggere dei commenti perché qualcuno dice secondo tempo che non è piaciuto, poi adesso l'importante è vincere anche non giocando bene. Giuliano Giuliani scrive: serve ancora qualcosa, un attaccante prolifico di movimento, un centrocampista come era Marino, ahimè. Nicola, prima di farti la domanda proprio sul giocatore che ha fatto il suo esordio oggi, Cristian Lupo, io ti pongo questa domanda: Marino quanto avrebbe fatto comodo a questo centrocampo?
2: Bella domanda. Io però questa domanda la girerei al mister. Perché lui
0: la schipperesti, per utilizzare un termine inglese, dai, va bene.
2: No, comunque, no, risponde prima il mister o...
0: No, prima te e poi andiamo dal mister, sì.
2: No, Marino secondo me avrebbe fatto comodo. Marino è quel giocatore che l'anno scorso... Io ho sempre in mente la giocata nella finale maledetta contro il Gladiator, che il suo ingresso a inizio ripresa ha riacceso il Taranto in un certo senso, quindi è quel giocatore che ha dato un minimo di brio in più alla manovra, quindi sì, magari ci poteva servire anche quest'anno. Poi io volevo rispondere anche, concordare con il telespettatore riguardo il secondo tempo, perché effettivamente il secondo tempo manco a me è piaciuto, però diciamo che sono rimasto un attimo, mi aspettavo effettivamente un altro gol del Taranto giusto per chiudere definitivamente la partita, però magari questa è una cosa che si migliorerà nei prossimi giorni, anche perché finalmente il mister Chiozzo avrà una settimana intera a disposizione per poter lavorare con questo gruppo.
0: Mister!
1: Sì, dicevo pure in l'altra trasmissione, no? Che manca un uomo d'ordine in mezzo al campo. È un uomo che verticalizza, perché noi abbiamo visto pure oggi i campi di gioco cercando gli esterni, no? Il quinto di destra e il quinto di sinistra, quindi manca la verticalizzazione per lo Savio, che attacca lo spazio e attacca la porta.
0: Nicola, su Lupo invece che impressione ti ha fatto?
2: Lupo sì, come prima apparizione molto bene. Mi dispiace solo che sia il 2007, perché in questo momento il 2008 ci serve come il pane, fermo restando la prestazione positiva anche di Soldani, ma non mi dispiacerebbe averne un terzo, visto che poi c'è anche Lenti, no Cosimo. Dobbiamo stare attenti con i Lenti, bisogna specificare o Cosimo Lenti o il Lenti che gioca nel Taranto. Quindi, no, comunque, tutto sommato, ecco il mister.
0: Ok, andiamo subito.
3: Convincente, meritata, sofferta, perché poi non è che le cose si conquistano così, solo a parlare, se bisogna anche poi andarsela a giocare. Ci sono degli avversari, però penso abbiamo fatto 40-35 minuti il primo tempo gradevolissimi, ottimi, anche con dei buoni fraseggi, loro ci togliono, dobbiamo ancora imparare a capire e a codificare bene quando tolgono via il dentro e quando... bisogna andare fuori, quando tornare dentro, possiamo farlo meglio. Poi hanno fatto un cambio verso fine primo tempo, ci hanno messo un po' in difficoltà perché hanno sbattuto lì, cominciato a sbottare lì quattro punte, perciò noi andavamo ancora forti e alti con i quarti, non dovevamo farlo. Poi invece abbiamo fatto un bel finale, abbiamo sofferto nella parte iniziale ancora un po', però poi riuscivamo pian pianino a pulire la palla e a giocare. E siamo stati bravi, abbiamo rallentato un po' i ritmi e siamo stati bravi.
4: Possiamo parlare di un passo avanti rispetto alla partita di giovedì?
3: Sì, perché avevamo più noi la palla e mi piace pensare che miglioreremo ancora tanto.
4: Mister, domenica c'è l'esordio allo Iacovone, come se lo immagina, come si immagina questo Iacovone?
3: fammi avvicinare pian pianino, ok? L'abbiamo detto, un sogno per tutti noi, giusto? Per me sono stato già un sogno essere stato chiamato. Immaginarsi poi domenica che sarà, giusto? È una giornata storica non solo per noi ma per la città intera, per voi, per la popolazione, per la mia società. Oggi però ci godiamo questo 2-0 e da domani riposiamo, perché sono 11 giorni che stiamo sempre lì sul pezzo, e da martedì prepareremo bene tutto, queste grandi emozioni, ma soprattutto un avversario che poi è il Novilo, che è il Nogoli, che non sarà un avversario per nulla semplice.
5: Mister, cosa ti porti da Via Damaglie, al di là diciamo della vittoria? Hai visto un qualcosa di Luca Tiozzo nella squadra?
3: Ma penso, se me lo l'ha detto lui, penso che si sia visto, dai, c'è un po' più palleggio, i mediani hanno incominciato a palleggiare di più, abbiamo palleggiato dietro, per me dobbiamo girarla ancora di più la palla, trovare lo spazietto dentro sulla tre quarti ancora con più convinzione. Però è chiaro che poi io dico, se dobbiamo perderla è meglio fare un passaggio ancora interlocutorio, però oggi l'abbiamo fatta bene, poi Soldani ha fatto l'assist da dentro, ha giocato a 2008, ha giocato dentro per lo Savio, ha fatto gol, ha fatto benissimo Corvino, ha fatto straordinariamente bene quando è entrato Andrea Saraniti, i mediani oggi hanno giocato, non hanno subito, perciò c'è un po' di Luca Tiozzo, ma c'è tanto di questi ragazzi qua, sottolineiamolo sempre, perché poi altrimenti se dai le cose per scontato, io senza di loro non so niente.
5: Mister, al volo sulla scelta, il tandem d'attacco tra virgolette leggero, lo Savio Corvino, cosa hai chiesto ai ragazzi? Magari di legare un po' più il gioco, magari uno veniva a legare e l'altro attaccava la profondità?
3: No, diciamo, vabbè, col Corvino ha giocato, abbiamo giocato un 3-4-2-1, un 3-4-3, ma lo Savio magari è un po' più imprevedibile, ok? Secondo me ci lasciavano giocare un po' di più e lui magari dà meno punti di riferimento perché è più istintivo, giusto? Poi è entrato con quella razionalità, con quella capacità, con quella di leccare il gioco che ha pochi giocatori in categoria, che è Andrea, e ci ha permesso poi di tenere qualche palla, di andare di scarico, di andare da una parte all'altra, ha sfiorato l'Eurogol di tacco. Bene tutti, bene chi ha giocato, bene chi è subentrato, bene la partecipazione di tutti. Oggi ci voleva una gara di questo genere qua.
5: Grazie mille, mister.
3: Grazie a te.
2: Grazie tanto per loro.
5: Allora, andiamo sempre in diretta.
0: Torniamo in studio adesso. Abbiamo sentito appunto le dichiarazioni di mister Luca Tiozzo. Mister Molino ha analizzato sicuramente in maniera precisa la partita, a lui interessava naturalmente il risultato, ha parlato anche di una prestazione più convincente rispetto alle ultime prestazioni, è un Taranto in crescendo.
1: Sì, e si è visto oggi, l'ha ribadito anche il mister, che il possesso palla diciamo rispetto ad altre partite, quindi ha palleggiato di più la squadra, mi è piaciuto lo Savio, che in alcune circostanze ha fatto anche la fase difensiva, in alcune occasioni è tornato addirittura quasi al limite dell'area nostra per recuperare qualche pallone, e quindi si è vista un po' di più di voglia da parte dei giocatori.
0: Bene, continuiamo a leggere qualche altro commento. Nel frattempo arriva Mimmo e Nunzio Albano: ora serve continuità e pensare a vincere tutte, sapendo che ogni domenica anche la più scarsa diventerà il Real Madrid. Poi Francesco Capone: ho visto una squadra determinata a sbloccarla subito nel secondo tempo, a gestire il risultato come avremmo dovuto fare in tante occasioni, ma soprattutto ho visto una squadra che lotta su ogni pallone fino al 90esimo. Domenico Ciquera: bisogna aspettarsi questo tipo di sfide per il Taranto, indubbiamente, con una squadra che però deve affrontarle sempre con il piglio giusto. Il Taranto deve approcciare sempre come ha fatto con il Racale, come ha fatto quest'oggi, giocando un buon calcio, perché in questa categoria serve quel tipo di carattere lì.
6: Il Taranto deve aggredire le partite, deve partire bene subito, deve partire con la pressione alta, deve capitalizzare soprattutto tutte le occasioni da gol che crea, perché è inutile che ci giriamo intorno. Il Taranto ha bisogno, secondo me, di un altro attaccante che possa capitalizzare quelle che sono le occasioni. Il DS Montervino, proprio ai vostri microfoni venerdì, ha detto che valuterà eventuali uscite, si sta prendendo del tempo per decidere, però va preso un attaccante che riesca a segnare e che sia perfetto per questa categoria. Io, se potessi fare un consiglio per acquisti ADS Montervino, prenderei

0: Sanchez, visto che a Brindisi comunque la situazione non è tanto rosea.
1: Quindi il direttore Montervino, se ci sta ascoltando in questo momento, Domenico ti ha consigliato letteralmente l'attaccante da prendere. Scherzi a parte, a breve dovremmo avere il nostro Mimmo De Bartolomeo con un tesserato della Virtus Francavilla, quindi avremo anche la sala stampa dello Stadio Tursi. Nicola De Lisis, sei d'accordo? Juanito Sanchez oppure anche Alessandro Gatto, che è un nome che è circolato un po' in questi giorni. Tu che dici? È fantamercato, al momento.
2: Ma io credo l'importante è che sia congeniale ai piani tattici di Mister Tiozzo e ovviamente anche quelli del direttore sportivo. Quindi ripeto, io non sono per i nomi, cioè lascio molto lavorare gli addetti ai lavori. Poi è chiaro che io quello che posso fare al limite è giudicare l'operato in campo, positivo o negativo che sia. Però sì, ripeto, io darei la priorità, ribadisco, alla ricerca del 2008, perché ragazzi siamo corti, purtroppo siamo corti. Quindi io, ecco, forse magari non importa, visto che ho sentito parlare anche di un portiere 2008, anche perché sinceramente mi pare un peccato con un portiere come Lombardo, che secondo me dà le giuste garanzie, ma anche lo stesso Baglietti, oggi bravo anche Baglietti in alcune circostanze, in alcune uscite nella lettura delle azioni offensive del Magliel. Sinceramente, ok che libereresti un 9 in mezzo al campo, ma l'under in porta l'ho sempre visto come un cruccio, francamente, perché faccio un esempio: se
1: Sì.
2: l'under sbaglia in mezzo al campo, a centrocampo, la squadra ha tutto il tempo a disposizione per recuperare, a meno che non sbaglia proprio in ripartenza contropiede 4 contro 1 e là devi fare il segno della croce. Ma se sbaglia il portiere, ragazzi, è finita. Se sbagli il portiere under è finita, perché cioè, lì proprio che non c'è possibilità di recuperare.
1: Vedo
2: Peccato
1: Mister
2: Alessandro.
1: Molino ascoltarti con grande piacere, probabilmente è d'accordo.
3: Sì, beh, è chiaro, ha fatto una dinamica.
2: Un onore.
3: Com'è? Come ha detto?
1: Detto onore, onore.
3: No, beh, è chiaro, l'under è sempre una cosa importante perché c'è
1: Un attimo
3: l'obbligo.
1: solo, mister, scusami. Andiamo da Cosimo Lenti. Cosimo, te.
4: Sì, abbiamo mister Giordano, mister. Cosa ti porti via da questa partita? Una sconfitta, però la vostra squadra ha retto, un buon secondo tempo, un gruppo che comunque deve crescere. Cosa ti aspettavi innanzitutto e se sei comunque soddisfatto?
5: Non soddisfatto assolutamente no, mi porto la reazione del secondo tempo sicuramente e come ho detto ai suoi colleghi poc'anzi un pubblico favoloso che ci sostiene e ci continua a sostenere nonostante questo avvio diciamo difficoltoso a livello di numeri sicuramente, di prestazioni no. Quando si perde c'è nulla da sorridere, bisogna lavorare, bisogna dare di più, bisogna fare di più. Dicevo prima, abbiamo fatto un primo tempo con la paura addosso e si è visto. Secondo tempo ci siamo alleggeriti di quella paura che ho visto poi invece nel Taranto, ma loro sono stati più bravi, sono più squadra, hanno delle individualità sicuramente migliori. L'hanno chiuso il primo tempo, non siamo riusciti poi in fase realizzativa a produrre nulla e quindi con il vantaggio del primo tempo si è chiusa così la gara.
4: Mister, al volo dove può arrivare la sua squadra?
5: La mia squadra deve arrivare a salvarsi. Lotteremo sicuramente fino alla morte per cercare di raggiungere l'obiettivo che si è posto dall'inizio stagione alla società. Sappiamo che è un percorso molto complicato, una squadra nuova, abbiamo delle difficoltà, ma non ci lamentiamo, anche ho promesso alla press, se dovesse rimanere questo l'organico, non dovesse arrivare nessuno, noi andremo fino alla morte, fino all'ultima giornata di campionato.
4: Grazie mille, mister.
2: Grazie a voi.
1: Torniamo in studio, abbiamo sentito proprio adesso le dichiarazioni del tecnico del Toma Maglie. Domenico, poi facciamo riprendere naturalmente mister Molino che avevamo interrotto poco fa. Un'analisi corretta, ha detto: noi continueremo avanti per la nostra strada, dobbiamo migliorare. Non è sicuramente soddisfatto della prestazione a 360 gradi, però c'è una base probabilmente da cui ripartire per lui.
0: Una frase, quando ha detto che il Taranto ha avuto paura nel secondo tempo, io non penso che il Taranto abbia avuto paura, io penso che il Taranto abbia semplicemente gestito la gara nel secondo tempo, perché comunque un vantaggio di 2-0 ti porta anche, no, a gestirla. Poi è ovvio che il Taranto debba trovare il terzo, il quarto, il quinto gol quando può, ogni volta che può capitalizzare, però sì, è una bella squadra quella del Maglie, ha margini di crescita. Però un po' di mercato, evidentemente, anche in riserva.
1: Mister Carmine Molino, sei d'accordo con le dichiarazioni del tecnico del Tomamali? E poi ti faccio chiudere il discorso che stavi facendo prima.
3: No, è chiaro che sono due squadre, no, completamente diverse. L'organico del Taranto non si discute, quindi in maglie deve lottare per la retrocessione o per la metà classifica, sì, non di più, perché come squadra io ho visto poco incisiva. Si è chiusa bene e si vede che il mister ha lavorato sulle linee di passaggio. Poi il Taranto, quando ha trovato il gol, è chiaro, si è aperto un po' il maglie e il Taranto è riuscito a fare il 2-0. Quindi deve lavorare molto. Poi non so se a maglie arriverà qualche altro giocatore per rinforzare la squadra. È dura perché l'Eccellenza è un campionato difficile.
1: Infatti lui ha detto mi servirebbe qualche altro innesto,
3: perché non è facile poi affrontare le squadre, perché poi oltre al Taranto ci sono altre squadre attrezzate.
1: Sala stampa, stadio Tursi, abbiamo il nostro Mimmo De Bartolomeo con il direttore sportivo della Virtus Francavilla, Mariano Fernandez.
6: Siamo qui con il direttore della Virtus Francavilla, Fernandez. Grande vittoria della Virtus Francavilla. Risultato secondo lei giusto? Innanzitutto partiamo da questo.
7: Sì, credo che nel primo tempo forse Martina ha fatto una partita in tanti aspetti superiore a noi. Credo che il secondo tempo si è visto un'altra squadra, abbiamo creato diverse occasioni e tante altre potevamo fare molto meglio. Era una partita difficile, lo sapevamo, due squadre comunque giocano un calcio propositivo, aggressivo, e quindi lo sapevamo, in un campo che non sta in grandi condizioni, e quindi era una partita tosta, difficile, però credo che questa squadra ha dimostrato sempre in tutte le partite un atteggiamento di voler portare il risultato a casa, di voler vincere, e oggi l'ha fatto in un campo difficilissimo, quindi siamo contenti per quello che sta facendo questa squadra, per come rappresenta questa maglia, e quindi sappiamo che abbiamo tanto margine di crescita, perché è una squadra anche molto giovane, dobbiamo pensare a lavorare e a pensare a partita dopo partita.
6: Soprattutto nel primo tempo ha avuto molte difficoltà la Virtus Francavilla, il Martina è andata più volte vicino al vantaggio, poi l'episodio, come spesso accade nel calcio, il gol dell'1-0, poi il Martina è riuscito a pareggiarla sul calcio di rigore, però nella ripresa, soprattutto dopo il gol del 2-1, la Virtus Francavilla è riuscita a gestire benissimo il risultato e poi effettivamente non ha rischiato più nulla.
7: Sì, in un campo del genere lo sapevamo che comunque gli episodi sono fondamentali, perché non era in un buon stato sia per loro che per noi, quindi non ha una partita combattuta. Nel primo tempo è vero che il Martina ha fatto un po' meglio, però non penso che abbiamo avuto tantissimi problemi. Nel secondo tempo la partita è stata gestita diversamente da parte nostra, e quindi abbiamo fatto una vittoria importante. Siamo contenti perché dobbiamo continuare a dare continuità ai risultati, e adesso oggi è giusto che se la godano i tifosi, che purtroppo non sono riusciti a venire, quindi va dedicata a loro, e noi da domani già pensare ai gladiatori.
6: Ultima battuta, 4 su 4, dove vuole arrivare questa Virtus Francavilla?
7: No, ma noi, come ti ho detto prima, come le ho detto sempre da inizio ai ragazzi, noi dobbiamo pensare a lavorare, a rendere orgoglioso ai tifosi, alla società, a creare il senso di appartenenza. Quello che si è vissuto l'ultima partita in casa con il Brindisi è stato bellissimo, l'alchimia si è creata tra la squadra e la tifoseria, quindi questi ragazzi credo che stanno facendo un inizio di campionato importante, però ancora è lunghissimo, mancano tanti punti, quindi come ho detto prima dobbiamo giusto goderla oggi, però già domani dobbiamo pensare a Gladiator, che sarà un'altra partita complicata e dobbiamo prepararla al meglio.
6: Grazie direttore.
1: Grazie al nostro Mimmo De Bartolomeo. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo della Virtus Francavilla, Mariano Fernandez. Mister Molino, una vittoria importante, forse importantissima aggiungerei, per la formazione di Bruno Trocini. Un avvio di campionato sorprendente, anche se dopo le prestazioni iniziali la Virtus ha carburato sempre di più. Mi viene in mente la prestazione di mercoledì contro il Brindisi, con una squadra che aveva costruito davvero una valanga di occasioni. Quest'oggi una partita più equilibrata, con il Martina che è andata più volte vicino all'1-0 nei primi 10 minuti, però la Virtus ha tenuto molto bene il campo, sta dimostrando di essere quella squadra da ragazzi terribili, perché questa è una squadra con un'età media veramente molto bassa.
3: Beh, il Francavilla...
1: Andiamo, scusami, subito da Cosimo. Cosimo, a te.
4: Avvisatemi quando ci siete tutti.
8: Altrimenti parlavo.
4: Siamo? Aspetta un attimo. Siamo tutti, sì.
8: Vai.
4: Cristian Lupo, sei arrivato da qualche giorno, subito titolare. Che voto ti dai alla tua prestazione e se sei soddisfatto ovviamente della prova della squadra?
9: Ma la prestazione credo che valutarla personalmente sia sbagliato. La cosa più importante è il gruppo e oggi penso abbiamo dimostrato a tutti il Taranto se è unito e se gioca come deve cosa può fare.
4: Che gruppo hai trovato a proposito di questo?
9: Non ho trovato un gruppo, ho trovato una famiglia che dal primo giorno, come hai detto bene tu, sono da 2 giorni qui, ma è una famiglia, ti rende partecipe dal primo giorno, quindi non c'è niente da dire.
8: Parliamo del tuo esordio, parliamo di questa partita, parliamo delle prospettive di questo Taranto.
9: Ma il Taranto farà partita per partita, il mister dice bene, non dobbiamo guardare il futuro, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e vedere che risultati arrivano e oggi ne è la prova.
8: Come giudichi il tuo esordio?
9: Ma è un esordio discreto, non so neanche giudicarlo, ma lascio fare agli altri.
8: Domenica ci sarà l'esordio ufficiale di questo Taranto nel nuovo Iacovone. Beh, insomma, racconta quello che tu immagini.
9: Ma spero, come tutti, di avere un'atmosfera incredibile. Credo che i nostri tifosi ci accontenteranno su questo discorso e noi cercheremo di accontentarli altrettanto sul lato del risultato.
4: Cristian, tu sei di Grottaglie, però alla fine possiamo considerarti tarantino. C'è un po' di orgoglio nell'essere stato chiamato dal Taranto a vestire questa maglia che per te è praticamente casa?
9: Certo, il Taranto, si dice, quando ti chiami il Taranto non c'è categoria e credo che da fuori sia soltanto una frase fatta, ma quando si vive dentro si capisce realmente che il dilettantismo non c'entra nulla.
4: Grazie Cristian.
2: Grazie
8: a te.
1: Torniamo in studio, faccio concludere il mister Molino, tra l'altro ha citato Grottaglie, Cosimo, una città che a te è molto cara, tra le altre cose.
3: Niente, dicevo che il Francavilla dopo la retrocessione poi piano piano ha ricostruito e quindi ha fatto un'ottima squadra e quindi dirà la sua nel campionato.
1: Torniamo alle dichiarazioni di Cristian Lupo, ritorno da Nicola De Lissis in questo momento. Nicola, ti ha soddisfatto, ti aspettavi qualcosina di più dal punto di vista del chiacchiericcio da parte di Cristian Lupo, al di là poi naturalmente delle sue dichiarazioni abbastanza oneste, mi è sembrato anche un ragazzo abbastanza tranquillo.
2: Ma io sarò banale, Peppe, ma no, il giusto, secondo me ha parlato il giusto, ma poi bisognerebbe non è un riferimento al Lupo, chiaramente, ma proprio in generale, rivolto alla squadra, bisogna parlare meno davanti alle telecamere e più sul campo, quindi va bene così per oggi, ma ripeto, non ne farei... Ha detto cose giuste, Mi fa piacere il fatto che sia... della provincia, secondo me è importante avere giocatori nel Taranto che siano del territorio, perché magari può esserci quella spinta in più, quella motivazione in più che possa spingere questi ragazzi a fare bene nel Taranto, nella nostra squadra.
1: Io tornerei adesso in questo momento da Cosimo Lenti, se lo abbiamo, dalla sala stampa, eccolo qui, Cosimo, a te.
4: Ciao ragazzi, allora noi possiamo chiudere qui il collegamento perché dopo Cristian Lupo non verrà più nessuno ai nostri microfoni, quindi il collegamento possiamo chiuderlo qui dal tamburino Frisari di Maglie. Ovviamente adesso possiamo archiviare questa partita e concentriamoci tutti, e rivolgo un mio personalissimo appello a popolare tutti insieme lo Iacovone, goderci la giornata di domenica, sarà un appuntamento storico, sarà un appuntamento bellissimo da vivere tutti quanti insieme. Mi permetto di fare un appello, un piccolissimo appello, facciamo la storia, perché adesso lo Iacovone potrebbe ospitare 21.000 spettatori e anche arrivare a un numero che è praticamente la metà, quindi 10.000, sarebbe penso un record storico, un record pazzesco ovviamente in quello che è l'eccellenza. Quindi Taranto può fare la storia, può fare questo record assurdo, pazzesco. Il momento sicuramente non è dei migliori perché ci si aspettava di arrivare a questo appuntamento a punteggio pieno, però 2 vittorie consecutive per i ragazzi, se, facciamolo, sarebbe qualcosa di unico, storico e pazzesco, quindi mia personalissima opinione, mio personalissimo appello, spero venga condiviso da voi e ovviamente da tutti i sostenitori rossoblù.
1: Assolutamente, assolutamente, un'ultima battuta Cosimo, Christian ha detto una frase molto molto bella, ha detto non ho trovato un gruppo, ho trovato una famiglia. Questo è un segnale anche di un'unità di gruppo, di una squadra che vuole essere unita e vuole andare avanti in questo percorso.
4: Ma lo si vede in ogni abbraccio dopo un gol, credo che sia solo un aspetto mentale quello che ha tra virgolette condannato il Taranto in queste ultime uscite, però serve quel click mentale per poi andare veramente senza paura su ogni contrasto, gambe fluide e quindi ottenere risultati senza paura, quindi speriamo che sia arrivato quello definitivo.
1: Grazie, grazie Cosimo, grazie per il tuo contributo quest'oggi, buon rientro, buon lavoro naturalmente e torniamo in studio. Ci soffermiamo un attimo su un dettaglio che abbiamo trattato nel pre-gara, Domenico, perché si è parlato di tarantinità in questa squadra, perché è arrivato Leonardo Taurino, o meglio è tornato Leonardo Taurino nella sua città, è arrivato Cristian Lupo, che è un giocatore sì di grottaglie ma che sente Taranto sua, potrebbero arrivare altri giocatori tarantini e qui non ci stiamo a soffermare. Forse questo è un dettaglio che andava preso anzitempo, nel senso che bisognava puntare su giocatori che amavano questa maglia e sentivano quel senso d'appartenenza.
0: L'anno scorso, quando c'è stato l'esonero di mister Danucci, non dovevi prendere l'allenatore tarantino, dovevi prendere i calciatori tarantini, perché il tarantino ti dà sempre qualcosa in più. Cristian Lupo sì, è di Grottaglie, è della provincia, però Grottaglie è sempre Taranto, siamo tutti una grande famiglia nella provincia, quindi sì, è un dettaglio che non andava trascurato. Già l'anno scorso andavano presi questi ragazzi, Cristian Lupo nel 2007. L'anno scorso quante volte ci siamo ripetuti nelle trasmissioni, analizzando le partite, che al Taranto servivano gli under e serviva un 2007. La domanda che mi faccio è questa: perché non si è andati prima a prendere un Cristian Lupo, gli altri ragazzi, del quale ovviamente non possiamo parlare, anche un po' per scaramanzia, se vuoi, certo, perché il mercato sappiamo com'è, e facciamo nostro ovviamente l'appello del direttore Montervino, quel rappello che ha fatto in conferenza stampa. Quindi si doveva ripartire dalla tarantinità, ma la tarantinità all'interno del gruppo squadra, perché questa squadra aveva bisogno di vivere la città, aveva bisogno di essere con gente che questa città la conosce, e sicuramente andava fatto già l'anno scorso. Per fortuna è arrivato Montervino, è arrivata tanta tarantinità e siamo contenti così.
1: Prima di tornare su un discorso, lo faccio anche con Nicola Delissis, il caso Oltremarini, che poi caso non è, attenzione, poi bisogna pensare anche a come verrà gestito il gruppo. Io direi che abbiamo già la sala stampa direttamente dallo stadio Tursi con mister Giuseppe Laterza, intervistato dal nostro Mimmo De Bartolomeo.
10: Mister Peppe Laterza, purtroppo un risultato negativo, possiamo commentarlo come un risultato beffardo. Martina, che nella prima frazione di gioco ha avuto davvero tantissime occasioni da gol, mi viene in mente il palo, mi viene in mente il tiro fuori di Cruz da posizione favorevole, e poi nel momento migliore del Martina l'episodio, come succede purtroppo nel calcio, un calcio di punizione, un piazzato ed è passata la Virtus. Le chiedo innanzitutto se il risultato è giusto e come vogliamo analizzare questo 2-1.
11: Ma io non so se il risultato è giusto, non mi permetto assolutamente di dirlo, perché non voglio togliere sicuramente i meriti al Francavilla, però sicuramente abbiamo fatto una buona gara, dove oggi pesa questa sconfitta, soprattutto per questo, perché poi quando perdi nettamente, sia dal punto di vista del risultato ma anche dal punto di vista tattico, è giusto anche così, però oggi onestamente pesa tantissimo, perché mi ha fatto penso un'ottima partita. Il demerito nostro è quello di non essere passati in vantaggio nel primo tempo, dove abbiamo avuto 4-5 occasioni. Tra queste, oltre al palo, anche una dove siamo arrivati in due contro il portiere, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Abbiamo fatto una buona gara, sia tecnicamente che anche dal punto di vista dinamico, contro una squadra che attaccava benissimo la seconda palla, che la prima giocata era sempre in avanti. Eravamo bravi ad accorciare, a rimanere lunghi. Poi abbiamo subito questo gol nel momento migliore nostro, siamo stati bravi a reagire. Poi questo gol che fa rabbia, perché con le due punizioni sicuramente sono due punizioni evitabilissime. Ci avevamo detto che questi erano due giocatori bravi nel calciare, e tra Mungo e Rush dovevano essere bravi noi a non creare quelle situazioni, però purtroppo è successo, e testa alta, petti fuori, si riprende a lavorare.
6: Martina che non deve assolutamente demoralizzarsi perché è vero che il risultato fa male, però la prestazione c'è stata assolutissimamente e adesso si va a Nardò, ecco. Quindi questa trasferta dove il Martina può tranquillamente rialzare la testa sarà una trasferta difficile, però si riparte da dove, mister? Sicuramente dal Martina del primo tempo dove in

0: fase offensiva ha prodotto tanto, però bisogna migliorare forse la finalizzazione.
1: Ah, si riparte martedì venendo allo stadio con la convinzione di aver fatto una buona gara e anche con l'attenzione a dover andare a realizzare alcune situazioni, sicuramente quella di finalizzare di più e quella di essere un pochettino più attenti in alcune situazioni dove purtroppo due gol così fanno male, perché poi sono stati decisivi per la sconfitta e fanno malissimo. Però, ripeto, io ho visto una squadra che ha avuto atteggiamento, voglia, determinazione, qualità in alcuni momenti della partita. Entravamo da destra e da sinistra, centralmente con molta facilità, eravamo bene nella fase di costruzione, su un campo che anche si fa un po' di fatica nel giocare, bravi nelle transizioni. Io penso che alla fine si sia fatta veramente una buona partita. Il risultato pesa sugli episodi e dobbiamo essere più bravi, secondo me, ad analizzare tutto questo.
0: Grazie, mister.
1: Grazie.
2: Grazie al nostro Mimmo De Bartolomeo che ha intervistato, come avete sentito poco fa, il mister della Martina Giuseppe Laterza. Torno da Nicola De Lisis. Perché? Perché ci sono arrivati dei commenti, uno in particolare da parte di Martino Laino. Non venisse in mente a nessuno di privarsi di Oltremarini. Unico vero attaccante di categoria, bisogna solo sfruttare le sue capacità realizzative e la sua velocità. Di contro serve un centrocampista capace di verticalizzare il gioco. Forza Taranto. Questo è il discorso che stavamo per aprire prima dell'intervista a mister Giuseppe Laterza, perché Oltremarini oggi non si è visto. Si è visto invece in Coppa, che aveva fornito un ottimo assist allo Savio per il momentaneo 1-0. È un giocatore che in questo avvio non abbiamo visto molto spesso nell'undici titolare in campionato. È un giocatore che lo scorso anno ha fatto molto bene nel Toma Maglie,
3: Maglia,
2: quindi
3: appunto.
2: più di qualche tifoso. Forse anche qui in studio qualcuno si aspettava un utilizzo più concreto dell'attaccante.
3: E infatti faccio un inciso perché a proposito di attaccanti da non cedere, lo Iodice si è sbloccato poco fa contro il Galatina, il Trani vince 1-0 e ha fatto un gol molto molto bello. Siamo praticamente al dodicesimo del primo tempo e il Trani già vince 1-0 contro il Galatina. Ma io secondo me, per tornare a noi, non credo ci sia un caso Oltremarini.
2: No, no, non caso,
3: Beh,
2: ovviamente mi ero spiegato malino, non caso, attenzione, sì.
3: vabbè, però siccome non è riferito alla trasmissione, ma siccome in altre chat hanno letto Oltremarini in tribuna e subito sono partite le paranoie, perché poi io dico pure quello che penso. Secondo me c'è un discorso di rosa piuttosto ampia, piuttosto lunga, e quindi è chiaro che qualcuno purtroppo lo devi mandare in tribuna. Io penso anche allo stesso Potenza, anche Potenza giovedì ha fatto una bella partita e credo che pure oggi, pure lui fosse in tribuna oggi, o sbaglio.
2: Sì.
3: Quindi parliamo, quando la rosa è ampia è chiaro che devi fare scelte dolorose da quel punto di vista. E poi intendiamoci, magari poteva anche risentire Oltremarini della partita di oggi, visto che era ex di turno, insieme agli acciaccati Soldani e Mutisi, e quindi non lo so, vabbè, comunque è andata così. Chi l'ha rimpiazzato non è andato male, anche perché lo Savio è tornato al gol, chiaramente in continuità con il gol di giovedì, e quindi va bene così. Io, se vuoi, nel
2: Concretezza, cosa più
3: frattempo,
2: importante?
3: Peppe, se
2: Dimmi.
3: vuoi, io nel frattempo continuo ad aggiornare la partita Trani Galatina, che tanto comunque ce l'ho qui a portata di mano.
2: Sì. Eh beh, ottimo, ottimo, assolutamente. Ci puoi fare da opinionista live direttamente da
3: Lo facevo l'anno
2: Trani.
3: scorso pure con il nostro buon direttore Dario, e quindi perché non ripetersi pure quest'anno?
2: Il direttore Dario sarà fiero di te, visto che ci stai facendo anche da corrispondente da distanza. Va bene, va bene. Sarà contento anche l'editore Giovanni
3: E un
2: Semeraro.
3: saluto a Dario, un saluto affettuoso
2: Grazie,
3: a Dario.
2: grazie Nicola, assolutamente. Torno da te, mister, perché è vero, c'è una rosa ampia a disposizione, quindi mister Luca Tiozzo deve pur fare delle scelte che sono anche abbastanza complesse, perché giustamente Nicola diceva una cosa importante prima. Potenza ha fatto una gran partita giovedì contro l'Ossuni e non si è visto quest'oggi. Anche Oltremarini, più di qualcuno borbotta, però bisogna sempre considerare che hai Saraniti, Lo Savio, Martano sulla fascia, devi Corvino, cioè hai comunque degli attaccanti importanti, diventa difficile gestire questo tipo di rosa.
4: Beh, lì deve essere bravo poi il mister, no? A gestire il gruppo e dare minutaggio un po' a tutti e far sentire soprattutto tutti importanti per una giusta causa e quindi tenere tutti quanti sempre sulla corda, perché poi è chiaro, ogni mister.

0: la sua metodologia e a gestire il gruppo. Quindi far sentire importanti i giocatori tutti, questa è la cosa fondamentale.
1: Domenico, questo stimola secondo te gli attaccanti anche delle tribune? Potrebbero stimolare a fare meglio in allenamento oppure nella loro testa entra qualche altro discorso secondo te?
2: Secondo me può soltanto che stimolarvi anche la tribuna, un po' di tribuna come fece un allenatore di Serie A tanto tempo fa, può far bene ai calciatori. L'abbiamo visto con Bonucci, perché non deve succedere con i nostri attaccanti. Io penso che queste tribune, queste panchine siano dovute comunque alla profondità della rosa. Poi il Taranto comunque disputa due competizioni, c'è spazio per tutti, quindi alla fine non c'è nessun problema, i nostri attaccanti lo sanno, si alleneranno a 200%, poi chi sarà meglio dell'altro ovviamente giocherà. Il mister, questo è ovviamente un problema che si augura, perché se danno tutti il 200%
1: Beh,
2: significa che stanno
1: chiaro.
2: tutti bene e ha l'imbarazzo della scelta. È una rosa comunque ampissima quella del Taranto.
1: Credo che mister Molino sarebbe felice di avere un parco attaccanti di questo
0: Beh,
1: livello.
0: avere degli attaccanti così per l'eccellenza è un lusso, parliamoci chiaro, cioè, avere degli attaccanti devi solo chiudere gli occhi e scegliere, no? Come si dice. Quindi è importante, come ha detto Lupo, una famiglia, un gruppo, sentirsi tutti, no? Responsabili e avere sempre lo spirito giusto per poter fare le partite e giocare con una certa intensità.
1: Nicola, una certa intensità, questo Taranto deve migliorare soprattutto questo in vista di una domenica storica, speciale, come ha detto il nostro Cosimo Lenti, che tra l'altro ha fatto un bellissimo appello alla piazza rossoblù, lui che poi porta da sempre i colori tarantini nel suo cuore, quindi anche questo è un segnale di senso d'appartenenza che la gente deve dimostrare in questa nuova apertura del nuovo Erasmo Iacovone, un qualcosa che deve unire città, squadra, tifoseria, ambiente, provincia, regione, nazione, mondo. La buttiamo così. Non ti sentiamo, Nicola, non ti sentiamo.
3: Mi sentite? Mi
1: Ora sì, ora
3: sentite?
1: sì. Avrai toccato qualche
3: Non so
1: tasto,
3: perché. Infatti
1: veloce.
3: mi sento di condividere l'appello di Cosimo e vedrò anch'io di presenziare sugli spalti della tribuna S del nuovo Iacovone.
1: Ormai è proprio la tribuna S e non la tribuna Ovest, non me lo devi spiegare.
3: No, io tribuna S, ora è tribuna S,
1: Ok,
3: gradinata. Eh sì, cioè, qua dobbiamo abituarci, tribuna Est, tribuna Ovest, curva Sud, c'è pure la curva Sud, capisci? Ci sarà pure la curva Sud che dopo 20 anni ritorna nella proprietà, nella disponibilità dei tifosi del Taranto. No, comunque, a parte gli scherzi, sì, mi sento di condividere l'appello di Cosimo, ma credo ci sia anche molta curiosità da parte anche dei cittadini comuni di Taranto, che magari il Taranto non hanno nemmeno mai visto in campo, quindi andranno, come c'è stata per il resto per la prima partita dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo, cioè ragazzi, 17.000 spettatori per
1: Si erano
3: l'Italia,
1: fatti sentire, sì.
3: e si sono fatti sentire, sì, io quella partita l'ho seguita su YouTube, visto che ero comunque fuori sede. Ma vi posso assicurare che il boato dei 3 gol dell'Italia, sì, del Taranto, dell'Italia è stato.
1: Vabbè, stai immaginando già i 3 gol del Taranto settimana prossima, ipoteticamente,
3: E infatti è
1: attenzione.
3: pura utopia, attualmente immaginare 3 gol del Taranto è pura utopia. È stato comunque veramente molto, molto da brividi. Però a proposito di intensità, visto che mi facevi il discorso dell'intensità, sì, si può migliorare, ma credo che già oggi si sia vista qualcosa di più, anche quando c'era da difendere in un certo senso il risultato, nel senso che io con tutto che non sto mai tranquillo nemmeno sul 3-0 al 91esimo, devo ammettere che nel secondo tempo non ho mai avuto la sensazione di beccare il gol che potesse riaprire la partita, nel senso che ho visto una squadra comunque sul pezzo, cattiva anche nei contrasti, pulita, intensa, insomma una squadra che sapeva quello che stava facendo e cosa doveva fare soprattutto. Quindi, bene
1: Sei in
3: così, si può
1: disaccordo con quello
3: fare.
1: che aveva detto il tecnico Giordano poco fa,
3: Ma
1: di aver
3: infatti
1: fatto
3: io,
1: paura al Taranto?
3: francamente, tutta sta paura da parte del Taranto non l'ho vista, perché riporto gli esempi, secondo me, di momenti in cui il Taranto ha avuto paura nelle precedenti partite. Secondo me ha avuto paura un po' a Spinazzola, su 2-0. Secondo me ha avuto paura a Polignano a mare contro la Polignia. A fine primo tempo infatti ha beccato 1-1, il 2-1 in rapida successione.

E per non parlare poi del secondo tempo, che meno male che è arrivato il 2-2, perché quel punto è stata l'unica cosa positiva di quella serata. Secondo me ha avuto paura anche un pochino, ma è giusto purtroppo, nel secondo tempo contro il Racale, ma oggi francamente paura.

0: Immagina l'emozione di giocare in quel campo domenica. Questa la possiamo definire una settimana molto, molto importante, non solo per i tifosi rossoblù, ma anche per la squadra che, ecco, potrebbe vivere quell'emozione di uno Iacovone pieno. Ho citato prima l'esempio dell'Italia che ha giocato ai Giochi del Mediterraneo, c'erano 17.000 spettatori, c'era quel boato che spingeva la squadra. Questo boato ce lo attendiamo magari già da domenica, perché sarebbe importante.
1: È importante sì, tornare a casa, tornare alla normalità, perché questo è molto importante, perché questa squadra, no, ha girovagato un po' per tutti i campi della provincia, quindi torna a casa, torna ad allenarsi sui propri campi e quindi è una cosa positiva.
0: Con una tribuna stampa, quella dello Iacovone, dedicata al nostro amico Cristian
1: Ciao, ciao.
0: Cesario. Caro Domenico, questo è anche un affetto in più che è stato dato allo Iacovone per rimembrare la memoria di un grande amico per tutti noi.
2: È stato un grandissimo appassionato di sport, innanzitutto prima che del Taranto, a Ragnu Taranto Calcio 5 lo ricordano con tanto affetto e ovviamente salutiamo gli amici del Ragnu Taranto. E ha dato la vita a Taranto, ha dato la vita allo sport, ha dato la vita ad ogni realtà del nostro territorio ed è giusto che quella tribuna stampa gli sia intitolata ed è un onore ovviamente sedere nella nuova tribuna stampa dello Iacovone domenica. Il mio appello ai tifosi del Taranto è riempite lo stadio, finalmente torniamo a casa, dimostrate veramente Taranto di cosa è capace. Dobbiamo finire sulle cronache nazionali, questa volta non per fatti negativi, ma per fatti positivi, perché Taranto merita altre categorie, lo devono capire tutti, da Milano a Palermo, Catania, in tutta Italia, perché Taranto merita altro ed è inutile che ci giriamo intorno. Taranto non doveva essere in questa categoria.
0: Taranto non doveva essere in questa categoria. Nicola, torno da te. Proprio da questa bella frase che ha detto Domenico, indubbiamente però quel che è successo, ahimè, ai noi, è successo. Quindi si deve ripartire da questa categoria sempre con l'umiltà, poi, al di là di tutto quello che è accaduto, perché il Taranto ha bisogno di ritrovare in primis la sua gente e poi, naturalmente, man mano i risultati devono spingere verso questa risalita immediata.
3: A me incuriosisce, parlavate di boati prima, a me incuriosisce quale sarà il boato nel nuovo stadio, perché se vogliamo parlare di Taranto Gladiator, una cosa mi è rimasta impressa di quella partita, è che ancora oggi ogni tanto quando ho voglia di ricaricarmi, riascolto il boato al gol annullato di Aguilera. Ragazzi, quello che c'erano 3.500 persone, c'ero pure io tra altre cose, purtroppo. Ma ragazzi, un boato clamoroso, cioè da far accapponare la pelle, Massafra. Figuriamoci lo stadio nuovo, non dico 20.000 spettatori, 10.000. Io credo che domenica potremmo essere sono un attimo un braccino corto da questo punto di vista. Secondo me 6.000-6.500 spettatori. Poi è chiaro che se dovesse esserci qualche spettatore incuriosito dal nuovo stadio, dall'esordio del Taranto, anche se in eccellenza, è chiaro che quel numero è destinato a lievitare. Me lo auguro perché è chiaro che sarebbe un bel colpo d'occhio, come diceva Cosimo, anche un record per quanto riguarda l'eccellenza pugliese, ma non solo, perché io francamente forse Ferrara può registrare numeri elevati, ma neanche secondo me alla fine, perché c'è. Io credo che lo stadio Mazza di Ferrara possa contenere 10.000-12.000 spettatori massimo, non di più. Chiedo
0: Siamo lì, sì, siamo lì
3: bene
0: con i
3: anche poi
0: numeri.
3: dovessi entrare nei dati, chiedo
0: Forse
3: bene.
0: anche il Mapei, forse anche il Mapei Stadium con i numeri. Domenico mi fa
3: Sì.
0: segno con la testa di sì, quindi dovrebbe
3: Sì,
0: essere quello
3: vabbè,
0: il
3: però
0: numero, no?
3: ma chi ci gioca in eccellenza? Ma in eccellenza chi ci ha giocato a Mapei? Scusate. Io parlo proprio di campionato d'eccellenza, attenzione, non
0: Ok, no, no, no, no,
3: campionato
0: io avevo
3: d'eccellenza.
0: capito la capienza, avevo capito la capienza. Sì. No, ci siamo, su quello ci siamo assolutamente.
3: Quindi ci sarà una settimana lunga, ragazzi, sarà una settimana molto lunga e vedremo, vedremo. Anzitutto bisogna vedere se si riunirà la commissione di vigilanza per dare il parere, ma voglio dire, do per scontato che domenica si torna tutti a casa. E mi fa piacere anche che la tribuna stampa venga intitolata al nostro caro amico, che conosciamo tutti bene, abbiamo conosciuto tutti bene. E a quello abbiamo voluto tutti bene soprattutto, perché non si poteva non voler bene a Christian.
0: Assolutamente, assolutamente. Non ti ha battuta Nicola!

0: Ah, quanto sta la Soccer Trani?
1: Sempre 1-0. Sempre 1-0.
0: Sempre 1-0.
1: Vabbè, ma ormai Galatina, quella, cioè... No, difficilmente pareggerà.
2: Stai attento a quello che... Mai dire mai.
0: Sai, a te il calcio è tremendamente beffardo e tu lo sai meglio di me.
1: Beppe, tu mantieni il gioco, però, maledizione, tu devi ancora capire...
2: Mi ricorda Manduia l'anno scorso.
0: Attenzione,
2: attenzione.
0: Attenzione perché le
1: il mister da uomo di campo ha già capito
0: dal punto di vista dei risultati. Poi a proposito di Manduria, oggi tra l'altro ha pareggiato 0-0 il derbissimo con il Grottaglie. Torno a mister Molino, perché tu hai allenato il Grottaglie poco prima dell'inizio della trasmissione, mi hai detto Malagnino contro il Grottaglie ha fatto male. Ci racconti quel dettaglio adesso in diretta, perché poi a distanza di anni molto bello ricordare.
2: E dopo tanti anni abbiamo vinto il derby, no? Quindi oggi 0-0, quindi è rimasto ancora
0: l'imbattibilità
2: nostra. No, un aneddoto, no? A fine primo tempo stavamo sullo 0-0 e quindi a Malagnino chiesi di calciare da lontano, perché il portiere aveva un problema di vista, quindi gli è andata bene, ha fatto un bel gol, un gran gol, e quindi poi ci ha portato alla vittoria.
0: Nicola, avresti dato lo stesso consiglio del mister a Malagnino?
1: No, ma poi non conosco la situazione a Manduria.
0: No, al di là della situazione, all'intervallo avresti dato questo tipo di consiglio. Ah, bene. La sportività, fantastico.
2: Senza scrupolo,
0: va bene.
2: Pur di far gol, qualsiasi.
0: Grazie Nicola per essere stato con noi
1: stasera. Ragazzi, grazie a voi, buona serata.
0: Grazie. Torniamo in studio, ci avviciniamo oramai alle conclusioni. Domenico Ciquera, 7 giorni, tu come li vivi?
3: Male, perché male. Voglio già che sia domenica, voglio già stare là dentro, voglio già tornare a casa.
0: Ti metti in riflessione in questi 7 giorni.
3: Voglio tornare a casa, non è inutile che ci giriamo intorno. Ci siamo già tornati in altre vesti in quella partita dell'Italia, dove tra l'altro l'Italia ha fatto un miracolo sportivo, no? Perché ha passato comunque il turno grazie a un grande miracolo. Speriamo che questo ritorno a casa sia da auspicio. C'è tanta ansia, voglia. Sono già là.
0: Mister Molino invece...
2: Io la settimana sempre sul campo, no? A preparare, siamo quasi per iniziare il campionato nostro, quindi...
0: Che inizierà? Più
2: il 4 ottobre inizierà il campionato, che quest'anno siamo saliti in seconda, quindi con Leporano. Ho iniziato da zero, quindi grazie pure all'amministrazione comunale, al sindaco e al vice sindaco, ci hanno dato un po' la mano a ricostruire un po' il calcio a Leporano, che mancava da 10 anni. L'ultimo campionato l'abbiamo fatto nel 2015-16, per cui quest'anno siamo ripartiti dalla seconda e piano piano portiamo un attimo il Leporano dove c'è un passato, quindi ha fatto anche l'interregionale negli anni 90, quindi è una bella piazza. Quindi piace, no? Fare queste scommesse.
0: Non è la prima volta, perché tu in carriera ci hai abituato a colpi di scena nella tua carriera.
2: Nel mio piccolo, le squadre che ho allenato, no? Grottaglie, Fragagnano, Leporano, San Giorgio, quindi sono un po' di squadre. E quindi mi fa piacere prendermi sempre queste patate bollenti e portarle poi questa squadra dove merita. Quindi in settimana continueremo ad allenarci e poi vediamo, seguiamo anche il Taranto nel ritaglio di tempo.
0: Benissimo, grazie. Benissimo. Permettetemi di ringraziare la regia curata sapientemente quest'oggi da Peppe Candelli, un ringraziamento particolare a Ludovica Maiuri, a Cosimo Lenti, a Mimmo De Bartolomeo, che ha seguito con grandissima attenzione Martina Virtus Francavilla. Grazie Domenico Ciquera.
3: Grazie a te Peppe.
0: Nuovamente grazie a te mister.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Vi auguriamo un buon proseguimento di serata, ovviamente, su Studio 100.
4: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro.

Il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: mangiare o non mangiare, questo è il problema. Or che siamo in primavera, tornerà mica il colera? Se mettiamo una sera a cena per mangiare in maniera assai abbondante, useremo il disinfettante? Per i mitili e cicorie ci saranno troppe storie? Sicci, mangiare o non mangiare, questo è il problema.
1: Se tu vai passeggiando a lungomare, puffite delle alghe, non vuoi te respirare. Se ponderà la lanza, tu da firm e vuoi mangiare tu riz, la da disinfettare. C'è da mangiare l'anzalata, da chi non mi sarà gettata, e ci non muore a da ringraziare. Oh, colera.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Già si era un'altra estata a sta maniera.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Dicevano che aiamo le cozze, non è vero.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: E mancano un bagno a mare per tempo fa, che si chiacchiera proprio a nuvoli di preghiera. Colera.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Usiva sta dannanza tale e quale.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: C'è vu trasite gli in da un ospedale.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Lo sorga tra loro e loro suona ballè. E per dire dottor da fora sciopera. Dovere.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Cercame da far sparisce su colera.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ce n'ho per moi per 10 anni ancora e ci è colera, colera, olè.
2: Monsignore è qui, eccolo, lo vediamo arrivare. Buonasera Monsignor Motolese, siamo in diretta su Studio 100 TV nell'ambito della maratona Teleton. Monsignore, lei ha appena finito di officiare la Santa Messa, c'erano tanti fedeli?
3: Moltissimi, a cui abbiamo parlato anche della testimonianza di amore e di carità che bisogna dare con la donazione, con quello che possiamo. La donazione più bella è dare quello che siamo noi stessi, poi c'è la donazione anche di aiuto finanziario e credo che è una grande benemerenza tutti i mezzi della comunicazione sociale che si prestano a diffondere questo bisogno, questa istanza profonda della società di essere uniti.
4: Allora sì, abbassiamo il volume e questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
5: Studio 100, maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Bentrovati con l'informazione di Studio 100 tra pochissimo, la nostra edizione della domenica di 100 Notizie. Apriremo il nostro TG, il nostro sommario con l'ex Ilva. L'azienda torna a chiudere, a chiedere la sospensione dello spegnimento. Ripristinare gli impianti successivamente costerebbe circa 830 milioni di euro. Il 20 ottobre l'udienza in Cassazione, appena 6 giorni prima della data prevista per lo stop all'area a caldo. Parleremo poi dell'aeroporto di Grottaglie, periodo storico per l'Arlotta, con il Consiglio regionale che approva il polo merci. Intanto Aeroporti di Puglia prepara il bando, l'avviso per attivare i voli di linea verso Roma e Milano, e poi i giochi del Mediterraneo, anzi i post giochi del Mediterraneo, con i lavori che proseguono negli impianti, operai attualmente al lavoro negli impianti. Ferrarese chiarisce: nessun ritardo, ma opere aggiuntive che si stanno realizzando con i fondi risparmiati in prima istanza. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Ilva torna a chiedere la sospensione dello spegnimento. Ripristinare gli impianti costerebbe 830 milioni di euro. Il 20 ottobre l'udienza in Cassazione, appena 6 giorni prima della fermata prevista. Aeroporto di Grottaglie, il Consiglio regionale approva la legge per il polo merci dell'Arlotta. Intanto Aeroporti di Puglia prepara l'avviso per attivare voli di linea verso Roma e Milano. Post giochi del Mediterraneo, operai ancora al lavoro nelle strutture sportive. Ferrarese chiarisce nessun ritardo, ma interventi aggiuntivi finanziati con i risparmi ottenuti durante la realizzazione delle opere. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, come avete ascoltato nel nostro sommario, nei nostri titoli. Apriamo questo nostro TG parlando ovviamente di ex Ilva. 830 milioni, questa è la cifra con la quale l'azienda quantifica il fabbisogno laddove dovessero rimettersi in marcia gli impianti successivamente alla sentenza della Cassazione. Quindi in virtù di questo l'azienda chiede di sospendere lo spegnimento e di attendere quindi il procedimento il prima possibile, in attesa dell'udienza fissata per sei giorni prima. Servirebbero 830 milioni di euro per ripristinare gli impianti dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto dopo il loro spegnimento. La stima è contenuta nella nuova istanza presentata dagli avvocati di Ilva in amministrazione straordinaria alla Corte d'Appello di Milano. La società chiede nuovamente di sospendere il decreto del 27 luglio che impone la fermata dell'aria a caldo entro il 26 ottobre. La precedente richiesta era stata respinta l'11 settembre, ma per i legali il quadro sarebbe ora cambiato. La Cassazione ha fissato infatti per il 20 ottobre l'udienza delle sezioni unite civili sui ricorsi straordinari presentati da Ilva e Acciaierie d'Italia. Il rischio, secondo le società, è che lo spegnimento diventi sostanzialmente irreversibile prima della pronuncia della Suprema Corte. Un eventuale accoglimento dei ricorsi arriverebbe infatti quando il piano di fermata sarebbe ormai quasi completato, rendendo necessari interventi lunghi e costosi per riavviare gli impianti. Nell'istanza si sostiene inoltre che attendere poche settimane rappresenterebbe per i cittadini di Taranto costituitisi nel procedimento un sacrificio più tollerabile rispetto al danno economico e industriale provocato dallo spegnimento. Resta centrale il nodo dell'amianto presente nei copers, i rigeneratori di calore degli altiforni. Secondo una relazione di Rina Consulting, la sua rimozione non potrebbe essere completata nei 90 giorni stabiliti dalla Corte e richiederebbe il fermo e il rifacimento degli impianti. Acciaierie d'Italia avrebbe intanto già avviato il cronoprogramma per lo spegnimento, con operazioni destinate a diventare progressivamente irreversibili. Come riportato dal Sole 24 Ore, dagli atti emerge inoltre che dal 2024 Acciaierie d'Italia avrebbe ricevuto complessivamente 1.099 milioni di euro attraverso 5 decreti legge destinati alla salvaguardia dell'attività produttiva dello stabilimento. La decisione torna ora alla Corte d'Appello di Milano, mentre si avvicina l'udienza decisiva del 20 ottobre, appena 6 giorni prima della scadenza fissata per la fermata dell'aria a caldo. E ovviamente c'è preoccupazione su quelle che sono le sorti dei lavoratori attualmente impegnati sia direttamente che nell'indotto. Settimana di incontri, venerdì l'ultimo in ordine cronologico a tracciare un bilancio del confronto è Pietro Cantoro, segretario appalto e indotto della FIMCISL Taranto di Brindisi, che fa il punto su quanto ottenuto e sulle prospettive della vertenza.
11: Era importante nell'incontro ministeriale evidenziare una priorità assoluta, quella della protezione della nuova concezione di ammortizzatori sociali straordinari a completo appannaggio e copertura dell'anello più debole della catena, l'appalto e l'indotto che ha continuato a pagare e sta continuando a pagare il prezzo dell'assenza assoluta di visione e della capacità di scegliere della politica. Siamo riusciti ad esprimere le sensibilità e le necessità rappresentate da questa filiera, oltre che andare a chiarire anche per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria per i diretti, ma l'imperativo rimane sempre quello che comunque è stato comunicato a Palazzo Chigi, cioè avere finalmente la capacità di scegliere, di avere un piano industriale, una visione nella quale si vada a declinare come e quando si ritornerà al lavoro, perché i lavoratori, così come l'appalto e l'indotto e i diretti, non vogliono più essere mantenuti in ammortizzatore sociale, ma ritornare con la dignità del lavoro. Quindi la priorità assoluta è questa, darsi un cronoprogramma di intervento specifico, concreto, nella quale finalmente questa dicotomia tra ambiente e lavoro venga definitivamente debellata attraverso l'adozione e l'introduzione di impianti tecnologici green che diano la risposta alla città, ai cittadini come a tutti i lavoratori.
10: E adesso lasciamo l'ex Ilva e torniamo a parlare invece dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie, che vive un momento che potrebbe essere fondamentale nello sviluppo dell'impianto stesso, con l'aeroporto che inizia ad entrare anche in quelle che sono le logiche di voli passeggeri, ma la novità più importante è il Consiglio regionale che approva all'unanimità il piano per il polo cargo. Ascoltiamo il servizio.
12: Doppia svolta per l'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la legge per la nascita del polo cargo, mentre il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha annunciato l'imminente pubblicazione da parte di Aeroporti di Puglia dell'avviso per l'attivazione dei voli civili di linea verso Roma e Milano. Il provvedimento consentirà allo scalo di dotarsi di servizi doganali e dei controlli sanitari necessari al trasporto delle merci, con uno stanziamento regionale di 1.300.000 euro per il triennio 2026-2028. Per Cosimo Borracino si tratta di una giornata storica. Il cargo rappresenta un punto di partenza, ma la priorità resta l'apertura dell'aeroporto al traffico passeggeri. Sulla stessa linea Giuseppe Fischetti di Prossima, secondo cui merci e persone non sono alternative, ma due direttrici complementari per lo sviluppo del territorio. Il Movimento 5 Stelle sottolinea le opportunità per il comparto agroalimentare. Maria Laghezza richiama la necessità di rendere il servizio accessibile anche alle imprese più piccole attraverso l'aggregazione delle merci, magazzini refrigerati, sistemi di tracciabilità e un'assistenza semplice su costi e certificazioni. Anna Grazia Angolano invece invita a non ridimensionare le ambizioni dello scalo. L'Arlotta dispone di una pista lunga 3.200 metri, è il primo spazio porto italiano ed è integrato nel distretto aerospaziale. Il collegamento con Istanbul dunque dovrà essere soltanto il primo passo. Per Luigi Lobuono il polo cargo potrà ridurre tempi e costi nel trasporto dei prodotti freschi e deperibili, ma sarà necessario coinvolgere imprese e operatori della logistica. Favorevole anche Fratelli d'Italia, che però annuncia attenzione sull'utilizzo delle risorse. Gianpaolo Vietri contesta la scelta di sottrarre 1.300.000 euro ai consorsi di bonifica e la lotta della xylella, auspicando che i voli cargo possano aprire finalmente la strada anche ai collegamenti civili.
13: Torniamo a parlare di lavoro, perché questa volta ci spostiamo all'arsenale militare di Taranto, con il Movimento 5 Stelle che chiede un piano speciale, un piano straordinario di assunzioni per rilanciare lo storico stabilimento di Taranto. Il senatore Mario Turco ha annunciato un emendamento al prossimo decreto sull'ex Ilva per favorire l'assorbimento dei lavoratori della fabbrica e dell'indotto, trasformando la crisi industriale in un'occasione di riconversione occupazionale.
12: Il Movimento 5 Stelle chiede al governo un piano strategico di assunzioni e investimenti per rilanciare l'arsenale militare di Taranto e favorire la riconversione occupazionale dei lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto. Il vicepresidente del Movimento e senatore Mario Turco ha presentato un'interrogazione al ministro della Difesa e ha annunciato un emendamento al prossimo decreto sull'ex Ilva. L'obiettivo è consentire, nel rispetto dei requisiti professionali e delle procedure previste, l'assorbimento nell'arsenale di una parte dei lavoratori coinvolti nella crisi siderurgica. Per Turco la struttura rappresenta un presidio strategico per la Marina Militare, la difesa nazionale e l'economia ionica. Il progressivo ridimensionamento del personale civile rischia però di comprometterne la capacità operativa e disperdere competenze tecniche difficili da ricostruire. Secondo i sindacati, infatti, i dipendenti civili sarebbero passati dagli oltre 4.700 del 1975 ai circa 900 attuali, mentre nell'intero presidio ionico della difesa mancherebbero circa 2.000 lavoratori. Il Movimento 5 Stelle chiede quindi al governo di chiarire la reale consistenza degli organici, il numero dei posti vacanti e lo stato delle procedure relative alle 315 assunzioni destinate all'arsenale. Da definire anche quante delle 1.452 nuove unità previste per il personale civile della difesa saranno assegnate a Taranto. Le assunzioni, tuttavia, secondo Turco, non sarebbero sufficienti. Servirebbe una strategia pluriennale per affrontare pensionamenti e ricambio generazionale, garantendo formazione e trasferimento delle competenze con il coinvolgimento di università, ITS Academy, sindacati e istituzioni locali. Il senatore chiede inoltre di verificare quali lavorazioni siano state esternalizzate negli ultimi 5 anni e quali possano essere riportati all'interno dell'arsenale, rafforzandone la capacità industriale pubblica. In una fase segnata dalla crisi dell'ex Ilva, conclude Turco, il rilancio dell'arsenale può diventare uno dei pilastri della diversificazione produttiva di Taranto, offrendo nuove opportunità ai giovani e uno sbocco concreto ai lavoratori interessati alla riconversione industriale.
13: Partirà a Taranto l'edizione 2026 del Disability Pride Puglia, la manifestazione nata per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni su inclusione e disabilità. Un grande corteo che ha animato le strade principali del centro di Taranto tra

0: striscioni e con cori ironici relativi alle barriere architettoniche. C'era per noi Maria Laura Paletta.
1: Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà dei marciapiedi? Chi lo sa? Se prenderà BRT, io non so se scendo qui. Che sarà? Che sarà? Che sarà?
2: Striscioni, cori, adesivi, il corteo inaugurale del Disability Pride Puglia 2026 parte da Taranto e lo fa col grido ironico, acuto e garbato di chi è costretto ad affrontare ogni giorno barriere fisiche e culturali. Da Piazza Castello al Ponte Girevole fino a Lungomare e a Piazza Maria Immacolata, per poi giungere al Disability Village in Piazza Garibaldi. Una manifestazione che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad accendere i riflettori su una riforma che promette di cambiare il paradigma sulla disabilità. Persone al centro del proprio progetto di vita, autodeterminazione e autonomia sono gli elementi cardine attorno a cui costruire percorsi di inclusione reale. Dallo scivolo ostruito dall'auto alla richiesta di maggior ascolto da parte delle istituzioni, dall'attuazione di un piano di eliminazione delle barriere architettoniche entrato in vigore 40 anni fa, all'attenzione alla terminologia specifica, il Disability Pride è soprattutto un modo per dire alla società: non vogliamo più vivere ai margini in cui ci avete troppo spesso relegato.
3: Sentiamo anche tanto il bisogno e l'esigenza di farsi sentire, di voler sentirsi protagonisti, di essere partecipi della vita sociale. E abbiamo bisogno di più ascolto, spesso siamo inascoltati, quindi c'è stato un coro anche nei confronti della polizia locale per maggior supporto, per richiedere un po' di attenzione in più. Altri cori sono quelli ovviamente per le barriere architettoniche, per i marciapiedi, per le BRT, quindi ci siamo sbizzarriti un po' con la fantasia, ovviamente stimolati anche da quello che vediamo ogni giorno.
2: La manifestazione continuerà fino al 17 ottobre e toccherà numerose piazze della Puglia.
3: Sì, beh, domani mattina siamo già a Lecce, sarà il prossimo weekend, faremo Brindisi Foggia e poi chiuderemo a Bari, dove tutti quanti ci raduneremo e occuperemo Piazza del Ferrarese, quindi stiamo cercando di dare voce e visibilità in tutte le grandi piazze pugliesi alle persone con disabilità.
0: E adesso ci spostiamo al quartiere Tamburi. Questa mattina 35 sacche di sangue raccolte durante la giornata organizzata dalla Fidas Taranto nei pressi della chiesa Gesù Divino Lavoratore. In campo anche la prevenzione con un'equipe di professionisti sanitari a disposizione dei cittadini per visite e controlli gratuiti. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: 35 sacche di sangue raccolte nel quartiere Tamburi durante la giornata organizzata da Fidas Taranto in collaborazione con ASL Taranto nei pressi della chiesa Gesù Divin Lavoratore. Una mattinata dedicata alla solidarietà e alla prevenzione con un'equipe di professionisti della salute che ha effettuato visite, controlli e consulenze per i cittadini del quartiere negli spazi messi a disposizione dalla chiesa.
5: La prevenzione è fondamentale, più che importante. Ecco perché alcune figure professionali, oltre me, prestano in maniera chiaramente gratuita, volontaria appunto, la loro professione, le loro conoscenze, il loro tempo nelle piazze, nelle parrocchie, insomma, che ci danno l'opportunità, perché prevenire sostanzialmente nella sua banalità è davvero meglio che curare. Con la prevenzione, ecco, si riescono a risolvere infinite problematiche che col tempo possono diventare invece più problematiche.
6: Questo momento è importantissimo donare perché veniamo da un'estate torrida. E purtroppo, contrariamente a quello che succede di solito l'estate, che le donazioni sono poche, quest'anno ancora peggio. Quindi noi con questa giornata di oggi cerchiamo di recuperare quelle sacche di sangue che al momento servono al trasfusionale. È importantissimo donare perché c'è tanta gente che ha di bisogno. Purtroppo il sangue non si compone in laboratorio. Siamo noi come associazione che cerchiamo di dare una mano importante al trasfusionale, appunto per passare questo periodo che è abbastanza importante e carente di sangue.
4: Donazione e prevenzione, dunque, al centro dell'iniziativa che ha coinvolto i residenti del quartiere. A completare la giornata anche la collaborazione del bar di Ignazio D'Andria, che ha offerto la colazione ai cittadini dopo la donazione di sangue.
0: Dopo una bella iniziativa al quartiere Tamburi, cambiamo nuovamente argomento e ci occupiamo di nuovo delle strutture relative ai Giochi del Mediterraneo, conclusi in apertura del mese di settembre. Nei cantieri però si continua a lavorare. Il commissario ferrarese chiarisce e tranquillizza: le opere sono state consegnate per ciò che riguarda la kermesse.

0: questo momento, vengono apportati lavori relativi a migliorie che non erano presenti nelle prime geniture del progetto. Guardiamo il servizio. I giochi del Mediterraneo si sono conclusi, ma i lavori negli impianti sportivi di Taranto e della provincia proseguiranno ancora per alcuni mesi. A chiarirlo è il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che in un post fa il punto sugli interventi ancora in corso, a partire dallo stadio Erasmo Iacovone. La presenza degli operai e dei mezzi nei cantieri, spiega Ferrarese, non sarebbe legata a ritardi nella consegna delle opere necessarie allo svolgimento delle competizioni. Gli impianti previsti per i giochi, sottolinea il commissario, sono stati completati e consegnati in tempo, consentendo il regolare svolgimento delle gare. Le attività attualmente in corso riguardano invece ulteriori lavorazioni non inserite nei progetti originari e finanziate attraverso le economie ottenute durante la realizzazione delle opere. Risorse residue che la struttura commissariale ha deciso di utilizzare per migliorare ulteriormente gli impianti e il patrimonio sportivo destinato a rimanere sul territorio ionico. La programmazione finanziaria avrebbe inoltre fatto emergere nuovi risparmi che consentiranno di finanziare altri interventi in diverse strutture. Particolare attenzione sarà riservata all'efficienza energetica, alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dei futuri costi di gestione. Il lavoro della struttura commissariale dunque non si ferma con la conclusione della manifestazione. Dopo aver completato le opere indispensabili per ospitare i giochi, le prime economie sono state destinate a lavorazioni aggiuntive. Ora, grazie a ulteriori risorse disponibili, sarà possibile programmare nuove migliorie. Il vero risultato dei giochi, conclude Ferrarese, non è soltanto ciò che abbiamo realizzato per il 2026, ma ciò che resterà a Taranto e alla Puglia per i prossimi decenni. Torniamo al quartiere Tamburi, una mattinata dedicata ai bambini del quartiere dopo giorni segnati dalla vicenda ex Ilva, la Chiesa Gesù di Milavoratore, la benedizione degli zaini, poi l'open day dell'associazione musicale Maria Santissima Addolorata di Talsano, con la partecipazione della banda. Per animare la giornata ce ne parla ancora Giovanna Calabrese.
1: Una mattinata diversa dal solito per i bambini del quartiere Tamburi. Alla Chiesa Gesù di Millavoratore si è tenuta la benedizione degli zaini, un momento di festa e spensieratezza in un quartiere popoloso e popolare. Dopo giorni segnati dalla vicenda ex Ilva, i bambini hanno portato in chiesa gli zaini che già da qualche settimana li accompagnano a scuola.
2: Ho accolto l'invito dei vescovi della Puglia, del nostro arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, a benedire i zaini, e io sono andato prima a scuola a dare le locandine per invogliare i bambini a venire, i bambini del nostro quartiere, del nostro rione, a invitarli a venire con i zaini per benedire gli strumenti di lavoro, i libri, le penne, ma soprattutto questi ragazzi che devono crescere nella fraternità, la cultura. Tante nozioni devono far crescere proprio, ecco, il sapere deve farli crescere più come uomini e donne nel mondo. E ho dato anche dei colori che simboleggiano, che so, il giallo, la gioia, il viola, la spiritualità, il marrone concretezza, proprio per far capire che ogni loro ha un impegno da portare avanti nella vigna del Signore.
1: Dopo la messa, la mattinata è proseguita con la musica. L'associazione musicale Maria Santissima Addolorata ha organizzato un open day con la partecipazione della banda e dei suoi giovani musicisti.
3: Il nostro compito è semplicemente quello di portare un po' di allegria e un po' di musica ai ragazzi. Ci stiamo organizzando per fare degli open day in giro. Lo scopo principale è semplicemente quello di togliere i ragazzi dalla strada e essenzialmente riuscirli ad allontanare un'oretta da uno smartphone per poter studiare uno strumento musicale.
0: Adesso andiamo in provincia, torniamo in provincia, andiamo a Martina Franca, 30 anni di crescita, innovazione e legame con il territorio. Nella cornice di Masseria Palesi si sono celebrati i 30 anni dell'azienda Marraffa, fondata nel 1996 da Michele Marraffa. Guardiamo il servizio di Luciana Convertini.
4: Vogliamo dare valore a questi 30 anni, a tutti quelli che ci hanno creduto, a quelli che ci hanno dato fiducia fin dal primo momento.
5: Una storia iniziata esattamente 30 anni fa da un'intuizione imprenditoriale. Era il 1996 quando a Martina Franca muoveva i primi passi Vempa Sud. L'idea di Michele Marraffa fu quella di portare nel mezzogiorno il noleggio delle piattaforme aeree, un servizio allora diffuso soprattutto al nord, mettendo così a disposizione delle imprese mezzi per lavorare in quota in sicurezza.
4: Il concetto di noleggio, pensate 30 anni fa soprattutto, non è un concetto semplice, non è un vocabolo semplice. Noi chiamiamo il forte senso ancora oggi della proprietà.
5: Dalla prima piattaforma verticale, in grado di operare fino a 9 metri e mezzo d'altezza, l'azienda ha progressivamente ampliato il parco mezzi, i servizi e la propria presenza sul territorio. Oggi WeRent dispone di una flotta di oltre 2.500 macchine tra piattaforme aeree, autogru, sollevatori e mezzi per il movimento terra, capaci di raggiungere anche i 103 metri di altezza.
6: Oggi possiamo dire abbiamo vinto, stiamo andando avanti, abbiamo dato l'opportunità a parecchie persone, come ben potete vedere siamo qui in tanti stasera per festeggiare appunto questa storia che sicuramente è un esito positivo.
5: Ospite d'eccezione della serata, la campionessa olimpica di marcia Antonella Palmisano, sport e impresa uniti dal filo della determinazione e dalla capacità di guardare sempre al prossimo traguardo.
7: C'è questo fantastico parallelismo che entrambi veniamo un'azienda pugliese, anch'io pugliese di origine, Mottola, e dove appunto non abbiamo cercato giustificazioni in un territorio che poteva anche offrire poco, ma che poi in realtà ci siamo un po' spostati nel mondo, come ecco da campionessa olimpica, così oggi per festeggiare proprio i 30 anni di un'azienda che penso che quando è nata non stavano pensando a dove arrivare, ma a costruire ogni giorno un qualcosa che poi poteva sia beneficiare il territorio, ma anche poi chi ci lavorava, e vederla proprio come un futuro molto più roseo, quindi un po' è quello che ci accomuna, no?
5: Negli anni Vempa Sud è diventata WeRent, da WeRent, noi noleggiamo, un nome che pone l'accento sulla dimensione collettiva dell'azienda. Oggi, accanto al fondatore Michele Marraffa, ci sono i figli Giovanni e Pasquale, impegnati nel percorso di crescita e nelle nuove sfide legate all'innovazione tecnologica.
8: Il paradosso è che io e mio fratello cerchiamo di tenerlo a bada, perché in realtà lui ha sempre idee innovative, vuole sempre ampliare, quindi noi cerchiamo di tenerlo un po', è come un cavallo di razza di quelli che non ce ne sono più, quindi per noi è semplicemente fonte di ispirazione quotidiana e portiamo con lui ogni giorno tutti gli insegnamenti che continua a darci.
9: WeRent ha una potenzialità sul mercato nazionale e anche internazionale non indifferente, e noi cercheremo di andare a sfruttare al massimo quella potenzialità. Mio padre è una persona ancora molto presente nonostante i suoi 69 anni, ma continua ad avere tanta forza e vuole continuare a spingere, quindi fin quando lui ci sarà noi saremo solo contenti, perché è una risorsa talmente piena di idee che non dico che non vi si può rinunciare, ma quasi, insomma.
5: Da Martina Franca ha una presenza ormai estesa sul territorio nazionale, 30 anni di storia, una nuova generazione già impegnata nell'azienda e lo sguardo rivolto al futuro. Per WeRent il percorso, iniziato nel 1996, continua.
0: E adesso torniamo a Taranto e ci occupiamo di modellismo al circolo ufficiali della Marina Militare, la mostra concorso organizzata dal gruppo Modellisti Ionici. Tra le opere esposte, anche una che riguarda molto da vicino il presente, ma soprattutto il passato di Taranto, ovvero la riproduzione del siluripedio del Mar Piccolo, realizzata dall'avvocato Sandro Savina. Sentiamo l'intervista.
10: Il modellismo è un modo per raccontare la storia, e quindi il siluripedio di Taranto come struttura militare, che adesso ha una connotazione di archeologia industriale, ha una sua importanza storica e una storia da raccontare, perché è stato realizzato durante la Prima Guerra Mondiale, ha contribuito allo sforzo bellico della Prima Guerra Mondiale e adesso andrebbe rivalutato. È una struttura che merita una nuova vita. L'unico siluripedio che è rimasto in Italia rispetto a quelli che erano presenti in varie regioni, adesso non esistono più.
5: Dal campo di calcio a quello da padel, cambia il terreno di gioco ma non lo spirito competitivo. Questa volta però si è giocato soprattutto per solidarietà. Si è concluso allo Sporting Club di Martina Franca il torneo Padel VIP Valle d'Itria, una 2 giorni iniziata a Torrecanne e proseguita a Martina Franca, che ha riunito alcuni volti noti del calcio italiano per un'iniziativa a scopo benefico. Tra loro Thomas Locatelli, Davide Moscardelli, Massimo Maccarone, Roberto D'Avella, Andrea Consigli e Giuliano Giannichedda.
11: Partiamo con la cosa più importante, che è quella della questione benefica. Noi calciatori nel nostro percorso abbiamo sempre avuto l'opportunità di dare il nostro contributo affinché qualcuno che avesse avuto meno fortuna di noi potesse in un qualche modo sperare in qualcosa di meglio.
5: Per molti di loro il padel è diventato anche un modo per continuare a praticare sport e ritrovarsi, ma quando si entra in campo, anche in un

0: torneo di beneficenza, la voglia di vincere resta.
1: Siamo competitivi sempre, ci divertiamo, scherziamo, ridiamo, però poi quando si gioca nessuno ci sta a perdere, quindi speriamo ci sia un bello spettacolo e che ci divertiamo e poi naturalmente vincerà il migliore, ma ce la metteremo tutta.
2: Anche se mattino, perché il mattino è sempre un po' presto per giocare secondo me, ma dobbiamo essere comunque utili alla causa per cui siamo venuti qua.
0: Poi il verdetto del campo nella categoria Champions League, primo posto per Andrea Consigli e Giuliano Giannichedda, secondo per Davide Moscardelli e Roberto D'Aversa.
3: Sono stati due giorni bellissimi, una bellissima organizzazione, Piero Schena e tutti gli altri hanno organizzato un torneo bellissimo, ci hanno coccolato, ci hanno accolto in posti meravigliosi, quindi siamo felici, in più abbiamo vinto.
0: Una competizione dunque, ma anche un'occasione per ribadire il valore dello sport come strumento d'incontro, inclusione e socialità.
4: È molto importante, culturalmente oggi in un contesto in cui ciascuno è un atomo accanto a un altro e vive solo in rete, senza più i corpi, senza più la possibilità di un incontro vero. E poi perché nello sport si imparano le regole, la socialità, l'inclusione, si fa comunità.
0: Organizzato dalla Fondazione San Michel in collaborazione con Martina Calcio e Villa dei Sogni, il torneo ha messo insieme competizione, amicizia e solidarietà. E
5: noi come circolo, oltre a fare sport, abbiamo anche il compito della formazione, quindi la formazione ha anche l'aggregazione.
0: Una prima edizione che, dopo le tappe di Torre Canne e Martina Franca, ha chiuso con l'auspicio già espresso dai protagonisti, ritrovarsi nuovamente in campo il prossimo anno.
6: Questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo la nostra pagina sportiva a cura di Giuseppe Delli Santi e poi successivamente nel pomeriggio l'appuntamento con 100 Sport in Campo, ampio pre-partita con collegamenti sia da Maglie per la gara del Taranto Calcio con Cosimo Lenti e Ludovica Maiuri, ma anche da Martina Franca dove andrà in scena il big match del campionato di Serie D Girone H, ovvero la sfida tra Martina e Virtus Francavilla, con il racconto di Cosimo Di Bartolomeo. In studio ci sarà Giuseppe Delli Santi, ampio pre-partita, ampio post-partita attraverso il quale vi porteremo negli spogliatoi degli stadi che vi ho poc'anzi citato, vi faremo ascoltare in presa diretta la sala stampa, la viva voce dei protagonisti e poi massima attenzione alle nostre pagine social attraverso le quali vi aggiorneremo per tutti gli sviluppi delle gare della domenica pomeriggio. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di domenica ovviamente su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
5: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
4: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
6: Studio 100. E tu?

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro, la sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare, mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene, io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy,
0: sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman che è venuta... qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Cosa volete chiedere?
2: Allora facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault è in carbona infatti, erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta. Palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti, già al quarto minuto, Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più, però, hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grazie.

Thank you.

italiano non ti vado.

0: La mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare.

0: questa è la prima stagione che torna.
1: È subito, siamo tolti tutte le cose di dosso.
0: Il bottino è veloce.
1: È più comodo, è più fresco.
0: Orario, orario di apertura, si riapre l'ufficio reclami.
1: Stare veramente bene. Questa, sembra, vabbè, è incredibile Fabiano, che siamo a febbraio. Fabiano. Che è successo?
0: Fabiano.
1: Queste.
0: Dobbiamo lavorare, dai, che la gente da casa contesta.
1: Bentornati. No, noi siamo lavoratori, siamo indefessi, l'abbiamo sempre detto, e quindi siamo qui anche oggi, come ogni lunedì pomeriggio, dalle 15.30 fino alle 18.15, qui a Ufficio Reclami, su Studio
0: oggi
1: 100.
0: Oggi,
1: salutiamo Uccio, risalutiamo Uccio che insomma,
0: è stato preceduti con
1: prima
0: questa
1: di
0: prima
1: noi,
0: puntata.
1: Oggi prima puntata
0: in replica, che già era andata alle 13.15 se non
1: ecco,
0: ricordo
1: insomma,
0: male.
1: Un bel ingresso qui a Studio 100, sì, cominciamo a essere davvero in tanti, allora, cominciamo a essere veramente forti.
0: Io sono pronto, tu?
1: Prontissimo.
0: Pronto, allora,
1: prontissimo.
0: La fonte, abbiamo parecchio da fare.
1: Fa caldo, ma tu lo sai, adesso dico una cosa, dico un'anticipazione anche per la settimana prossima.
0: Sì.
1: Possiamo darla questa anticipazione, vero Monica?
0: Ma noi facciamola salutare,
1: sì,
0: Monica,
1: sì, prima di salutare, saluta.
0: Monica.
1: Buonasera.
0: Ma che garbo oggi, che garbo.
1: Come sei vestita bene, sembri una studentessa del liceo, del liceo inglese di
0: sì,
1: una volta.
0: Inglese, britannico, sì, proprio.
1: Senti, no, dicevo, lo diciamo Monica perché
0: diciamo Monica.
1: Qualche giorno fa tu sei stata a fare un'intervista alla Villa Peripato e sei stata assalita dalle zanzare, è vero? Quante punture hai contato? L'hai scritto anche su Facebook, quante erano?
2: Ho contato ben 71 punture.
1: 71 punture di
0: zanzare. Sempre detto che lei
2: è stato un vero assalto.
0: Sei dolcissima,
2: che
0: su questo non ha avuto dubbi
1: sì,
0: mai alcuno
1: sangue buono,
0: dei nostri telespettatori.
1: Peraltro 71 punture di zanzare.

0: Vuol dire che le zanzare sono tante e ne parleremo nella prossima
1: classiche di stagione. Sì,
2: tanto che sono stata obbligata a ricorrere anche all'uso di cortisone e di antistaminico.
1: Va bene, non possiamo dire tutte le sostanze di cui sei costretta a fare uso adesso.
2: No, perché 71 punture di zanzara, vi assicuro che sono state fastidiose oltre che dolorose.
1: Va bene, chiuderei qui questa parentesi.
0: Lo dico semplicemente perché già
1: perché
0: facciamo
1: fra noi, evviva,
0: lo dico perché annunciamo quello che succederà già la prossima settimana, lo diciamo quindi ai nostri telespettatori prima ancora di cominciare la puntata. La settimana prossima ci sarà con noi il dottor Scaiella, che è il responsabile relazioni esterne dell'AMIU. Quindi, insomma, se in settimana volete farci delle segnalazioni di servizi che possano essere interessanti e che possano interessare l'AMIU in qualche modo, e immagino che possano essere tanti, scriveteci perché, insomma, raccoglieremo più materiale possibile da presentare poi al dottor Scaiella la settimana prossima.
1: Allora, la scorsa settimana siamo stati, tra gli altri, contattati da un cittadino che
0: deve dire ancora delle cose importanti.
1: Ragazzi, calma, abbiamo tempo, abbiamo tutto il pomeriggio. Da un cittadino insonne praticamente perché acusticamente invaso
0: è terrorizzato anche da questa presenza di cani.
1: La travano e abbaiavano durante tutta la notte. E noi andando a vedere questa situazione tramite la nostra cara donna abbiamo anche scoperto dei meandri riguardanti i canili. Insomma, è una storia che riguarda non soltanto il randagismo in città.
0: Peraltro, le segnalazioni sono state tante. Già precedentemente, rispetto a questa segnalazione, abbiamo avuto tante segnalazioni di nostri concittadini che ci dicevano che la situazione dei cani randaggi è diventata davvero insostenibile. Quindi, sulla scorta delle tante richieste pervenute,
1: siamo andati a capire
0: com'è la situazione.
1: E ce n'è.
0: Abbiamo scoperto un mondo molto strano.
1: State con noi, perché poi, nella seconda fascia della trasmissione avremo ospite la consigliere provinciale per le pari opportunità, parleremo di violenza sulle donne, è un problema certamente non soltanto delle nostre parti, però bisogna rivolgersi a qualche struttura del territorio e quindi ve la indicheremo.
0: Partiamo da una segnalazione arrivataci che riguarda proprio una ragazzina molto giovane di 15 anni che ha subito violenza psicologica dal suo fidanzatino di 20 anni ed è una cosa purtroppo molto diffusa, perché insomma mentre vedevamo insieme il servizio, come sempre realizzato dalla fantastica Monica, ci rendevamo conto di quante storie conoscevamo di nostre amiche che hanno purtroppo subito violenza psicologica e a volte anche non solo psicologica, certo, dai loro fidanzatini.
1: Anche stiamo sentendo parlare molto anche di insidie della rete, specialmente per le ragazzine, ma Monica, interpretando il pensiero di tutti i presenti, io direi anche di riaccogliere con un bentornato il nostro primo cittadino che è tornato in comune, il sindaco Stefano. Quindi...
0: E peraltro tornando in comune gli facciamo ovviamente gli auguri, bentornato, poi ovviamente lo massacreremo appena possibile, è tornato anche per essere massacrato,
1: sì.
0: No, però volevamo aggiungere a questo che insomma sentiremo spesso anche il nostro Lucio Lonoce, che come sapete insomma ha dichiarato il sindaco appena è arrivato: Lucio Lonoce, basta andare a lavorare solo per Ufficio Reclami, lavora anche un po' per il comune.
1: Posso fare una
0: quindi
1: cosa...
0: sarà il mio vice sindaco.
1: Mi appoggiate, non lo faccio praticamente mai, una cosa mia personale, volevo augurare anche il bentornato a mio fratello Pierpaolo, che ha avuto un problema di salute, è tornato a casa dopo otto giorni in ospedale, sta
0: anche
1: bene.
0: Anche noi lo salutiamo.
1: Grazie Pierpaolo, ciao, un abbraccio, sono emozionato, grazie di essere tornato a casa.
0: Monica, ci dici cosa bisogna fare per contattare?
1: Cosa devo fare?
2: Se volete scrivere a Ufficio Reclami e sottoporre alla nostra attenzione i vostri disagi, problemi, difficoltà, chiamate per intervenire in diretta il numero 099 47 16 555. Per segnalare, per rimanere in contatto con noi durante la settimana, chiamate pure il 3246 222 555. Da questo momento è aperta anche la bacheca Facebook di Ufficio Reclami, quindi potete interagire con noi durante tutta la trasmissione anche sulla pagina di Facebook della nostra trasmissione.
0: Ecco, noi ne approfittiamo, Monica. Insomma, no, oggi non riusciremo a sentirlo perché immagino che si sia preso un po' dal vortice delle cose da fare e forse anche un po' dal riposo. Ne approfittiamo per salutare Antonio Diodato, che noi abbiamo sentito
1: Bravo.
0: Un po' di volte prima del festival.
2: Scusate, è Renzo Rubino.
0: Stavo arrivando.
1: Renzo è già consacrato, diciamo. Antonio ha bisogno di una spinta.
0: Antonio, insomma, appena cominciato e quindi è stato. E posso permettermi anche di salutare dei ragazzi con cui io ho il piacere di lavorare, che sono i Tribe Molle di Mercato. trasporti da Francia.
1: Altra realtà in ascesa.
0: Che sono una realtà in ascesa eccezionale, che in questi giorni sono stati presenti in molti nel dopo festival, insomma in molti su Radio 2 sono stati presentissimi. Io domani li incontro.
1: Giovani Tarantini crescono.

0: Martinesi,
1: Lavoriamo
0: Tarantini.
1: insieme, quindi insomma belle notizie per il mondo pugliese, per non parlare adesso del mondo comico, perché abbiamo gli Scemi Freddi, ragazzi di Lecce,
0: che faranno
1: anche
0: Colorado.
1: Questi abbiamo il piacere noi di seguire, io come autore, faranno Colorado nella seconda stagione, quindi belle notizie per i pugliesi e soprattutto insomma per la nostra squadra.
0: Cara donna, allora lei ci stava parlando in maniera diffusa e esaustiva delle maniere tramite le quali contattarci, e poi chiudiamo questo argomento e poi devo dire anche che da questo abbiamo capito anche quanto abbia compattato la comunità tarantina questo giovane ragazzo, a cui ho fatto i complimenti anche per questo personalmente, perché la città lo ha sostenuto, ha fatto un bel tipo.
1: Bello quando la città
0: per
1: si
0: molti
1: unisce per
0: è
1: una
0: stato
1: cosa
0: il vincitore
1: positiva.
0: Morale, per molti,
1: sì,
0: non
1: sì.
0: per tutti.
1: Bella canzone,
0: dei giovani,
1: peraltro inserita anche in un servizio da parte di Monica, proprio per omaggiare Antonio, in un servizio importante di quelli che vedremo in questa puntata, c'è insomma come colonna sonora portante Babilonia.
0: Non ho dimenticato di dirlo.
1: Ci teniamo moltissimo.
0: Cara donna, a proposito di Babilonia, come ti ricordi per caso al volo il nome, forse Michele, del nostro amico
1: Michele,
0: che non riesce più a prendere sonno, a prendere
1: sì.
0: pace di notte? Cominciamo da lui, no Fabiano?
1: Sì, sì, abbiamo sentito anche l'assessore Baio, giustamente, parlando di cani.
0: A chi abbiamo chiesto?
1: A Baio.
0: Certo.
1: Mi sembra normale. Vediamo questo primo servizio che parte questa generazione che abbiamo intitolato Notti da cani. Vediamolo subito, poi ne parliamo.

0: amici di Ufficio Reclami, ci troviamo di fronte ad una tomba a camera, quella che dovrebbe essere un'attrazione culturale per turisti e per appassionati. Una struttura che miseramente chiusa, come potete vedere dalle immagini girate da Paolo Tursi, una struttura non solo chiusa ma anche in uno stato abbastanza fatiscente, che viene utilizzata come luogo di ricovero e di ritrovo per i randaggi che vengono accuditi evidentemente dagli abitanti di questa zona della nostra città. Il problema è diventato serio. Parliamo di una dozzina di cani. Parliamo di una dozzina di cani che durante il giorno girano liberamente per la città, la sera hanno come luogo di ritrovo il cancello della vostra abitazione la notte, quindi iniziano ad abbaiare, a far rumore, voi siete disperati, non potete più entrare.
1: Non possiamo più entrare perché l'altra sera mio figlio doveva entrare ma ha citofonato. Erano tutti davanti al cancello e non si poteva entrare. Sono dovuto scendere, ero a letto, mi sono armato di pazienza, sono sceso giù e li ho cacciati. Mia zia che abita al primo piano, c'è un tutore, un giorno non so come l'hanno presa, l'hanno azzannata, perché non so cosa hanno visto in questo tutore, l'hanno azzannata.
0: Michele, quindi quando si pone il problema però tu che fai? Chiami la polizia?
1: Ho chiamato i vigili urbani e ci hanno detto che loro non possono fare niente.
0: Quindi non sono intervenuti?
1: Non sono intervenuti. Ho chiamato il segretario dell'ufficio ambiente, credo sia il segretario dell'ufficio ambiente, che però mi ha rassicurato. Ha detto non si preoccupi perché eventualmente un morso di cane noi lo risarciamo con 1500 euro. Perfetto, sto tranquillo, ho detto. Siamo tranquilli perché a questo punto ci facciamo mordere e ci sistemiamo per tutta la vita, no? Ce ne facciamo fare una trentina e siamo a posto per tutta la vita.
0: E il servizio veterinario dell'ASL lo avete contattato?
1: Siamo stati all'ospedale Testa, abbiamo portato questa lettera firmata da quasi tutti gli abitanti della zona, ci ha detto il responsabile, io le inoltro, però vi assicuro che non concluderemo niente, perché il sindaco sia a Taranto, io ci tengo a precisare, se a Taranto abbiamo ancora un sindaco, non ne vuole sapere niente. Allora il sindaco, se vuol fare l'animalista e lo splendido, si prenda i cani, se li porti a casa, se c'è una villa, se c'è qualcosa, li accudisca e nessuno dice niente. Ma il sindaco ha il diritto e il dovere civico di tutelare prima i cittadini. Gli animali senz'altro vengono dopo. Io la notte ho il diritto sacrosanto di dormire e di riposare. Sta diventando...
0: Michele, tu sei esasperato.
1: Sta diventando un incubo la notte. Noi viviamo col terrore. Appena senti che uno inizia a baiare è finita.
0: Mi sembra che non ci sia soluzione a questo punto.
1: Non c'è soluzione perché non si vuole trovare una soluzione.
0: Andiamo a fare un giro a Palazzo di Città e vediamo se qualcuno ci può dare delle risposte.

0: Qual è l'idea che mi è venuta? Allora, il problema del randagismo lo possiamo risolvere in un lasso di tempo di una decina d'anni, che in questo lasso di tempo noi dobbiamo fare questo tipo di situazioni. Vaccinazioni a 360 gradi, cioè praticamente tolleranza zero, nel senso che non ci deve essere un cane che non sia sterilizzato, tanto per cominciare.
1: Ma non mi faccio niente se non sterilizzato?
0: No, volevo dire sterilizzazione.
1: Ok, sterilizzazione.
0: Poi, microcippatura, queste, ovviamente sto parlando dei cani cosiddetti di proprietà del comune, no? Microcippatura, inserimento nell'anagrafe canina e tra l'altro le linee guida regionali attuali prevedono che oltre a questi che rappresentavano i cosiddetti LEA, i livelli minimi di assistenza, quando interviene il veterinario che deve controllare se c'è il microchip, se non ce l'ha lo deve mettere, deve sterilizzarlo, deve anche vaccinarlo per evitare che possa incorrere in altre malattie, che comunque sarebbero un boomerang sempre al comune.
1: Per le sterilizzazioni ovviamente si fa l'accordo con l'ASL.
0: Ma è un dovere loro. Mi risulta che l'ASL abbia un parco organico, diciamo, di veterinari che se ne stanno con le mani in mano. Allora questi si trincerano dietro il fatto che il canile sanitario non è agibile e quindi chiaramente, vogliamoci bene, la situazione si incancrenisce. Un'altra cosa che ho fatto, ho chiamato il dottor Quartulli, Carneade, chi era costui, e il direttore, il dirigente della programmazione economica finanziaria del comune di Taranto, ufficio finanze.
1: Okay.
0: Ho detto, dottore, c'è la possibilità, se io le faccio un progetto, di utilizzare e incentivare le adozioni dei cani da parte dei cittadini con uno sgravio fiscale? Mi ha risposto di sì. Se il sistema veterinario della ASL funziona, se abbiamo l'autorizzazione a decongestionare il canile sanitario, per cui si fanno le sterilizzazioni, si fa l'adozione, alla fine noi nel tempo giusto riusciamo a risolvere.

0: dello sgravio.
1: Allora, anche questa cosa dello sgravio che non è stata smentita.
2: Ma è ovvio che se ci sono tanti cani, è ovvio che prima o poi uno di loro sgravia.
1: Certo.
2: Cioè, se li metti insieme maschi e femmine, è normale.
1: Ma non è, non stiamo parlando della stessa cosa, Fabiano. No? Sono due cose diverse. Somiglia acusticamente, come ti dico, suona in una stessa maniera.
2: Ho capito male.
1: Dai, a proposito di,
2: però è vero,
1: a proposito
2: dai,
1: di sgravare, Monica ha un abito allora oggi che praticamente sembra in tema. Ma cara donna, parla di una decina d'anni l'assessore se ci si muovesse in maniera compatta oggi, che guarda, sembra poco, sembra tanto.
0: Ma guarda, sono le stesse cose che io ricordo di aver sentito dire quando direttore generale dell'ASL era il dottor Michele Petroli, sindaco di Taranto, la dottoressa Di Bello. Già all'epoca si iniziarono alcune attività per combattere, comunque provare ad arginare il fenomeno del randagismo. La storia si ripete, però siamo nuovamente a un punto di partenza, per cui 10 anni sono sì, un tempo utile, necessario per affrontare un problema così grande e così vasto. L'idea dell'assessore non è male, non è cattiva, anzi, perché dare la possibilità di scaricare fiscalmente il costo dell'adozione di un cane può essere un buon incentivo per svuotare i canili che in questo momento scoppiano, come potete immaginare, come abbiamo verificato.
1: È stata proprio questo incontro con l'assessore Baio, no? Una chiacchierata, Monica, noi sentendoci anche tra un servizio e l'altro, ad averti ispirato praticamente una sorta di prosecuzione, sì, c'è una telefonata, scoprendo, vi invito a prestare grande attenzione al prossimo servizio che riguarderà proprio, chiamiamolo business, ma insomma questo giro vorticoso di canili. Pronto? Sì?
3: Sono Monna Benita.
2: Sono?
1: Chi?
3: Monna Benita.
1: Donna Benita?
3: Sì.
1: Eh beh, tutta la dicitura spiega una certa epopea. Pronto, dici?
3: Allora, senta qua, io ci sono le macchine, dice che il comune è in deficit, ma perché non fa le multe? Le macchine in doppia fila, io sono invalida e non posso salire e scendere dagli scivoli perché sono occupate dalle macchine. Vado a fare la fisioterapia la mattina, mi devo muovere mezz'ora prima per poter arrivare con precisione in orario. Perché non fa le multe? Con i cani pure i cani, i padroni che portano i cani a passeggio, vicino a casa mia c'è proprio, evidentemente sarà il gabinetto dei cani, le scremenze che non si può camminare. Una mattina ho richiamato una signora che le ha detto, ma guardi, lei non è il padre, signora si faccia i fatti suoi.
1: Donna Benita, mi può dire il punto, dove, però questo degli scivoli allora, sembrava allora, un fenomeno in diminuzione.
3: Piazza Fadini ce n'è uno.
1: Scusa?
3: Vicino a Piazza Fadini ce n'è uno.
1: Ok. Ma è quello che riguarda l'itinerario che fai tu per andare a fare fisioterapia?
3: No, quello quando vado al mercato, quando vado a fare la fisioterapia, vado con la macchina.
2: Benita, purtroppo allora questa degli scivoli occupati, anche quello purtroppo degli escrementi dei cani, sono dei problemi di cui abbiamo purtroppo parlato spessissimo in questi giorni e siamo, ovviamente non possiamo che essere pienamente d'accordo
1: però
2: con te.
1: I primi responsabili sono i cittadini.
2: Certo, diciamo che ci vorrebbe...
3: Ma questo lo solo capite, sono i cittadini
2: sì,
3: e sono
2: i cittadini. Sì, no, ne abbiamo parlato anche, insomma, diverse volte, non so se ti è capitato di ascoltarci anche con il comandante dei vigili urbani di Taranto, che ci ha segnalato purtroppo questo problema, che delle volte sembra anche un po' una scusa, della poca presenza di mezzi in giro per la città che possano fare anche le multe, possano magari portare via
1: poco
2: le macchine che bloccano,
1: poco
2: sì, poco personale, insomma, ripeto, spesso è diventato ormai una scusa questa, no, da parte delle istituzioni, dire sempre che c'è qualche problema di numero di personale, però è così.
3: Ci sono le macchine in doppia fila, sia a sinistra che a destra.
2: Lo so, ma mica solo lì, è un po' un problema diffuso.
3: È così.
2: È un problema diffuso.
3: C'era una mattina che un signore stava parcheggiando vicino allo scivolo, gli ho detto, guarda che quello c'è lo scivolo, io purtroppo il marciapiede non lo posso salire, che sono invalido. Si è girata la mano, io pure sono invalido. Gli ho detto, guarda, non si direbbe che lei è invalida.
2: Sì,
3: Vedete,
2: purtroppo... Certo. Purtroppo l'atteggiamento della gente è questo. Allora il discorso sai qual è? Che insomma ne abbiamo parlato tante volte, l'atteggiamento della gente dovrebbe cambiare, no? Bisognerebbe avere rispetto, perché è ovvio che se c'è uno scivolo, evidentemente lo scivolo è fatto perché da lì possano passare gli invalidi, quindi così come le carrozzine dei bambini.
1: Benita, scusami, ma purtroppo... in moltissimi punti, e anche questi tra tante disapprovazioni, però comunque anche con una certa persona. percentuale di efficacia, di efficienza, hanno messo i paletti negli angoli, moltissimi.
2: Sì, molti si sono lamentati, ma non,
1: però sono liberi di scivoli.
2: Ma assolutamente, sono sacrosanti.
1: Quelli forse in quella zona non ci sono, però quelli possono essere una soluzione. È lì che eventualmente può intervenire il comune, perché per il resto, anche se noi mandassimo una telecamera, dovremmo beccare un cittadino che in quel momento sta mettendo la macchina che blocca lo scivolo. È veramente il tuo un appello al buon costume, diciamo
3: ma
1: così.
3: Ma che dici dalle cose di Europa, Europa, il da Principe, mi idea? Lo scivolo è sempre occupato.
2: Sì, lo so, ma purtroppo dove non ci sono i paletti c'è questa cattiva abitudine. Peraltro, dove sono stati messi i paletti, la gente si è lamentata inspiegabilmente per i paletti, che non capisco.
1: Perché non possono lasciare la macchina,
2: perché non possono lasciare la macchina sugli scivoli.
1: Benita, tu sinceramente, a parte questa segnalazione che è per noi già una soddisfazione che ti abbiamo fatto diciamo diffondere, ma cosa possiamo fare? Mandiamo una telecamera e dobbiamo magari documentare, lo conosciamo il fenomeno e purtroppo
3: no,
1: sappiamo anche...
3: Quello che dicevo, siccome il comune è in deficit, fare un po' di multe.
1: Lo so.
2: Insomma, tanto restiamo in argomento di cui stiamo, nell'argomento di cui stiamo parlando, il cane che si morde la coda.
1: A proposito, cioè,
2: giusto, l'argomento.
3: L'esperienza del cane, per esempio, quando c'era Cito, facevano multe. Adesso le multe non si fanno più, vanno belle liberamente. Poi molte persone non possono guinzagli e ne prendono sciolto il cane, fanno finta che non è suo.
1: Allora, sì,
2: purtroppo è vero, lo so.
1: Adesso veramente comunque era anche un altro periodo da tutti i punti di vista e c'era anche una crisi che non toccava minimamente le vette che sta toccando adesso, per cui ci sono pochi fondi nelle casse comunali, per cui il comandante Mattichè che gestisce un numero ristrettissimo di vigili, quindi i paragoni si possono fare fino a un certo punto.
3: Ma avevo pensato, una mattina mia figlia doveva andare a entrare in piazza, mi ha lasciato a me in macchina su un posto dove vanno i camion a scaricare, si è avvicinata la guardia, io stavo in macchina perché io non potevo scendere. Signora, lo sa che lei qua non può stare?
1: Ah, vedi che ci sono i vigili allora?
3: Sì, ce n'era uno solo lì.
1: E a te t'ha beccato?
3: Ah, guarda. Ma beccata giusta, con quante macchine in doppia fila stavano, è venuto giusto da me.
1: Va bene, comincia anche tu, però non farti lasciare più in doppia fila.
3: No, ma non è

0: un po' più a fine.
1: No, sto scherzando.
0: Di quelli dove scaricano i camion.
1: Ho capito bene.
0: Di mattina mica scarica il camion.
1: Facciamolo ancora un appello ai cittadini, sì, però, sì, di sì, rispettare sempre il prossimo, perché quelli scivoli, se ci sono, è perché devono essere.
2: Facciamo anche un appello ai pochi vicini.
1: Un abbraccio, Benita.
2: Grazie. Un abbraccio, Benita.
1: Saluta donna Benita.
2: Donna Benita.
1: Saluta donna Benita. Donna Monica,
2: facciamo un appello anche ai vigili urbani, fate più multe a tutti tranne che a noi.
1: Vabbè, ma noi non abbiamo, non deridiamo mai il destro. Tu dai il destro?
2: No, sono sinistro.
1: Cara donna, allora, come ti è quindi sgorgata poi naturale in quel momento di lucidità, che tanto non ricordo abbia avuto replica.
2: Penso sarà anche l'ultima
1: volta.
3: Sì, perché chiacchierando con l'assessore Baio mi raccontava di questa nuova struttura che il comune ha realizzato per ospitare i cani, una struttura pensata per ospitare 120 animali, ma che poi in effetti alla fine dei conti è stata autorizzata dal servizio regionale, il servizio veterinario regionale, solo per 20 cani.
1: E non ci potevano pensare prima?
3: È quello che ho pensato anche io.
1: Vanno anche nella tua villa, Monica, Venti, che problema avevano di solito?
2: Peraltro, se c'è un errore di questo tipo...
1: Sì, ce l'hai la villa.
2: Se c'è un errore di questo tipo, chi ha sbagliato? Chi ne dovrebbe pagare le conseguenze? La ditta che l'ha fatto? La ditta che l'ha progettato?
1: Sentite,
2: chi ha sbagliato? Vediamo.
1: Sentite, guardate, state attenti.
2: Approfondiremo un po'.
1: Perché ci sono dei particolari succosi.
2: Vediamo questo servizio, accaditi.
1: Quando si mette...

0: I randaggi sono un business a tanti zeri e troppo spesso le pubbliche amministrazioni spendono milioni di euro inutilmente. Strutture fatiscenti, animali malnutriti e dimenticati. L'affare dei canili a Taranto costa le casse del comune più di 1 milione di euro l'anno, perché anziché creare canili comunali vengono sottoscritte convenzioni con società private, con gare spesso fatte al ribasso, che sono completamente esenti dai controlli. Per non parlare delle iscrizioni dei debiti fuori bilancio per sostenere i costi delle aggressioni. E capita così che in alcune strutture il comune di Taranto paghi anche per cani non appartenenti al suo territorio o che addirittura sono morti, ma che vengono regolarmente segnati dalle società nell'elenco delle bestie da sfamare. Come per le false pensioni di invalidità, anche per i cani succede che in alcune strutture a dei microchip corrispondano delle salme o ancora peggio dei cani come Alex che sono stati già adottati e portati altrove. In Puglia, secondo il Ministero della Salute, sono più di 300.000 i cani iscritti nell'anagrafe canina e a Taranto si stima siano intorno ai 70.000. Nel 2011, sempre secondo il Ministero, sono stati circa 9.428 gli ingressi di cani nei canili sanitari, 2.000 unità in più rispetto all'anno precedente, un fenomeno destinato a crescere. Oggi a Taranto, nei 3 canili convenzionati, sono ospitati poco meno di 700 randagi, a fronte di una capienza delle strutture decisamente più bassa. E tra sequestri e denunce, l'affare dei canini sembra riservare sempre nuove sorprese. 375.000 euro è costata la nuova struttura realizzata a Paolo VI dietro indicazioni dell'ingegnere Aniello Moccia, dirigente dei lavori pubblici del comune di Taranto, pensata per ospitare 120 cani, dopo le prescrizioni del servizio veterinario regionale oggi potrà accoglierne soltanto 20. Una bella bocciatura che pare sia legata a un errore nella progettazione iniziale.
1: Quando Moccia mi faceva leggere la normativa, dico scusa, allora abbiamo ragione. Poi la leggevano quelli, dice no, però qua quelli dell'ASI, quando ci siamo incontrati a più riprese. Quindi praticamente c'è una sorta di incomprensione. Questo canile, così come era stato costruito, poteva ospitare 120 cani.
2: I criteri caratterizzanti quali erano? Cioè, gli spazi per
1: ogni... Eh sì, gli spazi, i metri quadri, perché per esempio mi sembra che ci vogliono 30 metri quadri quando c'è la stabulazione fissa e 6 metri quadri quando c'è la stabulazione libera. Quindi noi abbiamo ricreato delle celle tipo camere, diciamo, no? Dove ci potevano stare 3 cani, e quindi ne abbiamo fatto una serie. Non le dico, guarda, di una complessità unica, per cui alla fine...
2: Quindi sulla base di una stessa normativa...
1: Sì, ci sono interpretazioni.
2: L'ASL
1: di Taranto. Sì.
2: Ah, l'ASL di Taranto.
1: L'ASL di Taranto e ha avuto anche conferma dall'ASL
2: regionale.
1: Sì, giusto, dal sistema veterinario regionale. Per cui alla fine in che cosa noi ci ritroviamo in un punto di partenza che non va bene, chiaramente, no?

che l'ASIM ad SRL ha realizzato un manufatto che è costato 450.000 euro, che era destinato inizialmente a 120 cani, ma che viene autorizzato per soli 20, quindi 18.000 euro per ogni cane. In sostanza non si va a risolvere il problema di surplus di quei 230 cani che sono in più nelle strutture con le quali il Comune di Taranto attualmente è convenzionato.

anche sull'affidamento della gestione ci sono ombre, tanto che il comune è stato costretto a revocare la sua stessa assegnazione a favore dell'associazione Anta Onlus, alla quale assicurava 25.000 euro per 5 mesi, individuata senza aggiudicazione ufficiale, destinataria dell'affidamento dopo la rinuncia della prima classificata all'ANPA e l'esclusione per ipotetica assenza di requisiti della seconda in graduatoria. E allora come uscirne? Un affidamento tu cura il primo che capita, che poi non è altro che l'attuale gestore del canile di statte. Dovrebbe concludersi in questi giorni la strana vicenda con il regolare affidamento del canile di Paolo VI all'Organizzazione per la Difesa degli Animali, che a differenza della più fortunata Anta riceverà un contributo di soli 2.000 euro al mese per la gestione degli stessi cani. Ma un capitolo a parte va dedicato al canile sanitario e al rifugio di statte, entrambi finiti al centro di inchieste giudiziarie. Nel 2007 il comune aveva messo a gara la gestione del canile sanitario, 415.000 euro per 3 anni per gestire il canile e l'impianto di incenerimento, un costo di 5 euro al giorno per cane, a fronte dei 2 euro oggi riconosciuti per il nuovo canile di Paolo VI, per un massimo di 70 animali, un bando naufragato, ma che è stato sostituito dalla custodia giudiziaria data all'associazione ANPA di Alessandra Danese, che percepisce più di 12.000 euro al mese per curare quei cani, che al di là delle autorizzazioni oggi si aggirano intorno ai 90 esemplari. Si è chiuso invece nei giorni scorsi un nuovo bando fotocopia, 420.000 euro per 3 anni, per gestire questa volta 60 cani, anche questo un bando vago senza la dettagliata destinazione dei circa 140.000 euro annui. Ma in quel di statte che si consuma il vero e proprio scandalo, un canile finito sotto sequestro nel 2007, un canile nel quale sono state trovate presenze di amianto, sono state trovate carcasse di animali buttate nella gravina, un canile nel quale sostavano in quel momento storico più di 500 cani, di cui 294 di proprietà del comune di Taranto. You know what I mean, butterflies all having fun, you know what I mean. Una struttura illegittima, come dichiarato dal sindaco di Statte, che rivendica l'assenza di autorizzazioni, condizioni igienico-sanitarie precarie, tanto da emanare un'ordinanza per l'allontanamento dei cani dal canile di contrada Leucaspide. Esigenza ribadita anche nel provvedimento di dissequestro che intimava ai sindaci proprietari dei cani di riprenderseli entro 30 giorni. In quel momento erano 225 microchippati tarantini. Sono trascorsi 6 anni e ancora oggi i cani sono a Statte e i tarantini aumentano a dismisura. Nel 2010 Bruno May Tomasi chiede un pagamento di 25.000 euro per 367 cani, nonostante sia sempre in vigore un provvedimento della magistratura che intima allo sfollamento della struttura. E accoglie anche pericolosissimi cuccioli, ben 8, che mettono a rischio l'incolumità pubblica, su ordinanza del sindaco Ipazio Stefano. Nel 2012 c'è il cambio al vertice. May Tomasi e la sua Anta Onlus lasciano il testimone alla sezione Massafrese che fa capo a Maria Voltino. Solo una cosa non cambia. La banca presso cui il comune è tenuto a fare il bonifico di quei 25.000 euro mensili, la filiale di Milano di Banca Prossima. Sarà una coincidenza? Migliaia di euro per la gestione dei cani, che lì, secondo il sindaco di Statte e la magistratura, non dovrebbero esserci e per i quali il comune di Taranto paga anche il fitto della struttura al signor Vito Maria De Filippis e che fino a poco tempo fa pagava la permanenza di cani morti e adottati. E in questo balletto delle responsabilità c'è chi, come il consigliere comunale Giampaolo Vietri dal 2010, quando ha presentato un'interrogazione al sindaco Stefano, è ancora in attesa della sua risposta. Lui è animato da buona volontà e tanta pazienza, ma tra un po' corre il rischio che la sua richiesta cada in prescrizione.

0: devo passare, Fabiano, poi ti allora, devo sono... fare presidente di una cosa, poi ti spiego.
1: Sì, allora sono 3 milioni che vedemmo per la...
0: per 450 è costato questo qua, sì. Inutilizzato, per 120 cani, di cui 100 non ne possono andare.
1: 450, sono 3 milioni,
0: avanzano 20.
1: Aspetta, poi devi aggiungi, 15 mila euro al mese.
0: Ancora?

0: 15.000 euro la...
1: Marco Cimino per le pulizie all'Amio.
0: No, poi mi devi fare un favore.
1: 12.000 euro.
0: Sì, dopo, lascia stare. Mi devi fare un favore. Ti dispiace se mi faccio continuare a mandare dei soldi, però non sono più per me, facciamo finta.
1: Vabbè, che... la banca lasciamo quella.
0: La banca lascia lì, ma lascia quella. Ti preoccupare. Però risulti tu.
1: Capito? Sì, non c'è problema. Poi, sono a disposizione.
0: Se cambiare
1: poi
0: lì,
1: ci mettiamo d'accordo.
0: Casino, sì, sì.
1: Tu dai una parte a me e una parte della
0: diretta. Se qualcuno ti chiede la banca, la stessa, che dobbiamo fare?
2: Vedete che siete in diretta, eh?
0: Ah,
2: è ricominciata la diretta?
1: Non lo sapevamo.
2: Sì, no, così.
0: Non esce quella lucetta rossa, una cosa.
1: Però ditecelo che siamo.
0: Ragazzi,
1: stiamo organizzando.
0: Stiamo
1: organizzando la fascia successiva. La
0: per favore, tra amici, quando, tra un esimio e l'altro, che ci
1: chiediamo. Mettiamo d'accordo per la trasmissione, come strutturarla. Nelle...
0: C'è qualcosa di male? Scusami, se il Liban non cambia il presidente a cui è il destinatario,
1: se io,
0: o no?
1: Per esempio, che vivo a Taranto. È un problema se vado a prendermi soldi in Svizzera.
0: La banca prossima.
1: In Giappone.
0: La banca prossima, poi cambieremo. Si chiama così per questo.
1: Non è un problema.
0: Non è che. Tu hai letto qualcosa di irregolare? Non...
2: No, assolutamente.
0: No, in me Fabiano, dico. Non...
2: No, no, assolutamente.
0: Allora, comunque parliamo soprattutto anche di un'insonnia che credo che per Michele si cronicizzi, quindi va di tappini tutta la vita, Michele, perché il problema è roba... ci vogliono anni, ma adesso, signori, ve lo dico, ma che vi devo dire col cuore in mano? Abbiamo delle spot che ci invidiano anche in Molise.
1: Sì.
0: Si è saputo.
1: Qua,
0: guardate questi spot. C'è la pubblicità, Fabiano?
1: Però,
0: continuiamo a fare i calcoli.
1: 15.000 euro al mese per
0: pubblicità, ci vediamo tra pochi minuti e parleremo di violenza sulle donne.
1: L'Amio li prende per al mese.
0: Perché sono su pellette, li pagati dal comune questi, non possiamo farci ridere, se tutti schianti con
1: botta,
0: tavolo. E si è fatto male, si è fatto male durante la pubblicità, si è fatto
1: si
0: male.
1: Chiama, quadricipite si chiama questo?
0: Ma non hai quadricipite da secoli.
1: Ma tu che vai in palestra. Non...
0: Sì, vado, passo dalla palestra, di strada sono. Cara donna,
2: sì.
0: Tornando un pochino sui due servizi precedenti, noi muovevamo dal randagismo, ma francamente, adesso scherzavamo facendo due conti, ma ti sei trovata in un altro cunicolo con una via d'uscita poco visibile, no? In questi altri meandri.
2: Beh, è una storia abbastanza complicata, visto che è evidente il fatto che il comune paghi paghi queste società private per gestire, per tenere degli animali che sono morti, questo si evince facilmente da un confronto dei microchip. Paghi per degli animali che sono stati adottati, anche questo si può vincere facilmente facendo un raffronto fra la banca dati esistente e il numero e i cani che realmente si ritrovano all'interno di queste strutture. C'è quest'altra questione relativa alle associazioni che si occupano della gestione del canile di statte, un passaggio di testimone che voglio dire, è sostanziale, ma poi nella fattispecie si vede che la banca di riferimento presso la quale il comune continua a erogare questo bonifico consistente di 25.000 euro al mese rimane la stessa e ha sede a Milano, nonostante l'associazione abbia sede a Massafra. Non mi verrebbe comodo aprire un conto corrente a Udine se io risiedo a Taranto.
1: Però parliamo solo di comodità, non abbiamo...
2: Sì, sì, è ovvio, perché ormai con internet...
1: Non è vivere scomodo, non è
0: no,
1: che...
0: è un consiglio pratico. Anche se ti finisce un carnet, non è che puoi andare a...
1: Sì, è scomodo. Scomodo non è.
0: Ecco,
1: da Massafra
0: dire che
1: andare
0: comodo,
1: a Milano ogni volta è scomodo.
0: È scomodo. Spendi solamente...
1: Diciamo che la faccenda non è tanto per questi cani morti, ma puzza. La faccenda puzza.
2: Sì, poi tra l'altro l'altra chicca, ed sarebbe carino capire le motivazioni, è il nuovo canile che è stato realizzato, ok, c'è un errore di fondo, è stato pensato per 120 cani, è autorizzato per 20, viene affidato ad una società, ad un'associazione, scusate, per la quale vengono messi in bilancio 5.000 euro al mese.
1: Sì.
2: Dopodiché si cambia l'affidamento perché viene recuperata la seconda in graduatoria, eccetera, eccetera, e a questa seconda in graduatoria vengono riconosciuti 2.000 euro al mese per gestire lo stesso posto con lo stesso numero di cani nella stessa fattispecie. Non si capisce per quale motivo.
0: Era l'altra sovrappagata, non era
2: 5.000 euro ed un'altra 2.000 euro.
0: Va bene, dove ti infili trovi casini, perché ricordiamo anche un'altra serie di incongruenze che svelammo e rivelammo anche a proposito dell'affidamento della biblioteca del liceo, anche lì
2: sì.
0: Ti ricordi che c'erano...
2: Sì, sì.
0: Va bene, c'è una telefonata? Stiamo,
2: sì,
0: vediamo
2: squilla.
0: Bene, pronto? Pronto?
3: Pronto, buonasera.
0: Buonasera, chi sei?
3: Antonio Giannotta da Grottaglio, sono sempre io.
1: Sei non sempre so tu se in genere nella vita.
0: Aspetta, il tuo nome di battesimo, perdonaci.
3: Antonio Giannotta.
0: Dici Antonio.
3: Da Grottaglio.
0: Sì. Dici Antonio.
3: Niente, io tempo fa vi fece una telefonata pure
0: sì.
3: In diretta, no?
0: Sì.
3: Per quanto riguarda, noi siamo quattro ex

0: Ah, quello di cui parlavi tu. Sì, sì, ne parlavamo, guarda, ne parlavamo poco fa con Mauro. Tu ci chiamasti per quel gruppo che insomma lavorava
1: per l'ASL?
0: Per l'ASL, giusto?
1: Sì, hai quattro, sì, aspetta, sì, aspetta, aspetta, Antonio, scusami, sono contento di sentirti. Tu hai quattro figli?
2: Sì, sì.
1: Allora mi ricordo bene.
2: Non mi sono sterilizzato.
1: Sei rimasto nella storia.
0: Sono rimasti quattro, quindi.
1: Sono rimasti nella storia perché quando gesti hai quattro figli, noi ti consigliamo di sterilizzarti. E Fabiano disse: ormai è un po' tardi perché quattro figli. Allora, Antonio, sono contento. Noi, sono sincero, abbiamo parlato di te poco fa.
3: Sì, è vero.
1: Francamente, con Monica e Fabiano, non ricordavamo. Avremmo voluto contattarti, però il nome non ci sarebbe venuto in mente mai. Perché noi ricordavamo di 1500 sterilizzazioni alle quali proprio tu sovrintendesti, se non ricordo male, con progetti ASL che però sono stati interrotti per mancanza di fondi. Credo fosse a tempo indeterminato e poi invece ti fu due volte. Ci ricordiamo molto bene questa cosa. Allora,
2: meno male.
1: Ma caspita se ce la ricordiamo. Infatti volevamo dire...
2: Scusami Mauro.
1: Vai.
0: Dici.
2: Noi stavamo... Prima sei mesi, no? Poi eventualmente più sei mesi,
1: sì.
2: Poi ci hanno fermato un po', no?
1: Sì.
2: Poi tre, poi più tre, più tre, più uno, abbiamo fatto 19 mesi in tutto,
1: sì.
2: No? Dopodiché siamo usciti noi, ci hanno fatto uscire a noi e hanno messo 5 a tempo indeterminato, cosa ingiusta, no?
1: Sì.
2: Giusto?
1: Sì.
2: E allora, da 4 anni sta durando questa cosa qua. Io poi sto facendo una causa contro l'ASL, ho fatto... E il ricorso al Presidente della Repubblica sono 4 anni, urgente, straurgente, tutto, però non se ne è parlato niente di niente. Con la speranza che forse, da quanto abbiamo capito, forse ci sta il piano di rientro e qualche santo forse ci farà entrare. Non lo so.
0: Abbiamo visto quanto sarebbe utile il vostro lavoro, no?
1: Ecco Antonio, augurandoti con tutto il cuore di prendere un po' di pace tu personalmente, ma anche proprio sul fronte pratico del problema per cui c'è stato un reclamo, no? Tu hai fatto, c'era quindi una via, una linea, una strada era stata segnata e poi interrotta, perché il problema del randagismo a Taranto è diventato invasivissimo.
2: A voglia, non solo a Taranto.
1: Noi ovviamente parliamo da dove c'è stato segnalato. Va bene, ci tieni informato Antonio, ci tieni informati anche sulla tua vicenda personale per capire se il piano di rientro poi viene ufficializzato?
2: Senti, io vi informo di una cosa, no? Comunque,
1: sì,
2: perché
1: sì.
2: Da quella famosa telefonata in diretta che abbiamo fatto,
1: sì.
2: Qualcosa si è mosso.
1: Tipo?
2: Sì. Allora, tipo sul piano di rientro, questa cosa qua, no?
1: Sì.
2: Cioè, ci hanno dato qualche notizia, di buono comunque. Però io un altro colpettino lo volevo dare sempre grazie a voi, perché voi
0: però se tu dai un colpettino è pericolosissimo.
1: Ma non è quello che dici tu.
0: No, nel senso che...
1: Parte il quinto, dici tu.
0: Allora sei tu.
1: Antonio, scusami.
0: Trova un sinonimo, non dare colpettini.
1: E poi chiudiamo, così poi hai tempo per il colpettino e cose. Ma stai parlando dell'ASL, quando ti hanno fatto sapere l'ASL?
2: Qualcosa ci hanno fatto sapere l'ASL.
1: Ok.
2: Qualche cosa.
0: Tu dici, faccio un'altra telefonata e vediamo se si muove qualcos'altro, giusto?
2: No, aspetta. Quando io parlo con voi dimentico tutto. Grazie.
1: Ma magari potesse... Ma è un palliativo, quindi poi ti passa l'effetto benefico. Antonio, vediamo, speriamo che si muova qualcos'altro.
0: Facci sapere assolutamente, dacci notizie
1: a effetto
0: buone.
1: Domino sarebbe buono anche per la comunità. Ci ha fatto piacere risentirti, Antonio.
2: Vedi che tutte e tre gli altri ex miei colleghi vi stanno ascoltando e chissà quanto.
1: Va bene.
2: Quanto sono.
1: Fermi, aspettate un po' per i colpettini.
0: Li salutiamo.
1: No, cioè aspettiamo se abbiamo qualche altro.
0: Li salutiamo.
1: Va bene, fatti tenere a bada. Ciao Antonio.
0: Grazie, grazie Antonio.
1: Ciao.
0: Va bene.
1: Allora.
0: Basta parlare
1: di quadrupedi.
0: Di questo, insomma, è un argomento importante. Continueremo a parlarne, ci saranno altre occasioni, però insomma cambiamo, devi aggiungere qualcosa Monica? Abbiamo detto tutto quello che c'era da dire su questo argomento, mi pare di sì, giusto?
3: Sì.
0: Perfetto.
3: Sì.
1: Io adesso posso fare una cosa?
3: No, sai cosa pensavo?
1: Ecco, vedi lei, come la conosciamo?
3: Ogni tanto penso.
1: Cara donna, ma posso dire, oggi, non dimenticare questa cosa perché so che te la stai già dimenticando, sta già volando via, fatti un appunto una cosa, oggi ti vediamo particolarmente veramente sul pezzo, ma c'è qualcosa che ti tedia o hai fatto un training in settimana? Ti vediamo quasi seria, che è successo?
3: Quasi
1: sei fidanzata,
3: seria.
1: Che è successo?
3: No, ma
0: un corso di training
3: Mauro?
0: Autogeno che sì. Ha fatto tutta la settimana e i risultati si vedono.
1: Bravo. Non è che l'abbiamo

0: Sistemata e dobbiamo smettere con la
1: No,
0: rubrica.
1: no, ho lavorato tanto questa settimana, ragazzi, perché per costruire questo servizio ho veramente
2: Parli del successivo, di quello
1: faticato.
2: che stiamo per vedere?
1: No, no,
2: Anche.
1: quello sui
2: Quello
1: cani.
2: sui
1: È
2: cani,
1: stato molto
2: perfetto.
1: faticoso, ma molto bello, molto intrigante, pieno di tante
2: Invece,
1: situazioni.
2: Monica, questo servizio che stiamo per vedere, poi avremo un ospite, insomma, a cui teniamo molto, peraltro rispetto alla serie di
0: Se
2: ospiti che
0: lei
2: abbiamo avuto fino adesso,
0: sostiene di essere lei,
2: da
0: possiamo, sappiamo.
2: Lonoce, Baglio, è molto più carina rispetto a tutti gli
0: Vabbè,
2: ospiti che
0: non
2: abbiamo
0: hai
2: avuto
0: fatto
2: fino
0: sto
2: adesso.
0: complimento, voglio
2: No,
0: dire,
2: questo va detto, questo va
0: voglio
2: detto
0: dire,
2: rispetto a Lonoce. Rispetto a
0: scusa,
2: Lonoce.
0: scusa.
2: No, vabbè, insomma, è una persona qui, che siamo molto contenti di ospitare, ci racconterà un po' che cosa si può fare per questo mondo purtroppo terribile, molto complicato,
0: È molto
2: che
0: abitato,
2: parte da
0: Fabiano.
2: questo servizio che io ho voluto, mi permetto di prendermi il merito di questa cosa, ho voluto nominare Piccoli Uomini, perché secondo me di questo
0: Il
2: si
0: titolo del
2: tratta,
0: servizio,
2: sì, il
0: dici tu.
2: titolo del servizio. In realtà tutto parte da una segnalazione, non possiamo dire da chi ci è arrivata, ovviamente. Questa ragazzina di 15 anni, quindi veramente una
0: Che
2: bambina,
0: chiameremo Giulia?
2: che chiameremo Giulia, che per tutto il servizio sarà chiamata Giulia, ovviamente non è il suo nome, è una ragazza di 15 anni che purtroppo, come tante ragazze, non soltanto di 15 anni, ma è, devo dire, una cosa molto diffusa tra le ragazze di questa generazione, ha subito una violenza psicologica e non solo, perché spesso questa violenza psicologica è sfociata anche nella violenza fisica, è una cosa molto diffusa. Partiamo da questo per parlare di questo argomento, di questi piccoli uomini che fanno del male a delle grandi donne.
0: Però ci permettiamo di dire, prima di mandarlo in onda, ma sarà anche una nota soprattutto sotto finale che persino la mamma sottolineerà, è importantissimo, lo diciamo soprattutto alle ragazze molto giovani, è importantissimo non implodere, non tenerle dentro, ma cominciare a parlarne in famiglia e non solo, come noi vi
2: Sì,
0: indicheremo,
2: perché
0: sul
2: noi, insomma, il
0: territorio.
2: nostro servizio sarà basato, insomma, su questo, cioè noi cercheremo poi di capire insieme a Barbara Gambillara, consigliera provinciale per le pari opportunità,
0: Se
2: capire quali
0: lei,
2: sono
0: ti
2: le sue,
0: ricordo, non ha ancora
2: se è lei,
0: giurato, Fabiano,
2: non ha
0: non
2: ancora
0: ancora,
2: giurato, quindi
0: non
2: non
0: ti
2: abbiamo ancora
0: esporre,
2: prove
0: non ti esporre.
2: certe, quindi con lei parleremo di quello che si può fare, cioè diremo a chi ci si può
0: Brava Giulia,
2: rivolgere,
0: comunque, cominciamo a
2: a chi
0: dire.
2: ci si può rivolgere. Grazie, ringraziamo intanto Giulia perché ha avuto il coraggio
1: È la sua
2: di fare
1: mamma,
2: questa
0: è la
2: segnalazione,
0: sua
2: è la
0: mamma.
1: sua
2: la
1: mamma,
2: fantastica
0: famiglia è
2: mamma.
0: fondamentale.
2: Partiamo da questo servizio a Piccoli Uomini e poi parleremo di questo argomento brutto, ma insomma è importante
0: È
2: parlarne.
0: troppo
2: Tra
0: abitato
2: pochissimo.
0: questo mondo, Fabiano,
2: Cavolo.
0: troppo.

0: Il responsabile dello stupro di una minorenne in Marocco poteva evitare il carcere sposando quella donna, la vittima che si lega vita al suo carnefice. Finalmente quella legge è stata abolita, ma ci sono ancora oggi paesi in cui nemmeno il codice penale riesce a tutelare le differenze di genere. Ma anche qui, nella democratica ed evoluta Europa, nell'Italia del fashion style, nella solitudine più inconsapevole e nell'indifferenza più ricercata, si compiono atti di violenza psicologica e fisica. Sono i luoghi del cuore ad essere teatro di violenza. Sono le mani del tuo amore a lasciare segni, quelli evidenti di una punizione, ma anche quelli più nascosti di una malattia che si insinua e demolisce nella vittima le forme di autodifesa, di autostima e innesca il meccanismo perverso del senso di colpa. Ci provano le istituzioni ad essere vicino alle donne. In Lazio vogliono istituire anche il codice rosa al pronto soccorso, ma l'indifferenza dovrà essere curata e combattuta. È la cultura del rispetto delle differenze di genere a dover essere spiegata ai bambini perché scelgano di essere uomini e non mostri. E ci ha provato anche Anerita Lemma, consigliere regionale del PD, che il 15 febbraio ha chiamato a raccolta uomini e donne a ballare al ritmo di altri milioni di persone in ogni angolo del mondo al suono della cultura di One Billion Rising for Justice, una provocazione che arriva da un intellettuale statunitense che ha dato vita a una mobilitazione mondiale per chiedere la fine della violenza sulle donne. Ma poi c'è lei, con i suoi 15 anni, capelli curati e pelle da bambina, con quegli occhi grandi che dissimulano un sorriso e che si continua a ripetere che forse è stata tutta colpa sua. Che colpa una bambina se il suo cuore scoppia d'amore? Che colpa una bambina se il suo primo amore è un orco mascherato da principe azzurro? Non ha ancora smesso di leggere le favole che inizia a viverle, ma non sa che dietro quel volto si nasconde il suo carnefice.
1: Ma perché iniziato tutto, cioè, con alla fine gli insulti verbali?

0: Cioè, lo conoscevo già da prima perché comunque abitando nello stesso paese, un paese piccolo, cioè, alla fine ci si conosce, ci si vede ogni giorno, si esce insieme e quindi alla fine ci conoscevamo.
1: Tu

0: Cioè, siamo usciti insieme. E prendevamo lo stesso pullman, quindi andavamo tutti e due a scuola nella stessa città.
1: Quando ha iniziato a dimostrare magari un attaccamento diverso rispetto all'amore che si può avere tra due ragazzi?
0: Allora, il primo mese tranquillo, non abbiamo litigato neanche una volta. Dal secondo mese sono partite le litigate continue.
1: E quali erano i motivi di litigio tra di voi?
0: Motivi stupidi, cioè a un certo punto è arrivato anche, non mi potevo neanche girare.
1: Quindi era geloso, era particolarmente geloso?
0: Sì, assolutamente, anche nel pullman non potevo girarmi.
1: Quanto è durata la vostra storia?
0: 8 mesi.
1: Cioè, se a un certo punto ti sei accorta che questa sua forma di gelosia è andata oltre, che cosa è scattato dentro di te?
0: Ma perché è iniziato tutto, cioè, con alla fine gli insulti verbali. Mi dava, posso dire, non so, della puttana, mi diceva tipo sei una merda, tu non mi ami, fai schifo.
1: Quindi ti faceva nascere, ti instillava un senso di colpa.
0: Ah sì, assolutamente, perché poi io pensavo, vabbè, magari ho fatto questo, ho sbagliato, è colpa mia, comunque lui c'ha ragione, è meglio che non parlo con i ragazzi, non potevo assolutamente rivolgere la parola ai ragazzi. Andando avanti, poi durante l'estate, verso la fine dell'estate, ho iniziato anche ad alzare le mani.
1: Dicevi, dopo le umiliazioni verbali, lui è passato anche alla violenza fisica.
0: Sì, perché iniziava a strattonarmi, a spingermi, arrivava a tirarmi per capelli, poi comunque io andavo anche a casa sua, poi l'insaputa dei miei genitori alla fine, poi l'hanno scoperto, vabbè. Però, cioè, andavamo, io a volte scappavo proprio di casa.
1: Quindi tu hai avuto qualche segnale, cioè quando lui ti alzava le mani, quando lui ti picchiava, hai iniziato a capire e a maturare dentro di te che c'era un amore, che questo non era un amore normale?
0: Sì, e infatti sono andata su internet proprio per vedere, volevo capire un po', e vedevo tutte queste ragazze che scrivevano, mi ha lasciato lividi, mi ha fatto, mi ha tirato schiaffi, pugni in faccia, mi ha detto che non valgo niente. Alla fine lui, sì, mi diceva quando si innervosiva che ero una merda, una puttana, cose così, ma non mi ha mai... Però normalmente mi diceva sei bellissima, mi elogiava in tutti i modi, mi faceva sentire perfetta, cioè stavo bene alla fine con lui quando non era nervoso.
1: Giulia, ma quando lui ti picchiava o quando lui ti umiliava, tu hai mai pensato di chiedere aiuto a qualcuno? Ti sei mai confidata con qualcuno, un'amica, la mamma, un parente?
0: No, la mamma no, assolutamente no, con i miei genitori no, ma ho sempre nascosto tutto. No, sì, anche con gli altri alla fine non lo facevo notare, pure quando, per dire, è capitato che camminavamo per la città, lui iniziava ad innervosirsi, per dire, un giorno dovevo uscire con le amiche mie, lui non è entrato a scuola perché voleva che io stavo con lui, ed è arrivato a... mi tratteneva proprio, mi ha rubato il telefono e inviava messaggi alle mie amiche proprio. Io provavo a scappare, cioè non mi è mai venuto di gridare, magari lo minacciavo.
1: Ma perché avevi paura?
0: Mi dispiaceva per lui, ho sempre avuto dispiacere per lui, sempre.
1: Quindi tu eri disposta a farti umiliare, a farti picchiare, piuttosto che chiedere aiuto a qualcuno?
0: Sì, sì. Lui continuava magari a trattenermi, mi stringeva anche le braccia, infatti poi mi ha lasciato anche vari lividi abbastanza grandi che poi ho nascosto, infatti i miei genitori, cioè, non li hanno mai visti, anche le mie amiche quando me li chiedevano inventavo scuse. E da lì poi ho iniziato a capire la gravità della situazione, perché comunque lasciarmi lividi eccetera. In pratica questo è successo nell'ultimo periodo. In pratica io stavo a casa sua, eravamo
1: soli.
0: Sì. E eravamo normali nel letto, così, cioè tranquillamente. E ad un tratto però inizia a innervosirsi, continua a cacciarmi, io all'inizio continuavo a rimanere, poi però mi sentivo comunque che lui mi diceva va no, vattene, non ti voglio, vattene via. E alla fine ho preso, mi sono messa il giubbotto e me ne stavo andando. E ha iniziato a fare, no, tu devi, iniziato a innervosirsi, perché lui ogni volta che si incazzava tirava pugni, che ne so,
1: Matteo.
0: No, contro il muro, qualunque cosa gli capitasse davanti. E ha iniziato a tirare pugni contro il letto, ad urlare. E poi tutta una volta sono uscito e ha fatto, ah sì, tu non vuoi venire qua, te ne vuoi andare? E no, io ti ammazzo. Io ti ammazzo. È andato in cucina, ha preso un coltello ed è tornato con questo coltello.

0: camera e puntandomelo contro, dicendo: tu mi dici di no, tu mi contraddici sempre, tu non capisci che io sto male. E continuava, sì, a minacciarmi. E poi ha fatto: anzi no, non ammazzo te, io mi ammazzo davanti a te.
1: Una violenza nascosta, come una moderna attrice. Giulia tornava a casa e asciugava le lacrime, nascondeva i lividi. Nessuno intorno a lei si era riuscito a leggere il dolore, la sofferenza. Lei, Giulia, 15 anni, doveva solo tutelare il suo amore.
0: Cioè, con mia mamma alla fine ne ho parlato, poi quel giorno che è successo, alla fine, all'inizio, ok, infatti anche per quello lui poi non ha continuato dopo che l'ho lasciato, perché comunque sono intervenuti i miei genitori, l'hanno minacciato e lui ha avuto paura e si è tirato indietro. Poi però è successo che ci siamo rivisti. Cioè, qua ho sbagliato anch'io, perché comunque in saputa dei miei genitori sono andata, ci siamo visti e poi la gente comunque ha avvisato i miei genitori che sono venuti e lì è scattata anche la diffida. Quindi comunque lui non può proprio neanche rivolgermi una parola.
2: Questa sana follia c'è capace di mostrarmi, mi basta, mi porti via da qui.
3: Qualunque figlio può imbrogliare un genitore, perché malgrado tu possa fare di tutto per entrare, per renderti partecipe di una situazione, se non vogliono farti entrare i figli non fanno di tutto, riescono a creare degli schermi che tu non riesci a sfondare nemmeno con tutta la buona volontà.
1: Quindi è difficile anche dare un consiglio alle mamme?
3: Certo, certo.
1: Chi dovrebbe riuscire a leggere certi segnali che a questo punto anche la famiglia non riesce a percepire?
3: La famiglia dall'altra parte, io parlo della famiglia di lui, sì. Della famiglia della persona che porta violenza, perché loro sono a conoscenza benissimo di quali sono le problematiche che coinvolgono i loro figli e rifiutano di prendere coscienza della situazione e giustificano ogni comportamento e non sono disposti a collaborare in niente. E poi, se si tratta di ragazzini, anche la scuola.
1: Ogni volta si pensa che sarà l'ultima, ma anche una sola volta è un delitto che lascia alle sue spalle profonde lacerazioni, ferite che neanche il tempo riesce a cancellare. Che consiglio si sente di dare alle mamme?
3: Di non vergognarsi mai di quello che è successo, perché nessuno di noi è immune. A tutti può capitare e tutte le ragazzine possono trovarsi coinvolte in questa situazione, di parlare con i figli, di parlare con le istituzioni, di parlare.

0: insomma, è difficile scherzare dopo questo servizio, anche perché purtroppo è una cosa che succede spessissimo. Poi no, ovviamente commentavamo durante il servizio, è proprio un percorso preciso, si comincia con questo amore folle, poi piano piano
1: E il
0: le
1: meccanismo è sempre lo
0: cose, no, il meccanismo è
1: stesso,
0: sempre
1: quello
0: quello,
1: del
0: sì,
1: controllo,
0: standard.
1: del senso di colpa. Bisogna dire anche una cosa, adesso Giulia sta seguendo un percorso guidato con l'assistenza di una psicologa
0: Beh, è
1: ed è riuscita.
0: fondamentale, penso,
1: Sì,
0: no?
1: assolutamente. Ma la cosa bella è che è riuscita a raccontare questa storia fatta di violenza e di amore malato grazie ad un progetto che è stato portato nella scuola che lei frequenta da alcune psicologhe della struttura sanitaria locale. Però poi ne parleremo
0: Sì, e ne
1: diffusamente.
0: parleremo anche con questa bella signora che è venuta a trovarci. Ecco, se possiamo allargare l'inquadratura, la vediamo. Signora, lei è?
2: Barbara Gambillara,
0: Sarebbe, cioè sarebbe, nel senso, rappresenta cosa
2: l'ufficio della
0: precisamente?
2: consigliera di parità della provincia di
0: Che
2: Taranto.
0: bello, questa c'è anche nella moscia,
1: Sì.
0: come
1: Diciamo
0: meraviglia.
1: che è una presenza proprio azzeccata,
0: Sì,
1: visti i casi di
0: è
1: violenza che abbiamo
0: giustissima.
1: registrato in provincia di Taranto la
0: Barbara,
1: scorsa
0: cominciamo subito a
1: settimana.
0: darci, tu facciamo finta adesso, all'inizio uno fa tutte queste cose formali, però ecco, non so se tu hai mai visto la nostra trasmissione, ma c'è un passaggio che è fondamentale. Tu dovresti leggere il regolamento e poi firmarlo. So che con questa faccia ci fai capire che non avresti alcuna voglia, vorresti stare dovunque tranne che qui, però devi farlo, è il
1: Ti
0: nostro, è la
1: tocca.
0: prassi, è la prassi.
2: Io sottoscritta Barbara Gambillara mi impegno a partecipare alla trasmissione Uffici Reclami dicendo la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Mi impegno ad accettare l'eventuale contraddittorio.

0: senza esclusione di colpi, ma sempre mantenendo il dialogo civile e moderato, nel pieno rispetto dei telespettatori e dei loro principi morali. Mi impegno, infine, per quel che mi sarà possibile, a risolvere il problema
1: Aspettatomi.
0: prospettatomi o ad impegnarmi a farlo entro il più breve tempo possibile.
2: Devi firmare
1: Adesso
2: con
1: ci
2: questa
1: serve,
2: imbarazzante
1: sì, molto
2: penna di Monica.
1: imbarazzante.
2: Grazie Barbara,
0: Che rende
2: grazie.
0: più
2: Sì.
0: l'argomento più
2: Più
0: lieve, un
2: lieve,
0: fiore.
2: assolutamente. Un fiore, no? Si dice che una donna non si tocca neanche con un fiore,
1: Però a te
2: giusto?
1: posso, no?
2: Nel senso che
1: Potrei picchiarti anche
2: sono
1: col
2: uomo.
1: fiore.
2: Barbara, ti puoi accomodare gentilmente da Mauro? Io arrivo subito. Grazie, ci vediamo di là.
3: Ciao Barbara, benvenuta, grazie di essere intervenuta a Ufficio Reclami. Allora, noi siamo, lo dico anche a beneficio dei nostri telespettatori che avessero seguito il servizio appena andato in onda, noi adesso ci separiamo per la pubblicità, dopodiché parliamo con Barbara perché è fondamentale, trattando questo problema, che certamente non è un problema che riguarda solo le nostre province, riguarda un territorio e riguarda anche una fetta molto più importante, di persone di quella che uno è portato a pensare, lo facciamo però per guidare su questo territorio chi dovesse esserne vittima e soprattutto chi dovesse poi sentire la difficoltà di affrontarlo, di parlarne. Vediamo come comportarsi, a chi rivolgersi su questo territorio, ne parleremo con Barbara Cambillara, subito dopo la, pubblicità. Quindi state con noi pochi minuti, ma forse un paio credo che siano, e poi ci ritroviamo in diretta con Ufficio Reclami. Grazie, a tra poco. Lei è pronto?
4: Prontissimo.
3: Esimio? Grazie.
5: No,
2: sono coraggiose le donne, ci costa caro, ma bisogna ammetterlo. La fragilità? Solo uno stato culturale più che un dato biologico. Sono forti e coraggiose le donne quando scelgono la solitudine, rinunciando a un falso amore, smascherandone la superficialità. Sono coraggiose le donne quando crescono i figli senza l'aiuto di nessuno, rivalutando l'ancestrale primato, quello di essere mamme. Hanno il coraggio di non chiedere a uomini che sono anche padri la loro presenza, puntualmente assente. Uomini che rifuggono le proprie responsabilità, trincerandosi in comodi ruoli o paraventi infantili di adulti mai cresciuti. Sono forti e coraggiose le donne. Quando, a discapito di tutto e di tutti, scelgono i propri compagni, costruendo solide storie, spendendo patrimoni sentimentali contro la morale comune. Sono forti e coraggiose le donne quando sopportano violenze di ogni tipo per salvaguardare quello che resta di famiglie che non sono più tali. Sono la speranza del mondo le donne. In qualsiasi circostanza continuino a far nascere uomini che poi le tradiranno.
3: Siamo con Barbara Gambillara, consigliere provinciale per le pari opportunità. Abbiamo fatto due chiacchiere durante la pubblicità. Il problema è vastissimo, non abbiamo la presunzione di risolverlo, però di segnalare un faro su questo territorio a ragazze che poi a me è piaciuto nel servizio anche il tono con cui Giulia, nome fittizio, raccontava. Vuol dire che era molto attiva rispetto alla cosa, che invece spessissimo ha proprio il grave problema della passività. Allora, da dove cominciamo, Barbara? Che cosa abbiamo sul territorio da mettere a disposizione e, insomma, e da veicolare ai nostri telespettatori e alle famiglie delle nostre giovani telespettatrici, come nel caso di Giulia?
0: Allora, incominciamo magari dai servizi.
3: Sì.
0: Diciamo che rispetto alle prerogative che dalla legge, la legge regionale, soprattutto il piano regionale contro la violenza, perché in questo abbiamo una regione molto attiva che da diverso tempo ha incominciato ad impostare un percorso e programmare un percorso e dei servizi a sostegno delle donne che subiscono la violenza. Nel territorio della provincia di Taranto abbiamo due centri antiviolenza, il secondo è stato attivato da pochissimo a Martina Franca, l'altro è a Taranto da diversi anni, il centro che è gestito dall'associazione Alzaia, e poi una casa rifugio che invece è a Massafra, è una casa dove le donne che hanno bisogno di allontanarsi appunto dalla casa dove purtroppo molto spesso avviene la violenza, violenza o comunque hanno bisogno per esempio di allontanarsi per allontanarle dall'uomo che le perseguita, può essere accolta in questa casa rifugio che è Massafra. Diciamo che è uno standard di servizi minimi che la legge prevede, che però sono già attivi da diverso tempo. Io lo voglio ricordare come ufficio della consigliera di parità abbiamo incominciato a fare un bel percorso con le associazioni sul territorio. Noi abbiamo una rete associativa contro la violenza.

0: più di una decina di associazioni che a seconda, diciamo, della prerogativa delle attività che svolgono, però si stanno anche impegnando su questo, per cui diciamo, c'è molta attenzione. Le difficoltà invece più grosse, lo dicevamo prima, sono quelle di conoscere realmente i servizi e l'esistenza di questi servizi, sicuramente lo sappiamo noi che operiamo in questo ambito. C'è invece una scarsa ancora conoscenza dei servizi da parte delle persone, facevamo riferimento a questo servizio, quindi alla ragazza.
1: Però Barbara,
0: no?
1: Scusami se ti interrompo, perché insomma quello che dici tu è importantissimo, però secondo me è già un po' oltre, cioè la difficoltà iniziale credo che sia proprio quella di individuare il problema, nel senso che la persona che il problema lo vive e che quindi subisce la violenza, che è fortemente psicologica prima che fisica, che è ancora peggio di quella fisica. Cioè la cosa che forse bisognerebbe capire, questa qualche indicazione magari tu la puoi dare in più rispetto a quella che potremmo dare noi che siamo all'oscuro di queste delle situazioni specifiche, è proprio capire cosa fare per capire qual è il momento in cui sta cominciando, sta nascendo il problema, cioè di subire la violenza, perché come sentivamo da Giulia, spesso le ragazze non capiscono che cosa sta succedendo, tante volte lei si nascondeva, no? Nascondeva i lividi per non far vedere che stava subendo violenza, perché loro, nella violenza psicologica c'è proprio questo, c'è il fatto di non essere capaci di reagire, perché in realtà l'altra persona fa in modo che a te sembri che questo problema non c'è.
2: Ragazzi, scusate, nel frattempo noi stiamo mandando in sovraimpressione il numero di telefono del centro antiviolenza attivo nella provincia di Taranto, perché non si sa mai, può essere sempre un'indicazione che può essere utile ai nostri telespettatori.
3: Teniamolo in sovraimpressione in maniera che la gente da casa possa appuntarselo, possa segnarselo se interessato. Teniamolo, Paolino, diciamo.
1: Sì, il problema, insomma, volevamo giusto, credo che il problema sia quello, no?
0: La domanda che mi facevi attiene a tutti quei percorsi che anche stiamo tentando di fare, anche con i servizi consultoriali e così via, rispetto alla prevenzione del fenomeno.
1: Proprio dare l'informazione pre.
0: Non solo su quello che saranno poi percorsi d'aiuto, ma capire e riconoscere la violenza. C'è un paragrafetto su capire e riconoscere la violenza in ogni progetto di prevenzione che si porta nelle scuole. Il problema, come dicevi, è uscire da questa confusione che si è creata e si crea nei percorsi d'educazione, quella di legare molto spesso l'amore alla sopportazione, che poi
1: o addirittura pensare sono io quello che sbaglia, no? Sono io la persona sbagliata.
0: Dicevo, unire l'amore alla sopportazione è un percorso che spesso le donne vivono in tutta la propria esistenza, solo che noi lo diciamo quando andiamo nelle iniziative
1: amo, quindi
0: pubbliche,
1: devo sopportare.
0: Per anni è stato così per le donne, cioè l'idea di creare una famiglia, di stare insieme a una persona, era sempre legata, veniva proprio trasmesso nell'educazione, devi sopportare, hai scelto quel marito, lo devi sopportare, hai una famiglia, sei tu che la devi tenere unita, e le donne per anni non hanno denunciato, ora incominciano a farlo, perché anche
3: il fatto che l'amore alza la sticella della sopportazione, della comprensione,
0: assolutamente,
3: no?
0: Sì, però se non si è preparati e se non hai, diciamo, in qualche modo qualcuno che ti ha trasmesso l'idea del rispetto di te stesso, della
3: paura,
0: libertà,
3: però, Barbara,
0: individuale,
3: eh?
0: Che incomincia, che arriva, subentra dopo. Come sentivate nell'intervista a questa ragazza?
3: Testimonianza, no? Di Giulia.
0: Lei ha sempre detto, poi io tornavo perché lo amavo, perché coprivo.
1: Tornavo di nascosto anche.
0: Non raccontavo perché coprivo. Perché hai, ma non perché magari in questo caso non è che uno vuol dare la colpa ai genitori. Io ho sentito invece questa mamma molto preparata,
3: molto,
0: attiva, sì, reattiva,
3: molto attiva, è un
0: cosa
3: bel
0: che
3: esempio.
0: Non sempre avviene, sì. Anzi, noi abbiamo assistito, io insomma ho un lungo percorso in quest'ambito di intervento, per cui ricordo donne che sono venute per esempio a parlare con noi, che ci dicevano: andavo dai miei genitori a raccontare della violenza dopo essermi sposata, e mi dicevano, no? Tu hai scelto quell'uomo e quindi ora te lo
1: devi
0: tieni,
1: sopportare,
0: no?
1: La sopportazione.
0: Devi sopportare. Invece in questo servizio non è affatto così, secondo me, anche i tempi.
1: Sono,
0: no?
1: Grazie a Dio, nuova generazione,
0: alla,
1: no?
0: Mamma,
1: sono un po' cambiate.
0: Anzi, che l'ha sostenuta nel riconoscere appunto la violenza.
3: È vero che le famiglie
2: però, Barbara,
3: sono meno partecipi.
0: No, io volevo però finire, scusami un attimo prima e poi rispondo a qualche altra domanda. Tornando indietro sul percorso di riconoscimento, noi quando andiamo nelle scuole cerchiamo di spiegare ai ragazzi e alle ragazze, soprattutto alle ragazze perché soprattutto le ragazze ne sono vittime, che le prime avvisaglie di un amore violento, che poi si scoprirà negli anni successivi essere violente, sono proprio mascherata, io chiamo gelosia, e quindi la richiesta alla ragazza di incominciare a vestirsi magari in un modo diverso, certo, sì, sì, rispetto a come magari questa ragazza l'ha conosciuta, la richiesta di non uscire, che arrivano sempre prima del, diciamo,
3: sono
0: dello schiaffo,
3: dici?
0: Noi lo diciamo sempre, anche nella gelosia, una gelosia ha dei limiti, diciamo così, che non dovrebbe invadere poi la libertà dell'altro. Quando invece le richieste sono persistenti, continue, a volte ecco, cambia il tono della voce, c'è questo atteggiamento aggressivo, noi diciamo alle ragazze, guardate, già lì dovreste incominciare a riconoscere che quel tipo di rapporto non va bene,
3: un consiglio, ma
0: e dovreste essere capaci di interromperlo
1: subito. Sai che è difficilissimo, perché là c'è, perché là c'è l'amore,
0: però c'è
1: quando c'è l'amore si superano degli ostacoli pazzeschi.
0: Ecco, noi, guardate, ci sono una marea di campagne, no? Che definiscono così, questo non è amore. Perché? Perché c'è questo errore di fondo,
1: certo, come
0: nel chiamarlo errore.
1: Il riconoscimento
0: amore.
1: È il problema.
0: Il riconoscimento, ma c'è anche questa idea che l'amore deve portare poi a tutto, a sopportare tutto, cosa assolutamente.
3: A proposito di sopportare tutto.
0: Riconoscere l'amore giusto, l'amore corretto.
3: A proposito di sopportare tutto, farò intervenire Monica Caradonna.
2: Ecco, per rivenire a te. No, è molto importante.
0: Difficile, poi.
2: Molto interessante quello che diceva Barbara, molto interessante anche la presenza delle istituzioni nelle scuole, dove questa campagna di riconoscimento dei segnali diventa un elemento fondamentale dal quale non si può prescindere. Perché come avete sentito nel servizio, Giulia a un certo punto ha capito che qualcosa non andava più bene, cosa ha fatto? È andata su internet, è andata a cercare su internet le risposte alle quali lei non trovava da sola delle spiegazioni. Per cui nel momento in cui non si ritrova addosso ancora i lividi, non riusciva a riconoscere i segnali di un amore malato. Però la presenza nelle scuole, questa campagna di informazione...
3: È riconosciuta in qualcosa, probabilmente.
1: Ma sai che, sai che Monica... Allora, ieri lo dico a Barbara, è un caso incredibile. Che, cioè, io proprio ieri parlavo con una persona, una mamma, che mi raccontava, ma casualmente, non sapendo che oggi noi avremmo in questa trasmissione affrontato questo argomento, quindi questo per far capire quanto sia diffuso, mi parlava di sua figlia e mi diceva che era preoccupata per sua figlia perché sua figlia, che ha 15 anni, ha un fidanzato che ha cominciato a dirle di non truccarsi, a dirle di non mettersi la minigonna, a dirle di non andare con la madre a fare la spesa, a dirle di non di cambiare scuola perché quella scuola non
3: va
1: bene.
3: A lei l'ha detto la figlia?
1: Sì, sì, racconti che la figlia ha cominciato a fare alla madre perché adesso sta cominciando a capire che c'è qualcosa che non va. La madre è intervenuta chiamando questo ragazzo e dicendo che non deve permettersi di entrare nella vita della figlia. Però io credo che siano, io ho detto ieri a questa persona, non avevo ancora parlato con Barbara, però insomma cerco di capire come funziona il mondo, ho detto guarda che queste sono delle avvisaglie di qualcosa di malato, sì, di qualcosa, di un amore che non è sano, e secondo me è così, cioè le ragazze devono, però lei mi diceva, ma mia figlia dice che devo fare, io lo amo.
3: Vabbè,
1: capito?
3: Ci sono
1: qua
3: anche,
1: che c'è poi lo scontro con la realtà, no?
3: Barbara?
0: Che è complesso, che è complicato e lo sappiamo. Noi abbiamo ormai una situazione in Italia di una uccisione di una donna ogni due giorni, spesso ce lo dimentichiamo. Abbiamo una serie infinita di casi di donne che finiscono in ospedale quotidianamente per questo problema, perché poi emerge il numero delle donne uccise, ovviamente, no? Che fa attenzione, allarme sociale, però non emerge il numero delle donne che quotidianamente finiscono in ospedale per questo problema. Quindi bisognerebbe,
1: non emerge il numero di quelle che subiscono violenza psicologica, che è terribile.
0: Ecco perché dico, bisognerebbe incominciare a far capire sin da piccoli ai ragazzi e alle ragazze a riconoscere i limiti, anche, no? Abbiamo detto i limiti dell'amore, anche dall'altra parte, ne parlavamo prima, sì, durante, sì, la pubblicità, sì. Cioè anche per gli uomini è giusto che ci siano dei percorsi.
3: Questo perché è nato questo servizio? Ecco. Ti interrompo solo un istante perché è troppo importante, perché in questo servizio comunque si parlava non di un uomo fatto in tutti i sensi, non di un uomo fatto, un uomo che abbia avuto una famiglia, una separazione, un distacco, una vita, cioè non è uno che lo è ancora, è uno che lo è già violento a 19 anni, probabilmente forze ci sono, ha la possibilità di affrontare un problema con margini di rimediabilità ancora, anche se gli uomini fanno molta più fatica a riconoscere un problema e probabilmente una di quelle personalità ne ha ancora di più. Ma che cosa si può fare anche per i maschietti che così giovani già danno questi segnali?
0: Lo dicevamo appunto prima, noi abbiamo già questo problema del ritardo nell'attivazione dei servizi a sostegno delle donne, che sono arrivati e stanno arrivando in Italia molto in ritardo rispetto a tantissimi altri paesi. Se parliamo poi invece di percorsi reali di sostegno indirizzati agli uomini, per esempio sul nostro territorio non abbiamo nessuno, se non diamo per scontato che ovviamente un uomo può rivolgersi anche ad un centro, comunque fa riferimento ai servizi consultoriali territoriali, oppure che so, la provincia ha un servizio di mediazione che si occupa anche di casi di questo genere, però diciamo nell'accezione più comune, l'idea di centri che sono nati apposta per sostenere gli uomini specificatamente in questo problema, quindi uomini violenti, sul nostro territorio non ne abbiamo, abbiamo invece altri riscontri in altri territori. Diciamo che stiamo incominciando, no, l'ultima legge sul femminicidio, la Regione Puglia fra qualche giorno approverà una nuova legge regionale, il piano provinciale, il piano regionale contro la violenza determinano quelli sui servizi minimi, però io che ci opero da tanto tempo vedo la differenza, l'attenzione che c'è oggi rispetto a 10 anni fa su questo tema. 10 anni fa era considerata la violenza sulle donne, innanzitutto non era considerata tale per quello che era e poi se ne destinava pochissima attenzione. Adesso c'è un allarme, un'attenzione da parte dei mass media, in generale dell'opinione pubblica molto più alta, però in che cosa ancora non riusciamo a risolvere, stiamo cercando con diversi interventi, a che da una parte ci sia una più massiccia e capillare azione di prevenzione, perché la devi andare, perché per sconfiggere la violenza non serve l'intervento dopo che è avvenuta, no? Serve dei percorsi di modifica proprio culturali, di approccio sessisti che abbiamo nel nostro
1: prendere
0: paese.
1: Una consapevolezza maggiore di se stesse, delle donne. No?
0: Quando dico noi, io ho questa abitudine, per fortuna, anche se rappresento un'istituzione, di continuare a dire noi, perché lavoro con tantissime associazioni. E tante di queste associazioni sono associazioni che si chiamano di genere, cioè che in qualche modo stanno facendo questi tipi di percorsi nel tentativo di indirizzare bene gli interventi contro la violenza, nel far capire che la violenza sulle donne non è una violenza comune. Ogni giorno leggiamo sul giornale di azioni, di atti di violenza contro tutti, bambini, adulti, uomini, donne, e quindi spesso si tende a generalizzare. In questo caso, quando parliamo di questo tipo di violenza e che noi identifichiamo come violenza di genere, intendiamo la violenza degli uomini contro le donne, che sottace un problema culturale, l'idea che la donna non possa essere libera, l'avete detto anche voi, non nei racconti che avete ascoltato, quindi che l'uomo debba determinare come si deve vestire, dove deve andare, perché, come, deve chiedere a lui. Ed è un approccio antico e legato alla cultura maschilista, certo, che ancora permane nel nostro paese.
1: No?
0: Se appunto abbiamo poi queste situazioni. Per cui c'è un problema di approccio culturale che dovremmo cercare di cambiare, ma lo cambiamo solo se c'è molto più investimento su queste tematiche.
3: Certo.
0: Io ho visto arrivare la legge, l'approvazione dell'ultima legge, ho visto l'approvazione qualche anno fa della legge sullo stalking, però poi se queste leggi hanno determinato ad oggi un grosso cambiamento non lo possiamo dire, se non magari nell'intervento diretto, nel fatto che oggi è più facile allontanare un uomo violento rispetto a qualche anno fa e così via. E quindi un problema sia di investimento economico per questo, cioè per la cultura, per spiegare ai ragazzi che non va bene, che alcuni elementi devono essere scardinati, e poi un grosso investimento di risorse per far sì che questi servizi funzionino. Che cosa per esempio stiamo lamentando noi in questi giorni sul territorio? Che se una donna chiede aiuto, attualmente ha dei posti dove andare, vi ho detto i centri antiviolenza, la casa rifugio, i consultori, quindi nei distretti territoriali, di quartiere, nei comuni. Però quello che abbiamo notato è che ancora dopo diversi anni non abbiamo un percorso bello netto e chiaro di aiuto alle donne che subiscono la violenza. Spesso sono le donne che chiamano i carabinieri, chiamano la questura e poi vanno in un centro autonomamente. e non vengono aiutate. Poi magari, no? Negli ultimi mesi, posso dire così, c'è un tentativo di maggiore coordinamento, però rispetto ad altre realtà ancora ci manca un percorso forte di aiuto univoco che metta insieme i servizi che intervengono nei vari livelli.
3: Barbara, allora soltanto in chiusura ti chiedo,

0: Se c'è una mamma, magari in questo momento in ascolto, preoccupata, che anche può
1: Certo.
0: essere una via di intervento, diamo ancora un riferimento. Abbiamo dato prima il numero di telefono. Monica, lo possiamo ribadire a chi rivolgersi certe volte, magari Fabiano faceva un esempio personale poco fa, magari io sono una mamma preoccupata, non è detto che il problema ci sia, voglio delle indicazioni, a chi dobbiamo rivolgerci?
1: Beh, l'ASL di Taranto è molto attiva da questo punto di vista, c'è questo, come vedete in sovraimpressione, c'è questo numero di telefono al quale si può chiamare per chiedere aiuto, per
2: Il centro
1: chiedere
2: antiviolenza a
1: al
2: Albaia,
1: ZAIA,
2: Alzaia,
1: sì, allo
2: Alzaia, giusto, io non vedo più.
1: 0927-86652, c'è un'equipe di psicologi, c'è personale specializzato che può sicuramente ascoltare e indirizzare al meglio quelle che sono le. Andare a interpretare quelli che sono i segnali che spesso noi non siamo in grado di leggere da soli. Per cui credo che questo sia un servizio che debba essere ancora di più promosso e raccontato all'esterno, perché ci sono tanti, tanti casi sommersi che purtroppo portano a delle situazioni che poi, come abbiamo visto la settimana scorsa, la nostra provincia è stata protagonista di due episodi di gravissima violenza sulle donne, uno a carico di Elena, una bielorussa che è in gravissime condizioni.
0: A
1: Barbara, tu
0: Brindisi,
1: questa
0: vero?
1: mattina proprio
0: Adesso.
1: sei andata a trovarla in ospedale a Brindisi, vero?
0: Barbara.
3: Sì, io stamattina ho avuto questo colloquio molto veloce con il medico che sta curando questa donna. La donna comunque è ancora in gravi condizioni.
0: Può sottoporsi anche a
3: Sì,
0: interventi.
3: innanzitutto la prognosi non è sciolta perché, come in ogni caso di ustioni molto forti, ci sono problemi di infezioni, per cui il medico ci diceva è ancora a rischio della vita, per intendersi. E poi diceva, superato questo momento, quindi ancora bisognerà aspettare qualche settimana, dovrà incominciare a seguire diversi interventi. Tant'è che, come vi dicevo prima, anche in questo caso ci si chiedeva, questa donna è sola, non ha parenti, non ha parenti comunque qui in Italia che possano darle una mano. C'è l'associazione un po' con cui era in contatto che stanno cercando di darle una mano, hanno nominato un avvocato, un difensore, quindi comunque un difensore che ora sta tutelando
2: Quindi
3: i
2: lei
3: suoi
2: aveva, scusami,
3: interessi.
2: già fatto delle segnalazioni
3: Assolutamente no,
2: all'associazione?
3: in questo caso no, questa associazione è un'associazione che si occupa di donne straniere, per cui
2: E
3: come
2: lei non aveva
3: lui
2: mai
3: era in
2: segnalato il
3: contatto.
2: problema a
3: Noi le abbiamo
2: nessuno?
3: chiesto, ho avuto anche stamattina un contatto con l'Arma dei Carabinieri, che ha confermato che non c'era
2: Non c'erano
3: stata
2: state
3: alcuna
2: segnalazioni.
3: denuncia, che
2: No, perché spesso, sai, Barbara,
3: questa
2: succede,
3: persona
2: no?
3: le aveva infastidita solo un po', aveva interrotto una relazione, quindi aveva mandato per alcuni mesi, credo addirittura, dei messaggi, però non c'erano stati, da quello che
0: Non c'è
3: sembra,
2: stato
3: evidenti
2: sfera. C'erano dei
3: minacce. O
2: sintomi
3: comunque, se ci
2: importanti.
3: fossero state, lei non le ha comunicate e
2: Sì.
3: non ha denunciato. Quindi in questo caso non si può dire che non è intervenuto qualcuno prima, diciamo che poteva essere evitato, a meno che, ritorno a dire, lei non ha sottovalutato invece qualche segnale, ancora
0: Perché
3: una
0: c'era
3: volta,
0: stato.
2: Sì, perché
3: magari
2: poi no, come
3: effettivamente.
2: dicevamo, è sempre quello il problema, cioè capire
0: Fabiano,
2: quali
0: c'è da
2: sono,
0: dire che
2: individuare i
0: la
2: segnali,
0: legge,
2: quello è
0: come diceva bene
2: fondamentale.
0: Fabiano, teniamo nel mirino il problema, perché la legge, purtroppo la legge italiana, tutela veramente molto poco le donne, o comunque aiuta uno stalker, adesso parliamo di stalking, a reiterare, insomma, perché certe volte c'è una diffida di 300 metri, non so se è cambiata la legge, ma insomma, difficilissima poi da monitorare, e purtroppo abbiamo sentito di casi che segnalatissimi sono sfociati purtroppo in azioni non più
2: Sì, e quasi
0: rimediabili.
2: sempre si è
0: Perciò
2: detto si
0: prevenire
2: poteva
0: è
2: fare di
0: molto
2: più,
0: più
2: no?
0: importante.
2: Cioè,
0: È molto
2: beh, di ieri la
0: importante.
2: notizia, tra l'altro, che non so se avete seguito la storia di Lucia, quella ragazza che è stata, alla quale è stato buttato l'acido
0: Sì,
2: addosso,
0: ha
2: raccontata
0: subito già sei
2: benissimo da Carolina
0: interventi.
2: Casa sulla RAI ieri sera. Il suo, diciamo, carnefice ha avuto una condanna a 20 anni anziché 37, come è stato richiesto dalla pubblica accusa, però lei vive comunque ancora con questo senso di paura e di terrore, quindi è un
0: A
2: problema.
0: parte il tunnel di interventi che ne ha subiti
2: Sì.
0: già sei, se non
2: Anche perché poi,
0: ricordo male.
2: come dicevamo, no, prima parlando di Giulia, l'intervista a Giulia, c'è poi anche un percorso di affiancamento psicologico, no? Perché poi credo che anche uscirne psicologicamente non sia
0: Barbara, tu
2: una
0: sai
2: cosa
0: che
2: semplice.
0: anche noi offriamo dei servizi in trasmissione. Anche noi abbiamo un servizio sociale, stiamo cercando di sistemare debitamente la nostra brava
2: Cretini.
0: Monica Caradonne e abbiamo indetto, diciamo, una cosa a partecipare.

0: situazione.
1: Sì, sì. Barbara, tu devi capire che ognuno ha i problemi suoi.
0: Devo dirti però che Fabiano sovrintende un po', e c'è stata davvero una sequela di proposte di uomini che per molti sarebbero un punto d'arrivo. Monica, fa bene ad accontentarsi, e oggi c'è un nuovo pretendente,
1: sì,
0: e vorremmo avvalerci anche dell'opinione di questa
1: che
0: bella donna.
1: Ha voluto ballare.
0: Che adesso ti facciamo vedere, perché ci sono dei contributi video.
1: Questo,
0: no?
1: Sì, questo è un ragazzo giovane che ci ha mandato questo video in cui lui balla.
0: Non devi condizionare Barbara, no. Che darà uno come noi, no? Un'opinione.
2: Barbara, mi fido di te.
1: Balla un pezzo di Shakira,
0: per
1: molto
0: Monica.
1: Famoso, per Monica, dedicato
0: vediamo.
1: A Monica. Vediamolo.

0: Sei tu che lo volevi con la pancetta.
1: Eh
0: Adesso
1: sì.
0: quest'uomo ci tiene tanto al tuo
1: Poi, cioè,
0: ventre, addirittura, da che vuoi di
1: ha
0: più?
1: voluto anche farti vedere in che modo riesce a
0: A
1: muovere.
0: gestire il tuo ventre, diciamo.
1: Esattamente. Quindi, scusa,
0: Barbara,
1: più di questo.
0: tu pensi che possiamo fermare qui le ricerche
2: No, a
0: per...
2: me piace questo video perché finalmente distrugge lo stereotipo della danza del ventre solo per una donna. Quindi
1: Brava,
2: penso
1: brava Barbara, brava. Perché è così, perché la danza del ventre non la fanno solo le donne, ma la fanno anche gli
0: Eh
1: uomini.
0: certo,
1: Ecco, no,
0: sono anche meglio predisposti, diciamo così.
1: diciamo.
0: Questo è un altro, questo è il penultimo che sei. Guarda che musicista.
1: Ci fu segnalato da suo suocero, cioè dal papà di Monica.
0: Ah, il padre. Allora, questo se l'ha segnalato il papà
1: Sì,
0: di
1: già
0: Monica,
1: dal papà di
0: quindi è già
1: Monica.
0: la benedizione del suocero,
2: Diciamo
0: diciamo.
2: che quindi se per il primo ha distrutto uno stereotipo, sul secondo non ho proprio parole,
0: Ha distrutto
2: diciamo
0: l'uomo,
2: che ho
0: praticamente.
2: distrutto
0: Vabbè,
2: l'uomo.
0: sentiti adesso con Monica, noi andiamo in pubblicità salutando e ringraziando Barbara Gambillara, alla quale più che mai auguriamo buon lavoro e grazie
2: Grazie a voi.
0: di essere stata qui con
2: Grazie.
0: noi. Ciao
1: Grazie
0: Barbara.
1: Barbara, grazie. Mi
0: Pubblicità,
1: alzo per venire da
0: per
1: te a
0: misericordia,
1: salutare.
0: comunque, a prescindere dal sesso, e nel tuo caso non è il sesso che sta cercando Monica, però per misericordia si passa sempre a salutare la cara donna quando si va via da
2: Ok,
0: qua.
2: va bene.
0: Ok? Grazie, fallo, è un'altra missione.
1: Pubblicità, ci vediamo
0: Nostro
1: tra
0: servizio
1: pochissimo.
0: sociale, pubblicità adesso. Senti, quindi...
1: Bene, è andata via Barbara Gambillara ed è andata via dandoci una certezza che non è soltanto più bella di tutti gli altri, degli assessori, di tutti i consiglieri che sono venuti qua, ma è anche più brava. Questo
3: Che è una donna in gamba e un
1: lo devo dire.
3: complimento
1: Allora,
3: che
1: diciamo
3: piace.
1: alle donne, voi siete più brave degli uomini, meno che questo uomo non sia io. Quello che ci tenevo io a dire. Sei
0: No,
1: d'accordo?
0: no, no, è bello perché non devi far finta. A me odio quelli che fanno in televisione le
1: Oh, e
0: cose
1: basta. Con questi
0: e basta.
1: stereotipi che sono soltanto più belle le donne.
0: Perché il
1: Allora,
0: Fazio e la Letizia
1: Barbara,
0: hanno rotto le palle.
1: Barbara, l'abbiamo vista, abbiamo detto che era più bella, poi l'abbiamo conosciuta, abbiamo approfondito, l'abbiamo lasciata parlare ed è anche più brava. E ci tengo a dirlo.
0: Oh,
1: Purtroppo lei è andata via, non so se ha
0: un
1: sentito questo
0: pochino, un
1: complimento.
0: pochino, ma
1: Vabbè, a
0: proprio.
1: casa se c'è il marito, se c'è qualche parente che ha
0: Bravo,
1: sentito,
0: bravo, bravo.
1: riferiteglielo.
0: Scusate, leggermente, impercettibilmente, adesso è finito, lo possiamo anche dire adesso fra noi, in fondo, sarebbe, quanti sarebbero? Alcune migliaia, non vogliamo neanche esagerare, ma così, più o meno percettibilmente, un pochino, Fazio e la Letizietta hanno rotto le palle, possiamo dirlo,
1: Se le hanno
0: un
1: rotte, se le
0: pochino,
1: hanno rotte,
0: un pochino,
1: se le hanno
0: perché,
1: rotte. Loro avevano fatto un bel
0: ma
1: Sanremo lo
0: perché
1: scorso
0: poi,
1: anno, basta,
0: no,
1: no? Io capisco che la spinta economica possa, anch'io l'avrei rifatto, però no.
0: Francamente
1: È
0: non mi
1: anche
0: schiodava
1: importante
0: neanche.
1: capire, ma chi si muove da là,
0: Si
1: se
0: muoveva
1: ti
0: di là.
1: chiamano il secondo anno ti danno qualche milione di euro,
0: Come ha scritto
1: però.
0: niente meno che Scimemi, poi, tra l'altro,
1: Pensa un po', Francesco Scimemi.
0: una testata però di grande affidabilità, Facebook, ha scritto, no, cioè, ha scritto, visto che la comicità di Letizietto si basa quasi sempre sulle similitudini, dopo un po' si esauriscono, non sono
1: Certo.
0: infinite.
1: Persino
0: Quindi,
1: Scimemi è arrivato a dire questa
0: sì,
1: cosa, non è
0: tra l'altro è
1: incredibile.
0: stato registrato come una
1: Chissà
0: scossa tellurica, un momento di lucidità
1: quando
0: assoluta.
1: dirà un'altra cosa così intelligente Francesco Scimetti,
0: Cara donna, allora
1: salutiamo,
0: veniamo
1: tanto
0: a
1: non ci sente.
0: problemi del
3: Salute.
0: territorio, ai quali noi teniamo e tu sai quanto. Tu hai seguito il festival?
3: Io ho seguito il festival solo per seguire Antonio Diodato, Toni Diodato e Renzo Rubino.
0: Bravi,
3: Per il
0: nostri.
3: resto non ho gradito questo festival pieno di ospiti diversamente giovani che hanno fatto il loro tempo
0: Come? An diversamente,
3: è
0: stai dicendo
3: ricco
0: anziano.
3: di troppi sproloqui perché la Littizzetto a me piace moltissimo, però probabilmente era un po' fuori contesto con questo continuo ricorso al linguaggio
0: Ma a proposito
3: mascolino.
0: di Facebook, Fabiano Marti sta per ripetervi, citando Riccardo Cassini, credo il commento più divertente di tutto il festival sullo scongiolamento di Silvan. Cosa ha scritto Riccardo Cassini su...
1: Mi ricordo qual era?
0: Me lo ricordo io.
1: Silvan, è il momento di lasciare spazio a tuo figlio, ai giovani.
0: A tuo figlio.
1: Spero che anche tu darai spazio a tuo figlio Pier Silvan.
0: Fa ridere, fa ridere. Il figlio Pier
1: Fa
0: Silvan fa ridere. Va
1: ridere.
0: bene.
1: Allora, ma a proposito di terza età,
0: Sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta, scusate, il nostro direttore di gente, è un ragazzo.
1: Parliamo
0: sarà un caso di omonimia.
1: Di questo gruppo di nostri amici del centro di accoglienza di via Catanzaro a Taranto, insomma, un centro di accoglienza fatto di ubriaconi. Magnesi sessuali.
0: È uscito sul giornale, è così.
1: È stato detto da qualcuno che è andato lì e ha detto: questo è un covo di ubriaconi.
0: Guardate che ceffi, guardate che ceffi.
1: Gentaglia,
3: pericolosissimi.
1: Gente pericolosa.
0: Io adesso, scusate, lo faccio anche a nome dell'esimio collega Marti, chiedo a Monica Caradonna, che un po' si occupa dell'organizzazione di queste ospitate, questa volta però la sentiamo l'assessore...
1: La Viafora, giusto?
0: La sentiamo.
1: Lucia Viafora, l'assessore.
0: Abbiamo avvertita due settimane fa, la scorsa settimana non poteva, la sentiamo o ci viene a trovare?
1: Sicuramente sì, sono 10 giorni che la chiamiamo.
0: Viene o la sentiamo al telefono?
3: Devo darvi una pessima notizia.
0: Che succede?
3: L'assessore Viafora non risponde al telefono, l'assessore Viafora non risponde alle email che le abbiamo mandate.
1: Quindi su con l'assessore Viafora?
3: L'assessore Viafora non risponde neanche per il tramite dell'ufficio stampa del comune. L'assessore Viafora è un assessore nominato dal sindaco e viene pagato regolarmente dai contribuenti tarantini e non risponde neanche per educazione.
0: Ma attenzione, alle richieste... perché io devo controllare Marti, perché non sapete lui quando non risponde
3: sì,
0: più.
3: Sì. Tra l'altro la cosa grave
0: è... Devi stare calmo. No, no, no, devi stare calmo. Sentiamo il servizio.
1: Viafora.
0: No, guarda,
1: Viafora.
0: Non risponde più neanche.
1: Ma non è che stiamo giocando,
0: non
1: Viafora.
0: Non risponde più neanche Marti. Mandiamo il servizio su questi bravi ragazzi di Via Catania.
1: Viafora.
4: Questo è un covo di ubriaconi, giocatori d'azzardo e di uomini che vanno con le donne. Adesso vi faccio vedere chi c'è qua. Venite con me.
5: No, dove è il nonno?

questo articolo si dice che qua dentro ci sono ubriaconi, giocatori d'azzardo e donnaioli. Invece, cari amici di Ufficio Reclami, io qui vedo tanti amici, tanti simpatici, diversamente giovani, che si incontrano qui semplicemente per trascorrere i loro pomeriggi, però hanno una serie di richieste da fare all'assessore dei servizi sociali, Lucia Viafora, che in effetti loro aspettano qui da un anno, e da un anno l'assessore Viafora qui non si è fatto vedere.

0: Enzo, che cosa chiedete all'assessore Viafora?
1: Ecco, innanzitutto che ci venga corrisposto quello che ci spetta come anziani. Non devono fare pubblicità, vengono qua poi con la schifezza che c'è, ci vengono a mettere la lettera di fare la visita.

0: Visita medica ai polmoni, in quelle condizioni come la facciamo la visita medica? No, perché qua le sedie, guardi, le tutte private sono le sedie.
1: Cioè, le porti... Quindi le sedie ve le portate voi da casa?
2: Ci troviamo vicino alla Montizza.
0: Se vede le sedie come stanno?
1: Ecco, guardate in quali condizioni il nostro comune fa stare gli anziani, che dovrebbero essere una risorsa importante per la nostra comunità. Trovano le sedie in mezzo alla strada vicino ai cassonetti e, anziché chiamare l'AMIU, giustamente le portano qui nel loro centro per anziani perché non hanno alternative.

0: voi chiedete anche qualcos'altro all'amministrazione comunale, vero?
1: Chiediamo innanzitutto che veniamo rispettati come anziani, come centro anziani soprattutto, e poi che hanno un po' di collaborazione nei nostri riguardi, perché come hanno scritto sul Corriere del Giorno, onestamente siamo nonni, siamo padri di famiglia, gente per bene, perché qua nessun delinquente entra qua dentro o ci sta nessun delinquente, noi ci riteniamo gente perfettamente per bene, educati al 100%, non vogliamo niente più, essere rispettati per la nostra età.
0: Però oltre a questo voi chiedete altro, chiedete che sia possibile usufruire di questa struttura anche in altro orario.
2: Gli altri centri sociali che stanno in tutta Italia, dove tra l'altro ci sono le macchinette del caffè, c'è la mensa per gli anziani che sono vedovi, che non sanno prepararsi, e chiediamo che sia aperto il sabato e la domenica.
0: Però voi siete andati al comune, qualcuno di voi è andato al comune a chiedere di aprire questa struttura anche il sabato, cosa vi hanno detto?
3: Ci hanno detto proprio la dottoressa Greco, come chiamata Colombo, ci ha detto che provvisoriamente ci dava la chiave, però la mattina il mio collega è andato a riferire ai due impiegati che stanno qui a fianco.
0: Quindi?
3: Quindi loro ha detto aspetta che noi hanno fatto loro la telefonata, che sì, praticamente ci è stato bloccato.
0: Vogliono essere rispettati, vogliono orari più elastici, vogliono condizioni più dignitose per poter trascorrere il loro tempo all'interno di questa struttura in compagnia e non vogliono stare da soli a casa. Non vogliono dare fastidio alle signore che guardano Maria De Filippi, uomini e donne, vogliono stare qui a vedersi le partite di calcio insieme, perché non poter accontentare i nostri amici?
4: Noi anziani, occhiome bianche, o apparteniamo alla categoria dei pannoloni, d'accordo? Non chiediamo risorse faraoniche, ma chiediamo che il tutto venga rivalutato nell'ambito di un programma, nell'ambito di un modello di socializzare insieme, ma prima di tutto occorre la loro presenza.
1: Allora ci hanno accusato di ubriacatezza, ci hanno accusato di portiamo le donne, che facciamo il gioco d'azzardo. Allora,
0: siete proprio Monelli, siete proprio Monelli.
1: Che siamo Monelli. E i responsabili, che dove stanno? Non devono stare qui, perché uno deve essere presente anche qua dentro, a controllare se questo fatto è vero o meno.
0: Qui fanno le attività...
5: Il ballo, fanno anche il ballo il mercoledì.
0: E le attività sportive.
5: Sì, e le attività sportive.
0: Invece qui, in questo corridoio?
2: E qua ci sono altri locali dove c'è una signora che si diletta a dipingere. E poi sono i bagni che non hanno niente a che fare con quel bagno che sta di là. È tutto un altro discorso.
0: Qui in questa ala del centro per anziani è tutto bello,
2: è
0: lindo,
2: tutto bello
0: perfetto.
2: Perché qua ci sono gli assistenti sociali.
0: Invece dove ci siete voi?
2: Non,
0: siamo,
2: non c'è neanche chi è presente per vedere se succede qualche...
0: Una schifezza.
2: Una schifezza.
0: Qua c'è la... Però qui avete la possibilità di
2: la
0: bere...
2: La del caffè... Sì, vabbè, ma tutte le volte dobbiamo partire di là. Per
0: voi dire. Dite giustamente, portateci una macchinetta
2: posto,
0: di là.
2: Stando sul posto potremmo servirci da noi. Invece dobbiamo spostarci di là a venire qua per prenderci il caffè.
0: E poi c'è la televisione.
2: E c'è la televisione.
0: E qui hanno da bere, per c'è anche una sorta di... c'è
2: un fornetto.
0: Abbiamo il frigorifero. Però tutto questo in un'area del centro per anziani che da voi non viene utilizzata e viene utilizzata solo in occasione delle attività sportive e del ballo.
2: E del ballo.
0: Quindi quando volete venite a ballare.
2: Certo, io non ci vengo perché...
0: Non so ballare.
2: No, so ballare
0: bene. Non c'è la compagna.
2: C'ho mia moglie che sta a casa.
0: Che non
2: io, se non vedo mia moglie non ballo con nessuno.

0: appello quest'oggi è all'assessore ai servizi sociali del Comune di Taranto, Lucia Viafora. Assessore, è trascorso un anno da quando gli anziani del centro di Via Catanzaro hanno chiesto la sua presenza qui per farle vedere qual è la situazione di degrado e di abbandono di questo centro per anziani, che dovrebbe essere invece un luogo di ritrovo e di incontro e di socializzazione. Questi signori vogliono essere un po' più autonomi nella gestione, che male c'è, oppure che si rispettino le regole, ma che le rispettino tutti. E adesso tutti gli amici del centro anziani di Via Catanzaro mandano un saluto a Mauro e Fabiano.
1: Ciao! Ciao! Ciao!
2: E il becchetto dove lo metto, non si sa.

0: Damiano ci mandano i saluti, quando è domani noi là stiamo. Via Catanzaro ci aspetta.
1: Ci sono già i posti.
2: Quanto ci vuole ancora?
0: Trovata? Trovata? No, no, perché noi stiamo provando da 2 settimane. Trovata? L'assessore Viafor, trova la fotografia.
2: L'ha trovato lei?
0: No, la fotografia. Ah. No. Così se qualcuno la vede.
1: Esiste.
0: Se le dite che la stiamo cercando, che sarà? Un mesetto e via Catanzaro un annetto, non è che...
2: possiamo far vedere la fotografia, così abbiamo delle indicazioni.
0: Mandate la foto, grazie. Grazie. A buon rendere. Se allora possiamo mandarla in onda. Il numero di chi l'ha visto ce l'abbiamo.
1: Potremmo chiamare la Sciarelli, vero. La potremmo chiamare la signora Sciarelli.
2: Chiamiamo direttamente
1: visto.
2: Lei, è l'unica. Vabbè,
0: poi vediamo in foto perché non ce l'ho presente. Io torno un attimo in ufficio perché sennò sembra che latiti. E io non latito.
1: No.
0: Latito, di la verità.
2: Eccola, è lei.
1: L'assessore Viafora.
2: Viafora.
1: Quindi, siccome i nostri amici di via Catanzaro, gli anziani del centro di via Catanzaro ci stanno seguendo, ecco l'immagine dell'assessore Viafora, che voi aspettate da un anno e che noi cerchiamo da 2 settimane.
2: Ecco, ed adesso il numero dice stesso, Viafora. Quindi Viafora, ci rivolgiamo anche al sindaco, è appena tornato, non vogliamo adesso, non vogliamo operarlo di lavoro, è stato già operato, quindi non operiamo. Chiediamo una cosa, signor sindaco,
0: la mandi a via Catanzaro.
2: Se vedi la Viafora, siccome a Catanzaro, a via Catanzaro, che è molto più comodo di Catanzaro, la stanno aspettando da un annetto, noi la stiamo aspettando solo da una decina di giorni, stanno aspettando una decina di giorni, mentre lì al centro di accoglienza di via Catanzaro i signori anziani stanno aspettando questa signora da un bel po' di tempo, quasi un anno. Per favore, di sindaco, di a Lucia di andare,
0: imperativo, no?
2: Lucia Viafora di andare,
0: da Viafora via Catanzaro.
2: Se voglio dire, è una nostra dipendente e allora deve essere delle spiegazioni.
0: Devo dire che gli altri assessori insomma ci rispondono, c'è uno scambio costruttivo.
2: L'unica, devo dire, l'unica.
0: È veramente, deve essere veramente oberata, lei dice, deve essere oberata.
1: Sì,
0: la facciamo oberare, la facciamo
1: oberare. La oberiamo?
0: Va bene, interveniamo.
1: Operiamo insieme di operazioni.
0: Ti cercavano da via Carducci a San Giorgio.
1: Guarda,
0: ricordiamo il caso, poi la prossima settimana.
1: Mi hai letto nel pensiero.
2: Scusa, posso dire una cosa, Monica? C'è la soluzione per questi signori? Basta cambiare, loro vanno dove stanno gli assistenti sociali.
0: Invertiamo, dove stanno gli assistenti sociali vanno gli anziani.
2: Voglio vedere se vanno poi gli assistenti sociali dove stanno quei poveretti degli anziani.
0: Tu la fai
2: se
0: facile,
2: non mettono le sedie nuove, e se non mettono la macchina del caffè, e se non mettono il biliardo. E se non mettono...
0: Tu la fai facile, però la fai.
2: Per cortesia.
0: È questo che ti fa onore. Intanto la fai, bravo. Allora, c'era quelle palazze, che cos'erano? Case popolari, dove c'erano tracce
1: andati
0: di amianto. Qual era il problema, te lo ricordi?
1: Sì, settimane fa siamo stati in via Carducci a San Giorgio, dove ci sono delle palazzine, delle case popolari di proprietà del comune di Taranto.
0: Ah, che tu braccasti l'ascensore, l'assessore.
1: Bravissimo Mauro, ricordi benissimo, perché noi gli facciamo un'intervista mentre stavo andando a cena a casa di alcuni amici, lo bloccammo sulle scale.
2: Poi se l'hai dimenticato, stavo andando a cena, ha bevuto, ha fatto.
1: Avrà bevuto qualcosa di più. L'assessore Scasciamacchia all'epoca ci aveva assicurato che sarebbe intervenuto tramite il suo assessorato per eliminare il problema. Qual era il problema? C'era un vecchio serbatoio dell'acqua coperto da una struttura in amianto, bisognava eliminare l'amianto. L'assessore Scasciamacchia ci aveva assicurato che avrebbe risolto la questione, ci hanno chiamato oggi pomeriggio gli amici di via Carducci lì in San Giorgio e ci hanno detto che non è cambiato assolutamente nulla. Cari amici, vi assicuro, mi assumo questa responsabilità, che in settimana andrò a richiedere

0: Notizie in merito alla vostra
1: All'assessore.
0: situazione, l'assessore
2: Però vai magari in un momento, vai in un momento in cui sta tranquillo l'assessore, non deve andare a
1: Non
2: cena.
1: era la ricetta.
2: Non previno, vai in un giorno in cui non deve bere il vino.
1: Addirittura il previno deve fare per parlare con l'assessore, mi sembra
2: No!
1: esagerato, però insomma, la
2: Vabbè,
1: conosce già, non è
2: me ne vado, me ne
1: che.
2: vado.
1: Va bene, allora, noi adesso abbiamo. Vado dalla scaletta? Vado
2: Sì,
1: dalla
2: vado a scrivere.
1: scaletta. Un video messaggio che riguarda il parcheggio Doc, proprio se è una citazione, ma era
2: La
1: geografica.
2: zona, sì,
1: È
2: in quella
1: geografica.
2: zona. Vediamo
1: Vediamolo,
2: questo è un
1: vediamolo.
2: videomessaggio, una segnalazione che ci è arrivata
1: Per dire.
2: qualche giorno fa. Vediamo un po' di che cosa tratta, sì.

ho richiesto l'intervento di Studio 100 per segnalare una certa situazione che soprattutto nel fine settimana si ha in questa zona. Siamo di fronte alla DOC su una via che è una via comunale, via Tenisio, è accertato che è via Tenisio, e qui soprattutto il venerdì, il sabato c'è l'affluenza di molta gente al supermercato. E chiaramente nella stradina stretta che è adiacente all'entrata del supermercato parcheggiano da una parte e dall'altra, e quindi le maggiori discussioni che ci sono per il transito da questa stradina, per chi esce e per chi deve entrare al supermercato. Chiaramente abbiamo fatto una segnalazione anche al comune, il quale comune ha fatto un'opera grandiosa, nel senso che ha messo l'illuminazione, ha aggiustato la piazzetta, tutte queste cose, ma bisogna chiedere sempre un qualcosina in più per cercare di migliorare sempre le varie situazioni, quindi cercare di asfaltare, cercare di aggiustare a parcheggio, mettendo due panchine, due fiorellini per migliorare la situazione.

il degrado di questa zona, che il comune è come se non esistesse per il comune, malgrado che paghiamo un sacco di soldi, di tasse, di via discorrendo. E poi c'è il problema che qui, specialmente a fine settimana, c'è la doppio parcheggio delle macchine, e quindi la strada si stringe al punto che poi bisogna litigare chi passa prima, chi passa dopo e via discorrendo. Allora noi ci siamo rivolti dai vigili per regolamentare questa zona, ma purtroppo nulla di fatto. Eppure è una zona non, diciamo, è centrale, passano migliaia di macchine, la gente che passa, anche di che non è tarantino, e vede sto degrado qua, dice: ma che schifo di città è questo, ma chi è che governa questa città? A me non me ne frega niente che dico questo, perché è la verità, noi le tasse le paghiamo e pertanto vogliamo essere, non serviti, ascoltati.

0: Era una segnalazione che avevamo avuto
1: lunedì
0: scorso.
1: scorso. Sì. Insomma, è giusto anche
0: Che bel cast,
1: dare
0: eh?
1: spazio.
0: Quando si dice che grazie al cast che una trasmissione può andare, no? È fondamentale.
2: Non guarda come nel
1: siccome così siamo test di cast.
2: Dai,
1: no,
2: parlate per voi.
1: No, perché guarda,
2: parlate per voi.
1: Siamo
2: no,
1: soltanto
2: no, no.
1: La testa?
0: No, del test di cast.
1: Del cast. Che
0: fatto. Basta. Adesso, adesso dunque,
1: pubblicità
0: sto
1: adesso.
0: Cast vi aspetta dopo la pubblicità in diretta sempre ufficio reclami. È il cast al gran completo. Questo che cast, eh?
2: Pubblicità.
0: No, no. E che cast.
1: Vediamo tra pochissimo.
0: Eccoci qua, in diretta, 17:35 minuti, noi saremo insieme fino alle 18:15.
1: Quando io ero ragazzino, sentivo in diretta, pensavo che fosse tutto il contrario di diretta.
0: Ah, in diretta, sì, anche io di questi
1: problemi. Sentivo la partita in diretta, dicevo la partita in diretta, quindi non è diretta.

0: capivo perché andavo in pensione.
1: Così quando, come per esempio io non capivo quando dicevano se lavori 2 ore di più è straordinario. Scusa, lavori 2 ore di più è pure straordinario. No, dovrebbe essere negativa come
0: questo
1: cosa.
0: Io non capivo perché nei giorni feriali uno non è in ferie. Io non ho mai capito.
1: Però questa è una follia.
2: Avete avuto traumi, eh?
1: Questa non ha mai avuto. Non ha mai avuto una spiegazione.
2: Questi traumi voi?
0: Ma si spiegano tante cose. Pronto?
3: Pronto, buonasera Mauro, Monica e Fabio.
0: Ciao,
1: Fabiano, preferisco.
3: Ho visto il servizio di via Catanzaro, io sì. Sono sul rione Tamburri e mi ha fatto piacere quel servizio che avete fatto.
0: Ma perché non sei un ragazzo? Dalla voce sembri un ragazzo.
3: Va bene.
0: Come ti chiami?
3: A me, come mi chiamo? Stefano mi chiamo.
0: Ciao Stefano.
2: Ciao Stefano.
3: Che chiamo.
0: Ciao Stefano.
3: A me mi piace quando ci sono un aiuto per gli anziani, perché dobbiamo essere tutti anziani e vogliamo aiutare questi anziani. Siccome sul Lione d'Amburgo non c'è niente nel centro sociale, questo assessore qua che va sempre latitando, ma è vero che noi li mandiamo a quel posto per non servirsi, sai, per avere qualche cosa in più per la nostra città.
1: Però scusa Stefano. Stefano, cioè ai Tamburi non c'è un centro per anziani come quello di via Catanzaro?
3: Non c'è niente.
0: Un circolo, nemmeno privato, una cosa.
3: Sai, solamente questi qua, questi centri, però non c'è un centro sociale bello per gli anziani che si vanno a divertire, sai, pure per uno svago, ma i pensieri, sai?
1: Guarda, per me è incredibile che non ci sia. Io, se potessi, riempirei la città di centri tipo quello di via Catanzaro, magari organizzati un po' meglio, perché secondo me sono...
0: È un riferimento,
1: la vita
0: è un ritrovo,
1: per le persone.
0: È un ritrovo.
1: Peraltro, no? Prevenire è meglio che curare, siccome tra poco ci tocca. Anche...
3: Perché Taranto... Taranto, e noi siamo nati e siamo della città di Taranto, viene proprio abbandonati di questi personaggi qua, perché la gente vuole aiutarli. Noi siamo operai e sappiamo i sacrifici che hanno fatto i nostri genitori, sappiamo quanto hanno lavorato, sappiamo la strada che hanno fatto per noi per essere educati, non che sui giornali mettono quelle frasi là, malegri, ma che modi sono questi?
0: Bravo.
3: Le denunziavo a queste persone qua.
1: Beh, sì, mi sembra che...
0: Ma poi hai visto che facce pericolose, Stefano?
3: Si è visto quelle facce di veramente che ti vede bello spondare la rete di quell'anziani proprio, se hanno, vogliono il bisogno dell'aiuto.
0: Certo.
3: Hanno proprio il bisogno. Beh,
0: Stefano, sai che però... Stefano, però la tua...
1: Esatto, ti viene voglia di coccolarlo.
0: Guarda, la tua telefonata, la reazione di Fabiano alla tua telefonata è quella di tutti, no? Il fatto che non ci sia una stanza, voglio dire, ma non ci sia un ambiente che magari il comune possa affidare, possa...
3: Tutti questi anziani.
1: Ma sai che è bello, no? Per gli anziani incontrarsi, per esempio, per quelli appassionati di calcio, vedere le partite insieme, commentarle, giocare a carte.
3: Vecchi, sai che si incontrano pure, amici vecchi che si incontrano.
1: Mi sembra il minimo per una società civile, sinceramente.
3: Bravo.
0: Stefano, quanti anni hai?
3: Io 57.
0: Vabbè, quindi è presto.
1: Ragazzo, per te è presto.
0: Però
1: ti stai organizzando.
0: Ti vuoi organizzare.
3: No, Mauro, ho navigato, io so come è fatta l'Italia, ho navigato
0: Marina.
3: Nel male e nel bene, e so come è fatta l'Italia. Non sono un diplomato, sono solamente un lavoratore che ho lavorato dal 70, pensi un po'.
0: Beh, 70. adesso avere...
3: Lavoravo nella fabbrica, pensi un po', nel 70.
0: Lo so, 30,
3: e vedo
0: 30,
3: proprio
0: 40,
3: questi anziani che 40, vogliono essere 50. Aiutati. Io mi rivolgo a Monica, che è veramente una brava ragazza, che è andata di coraggio. Io quando ho sentito che un briaco, questo, madonna, che te
2: che
3: c'è?
2: Ma de che? Sono bravi ragazzi.
3: Invece ho visto proprio i papà nostri.
1: Monica era terrorizzata quando è andata, ha detto chissà cosa mi succederà,
0: se uscirò mai viva.
3: Sentendo il servizio, sai, questo è che dai cibi, a Catanzaro, sai. Invece no, è stato...
1: No, peraltro lei aveva saputo che c'erano menici sessuali, ha detto vado, non si sa mai, e invece niente, è uscita in niente.
2: È vero, Stefano. Scusa.
0: Grazie Stefano.
1: Grazie Stefano.
3: Ma tanto è bello.
0: Lo so.
3: La gente educata, no, che sui tamburi ci fanno tutto e l'erba non faccio.
1: Ma...

0: io ci sono stata
1: proprio.
0: la scorsa settimana per realizzare il servizio sui mercati e ho trovato tanta gente carina con me.
2: No, no, no.
3: Gente
2: no,
3: che lavora, gente che lavora o che ha lavorato.
2: Noi abbiamo il cuore per gli altri, non il cuore che ci devono dare gli altri. Ci abbiamo il cuore per gli altri e ci fanno male, quello è il fatto.
1: Un abbraccio Stefano,
0: grazie,
1: speriamo.
0: Grazie Stefano.
3: Grazie Stefano.
2: Bocca al lupo a tutti.
3: Crepi, crepi lupo, crepi, crepi.
1: Certo che se è difficile, però lo dico anche con amarezza, se per noi è risultato così complicato avere un contatto con quell'assessorato, diciamo.
3: Infatti Via Catanzaro l'aspettano da un anno.
1: No, dico per Via Catanzaro, figuriamoci adesso contattarla per una realtà che non c'è e proporla, perché sarebbe il Rione Tamburi, caspita, è una comunità enorme e magari ci sono degli amici pensionati che
3: no,
1: sarebbe bello
3: farlo. Peraltro, se non siamo riusciti a contattarla noi, la seconda testa, non è per tornare sull'argomento, ma
1: No,
3: non è per tornare sull'argomento.
1: Ti prego, torna sull'argomento.
3: Ma non è per tornare.
1: Ma sto dicendo di tornare,
3: vabbè,
1: torna.
3: Se mi preghi torno.
1: Torna,
3: allora, no, dicevo che se non siamo riusciti noi in 10 giorni ad avere una risposta.
1: Quanti?
3: 10, 12,
1: no, di più
3: giorni. Ad avere una risposta e noi abbiamo la possibilità di dire in televisione che una risposta non l'abbiamo avuta, quindi non è una bella immagine per uno che fa l'assessore. Insomma, figuriamoci questi poveretti, questi anziani di Via Catanzaro, quanto possono aspettare prima di avere risposto.
1: Comunque adesso basta, perché sennò sembra che la stiamo attaccando.
3: No, la stiamo attaccando.
0: Però sai Mauro, poteva anche decidere di non partecipare alla nostra trasmissione l'assessore Lucia Viafora, però per una questione di cortesia e di rispetto nei confronti delle persone che aspettano da un anno delle risposte da lei e dalla sua struttura, avrebbe anche potuto mandarci una mail. Noi avremmo dato spazio anche ad un suo intervento scritto, lì dove lei non aveva la voglia di essere presente qui nella nostra trasmissione. Abbiamo parlato anche, sia io che Michela Cosa, personalmente con l'addetto stampa del Comune, con la dottoressa Simeone, che evidentemente questa volta non è riuscita neanche lei a farsi da intermediario tra noi e gli assessori.
1: A differenza di altre volte, diciamo.
0: E a differenza di altre volte, quando diciamo è stata sempre super efficiente, perché noi rispettiamo i ruoli, per cui prima di iniziare a tartassare di telefonate il cellulare dell'assessore Viafora, abbiamo seguito le vie istituzionali, abbiamo scritto la mail all'assessore, alla sua segreteria,
3: all'ufficio stampa. Ma sicuro che è ancora assessore? Fa ancora assessore? Sì,
0: prego?
3: È ancora assessore, non è che non risponde.
0: Sì,
3: perché
0: è ancora assessore, a meno che, visto che si parla di un rimpasto in giunta, è una di quelle che deve essere rimpastate, non lo so, e quindi non vuole assumersi.
3: Però già si dice che i politici non fanno altro che mangiare, tu parli di rimpasto, scusa.
1: Ma adesso è anche sul cellulare, no? C'è scritto proprio reimpasta, no?
3: Reimpasta.
1: Cioè, quando c'è una cosa che non va, una funzione che non va, si può reimpastare. Va bene. Comunque, chiaramente noi non vediamo l'ora di essere smentiti, anche se la storia dice finora che c'è stata difficoltà.
3: No, anche perché poi a questo punto, siccome un assessore è eletto e nominato dal sindaco, sarà il sindaco chi per lui,
0: certo,
3: a doverci delle spiegazioni.
0: Anche perché, ragazzi, a questo punto sarebbe carino sapere dall'assessore o dal sindaco, da chi per loro, come mai all'interno di una struttura di proprietà comunale, nelle stanze nelle quali operano i loro servigi i dipendenti comunali, c'è una televisione.
3: Ma com'è giusto che sia, peraltro, dai?
0: Direi proprio di no.
3: Dai, ma sì, ma anche una televisione ci può stare.
1: Va bene, adesso.
0: Ecco l'assessore Viafora.
1: È una bella donna che noi speriamo faccia anche alzare gli ascolti, venendo qua in diretta.
3: Esatto.
1: Lo faccio anche per noi, visto una così bella presenza.
3: Un'altra, abbiamo avuto Barbara
1: oltre
3: oggi.
1: Monica, brava.
3: Abbiamo avuto Barbara oggi.
1: Oltre Monica, mi sa di britannica.
3: Oltre
1: no?
3: Va bene, andiamo avanti con un altro servizio. Parliamo della Fogna.
1: La Fogna, strada e
3: Fogna.
1: Quindi
3: non restiamo nell'argomento.
1: Cambiamo completamente argomento. C'è un videomessaggio che giunge
3: da Talzano. Peraltro, una zona in cui questo problema della Fogna mi sembra già abbastanza evidente. L'abbiamo parlato tante volte anche con Lucio Ronoce, che peraltro il sindaco ha detto e sarà il mio vice. E quindi, insomma, ci teniamo a dire che noi abbiamo in trasmissione come quarto il vice.
1: Ma decade la delega quando rientra il sindaco?
0: Certo.
1: Quindi adesso è indelegato, diciamo così.
0: Adesso torna a essere,
1: non vorremmo essere indelegati,
0: assessore ai lavori pubblici e basta.
1: Hai detto niente.
3: Vice sindaco.
0: Però
3: vice
0: c'è
3: sindaco.
0: Una storia interessante.
1: E c'è?
0: Perché c'è una storia interessante. Perché
1: c'è?
0: Alcuni
1: dimmi.
0: Una storia interessante.
1: Ho capito, dimmi.
0: Perché alcuni consiglieri comunali di opposizione hanno messo in discussione tutti gli atti firmati da Lucio Nonnoce in quanto delegato sindaco. Quindi tutte le giunte nominate, convocate da Lucio. Un macello, addirittura hanno chiesto lo scioglimento del Consiglio Comunale. Staremo a vedere il prefetto
3: se si scioglie il Consiglio
0: deciderà.
3: Se si scioglie il Consiglio Comunale, che succede, no?
1: Sta zitto.
0: Marti!
3: Sto dicendo, sai che
1: il problema sarebbe amplificato.

paragonato questa arteria alla Salerno-Reggio Calabria, non come, diciamo, volume finanziario, ma come metodo. Tutto è partito nel 2008, quando, per una questione di priorità, quando passano i mezzi pubblici, iniziarono ad asfaltare il primo troncone e si fermò vicino alla chiesa San Cosma e Damiano. Risposta dall'allora assessore che i fondi erano finiti e al prossimo bilancio avrebbero provveduto a completare tutta via Michelangelo. Dal 2008 siamo arrivati al 2013. Il nuovo assessore ha ritenuto opportuno fare un altro tratto e si è fermato a via Cantone. Abbiamo aspettato affinché si completasse. Un giorno dopo, due giorni dopo aver diciamo completato fino a via Cantone, via Michelangelo, sono state fatte altre due arterie meno importanti, ne hanno tutto il diritto i cittadini, sia ben chiaro. E questa è via Settembrini e l'altra è via Cacace, mi sembra. Allora, domanda, se c'è una priorità laddove passano i mezzi pubblici al primo posto, laddove ci sono le scuole, laddove ci sono i complessi pubblici, eccetera, eccetera, fu fatta una scaletta di priorità. Ora non capiamo il perché via Michelangelo, che è un'arteria di collegamento tra la Litorania e il paese Talzano, venga così trascurata.

Vorrei sapere, nella zona di via Michelangelo, parlo di zona, non solo di strada, come mai il servizio primario dell'acqua non viene esaudito? E questo è un problema che purtroppo va avanti da parecchi anni e noi abbiamo anche pagato per l'acqua. L'acqua già l'abbiamo pagato con l'urbanizzazione che tempo addietro abbiamo già retribuito al Comune di Taranto. Comunque la nostra prioritaria è l'acqua e la strada, perché noi abbiamo bisogno della strada, in quanto i ragazzi che vanno a scuola, quando si recano alla scuola, non devono essere obbligate le mamme per fare 50 metri ad accompagnarli con la macchina. Oppure chi si reca alla chiesetta che abbiamo qua vicino, Santissimi Medici, non devono, le povere vedove che ci sono, che non hanno nessuno e si recano a piedi, devono pure essere sicure di poter attraversare questa strada che diventa pericolosa la sera.

0: non è che vogliamo tanto, ma almeno la strada. La strada è l'acqua, che è una cosa necessaria. Perciò marciapiedi che non esistono, quindi il marciapiede, perché camminando la sera è pure pericoloso. Non si riesce. Quindi noi non cerchiamo tante cose, ma almeno la strada.
1: Abito in via Togna 7, vicino a Bessite, Cavolo Rosso.

abbiamo né acqua né fogne, né marciapiede e non abbiamo niente. Quindi le spese abbiamo pagato tutte, condonate, tutte le spese che esistono. Come mai? Abbiamo mio marito ha 85 anni, io ho 83 anni e dobbiamo andare a prendere l'acqua alla fontana. Non è giusto. Pensate un po' a che condizione stiamo. Siamo nel 2014.

0: Mamma mia, in che condizioni, ce l'avevano detto per telefono, però davvero, poi immagino anche con la pioggia, poi il buio la sera.
1: Ma avete visto quelle feritoie completamente ostruite dall'erba? Tu immagina che cosa succede lì quando piove, poi.
0: Lo so, è una feritoia aperta questa che
2: Sì, è
0: veramente
2: una
0: che, dire,
2: brutta
0: ma,
2: feritoia
0: che non riusciamo a
2: aperta.
0: rimarginare, veramente. Comunque abbiamo segnalato, vediamo un po' che
1: Sì,
0: succede.
1: secondo me ragazzi qua dobbiamo fare soltanto una cosa. Ora
2: Richiamare
1: che è
2: Lucio
1: stato
2: Alonso.
1: declassato, non ha più il ruolo di sindaco facente funzione, dobbiamo richiamare all'ordine il nostro collaboratore numero uno, Lucio Nonoce.
0: Prendi nota dell'elenco di cose che dobbiamo fare vedere, così
1: Sì.
0: come eccola la sua sedia, il tuo posto vuoto.
2: Abbiamo messo al suo posto.
0: Il tuo posto vuoto, che tra l'altro, come diceva Marti, no?
2: Sì, sono io, Marti.
0: In apertura di trasmissione, la prossima puntata riavremo.
2: Prossima?
0: La prossima puntata avremo qui. Prossima, no?
2: Sì,
0: La
2: prossima.
0: prossima puntata avremo nuovamente qui anche l'amico Scajello in rappresentanza dell'AMIU. Quindi, se avete un po' di segnalazioni, segnatevi
2: Sì, durante
0: questa
2: la
0: data.
2: settimana,
0: Perché
2: insomma,
0: lunedì avremo qui.
2: segnalateci tutto quello che riguarda, soprattutto segnalateci se c'è un modo, in qualche zona viene Monica a farsi pungere per le zanzare, insomma,
0: La
2: per
0: mandiamo
2: capire.
0: noi.
2: Sì, la mandiamo noi, ovviamente con cortisone già preventivamente
0: Coagulato, diciamo.
1: assimilato.
0: Sì.
2: Quindi, insomma,
1: Sì, no, no, anche
2: Una
1: perché io
2: buona
1: giovedì
2: idea.
1: mattina sarò in giro con Paolino Tursi a riprendere tutto quello che non va in questa città, quindi
0: Sì,
1: entro.
0: basta giovedì mattina, dici?
1: Eh no, vabbè, però questa settimana gireremo con la telecamera giovedì mattina, quindi
0: Ma che fai?
1: contattateci,
0: L'Istituto Luce fai?
1: scriveteci perché verremo a segnalare, a dar voce ai vostri problemi e ai vostri disagi.
0: Brava Monica, brava, brava,
2: Ci sei
0: brava.
2: piaciuta, ci sei
0: Dai voce, dai voce, dai voce, dai
2: piaciuta,
0: voce, vai, vai, vai fuori e fai vedere.
2: No, no, no, no. Io sai che vorrei fare?
0: Vai
2: Che sai che
0: fuori.
2: vorrei fare? Faccio una proposta al sindaco o all'Onoce. Monica Caradonna, assessore ai servizi sociali, al posto di. Almeno lei si fa
0: Posto
2: vedere.
0: di?
2: Viafora,
0: Posto di?
1: Viafora.
2: Viafora.
1: Una zanzara pure qua!
0: Non è una zanzara, non è una
2: Non ci
0: zanzara.
2: sono le zanzare a Studio
1: Sono proprio
2: 100,
1: lì!
0: Beh, ci sono le
2: No,
0: zanzare,
2: sono le
0: sono le
2: zanzare.
1: Sì.
2: Allora, andiamo avanti, vediamo quest'altro
0: Rimaniamo più o
2: servizio.
0: meno in tema
2: Sì,
0: di
2: abbiamo visto
0: fogne.
2: strade, insomma, di quest'estate, quindi restiamo in argomento strade,
0: No, ma
2: soprattutto
0: che da
2: fogne.
0: prima di quest'estate, dici
2: No!
0: no, molto anche prima, ma è la prima di
2: No,
0: quest'estate. Vedrete che il problema è
2: Vedremo la
0: ancora.
2: situazione della
0: Lei
2: fogna,
0: disse
2: un'altra
0: estate, ma non era
2: segnalazione.
0: così. Lei disse estate, però
2: Non fu
0: non fu
2: confermato.
0: confermato.
2: Va bene.
0: Vediamo.
2: Allora, vediamo questa situazione invernale in via Lombardia, le fogne di via Lombardia.
0: Monica
2: Non
0: disse estate.
2: nel senso che via Lombardia sia
0: No?
2: una fogna, nel senso che c'è un problema di fogne in via Lombardia.
0: Disse
2: Però
0: estate.
2: chiamalo di via Lombardia.

Io sono un cittadino tarantino che abita nella via Lombardia, specialmente in un tratto che va da via Puglia a via Lazio. Questa via è abbandonata da Dio e dagli uomini. Sono anni che faccio presente la situazione di degrado all'amministrazione comunale, al sindaco, all'assessore ai lavori pubblici. Ultimamente ho scritto due lettere. Alla prima nessuna risposta, nessuno si è fatto vivo. Alla seconda mi ha telefonato l'assessore Lonoce, molto seccato, perché in quella lettera mi ero espresso con disappunto, ero proprio arrabbiato, e mi aveva promesso che il giorno dopo avrebbe mandato un geometra a fare un sopralluogo. Io non lo so se questo geometra è venuto, però siccome la lettera risale all'inizio di gennaio, siamo all'inizio di febbraio e non si è mossa una foglia. Per questa ragione rinnovo l'invito all'assessore, al sindaco, a chi di competenza, di venire a fare un sopralluogo e con urgenza rimediare a questa situazione di degrado, che oltre di degrado è anche di pericolo per i cittadini. Quali sono questi pericoli? Sul marciapiede antistante il numero 54 della via Lombardia c'è un tombino della fogna molto grande che è stato proprio divelto ed è un pericolo costante per le persone, anziani, disabili e tutti quelli che si trovano a passare in questa zona. I marciapiedi che trattengono l'acqua non scorre.

0: e poi dice che l'onorevole dice che noi lo dobbiamo interpellare.
1: Però glielo facciamo vedere.
0: Ho capito, ha risposto, però Lucio ha risposto.
1: Ha detto che mandava un geometra, ma lui non
0: ne
1: sapeva
0: mandato nessuno.
1: Ha detto che non sa se poi è avvenuta questa cosa o meno. Cioè, vediamo.
0: Però, sa di fatto che il problema non è stato risolto.
1: Però ragazzi, posso dire, ma la città è combinata veramente.
0: Sì.
1: Mamma mia, ma è una groviera, è veramente...
0: Siamo di stare in Svizzera.
1: Mamma mia,
0: no?
1: Magari. Magari.
0: Che sarebbe più normale che la fosse una groviera, invece qua...
1: Quanto da fare c'è, e come diceva Lucio Lonoce, abbiamo risorse 10 a fronte di una esigenza che è almeno 10 volte tanto.
0: Sì, però questa cosa basta con questa storia. Basta con questa storia!
1: Prendiamo. Oggi ti stai inalberando
2: un po'
1: fuori.
2: È nervosetto, eh?
1: Sì, eh?
2: È nervosetto, Marco.
0: Sono nervoso.
2: Non hai dormito stanotte?
0: No, poco. Si vede?
1: Ma perché tuo figlio ha fatto
2: le pizze? Ha fatto il monello?
1: La pizzeria il figlio.
0: Sì, sì. C'è proprio la pizzeria la settimana prossima.
1: Il pizzaiolo tuo quanto è il tuo bambino?
0: Quasi 22 mesi, 22 mesi.
1: Quasi, chiudiamo gli interessi
0: giorni.
1: Privati,
0: sì,
1: e invece mandiamo in onda l'ultima pubblicità, insomma, l'ultima fascia pubblicitaria, perché poi ce l'hanno tolta, credo, dopo questa trasmissione, non ci siano più inserzionisti. Spot, stiamo insieme ancora un quarto d'ora.
0: Fascia.
1: Tardi, noi dobbiamo fare questa parlavamo già di come, di dove puntare il dito nella prossima.
0: Bentornati a quest'ultima fascia di Ufficio Telegram di questa 17, oggi è la puntata 17, peraltro facciamo anche gli scongiuri.
1: Noi non lo sappiamo neanche.
0: Tutto bene. Oggi è la puntata 17, so perché faccio la scaletta.
1: La 17 porta bene.
0: Scrivo, 17 puntata, porta bene. Scaletta 17esima puntata, 16esima puntata, siamo alla 17esima
1: porta buono, porta
0: puntata,
1: buono.
0: Vedete da quanto tempo andiamo in onda e siamo contentissimi del fatto che insomma continuiate in tanti a scriverci e a chiederci di intervenire. E noi cerchiamo di risolvere i vostri problemi, ci stiamo occupando insomma anche di problemi un po' più importanti, un po' più grossi, a volte purtroppo non risolvibili con grande facilità, ma è importante anche parlare di questo.
1: Ma è anche vero che abbiamo smosso situazioni che erano da secoli ferme, come quella dei parchi, per esempio quelle Parco Cimino, Parco del Mirto, dove l'assessore Cosa è venuto a raccontare.
2: Ah, sapete che c'è un piccolo aggiornamento?
1: Vedi?
0: Dici un po'.
2: Sì, ho sentito tempo fa, la settimana scorsa, l'assessore Cosa. Dopo le nostre segnalazioni lui ha convocato un incontro al quale ha invitato dirigenti e assessori. È stato programmato subito dopo anche un sopralluogo da parte del signor Giannini, se non ricordo male, dell'ufficio ambiente, dell'assessorato all'ambiente, che è andato al Parco Cimino, è andato al Parco del Mirto, ha fatto una valutazione anche dei danni e a breve si provvederà a risolvere quantomeno i problemi più importanti. Per esempio a Parco Cimino hanno riscontrato, così come noi abbiamo mostrato attraverso il nostro servizio, la presenza di questa sterpaglia pericolosa, di tutte le, come si chiamano quelle cose in legno? Il recinto in legno, in tutto il legno marcio, rotto, quindi provvederanno a mettere diciamo un po' in sicurezza.
0: E poi magari non sarebbe male riprendere un po' quel vecchio abbandonato anfiteatro che c'è a Parco Cimino, che insomma potrebbe essere, cioè, a Taranto non c'è moltissimo, non c'è moltissimo spazio, io mi ricordo che lì facevano degli spettacoli, insomma, io mi sento ovviamente coinvolto in questa cosa,
1: perché, fai male.
0: È il mio mondo, e stai sbagliando peraltro, però insomma mi piacerebbe che magari quella zona fosse riconsegnata.

0: ai cittadini, messa nelle mani di qualcuno che possa organizzare delle cose,
1: dai una
0: delle
1: mano,
0: cose belle.
1: Mi dai una mano
0: a fare che?
1: A portare gli alberi? Qua c'è scritto video messaggio.
0: Sono gli alberi da portare, da potare.
1: Ah, da potare.
0: Da potare, da potare.
2: Ah no, l'ingegner Nistri è andato a fare il sopralluogo, sbagliato.
0: L'ingegner
2: Nistri è il geometra moto.
0: Geometra perché uomo.
2: Motola, sono stati al Parco Cimino, hanno effettuato questo sopralluogo e hanno verificato tutte le cose che noi avevamo ovviamente segnalato.
1: Bravi.
0: E quali saranno gli sviluppi, si può capire?
2: Allora, è stato riferito che l'intenzione di dare in concessione la manutenzione del verde ad eventuale società privata che gestisca anche le strutture ad esercizio commerciale del parco. Quindi quei 15.000 euro che interessavano tanto Fabiano, a questo punto non andavano più all'AMIU.
1: Eh no, quelli sono invece dall'AMIU a una cooperativa.
0: Quindi ci sarà probabilmente un bando.
1: Te lo venne a dire Skyen, eh?
0: Ci sarà un bando.
1: Vabbè, dobbiamo quindi liberare l'anfiteatro per organizzare il concerto. certo. Va bene.
0: Vediamo quello che succederà. Speriamo che vengano recuperate. Certo. Peraltro, come abbiamo
1: detto,
0: la settimana prossima parleremo anche della situazione incredibile delle zanzare a Taranto, insomma, dovute probabilmente al fatto che come ci è stato segnalato non viene fatta probabilmente da quello che abbiamo capito e saputo, ma ce lo chiarirà Scaiella, il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU, la settimana prossima, nella prossima puntata. Pare che non sia stata fatta la disinfestazione. Poi io mi chiedo, se non viene fatta la disinfestazione, questa cosa che ci siano le zanzare a febbraio è normale? O dipende dal clima?
1: Perché poi sappiamo
0: che in
1: estate quelle stazzicano poi, no?
0: Magari non è prevista la disinfestazione nel periodo invernale, adesso sto dicendo così.
2: Subito però a febbraio-marzo si fa la disinfestazione contro le blatte, perché questo è il periodo in cui si depositano le uova e si iniziano a formare le larvette.
1: Si cambia discorso, che ho la fobia proprio io.
2: Le vanno a massacrare.
1: Sì, servizio. Non riesco a sentire neanche parlare.
0: Tra l'altro abbiamo sentito una cosa terribile proprio oggi quando siamo passati qui da Stat, che pare che siano... Ci siano, ecco, approfondiamo anche questo, pare che siano dei casi nelle scuole di Scabbia,
1: ma comunque è stata chiamata anche la nostra redazione, proprio la redazione giornalistica, perché nella scuola tra i piccoli di
0: Scabbia
1: pare che ci si stia diffondendo
0: brutto,
1: di Scabbia.
0: Vabbè.
1: Va bene, bene non va, ma insomma vediamo invece questa storia qui degli alberi da
0: potare, l'albero da potare, vediamo.
1: Perché qui è importante.
0: Potente più o meno.

0: mai successo di sentirti al centro.
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stato adottato a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose. Perciò ognuno faccia il suo, siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare. Facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia. Perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

voglio dire un'altra cosa. Se voi guardate il marciapiedi, l'aiola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa. A me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi modellare. Poi voglio dire un'altra cosa, se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte. Vi voglio bene.

0: bel esempio di italiano. No, andiamo a dare una mano.
1: Sto andando a portare l'albero di
0: italiano meraviglioso, Alfonso Licata. Speriamo, Alfonso, davvero. Ma comunque, guarda, la prossima settimana, se non cambia niente in questa, lo mostriamo di nuovo. A parte che è bellissimo, proprio come l'hai messa.
1: Durante il servizio ci chiedevamo, perché c'è già successa questa cosa. Peraltro, la volta scorsa il nostro intervento fu provvidenziale e utile. E quindi, insomma, noi torniamo su questa cosa. Siccome abbiamo Scaiella la settimana prossima,
0: al peggio facciamo vedere
1: a massimo faccio vedere a lui. Non credo che sia una cosa di cui comunque
0: facciamo i complimenti a Alfonso per il garbo,
1: è un garbo, un'educazione, una persona che dice le cose a 85 anni con questa educazione, questo rispetto, questo garbo,
0: darebbe almeno
1: esaltando la città in cui vive, che peraltro non è la sua e che forse delle volte potrebbe anche essere poco esaltabile. Se, più di questo, che cosa vogliamo per andare a dare una mano a un cittadino che ha semplicemente bisogno di una sciocchezza,
0: come porta i suoi 85 anni. Dai, viva Alfonso, guarda, saremmo veramente felici.
1: Alfonso Licata, ti vogliamo bene, noi faremo di tutto per, credici, se no veniamo noi a potare l'albero. Andiamo noi,
0: potiamo
1: andare o no?
0: Andare.
1: Diteci che non potiamo andare, noi non andiamo.
0: Capito?
1: Però ce lo dovete dire.
0: Però è una questione di potere. Se uno può o non può. Io può.
2: Settimana vi assicuro, prendo questo video e vado all'Amio. Perché tanto, Alfonso se lo merita proprio.
0: Va bene, sempre che comunque, ripeto, al peggio non sia successo niente, entro 7 giorni abbiamo qui l'Amio rappresentata.
1: No, se questo servizio... l'albero, pensavo all'albero.
0: No, dico, se in settimana, magari il fatto di aver mandato in onda il servizio oggi. Un abbraccio ad Alfonso, a tutti i nostri telespettatori, intanto abbiamo un minuto per salutarci e rinnovare l'appuntamento in onda, in diretta, come prima visione, alle 15.30 di lunedì prossimo, apertura dell'ufficio reclami, con le varie pillole e repliche integrali durante la settimana, ma durante la settimana appunto continuate con le vostre segnalazioni ai nostri, vogliamo dare nuovamente i recapiti, Monica?
2: Sì, continuate a chiamare al 3246 222 555, oppure potete chiamare anche la redazione allo 099 47 16 555 chiedendo di parlare con Michela Cosa, la nostra segretaria di produzione, che salutiamo perché oggi è a casa,
1: sta bene,
2: un po' malatuccia, malaticcia. Potete scriverci ancora a ufficio reclami @studio100.it, oppure continuare a usare la nostra bacheca di Facebook, che continua a essere attiva. Vi ricordo che lunedì prossimo, come hanno detto già Mauro e Fabiano, ci sarà il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU in studio con noi, quindi approfittate, mandateci le vostre segnalazioni, perché giovedì mattina io e Paulino saremo in giro e verremo a riprendere quello che voi ci segnalerete.
1: Risolviamo il problema di Alfonso, perché io non voglio più sentire che Alfonso non può vedere il sole, che l'albero gli ruba il sole, questa cosa è inaccettabile. Non può neanche asciugare un fazzolettino bagnato, ma che
0: anche con uso la noce rincontri

0: Speriamoci presto, che adesso magari è
1: Sì.
0: nuovamente un pochino di tempo in più, sempre che non invalidino tutto il lavoro che ha fatto finora, poverino,
1: No,
0: sarebbe
1: no, ma
0: per
1: no,
0: no, ma per
1: ma
0: la città
1: sarebbe un danno per tutti,
0: sarebbe
1: perché
0: un
1: insomma
0: danno per la
1: stiamo
0: città.
1: cercando, si sta cercando di risolvere qualche problema.
0: Ma
1: Se tutto quello che è stato
0: si
1: fatto.
0: sta cercando anche la via fora, non è che stiamo cercando soltanto
1: Ecco, oh, ovviamente date segnalazione, se vedete la via fora in giro per la città, abbiamo fatto vedere la fotografia, se vogliamo farla anche rivedere,
0: Non
1: se ce
0: so se
1: l'abbiamo
0: abbiamo
1: pronta,
0: tempo, ma
1: se
0: comunque.
1: abbiamo tempo,
0: Oilà!
1: ecco, se vedete questa signora in giro per la città, segnalatecelo perché noi abbiamo
0: Siamo
1: bisogno di
0: preoccupati,
1: parlare con lei, non abbiamo
0: siamo
1: notizie,
0: preoccupati.
1: cominciamo a
0: Cominciamo a
1: preoccuparci, seriamente,
0: preoccuparci, va bene.
1: giustamente. Anche lì
0: Grazie.
1: al centro accoglienza di via Catanzaro sono preoccupati, è un anno che
0: Buona serata.
2: l'aspettano. Sì, salutate i vostri amichetti anziani, ragazzi, mandate un saluto.
1: Salutiamo i nostri amici di via Catanzaro, siete bellissimi.
0: E anche gli anziani del
1: Vedrete
0: rione Tamburi che speriamo presto abbiano anche a loro volta. Sì, ho capito,
1: che qualcuno vi verrà a trovare. Se non sarà via Fora, sarà via qualcun altro. Ma insomma, in via
0: Sì.
1: Catanzaro, via Fora, all'incrocio tra via Catanzaro e via Fora, vedrete che
0: Chiude
1: succederà
0: Monica, no?
1: qualcosa. Monica, te la vedi tu?
0: Chiudi tu,
2: Sì, chiudo
0: no?
2: io, ragazzi.
1: Questa è la penna
2: Andate
1: mia che poi spariscono
2: tranquilli.
1: le penne.
0: Pari
1: Spariscono
0: opportunità,
1: le
0: chiudi tu,
1: penne. Vai.
2: Faccio gli straordinari anche oggi. A voi, ci vediamo lunedì prossimo. Buona
0: Ma questo
2: serata,
0: era lo
2: buona
0: straordinario.
2: continuazione con i
0: Ah,
2: programmi di
0: questo
2: Studio 100 TV.
0: me lo chiama straordinario questo.
2: Sì.

0: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 7. Vi aspetto.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
0: Vi vogliamo raccontare, come vi dicevo, prima della pubblicità, una storia, la storia di un Tarantino che era alla Mostra del Cinema di Venezia alla giornata, degli autori. La mostra, l'83esima edizione, si è chiusa, sabato scorso. Il film di cui è produttore e compositore, delle musiche originali è Se venisse anche, l'inferno, e, è stato appunto alla giornata degli autori un evento speciale. Noi abbiamo qui Giuseppe Cassaro in videocollegamento che ci racconta di questa esperienza. Ben trovato Giuseppe, grazie di essere con noi.
2: Ciao, buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene.
0: Sì, ti sentiamo bene. Ovviamente, insomma, buona parte della nostra trasmissione, tu da Tarantino fuori sede, probabilmente seguirai anche tutto quello che sta accadendo, è stata dedicata a Ex Ilva. Il vostro film parla di resistenza. Tu nelle tue, dichiarazioni, proprio anche al Festival di Venezia, hai detto anche a Taranto, facciamo resistenza, sappiamo cosa significa resistenza. Partiamo da qui, anche dalla tua esperienza di Tarantino, anche, che poi vai a mettere nel tuo lavoro di produzione. E anche appunto nelle musiche originali che componi.
2: Certo, grazie intanto per questo invito. È sempre bello poter condividere, insomma, delle storie, in occasioni anche come questa. Sicuramente il concetto di resistenza va ben oltre i libri di storia. A me, ovviamente, è capitato di studiare la resistenza sui libri di storia, ma essendo nato in Taranto, la resistenza prende anche altre forme. La resistenza appunto a uno sciacallaggio territoriale, a uno sfruttamento territoriale e anche all'incertezza. Sentivo prima il legamento, tutto quello che accade ovviamente non è una novità, e questi sono i temi che immagino voi stiate trattando, ma è frutto anche di una modalità di gestione di un territorio. Oggi parlare di resistenza, questo è un po' il tema che affrontiamo anche noi come squadra di produzione, in tutte queste giornate di incontri, dichiarazioni. Parlare di resistenza oggi in realtà vuol dire partire dalla resistenza che hanno fatto i partigiani 80 anni fa, ma portarla, attualizzarla e cercare di in qualche modo far rivivere il sentimento di resistenza nelle persone, che può essere ovviamente. Può avere una lettura con mille sfaccettature diverse. Parlare di resistenza, ovviamente, attraverso il cinema ci consente poi di far leva su tutta una serie di urgenze che la nostra società contemporanea vive, non solo politiche, ma parlo anche di problematiche sociali, problematiche, urgenze legate al dialogo con le nuove generazioni. Fa un po' tutto parte dell'incipit che ha portato il nostro regista, che poi è il mio socio Samuele Rosso, a condividere con la nostra squadra questa idea di raccontare a distanza di 80 anni, ancora una volta, forse il tema della resistenza partigiana e siamo stati più o meno tutti molto coinvolti fin da subito perché l'abbiamo sentito, io personalmente l'ho sentito come un tema necessario da affrontare con un linguaggio, se vogliamo, anche un po' diverso e un po' nuovo. È vero che parliamo di film in costume, film sulla resistenza, film sulla guerra, ma lo facciamo con uno sguardo da antieroe. Il nostro partigiano protagonista, Joe, attraversa l'inverno del 44 e lo fa senza avere l'ambizione di salvare il mondo, ma in primis salvare se stesso, quindi attraversare quello che è ovviamente stato l'inverno più duro, più difficile per la resistenza, ma in generale per la popolazione, appunto quello del 44, e attraversarlo con un unico obiettivo, quello di sopravvivere. Ovviamente questo ha aperto, durante la scrittura e il racconto, ha aperto appunto tematiche che abbiamo sentito molto attuali, a partire dalla Palestina fino ad arrivare ovviamente al conflitto ucraino e tutte le resistenze che oggi in qualche modo combattiamo.
0: Giuseppe, non è la prima volta che con Echi Visivi, la casa di produzione appunto di cui tu sei appunto uno dei produttori, vi dedicate a questo tema. Se venisse anche l'inferno è un film di finzione che ovviamente prende spunto da fatti reali di cui abbiamo parlato finora, ma già ne avevate parlato ampiamente con un documentario, La memoria degli ultimi, del 2013, se non erro.
2: Sì.
0: Quindi è un tema, diciamo, che sentite molto vicino. Ti vorrei fare una domanda su questo e anche andare poi al tema del lavoro in produzione, perché fare cinema è difficile, farlo in maniera indipendente penso che sia veramente un piccolo miracolo.
2: Sì, La memoria degli ultimi è stato il nostro primo film documentario, appunto realizzato nel 2013, che ritraeva in qualche modo sette partigiani all'epoca ultra ottantenni, quasi novantenni, in quella che era un po' ripercorrere il loro ricordo di ragazzi. Non dimentichiamo che la resistenza è stata fatta da ventenni, è stata fatta da giovani e giovanissimi. Ovviamente alle nostre generazioni arriva un ritratto di vecchi saggi che ci raccontano che cosa è stata la resistenza, che cosa è stata la guerra, però era importante anche per noi ricostruire e restituire al pubblico le emozioni di giovanissimi che si sono trovati insomma, davanti a una sfida grandissima. Questi sette partigiani, ciascuno di loro ha messo un pezzettino della

0: del proprio universo all'interno del nostro film e ha permesso in qualche modo di costruire, di tratteggiare il protagonista che è appunto questo partigiano Joe. Quindi il film è costellato di tutta una serie di piccoli dettagli che ci sono stati in qualche modo raccontati e consegnati da questi sette partigiani. Scomparsi tutti, è quasi stato anche un dovere omaggiarli con questo film. Un film indipendente, appunto, come dici tu, Marina, in un momento storico in cui il sistema produttivo italiano è messo davvero a dura prova. Ovviamente io do a te, al pubblico, qualche informazione per capire che cos'è il mestiere del produttore. Il produttore
1: Certo.
0: ovviamente costruisce una sostenibilità per un film, in primis finanziaria, e mettendo insieme poi tutte le professionalità e tutte le anime che in qualche modo accompagnano la storia del film. Mediamente in Italia per realizzare un film, appunto, con case di produzione o medie imprese, ci vogliono una media di 3-4 anni. Tra la prima scrittura, la prima ricerca di fondi, le burocrazie che ovviamente portano via moltissimo tempo. Noi abbiamo adottato in questo senso, abbiamo insomma approcciato questo progetto con un'idea completamente diversa, abbiamo cambiato prospettiva, lo abbiamo realizzato dalla prima parola scritta all'ultima inquadratura girata in un anno e mezzo. Questo ovviamente ci ha messo nella condizione, con budget molto più piccolo rispetto a quelle che sono le medie per realizzare anche film in costume, ma lì poi se vuoi ti do qualche
1: Sì,
0: dettaglio anche su
1: perché ci
0: quale
1: serve
0: idea ti
1: proprio per
0: devono venire
1: capire come
0: in mente.
1: funziona quella che è un'industria vera e propria, visto che parliamo di industrie anche di alternative, è una vera e propria industria quella del cinema, quindi ci piace anche capire questo mondo della produzione.
0: Per mettere insieme dei budget necessari occorre ovviamente andare ad intercettare tante forme di finanziamento, da quelle ministeriali, passando per Rai Cinema, passando per tutta una serie di soggetti istituzionali anche legati alla produzione. Questo ovviamente porta a entrare in una filiera di domande da fare, di attese, appunto, parlavo di burocrazie. Che messe insieme ti portano a dover gestire un film per una durata di 4 anni. Noi abbiamo scelto di non chiedere soldi al Ministero, di non coinvolgere dei soggetti come possono essere Rai Cinema o altri e dialogare direttamente con i territori. Quindi abbiamo costruito un modello che in qualche modo parlasse al macro, perché di fatto, insomma, essere a Venezia conferma che il film ha una sua forza e ha incontrato anche, diciamo così, un'idea di cinema che è quello, promosso a Venezia, ma lo abbiamo fatto con le micro realtà, quindi con i territori, intercettando anche degli sponsor sui territori. Noi abbiamo girato su 3 territori diversi, Val d'Aosta, Toscana ed Emilia-Romagna, coinvolgendo le cosiddette film commission, che sono delle realtà regionali che supportano le produzioni, e in questo modo in un anno e mezzo noi siamo riusciti a rimanere sempre concentrati sulla produzione del nostro film senza disperdere energie, stravolgendo, come ti dicevo prima, anche un po' l'approccio. Ti faccio un esempio semplice e anche se vuoi un po' banale. Film in costume, diciamo, la prassi vuole che, essendo il nostro un settore romacentrico, bisogna contattare dei romani e chiedere ai romani, ovviamente, la dotazione di mezzi storici o la dotazione di costumi fatti in un
1: Sì,
0: certo
1: e
0: modo. Ecco,
1: invece?
0: noi invece abbiamo banalmente coinvolto, ad esempio, le associazioni di rievocazioni storiche, che sui territori fanno un lavoro. Anche se vuoi molto attento con delle consulenze storiche, con anche diciamo, intercettare tutta una serie di costumi d'epoca, pezzi di epoca tra cingolati, jeep, armi fatte e recuperate anche da tutto un indotto di cultori, ecco, della guerra mondiale. Quindi noi abbiamo completamente cambiato l'approccio. Questo ovviamente ha alleggerito notevolmente la macchina, ci ha consentito di fare un lavoro e di seguire un lavoro anche nei dettagli, come squadra in prima persona e coinvolgere il territorio. I territori ci hanno ovviamente risposto con grande entusiasmo. Il film linguisticamente consente anche questo approccio, perché piccola nota, diciamo, sul linguaggio che abbiamo adottato nel film. Il film racconta sì la storia di Joe, permette di fare di consegna dei ritratti di quelle che sono state le varie umanità, ecco, che vivevano all'inverno del 44, ma lo abbiamo fatto sempre solo attraverso lo sguardo del nostro protagonista. La macchina è sempre con lui, anche in questi lunghi take.
1: Ecco, infatti
0: Perché? Perché questo.
1: lo vediamo in queste immagini, diciamo, un trailer del film, se posso chiamarlo così, è giusto chiamarlo così,
0: No, il trailer
1: Giuseppe.
0: del
1: No, non è proprio un
0: no, no,
1: trailer.
0: non è proprio un trailer, è una clip, è un estratto dal film, perché il trailer, ora su questo noi abbiamo avuto l'anteprima mondiale adesso appunto a Venezia, che ci ha permesso in qualche modo di dare il via a tutta la storia, al percorso del film. In realtà il film avrà ancora una serie di uscite festivaliere internazionali. Stiamo lavorando per approcciare poi l'uscita in sala all'inizio del 27 e in quell'occasione verranno poi lanciati i trailer, appunto il trailer ufficiale del film e altri materiali di accompagnamento. Noi in questo caso abbiamo preferito condividere a livello media e stampa tre clip, tre estratti dal film che ci aiutassero anche a capire appunto questo discorso dei piani sequenza, perché appunto l'attore straordinario Luca Tanganelli all'esordio anche come ruolo protagonista, in effetti ha fatto un lavoro importante sulla fisicità, cioè su come l'attore lavora anche molto con il fisico. Noi abbiamo girato in tre sessioni diverse, rispettando anche le stagioni che raccontavamo, le porte dell'inverno, l'inverno come si vede in questo frame,
1: Infatti.
0: raccontato a oltre 2000 metri in Val d'Aosta. L'attore in questo ha proprio seguito anche un'evoluzione quasi del suo personaggio, perché di fatto quell'inverno è stata forse una trasformazione per tutte le persone che lo hanno vissuto in prima persona.
1: Giuseppe, non ho più molto tempo, ti chiedo proprio in 30 secondi. Abbiamo parlato del tuo ruolo di produttore. In questo film però ci sono le musiche originali tue, sei un compositore, un musicista, e questo è solo uno appunto dei tuoi tanti lavori, molti anche premiati. Ci racconti come si lavora tra immagini e musica? Poi dobbiamo andare a chiudere perché oggi, come avrei capito, è una giornata
0: Sì, no, va bene.
1: complessa.
0: No, lo immagino, infatti non voglio togliere spazio. Si lavora in silenzio, nel senso che il lavoro del compositore per immagini è un lavoro a sottrazione, è un lavoro anche, se vuoi, in cui bisogna sparire dietro le immagini, non è un lavoro di protagonismi. Ed è un lavoro che va fatto a servizio della storia. La musica non deve mai prevalere rispetto alla potenza dell'immagine, ma bisogna sempre lavorare su un equilibrio in questo senso. Per questo film poi c'è una nota conclusiva, nel senso che il Cisco Stefano Bellotti, che è appunto ex frontman dei Modena City Ramblers, in questo film interpreta per la prima volta un ruolo sul grande schermo, e con lui abbiamo poi adattato un canto partigiano, che è quello che poi dà il titolo al film. Lo abbiamo adattato per i titoli di coda. È stata anche in questo senso un'occasione per portare la musica del cinema alla musica un po' più pop e folk, proprio per dare al film la migliore cornice possibile.
1: Dunque, ripartiamo da questi licenziamenti. Dopo l'incontro e prima ovviamente della decisione della Corte, dopo l'incontro a Palazzo Chigi, avevate deciso di fare, diciamo, un passo indietro. Lei aveva parlato di senso di responsabilità, era in qualche modo anche rincuorato nelle dichiarazioni successive all'incontro rispetto a quanto emerso poi, a quanto era emerso dal vertice. Domani ci sarà un altro vertice tra sindacati e governo. Voi nel frattempo avete avviato delle interlocuzioni?

0: magari non istituzionali, tali da essere appunto convocati, ma per capire come si sta muovendo il governo e cosa vi aspettate anche da questo esecutivo.
1: Allora, quello che noi ci aspettiamo è che ci sia una prosecuzione di quel tavolo che cominciò ebbe inizio quella mattina, quel pomeriggio dell'8. Nel frattempo non c'è stata nessuna comunicazione di convocazione, almeno per quanto ci riguarda, è avvenuto soltanto per i sindacati. Noi abbiamo mandato comunque nel frattempo una informativa, una richiesta di punti, di richieste, un elenco di punti che possono in qualche modo venire incontro a quelle che sono le esigenze delle aziende che purtroppo, diciamo, dopo la conferma del diniego della sospensiva, stiamo provando a vedere come in qualche modo le aziende possano avere meno danni possibili da oggi fino alla chiusura e anche nel prosieguo, in attesa di conoscere quelli che sono poi i piani eventuali di un mantenimento minimo che ci possa anche garantire un mantenimento minimo di risorse e magari non portare a termine tutte 2.500 licenziamenti collettivi. Quindi noi ad oggi non sappiamo qual è il piano di mantenimento e quindi non riusciamo nemmeno a modulare quali sono le esigenze e quali possono essere poi le conseguenze. Quindi, per far questo, quindi, abbiamo chiesto al governo essenzialmente l'elaborazione di uno strumento speciale di cassa integrazione speciale a zero costo per le aziende, tipo quello del Covid, in modo tale che le aziende possano anche pensare in una prospettiva di continuità, che magari possono essere quella dell'attuazione immediata del piano delle bonifiche e dei punti critici evidenziati dal Tribunale, o la costruzione dei forni elettrici o di EDRA, le cui risorse erano già disponibili già da anni. E quindi quest'ottica di prospettiva di continuazione, magari congelare la vera ricchezza delle aziende, cioè il personale, una cassa integrazione a zero costi. E poi la garanzia dei crediti, perché le aziende comunque sono esposte, per cui vorremmo avere la certezza che non si continui così a danneggiare quelle che sono le casse delle aziende, che si garantì, anche perché tenete conto che le aziende vengono già dal 2015, per cui ci metteranno più di altri 5-6 anni per recuperare quelle perdite di quei 150 milioni di euro. Quindi non è che navigano in una situazione, in un mare florido, diciamo. Quindi
0: Sì,
1: i
0: parliamo
1: soldi.
0: ovviamente, facciamo una breve, ovviamente parliamo anche dei vari passaggi che ci sono stati, perché questo è solo l'ultimo capitolo di questa storia, ma fiducia alle imprese, i governi le hanno chiesta anche in passato, anche nel passaggio
1: Certo.
0: ad ArcelorMittal, le imprese insomma più di una volta hanno detto di crederci e magari cercare di continuare a lavorare anche se la liquidità e i pagamenti e le fatture non venivano pagate e quindi c'è da recuperare, no?
1: C'è da recuperare perché quei 150 milioni, ogni azienda ha 3 milioni, chi 7 milioni, chi 1 milione da recuperare, e per aziende di un taglio medio dove nel bene che vada hanno un utile di 300-200 mila euro a fine anno, se lo hanno l'utile, perché le aziende parecchie sono anche in perdita, ci vogliono più di 10 anni, 15 anni per recuperare quella perdita. Per cui le aziende, comunque sia già a seguito di quello scossone del 2015, una ventina di aziende sono fallite, quelle rimaste hanno già anche diversificato, quindi stanno realizzando quello che è il progetto Green in altri posti di Europa, e per cui vorrebbero, ecco, è auspicabile che anche noi lo potessimo realizzare a tanto, per cui questa convinzione, questa speranza ci ha mantenuti in vita a resistere. Per senso di responsabilità abbiamo continuato a derogare quindi servizi essenziali per l'acciaieria, che è una realtà industriale nella quale noi continuiamo a crederci. E
0: Con
1: del
0: il senno di
1: nostro motore
0: poi
1: storico.
0: lo rifareste e se vi dovesse essere richiesto lo rifareste ancora, Convertino?
1: Certo, lo rifaremo perché è rimasta l'unica possibilità, almeno per il settore metalmeccanico qui in zona, di poter svolgere un certo tipo di attività con quel contenuto tecnologico. Grazie a quella fabbrica noi siamo cresciuti e riusciamo a lavorare in tutta Europa e in tutto il mondo, per cui lo faremo ancora, altrimenti perderemo anche quel minimo, quel 20%, 30%.

0: 100% di possibilità di poter di venire a lavorare a Taranto. Le nostre maestranze sono impegnate fuori, stanno un mese, 2 mesi di trasferta, ma poi necessariamente dobbiamo farle tornare per stare vicino alle famiglie, per cui il mantenimento di quella fabbrica per noi è essenziale dal punto di vista, diciamo, sia economico e anche sociale.
1: Gli investimenti, se ne è parlato tanto in queste settimane, si è parlato di

0: Ci credete? Siamo nell'ambito ancora delle suggestioni, delle idee.
1: Allora, siamo imprenditori e riusciamo a capire quando siamo nel mondo delle idee o quando un progetto è concreto. Quindi quelle sono delle manifestazioni di interesse possibili di progetti che per essere cantierizzati, nel momento in cui diventano definitivi, ci passeranno 10 anni. Quindi quei progetti sono delle ottime cose, però fino a quando non vedo, è una speranza, ma certamente non sono dei progetti cantierabili il cui effetto possa sortire un effetto immediato. Soprattutto poi in un clima, quello di Taranto, diventa, per quello che è successo, sappiamo bene cosa è successo in 12 anni, governi che hanno dato scudi penali, poi governi successivi li hanno tolti, amministrazioni locali che hanno dato pareri negativi a certe condizioni, a certe situazioni, per cui Taranto diventa veramente un terreno difficile per uno, e per noi tarantini diventa difficile investire e pensare a continuare a investire a Taranto. Pensiamo a cosa possa essere qualche multinazionale, pensiamo alla Ferretti come è venuta, se ne è scappata, pensiamo a tutte quelle aziende che magari si avvicinano ma poi si allontanano, soprattutto in questo clima di guerra sociale, di conflitti tra il potere politico e il potere della magistratura, diventa veramente difficile poterlo pensare.
0: Convertino, le faccio una domanda forse anche un po' provocatoria. Dal 2012 ad oggi, insomma, ne è passato di tempo. Molte delle aziende che adesso si trovano in estrema difficoltà ricordano che lavorano quasi esclusivamente per l'area a caldo di ex Ilva. Ma in tutti questi anni non si poteva cominciare a pensare ad una diversificazione, a nuovi core business, o è molto complesso, difficile?
1: Dottoressa, nel 2015 eravamo più di 150 aziende che lavoravano per l'ex Ilva. Quelle che poi dal 2015 pensarono di diversificare, di aumentare la percentuale di diversificazione come settori e come aree geografiche, l'hanno fatte e sono sopravvissute. Sono sopravvissute fino ad oggi. Adesso saremo una sessantina, una cinquantina, quelle che più o meno lavorano nell'acciaieria. La gran parte di queste hanno già diversificato e comunque una eventuale futura batosta potrà comunque, sarà un terremoto che io credo che potranno reggerle le aziende. Ci saranno una minima parte di queste aziende, 10-15 aziende, che sono prevalentemente legate ai servizi essenziali, sono un'estensione funzionale dell'acciaieria. Io parlo di quelle aziende che costruiscono refrattari, non è che i refrattari si possono fare per i forni delle pizzerie. Sono refrattari speciali che si costruiscono per gli altiforni. Sono aziende che hanno senso perché è diciamo, un servizio essenziale per l'acciaieria. Quelle non potevano diversificare. O tutte quelle aziende che fanno le pulizie industriali. Sono aziende che fanno pulizie industriali per l'acciaieria, quindi sono specializzate per quel tipo di servizio. Per cui c'è una minima parte che, anche pur sforzandosi, non avrebbero potuto diversificare. Quelle che hanno potuto l'hanno fatto e sopravvivono e sopravviveranno. Il problema non sarà tanto delle aziende, perché ce ne sicuramente qualche altra azienda cadrà sul campo, ma quelle aziende che rimarranno penseranno di andare fuori, prenderemo ulteriormente altre commesse all'estero, manderemo i nostri tecnici specializzati a comandare squadre di egiziani, di polacchi che stanno imperversando in tutta Europa e costruendo e realizzando quella che è la transizione green in Germania, in Svezia. Funziona così anche in Spagna, adesso siamo in Spagna noi a Saragozza, siamo stati chiamati in Svezia, siamo stati chiamati in Germania perché in Germania ci saranno 2.500, 2,5 miliardi di commesse, 3 miliardi di investimenti in forni elettrici e prenderemo manodopera locale. Il problema sarà quando noi saremo andati via, nel silenzio, qui a Taranto lasceremo purtroppo quella parte di manodopera che difficilmente non è conveniente portarla fuori, perché è conveniente trovarla sul posto. Quello sarà il dramma sociale.
0: I più poveri tra i poveri, insomma.
1: I più poveri tra i poveri. E questo, e purtroppo noi parliamo, stiamo parlando da anni, ogni settimana vi ho fatto un articolo preannunciando questo pericolo e siamo rimasti soli e nel silenzio di tutti. Il problema non sarà quando noi parliamo, il problema avverrà quando noi non parleremo più. Vuol dire che sarà troppo tardi e saremo andati via. E il problema rimarrà a Taranto e chi lo gestirà questo problema?
0: Bentornati, questa è di buon mattino. Come vedete, accanto a me c'è un ospite molto gradito, è il priore della confraternita.

0: È San Domenico, Giancarlo Roberti, buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: È venuto a trovarci in una giornata non casuale perché queste sono le giornate dedicate alla cosiddetta festa grande. Questa sera ci sarà l'aggregazione di nuovi confratelli nella confraternita, nella messa a San Domenico presieduta dall'arcivescovo e poi anche il premio Cuore di Donna. Ma partiamo da principio. Cioè, cerchiamo di far capire a chi magari non è addentro alla confraternita, che cos'è la festa grande e come si differenzia invece dalla festa piccola, perché se ce n'è una grande, ce ne deve essere una piccola.
1: E della storia della nostra confraternita, tutto nasce dalla festa piccola e quindi la festa grande è la festa di settembre, la festa dell'Addolorata, che si svolge, la festa grande è la terza domenica del mese, di ogni mese, ma in particolare di settembre è la festa grande perché oggi è la memoria liturgica e la solennità di Maria Santissima Addolorata, quindi è la festa cristiana. Ci ricordiamo di Maria Addolorata, no? E quindi oggi è un giorno particolare e importante. Noi veniamo da una settenaria, da una settimana di preparazione nel corso del quale il predicatore, che quest'anno è stato Don Antonello Bruno, vicario parrocchiale della Basilica Cattedrale di San Cataldo e della Città Vecchia, che ci ha portato in un percorso, ecco, cristiano, parlando proprio dei simboli, attraverso i simboli che l'Addolorata ha: il fazzoletto, il cuore, la corona. Insomma, ha parlato di tutto questo, portandoci ad oggi a festeggiare, a solennizzare la festività dell'Addolorata.
0: Oggi dicevo che c'è anche l'aggregazione di nuovi confratelli proprio durante la celebrazione eucaristica. Aumenta il numero di uomini e donne, perché poi ci sono anche le consorelle che decidono di unirsi al vostro sodalizio.
1: Sì,
0: Quanti sono stasera?
1: quest'anno, questa sera saranno 42, se non ricordo male il numero non lo ricordo mai con precisione, ma siamo intorno ai 40, 42 persone, molti di più confratelli, meno consorelle, però ogni anno un buon numero anche di consorelle che ormai
0: Vediamo nel frattempo nelle immagini il
1: fanno
0: priore,
1: parte, esatto.
0: il padre spirituale della confraternita. E
1: Fanno
0: anche, mi
1: parte
0: permetto, perché così spieghiamo in questa immagine, stasera ci sarà anche il premio Cuore di Donna, l'ultima edizione, premio Cuore di Donna conferito alla preside Patrizia Capobianco. Torniamo
1: dell'Istituto Archimede.
0: dell'Istituto Archimede, insomma, con un lungo percorso anche sul tema della scuola per i migranti, la scuola serale, anche il CPIA, insomma, una persona che ha creduto molto nel progetto della formazione, quindi l'anno scorso avete puntato su questo, sulla scuola, ma ci arriviamo fra poco al premio Cuore di Donna.
1: Certo.
0: Torniamo sul tema dell'aggregazione, dicevamo una quarantina.
1: 40-42 persone che hanno fatto un percorso formativo con i nostri maestri dei novizi, ce ne sono due, un uomo e una donna, un confratello e una consorella, che li accompagnano nel corso dei mesi. Noi iniziamo il nostro percorso formativo a dicembre, raccogliamo le domande di adesione alla confraternita, ogni anno ce ne sono tantissimi, e li raccogliamo, queste domande vengono viste e avallate dal consiglio di amministrazione, dal padre spirituale, dal priore. E poi inizia il percorso, sino al ritiro spirituale che è prima dell'estate, dopodiché ci sono le vacanze, ma riprendiamo proprio con il settenario le nostre attività e quindi anche il loro percorso riprende. Loro hanno seguito giorno per giorno, tutti i giorni, il settenario, quindi hanno, diciamo, tra virgolette, questo obbligo di frequentazione. In particolare, oggi è la loro festa, anche in particolare perché entrano a far parte di una comunità confraternale, una comunità che li accoglie ben volentieri come tanti anni fa ha accolto me, ha accolto tanti altri confratelli, altre consorelle. Il numero cresce ogni anno. Qualche anno fa abbiamo raggiunto anche 60 persone che si sono fatti confratelli e consorelle, quindi c'è questa volontà, questa devozione, dico io, nei riguardi e soprattutto fede, perché è la prima cosa, la base essenziale, bisogna credere, e poi la devozione forte alla Madonna. La Madonna è la Madonna del popolo, dico sempre.
0: Nelle immagini che stiamo vedendo, che si rifanno alla processione, anzi all'aggregazione dello scorso anno, vediamo anche tanti ragazzi. Sì. Si abbassa l'età, o comunque ci sono, nelle aggregazioni ci sono anche molti giovani?
1: Sì, ci sono tantissimi giovani, e io dico sempre per fortuna, perché sono il nostro futuro, sono quelli che poi tramanderanno le nostre tradizioni, la nostra appartenenza. Quando noi parliamo di appartenenza, non è sempre il solito pensare al fatto di mettersi la mozzetta nera, no, è proprio l'appartenenza, l'appartenire, sentirsi partecipi di una comunità, di una fratellanza, aiutarsi. Perché è importante anche nell'ambito della confraternita aiutarsi. È un momento delicato del mondo, dell'Italia in particolare, e non parlo solo di aiuto economico, no? Ma proprio un aiuto anche sincero, di affetto, di un momento che uno può avere in particolare, e quindi devi essere presente. Io penso che come priore non... senza incensarmi, ma credo di essere presente nel mio piccolo per tutti i miei confratelli, sia come padre che come fratello maggiore.
0: Dicevamo, la fede ovviamente centrale, no, nella scelta, ma quali sono, diciamo, gli aspetti, le caratteristiche che deve avere una persona per poter poi iniziare questo percorso? Ci sono degli aspetti preminenti? C'è qualcosa che vi fa dire sì, può entrare nella confraternita, oppure forse è meglio di no, non è questo il suo percorso? Non voglio parlare magari di vocazione, è forse un termine esagerato, però non è questa la strada.
1: La vocazione è forse più che altro, quando uno parla di una vocazione vera e propria per una vita sacerdotale.
0: Ce ne sono tante di vocazioni.
1: Però come vocazione, se vogliamo utilizzare la parola vocazione, io parlerei invece devozione.
0: Devozione.
1: Innanzitutto, come ho detto prima, sottolineo la fede. La fede cristiana deve essere alla base di tutti, dobbiamo avere tutti il principio che siamo qui per il Signore, siamo in chiesa, siamo in confraternita per il Signore. La confraternita è un'associazione laica, quindi accoglie. Ci sono vari aspetti che portano una persona, sia o con fratello o con sorella, indifferentemente, quindi l'aspetto cristiano, l'aspetto devozionale, che è importantissimo, perché io vedo tante volte, non capita spesso che di mattina mi stia in chiesa a San Domenico per una questione di lavoro soprattutto, però io vedo tanta gente, anche persone, donne, uomini, anche non giovani, che sono lì davanti all'addolorata a pregare, a farsi la loro preghiera mattutina, sono puntuali, spesso sono sempre più o meno le stesse persone, perché non è una routine, è proprio una necessità di essere davanti alla Vergine addolorata e pregare. Quindi questo è un aspetto importante.
0: A
1: Poi è di là
0: di...
1: che parte, può partire anche la vocazione, certo, o la devozione e dire il pensiero, perché no, farmi con fratello o farmi con sorella.
0: A proposito di routine, noi siamo abituati a parlare, insomma, dei sodalizi soprattutto in occasione della Settimana Santa, quindi un po' il luogo comune vuole che si pensi che, insomma, tutta l'attività annuale della confraternita sia rivolta, pensata a quei giorni lì, insomma, che siano quelli il fulcro. Sicuramente lo sono per certi versi, ma l'attività delle confraternite, e in questo caso della confraternita dell'Addolorata e San Domenico, non si esaurisce lì. Vogliamo spiegare quello
1: Certo.
0: che fate nel corso dell'anno?
1: Come no? Io approfitto di questa domanda bellissima che hai fatto perché così chiariamo alcuni aspetti della confraternita. La confraternita, oltre al periodo quaresimale e di Settimana Santa, organizza la festa di settembre, quindi c'è tutta una preparazione alla festa di settembre e soprattutto c'è la festa grande, il settenario che ci porta alla festa grande, che avverrà giorno 20, perché la processione per tradizione è la terza domenica di settembre. Quindi, a prescindere che oggi si conclude il periodo del settenario, il 20 settembre c'è la processione dell'Addolorata per le vie della Città Vecchia, come ogni anno. Oltre all'attività di settembre, abbiamo un percorso di catechesi comunitario della confraternita, effettuato dal padre spirituale Don Emanuele Ferro. Poi adesso abbiamo istituito dall'anno scorso, ogni terzo sabato del mese, la mensa dei poveri. Noi al Centro San Gaetano, con i nostri volontari, fatti preparati, eccetera, cucinano per i più bisognosi e vi posso garantire che è importante, è un momento importante e ieri, sabato scorso, lo abbiamo fatto perché abbiamo dovuto anticiparlo per tanti motivi, l'abbiamo fatto il 12 nel giorno di Santa Maria e c'erano tanti ragazzi novizi che hanno servito alle persone che erano lì per un pasto e vedere questa cosa mi ha fatto pensare tanto e mi dà sprono per continuare su questa strada. Poi abbiamo le opere di carità, nessuno ne parla. Io voglio omettere il mantenimento delle cappelle gentilizie perché anche quella ha un costo, le devi ristrutturare, le devi manutenere, insomma, devi cercare sempre di farli stare bene perché non ci devono essere problematiche diverse, insomma, con la direzione cimiteriale, però voglio sottolineare le opere di carità che la confraternita ha. Il CASA, che è il centro alimentare, consegniamo pacchi a tante famiglie. E poi abbiamo l'Opera Sant'Anna, che abbiamo negli anni trasformato in una opera che si avvicina molto e che dà sostegno a delle famiglie che hanno figli da 0 a 5 anni in tutto e per tutto, e anche donne incinte. E ultimamente abbiamo iniziato, ancora stiamo partendo perché abbiamo avuto piccole difficoltà per poter ristrutturare il centro dove staremo, che è in Piazzetta De Tullio. Attraverso Don Emanuele con la parrocchia insomma, abbiamo avuto in donazione,
0: Gestione.
1: gestione un palazzo dove noi faremo dei lavori e abbiamo fatto con un accordo, una convenzione con i Lions per 300 visite
0: Sì.
1: mediche e non solo, anche ecografie, radiografie, eccetera, per persone meno
0: Dei
1: abbienti.
0: check-up, diciamo, per
1: Sì.
0: persone meno abbienti, ovviamente gratuiti.
1: Certo, è
0: Quindi
1: la
0: un
1: cosa
0: altro
1: principale.
0: progetto che state
1: E
0: portando
1: siamo.
0: avanti. Torniamo su oggi, perché appunto l'invito di oggi nasce dal desiderio di raccontare, appunto l'abbiamo detto all'inizio, che cos'è la festa grande che si vivrà il 20 domenica prossima, ma anche la giornata di oggi, non solo l'aggregazione, come dicevamo, di nuovi confratelli, ma anche il premio Cuore di Donna, che è un riconoscimento che ora appunto vediamo l'ultima edizione, quella dell'anno scorso in questa foto con riconoscimento alla preside Patrizia. Giustizia Capobianco, che dicevamo è un premio che ogni anno vuole porre attenzione ad una zona del territorio che si spende negli ambiti, insomma,
1: Della
0: diversi della
1: solidarietà.
0: solidarietà, del sostegno alla comunità. Quindi anche oggi accadrà, edizione 2026, ovviamente non può rivelarci il nome, lo sapremo questa sera, la
1: Certo.
0: premiazione durante la celebrazione eucaristica, credo a
1: Sì.
0: margine, insomma, finita
1: Sì.
0: forse la celebrazione, quindi dalle 18.

0: 18 e 30 in poi,
1: Sì.
0: ma diciamo possiamo un po' delineare quali sono gli aspetti poi che vi fanno propendere per una persona o per un altro, quali sono appunto gli elementi che
1: Allora,
0: andate a considerare nella
1: noi
0: scelta?
1: mesi prima mandiamo delle lettere, delle mail a tutte le parrocchie di Taranto, perché il premio riguarda la città di Taranto e quindi facendoci segnalare un po' la presenza di donne che si sono distinte nel campo, insomma, della solidarietà e non solo della solidarietà, ma anche della cristianità, dell'essere presente nel servizio alla Chiesa. Insomma, ci sono delle prerogative. È un premio che è giunto alla sua 32esima edizione. È nato per volere del priore emerito della Confraternita della Addolorata, il professor Antonio Liuzzi, che saluto, approfitto per salutare.
0: Memoria storica
1: Memoria storica
0: davvero
1: della
0: della
1: Confraternita, è
0: confraternita.
1: stato per quasi 20 anni il priore della Confraternita della Addolorata ed è stato quello che ha un po' illuminato per un periodo, ecco, la Confraternita, che ha avuto un certo splendore. E quindi lui ha avuto questa intuizione di istituire questo premio, che richiamasse queste caratteristiche, diciamo, dico bene, caratteristiche nel ricercare la donna che potesse essere, che potesse prendere il premio. Il premio è ormai diventato tradizione della nostra confraternita, ripeto, è alla 32esima edizione ed è anche quest'anno sarà una persona che ha dedicato la sua vita e dedica la sua vita, non ha dedicato, dedica la sua vita alla solidarietà e all'accoglienza.
0: Quindi ci ha dato già qualche spunto, scopriremo stasera di chi si tratta. Io nel frattempo ringrazio per essere stato con noi questa mattina, averci raggiunto negli studi di Via Polibio per raccontarci del Premio Cuore di Donna, ma anche di tutto quello che c'è dietro alla Confraternita dell'Addolorata e di San Domenico, proprio in queste giornate dedicate alla cosiddetta festa grande, in attesa appunto non solo dell'aggregazione di oggi, ma della processione. Ricordiamo l'orario di domenica.
1: Allora, la processione inizia alle ore 18
0: Ok, parte da San
1: da San
0: Domenico.
1: Domenico e facciamo il giro salendo via Duomo, passando per San Cataldo, arriviamo a Piazza Castello, poi scendiamo dal pendio La Riccia,
0: Ok.
1: cercando di evitare di creare tanto traffico, insomma, per evitare problematiche, insomma, di traffico alla città. Non è tantissimo, però è un modo per poter evitare un po' di problemi di circolazione e poi dovremmo fare per forza la via Garibaldi. Ci sarà uno spettacolo di fuochi pirotecnici all'altezza della chiesa di San Giuseppe, come ormai da anni accade, e poi proseguiremo per via Garibaldi, Piazza Fontana, e poi imboccheremo la salita il pendio San Domenico per fare rientro a San Domenico.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100 tra pochissimo, la nostra edizione della domenica di 100 Notizie. Apriremo il nostro TG, il nostro sommario con l'ex Ilva. L'azienda torna a chiedere la sospensione

lo spegnimento, ripristinare gli impianti successivamente costerebbe circa 830 milioni di euro il 20 ottobre. L'udienza in Cassazione appena 6 giorni prima della data prevista per lo stop all'area a caldo. Parleremo poi dell'aeroporto di Grottaglie, periodo storico per l'Arlotta, con il Consiglio regionale che approva il polo merci. Intanto Aeroporti di Puglia prepara il bando, l'avviso per attivare i voli di linea verso Roma e Milano, e poi i Giochi del Mediterraneo, anzi i post Giochi del Mediterraneo, con i lavori che proseguono negli impianti, operai attualmente al lavoro negli impianti. Ferrarese chiarisce: nessun ritardo, ma opere aggiuntive che si stanno realizzando con i fondi risparmiati in prima istanza. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Ilva torna a chiedere la sospensione dello spegnimento. Ripristinare gli impianti costerebbe 830 milioni di euro. Il 20 ottobre l'udienza in Cassazione, appena 6 giorni prima della fermata prevista. Aeroporto di Grottaglie, il Consiglio regionale approva la legge per il polo merci dell'Arlotta. Intanto Aeroporti di Puglia prepara l'avviso per attivare voli di linea verso Roma e Milano. Post giochi del Mediterraneo, operai ancora al lavoro nelle strutture sportive. Ferrarese chiarisce nessun ritardo, ma interventi aggiuntivi finanziati con i risparmi ottenuti durante la realizzazione delle opere. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, come avete ascoltato nel nostro sommario, nei nostri titoli. Apriamo questo nostro TG parlando ovviamente di ex Ilva. 830 milioni, questa è la cifra con la quale l'azienda quantifica il fabbisogno laddove dovessero rimettersi in marcia gli impianti successivamente alla sentenza della Cassazione. Quindi in virtù di questo l'azienda chiede di sospendere lo spegnimento e di attendere quindi il procedimento il prima possibile, in attesa dell'udienza fissata per sei giorni prima. Servirebbero 830 milioni di euro per ripristinare gli impianti dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto dopo il loro spegnimento. La stima è contenuta nella nuova istanza presentata dagli avvocati di Ilva in amministrazione straordinaria alla Corte d'Appello di Milano. La società chiede nuovamente di sospendere il decreto del 27 luglio che impone la fermata dell'aria a caldo entro il 26 ottobre. La precedente richiesta era stata respinta l'11 settembre, ma per i legali il quadro sarebbe ora cambiato. La Cassazione ha fissato infatti per il 20 ottobre l'udienza delle sezioni unite civili sui ricorsi straordinari presentati da Ilva e Acciaierie d'Italia. Il rischio, secondo le società, è che lo spegnimento diventi sostanzialmente irreversibile prima della pronuncia della Suprema Corte. Un eventuale accoglimento dei ricorsi arriverebbe infatti quando il piano di fermata sarebbe ormai quasi completato, rendendo necessari interventi lunghi e costosi per riavviare gli impianti. Nell'istanza si sostiene inoltre che attendere poche settimane rappresenterebbe per i cittadini di Taranto costituitisi nel procedimento un sacrificio più tollerabile rispetto al danno economico e industriale provocato dallo spegnimento. Resta centrale il nodo dell'amianto presente nei copers, i rigeneratori di calore degli altiforni. Secondo una relazione di Rina Consulting, la sua rimozione non potrebbe essere completata nei 90 giorni stabiliti dalla Corte e richiederebbe il fermo e il rifacimento degli impianti. Acciaierie d'Italia avrebbe intanto già avviato il cronoprogramma per lo spegnimento, con operazioni destinate a diventare progressivamente irreversibili. Come riportato dal Sole 24 Ore, dagli atti emerge inoltre che dal 2024 Acciaierie d'Italia avrebbe ricevuto complessivamente 1.099 milioni di euro attraverso 5 decreti legge destinati alla salvaguardia dell'attività produttiva dello stabilimento. La decisione torna ora alla Corte d'Appello di Milano, mentre si avvicina l'udienza decisiva del 20 ottobre, appena 6 giorni prima della scadenza fissata per la fermata dell'aria a caldo. E ovviamente c'è preoccupazione su quelle che sono le sorti dei lavoratori attualmente impegnati sia direttamente che nell'indotto. Settimana di incontri, venerdì l'ultimo in ordine cronologico a tracciare un bilancio del confronto è Pietro Cantoro, segretario appalto e indotto della FIMCISL Taranto di Brindisi, che fa il punto su quanto ottenuto e sulle prospettive della vertenza.
11: Era importante nell'incontro ministeriale evidenziare una priorità assoluta, quella della protezione della nuova concezione di ammortizzatori sociali straordinari a completo appannaggio e copertura dell'anello più debole della catena, l'appalto e l'indotto che ha continuato a pagare e sta continuando a pagare il prezzo dell'assenza assoluta di visione e della capacità di scegliere della politica. Siamo riusciti ad esprimere le sensibilità e le necessità rappresentate da questa filiera, oltre che andare a chiarire anche per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria per i diretti, ma l'imperativo rimane sempre quello che comunque è stato comunicato a Palazzo Chigi, cioè avere finalmente la capacità di scegliere, di avere un piano industriale, una visione nella quale si vada a declinare come e quando si ritornerà al lavoro, perché i lavoratori, così come l'appalto e l'indotto e i diretti, non vogliono più essere mantenuti in ammortizzatore sociale, ma ritornare con la dignità del lavoro. Quindi la priorità assoluta è questa, darsi un cronoprogramma di intervento specifico, concreto, nella quale finalmente questa dicotomia tra ambiente e lavoro venga definitivamente debellata attraverso l'adozione e l'introduzione di impianti tecnologici green che diano la risposta alla città, ai cittadini come a tutti i lavoratori.
10: E adesso lasciamo l'ex Ilva e torniamo a parlare invece dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie, che vive un momento che potrebbe essere fondamentale nello sviluppo dell'impianto stesso, con l'aeroporto che inizia ad entrare anche in quelle che sono le logiche di voli passeggeri, ma la novità più importante è il Consiglio regionale che approva all'unanimità il piano per il polo cargo. Ascoltiamo il servizio. Doppia svolta per l'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la legge per la nascita del polo cargo, mentre il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha annunciato l'imminente pubblicazione da parte di Aeroporti di Puglia dell'avviso per l'attivazione dei voli civili di linea per

0: Roma e Milano. Il provvedimento consentirà allo scalo di dotarsi di servizi doganali e dei controlli sanitari necessari al trasporto delle merci, con uno stanziamento regionale di 1.300.000 euro per il triennio 2026-2028. Per Cosimo Borrascino si tratta di una giornata storica. Il cargo rappresenta un punto di partenza, ma la priorità resta l'apertura dell'aeroporto al traffico passeggeri. Sulla stessa linea Giuseppe Fischetti di Prossima, secondo cui merci e persone non sono alternative, ma due direttrici complementari per lo sviluppo del territorio. Il Movimento 5 Stelle sottolinea le opportunità per il comparto agroalimentare. Maria Laghezza richiama la necessità di rendere il servizio accessibile anche alle imprese più piccole attraverso l'aggregazione delle merci, magazzini refrigerati, sistemi di tracciabilità e un'assistenza semplice su costi e certificazioni. Anna Grazia Angolano invece invita a non ridimensionare le ambizioni dello scalo. L'Arlotta dispone di una pista lunga 3.200 metri, è il primo spazioporto italiano ed è integrato nel distretto aerospaziale. Il collegamento con Istanbul dunque dovrà essere soltanto il primo passo. Per Luigi Lobuono il polo cargo potrà ridurre tempi e costi nel trasporto dei prodotti freschi e deperibili, ma sarà necessario coinvolgere imprese e operatori della logistica. Favorevole anche Fratelli d'Italia, che però annuncia attenzione sull'utilizzo delle risorse. Gianpaolo Vietri contesta la scelta di sottrarre 1.300.000 euro ai consorzi di bonifica e la lotta della xylella, auspicando che i voli cargo possano aprire finalmente la strada anche ai collegamenti civili.
1: Torniamo a parlare di lavoro perché questa volta ci spostiamo all'arsenale militare di Taranto con il Movimento 5 Stelle che chiede un piano speciale, un piano straordinario di assunzioni per rilanciare lo storico stabilimento di Taranto. Il senatore Mario Turco ha annunciato un emendamento al prossimo decreto sull'ex Ilva per favorire l'assorbimento dei lavoratori della fabbrica e dell'indotto, trasformando la crisi industriale in un'occasione di riconversione occupazionale.
0: Il Movimento 5 Stelle chiede al governo un piano strategico di assunzioni e investimenti per rilanciare l'arsenale militare di Taranto e favorire la riconversione occupazionale dei lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto. Il vicepresidente del Movimento, il senatore Mario Turco, ha presentato un'interrogazione al ministro della Difesa e ha annunciato un emendamento al prossimo decreto sull'ex Ilva. L'obiettivo è consentire, nel rispetto dei requisiti professionali e delle procedure previste, l'assorbimento nell'arsenale di una parte dei lavoratori coinvolti nella crisi siderurgica. Per Turco la struttura rappresenta un presidio strategico per la Marina Militare, la difesa nazionale e l'economia ionica. Il progressivo ridimensionamento del personale civile rischia però di comprometterne la capacità operativa e disperdere competenze tecniche difficili da ricostruire. Secondo i sindacati, infatti, i dipendenti civili sarebbero passati dagli oltre 4.700 del 1975 ai circa 900 attuali, mentre nell'intero presidio ionico della difesa mancherebbero circa 2.000 lavoratori. Il Movimento 5 Stelle chiede quindi al governo di chiarire la reale consistenza degli organici, il numero dei posti vacanti e lo stato delle procedure relative alle 315 assunzioni destinate all'arsenale. Da definire anche quante delle 1.452 nuove unità previste per il personale civile della difesa saranno assegnate a Taranto. Le assunzioni, tuttavia, secondo Turco, non sarebbero sufficienti. Servirebbe una strategia pluriennale per affrontare pensionamenti e ricambio generazionale, garantendo formazione e trasferimento delle competenze con il coinvolgimento di università, ITS Academy, sindacati e istituzioni locali. Il senatore chiede inoltre di verificare quali lavorazioni siano state esternalizzate negli ultimi 5 anni e quali possano essere riportati all'interno dell'arsenale, rafforzandone la capacità industriale pubblica. In una fase segnata dalla crisi dell'ex Ilva, conclude Turco, il rilancio dell'arsenale può diventare uno dei pilastri della diversificazione produttiva di Taranto, offrendo nuove opportunità ai giovani e uno sbocco concreto ai lavoratori interessati alla riconversione industriale.
1: Partera Taranto, l'edizione 2026 del Disability Pride Puglia, la manifestazione nata per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni su inclusione e disabilità. Un grande corteo che ha animato le strade principali del centro di Taranto tra striscioni e con cori ironici relativi alle barriere architettoniche. C'era per noi Maria Laura Paletta.
2: Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà dei marciapiedi? Chi lo sa? Se prenderà BRT, io non so se scendo qui. Che sarà? Che sarà? Che sarà?
3: Striscioni, cori, adesivi, il corteo inaugurale del Disability Pride Puglia 2026 parte da Taranto e lo fa col grido ironico, acuto e garbato di chi è costretto ad affrontare ogni giorno barriere fisiche e culturali. da Piazza Castello al Ponte Girevole fino a Lungomare e a Piazza Maria Immacolata, per poi giungere al Disability Village in Piazza Garibaldi. Una manifestazione che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad accendere i riflettori su una riforma che promette di cambiare il paradigma sulla disabilità. Persone al centro del proprio progetto di vita, autodeterminazione e autonomia sono gli elementi cardine attorno a cui costruire percorsi di inclusione reale. Dallo scivolo ostruito dall'auto alla richiesta di maggior ascolto da parte delle istituzioni, dall'attuazione di un piano di eliminazione delle barriere architettoniche entrato in vigore 40 anni fa, all'attenzione alla terminologia specifica, il Disability Pride è soprattutto un modo per dire alla società: non vogliamo più vivere ai margini in cui ci avete troppo spesso relegato.
4: Sentiamo anche tanto il bisogno e l'esigenza di farsi sentire, di voler sentirsi protagonisti, di essere partecipi della vita sociale. E abbiamo bisogno di più ascolto, spesso siamo inascoltati, quindi c'è stato un coro anche nei confronti della polizia locale per maggior supporto, per richiedere un po' di attenzione in più. Altri cori sono quelli ovviamente per le barriere architettoniche, per i marciapiedi, per le BRT, quindi ci siamo sbizzarriti un po' con la fantasia, ovviamente stimolati anche da quello che vediamo ogni giorno.
5: La manifestazione continuerà fino al 17 ottobre e toccherà numerose piazze della Puglia.
4: Sì, beh, domani mattina siamo già a Lecce, il prossimo weekend faremo Brindisi Foggia e poi chiuderemo a Bari, dove tutti quanti ci raduneremo e occuperemo Piazza del Ferrarese, quindi stiamo cercando di dare voce e visibilità in tutte le grandi piazze pugliesi alle persone con disabilità.
1: E adesso ci spostiamo al quartiere Tamburi. Questa mattina 35 sacche di sangue raccolte durante la giornata organizzata dalla Fidas Taranto nei pressi della chiesa Gesù Divino Lavoratore. In campo anche la prevenzione, con un'equipe di professionisti sanitari a disposizione dei cittadini per visite e controlli gratuiti. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
6: 35 sacche di sangue raccolte nel quartiere Tamburi durante la giornata organizzata da Fidas Taranto in collaborazione con ASL Taranto nei pressi della chiesa Gesù Divin Lavoratore. Una mattinata dedicata alla solidarietà e alla prevenzione con un'equipe di professionisti della salute che ha effettuato visite, controlli e consulenze per i cittadini del quartiere negli spazi messi a disposizione dalla chiesa.
7: La prevenzione è fondamentale, più che importante, ecco perché alcune figure professionali oltre me prestano in maniera chiaramente gratuita, volontaria appunto, la loro professione, le loro conoscenze, il loro tempo nelle piazze, nelle parrocchie, insomma, che ci danno l'opportunità, perché prevenire sostanzialmente nella sua banalità è davvero meglio che curare. Con la prevenzione così riescono a risolvere infinite problematiche che col tempo possono diventare invece più problematiche.
8: Questo momento è importantissimo donare, perché veniamo da un'estate torrida e purtroppo, contrariamente a quello che succede di solito l'estate, che le donazioni sono poche, quest'anno ancora peggio, quindi noi con questa giornata di oggi cerchiamo di recuperare quelle sacche di sangue che al momento servono al trasfusionale. È importantissimo donare, perché c'è tanta gente che ha di bisogno. Purtroppo il sangue non si compone in laboratorio, siamo noi come associazione che cerchiamo di dare una mano importante al trasfusionale, appunto per passare questo periodo che è abbastanza importante e carente di sangue.
6: Donazione e prevenzione dunque al centro dell'iniziativa, che ha coinvolto i residenti del quartiere. A completare la giornata anche la collaborazione del bar di Ignazio D'Andria, che ha offerto la colazione ai cittadini dopo la donazione di sangue.
1: Dopo una bella iniziativa al quartiere Tamburi, cambiamo nuovamente argomento e ci occupiamo di nuovo delle strutture relative ai giochi del Mediterraneo, conclusi in apertura del mese di settembre. Nei cantieri però si continua a lavorare, il commissario ferrarese chiarisce e tranquillizza: le opere sono state consegnate per ciò che riguarda la kermesse, in questo momento vengono apportati lavori relativi a migliorie che non erano presenti nelle prime geniture del progetto. Guardiamo il servizio.
0: I giochi del Mediterraneo si sono conclusi, ma i lavori negli impianti sportivi di Taranto e della provincia proseguiranno ancora per alcuni mesi. A chiarirlo è il commissario straordinario Massimo Ferrarese, che in un post fa il punto sugli interventi ancora in corso, a partire dallo stadio Erasmo Iacovone. La presenza degli operai e dei mezzi nei cantieri, spiega Ferrarese, non sarebbe legata a ritardi nella consegna delle opere necessarie allo svolgimento delle competizioni. Gli impianti previsti per i giochi, sottolinea il commissario, sono stati completati e consegnati in tempo, consentendo il regolare svolgimento delle gare. Le attività attualmente in corso riguardano invece ulteriori lavorazioni non inserite nei progetti originari e finanziate attraverso le economie ottenute durante la realizzazione delle opere. Risorse residue che la struttura commissariale ha deciso di utilizzare per migliorare

0: migliorare ulteriormente gli impianti e il patrimonio sportivo destinato a rimanere sul territorio ionico. La programmazione finanziaria avrebbe inoltre fatto emergere nuovi risparmi che consentiranno di finanziare altri interventi in diverse strutture. Particolare attenzione sarà riservata all'efficienza energetica, alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dei futuri costi di gestione. Il lavoro della struttura commissariale dunque non si ferma con la conclusione della manifestazione. Dopo aver completato le opere indispensabili per ospitare i giochi, le prime economie sono state destinate a lavorazioni aggiuntive. Ora, grazie a ulteriori risorse disponibili, sarà possibile programmare nuove migliorie. Il vero risultato dei giochi, conclude Ferrarese, non è soltanto ciò che abbiamo realizzato per il 2026, ma ciò che resterà a Taranto e alla Puglia per i prossimi decenni.
1: Torniamo al quartiere Tamburi, una mattinata dedicata ai bambini del quartiere dopo giorni segnati dalla vicenda ex Ilva, la Chiesa Gesù Divino Lavoratore, la benedizione degli zaini, poi l'open day dell'associazione musicale Maria Santissima Addolorata di Talsano con la partecipazione della banda. Per animare la giornata ce ne parla ancora Giovanna Calabrese.
2: Una mattinata diversa dal solito per i bambini del quartiere Tamburi. Alla Chiesa Gesù Divin Lavoratore si è tenuta la benedizione degli zaini. Un momento di festa e spensieratezza in un quartiere popoloso e popolare. Dopo giorni segnati dalla vicenda ex Ilva, i bambini hanno portato in chiesa gli zaini che già da qualche settimana li accompagnano a scuola.
3: Ho accolto l'invito dei vescovi della Puglia, del nostro arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, a benedire i zaini, e io sono andato prima a scuola a dare le locandine per invogliare i bambini a venire, i bambini del nostro quartiere, del nostro rione, a invitarli a venire con i zaini per benedire gli strumenti di lavoro, i libri, le penne, ma soprattutto questi ragazzi che devono crescere nella fraternità, la cultura, tante nozioni, devono far crescere proprio, ecco, il sapere dei farli crescere più come uomini e donne nel mondo. E ho dato anche dei colori che simboleggiano, che sono il giallo, la gioia, e il viola, la spiritualità, il marrone concretezza, proprio per far capire che ogni loro ha un impegno da portare avanti nella vigna del Signore.
2: Dopo la messa, la mattinata è proseguita con la musica. L'associazione musicale Maria Santissima Addolorata ha organizzato un open day con la partecipazione della banda e dei suoi giovani musicisti.
4: Il nostro compito è semplicemente quello di portare un po' di allegria e un po' di musica ai ragazzi. Ci stiamo organizzando per fare degli open day in giro. Lo scopo principale è semplicemente quello di togliere i ragazzi dalla strada e essenzialmente riuscirli ad allontanare un'oretta da uno smartphone per poter studiare uno strumento musicale.
1: Adesso andiamo in provincia, andiamo a Martina Franca, 30 anni di crescita, innovazione e legame con il territorio. Nella cornice di Masseria Palesi si sono celebrati i 30 anni dell'azienda Marraffa, fondata nel 1996 da Michele Marraffa. Guardiamo il servizio di Luciana Convertini.
5: Vogliamo dare valore a questi 30 anni, a tutti quelli che ci hanno creduto, a quelli che ci hanno dato fiducia fin dal primo momento.
6: Una storia iniziata esattamente 30 anni fa da un'intuizione imprenditoriale. Era il 1996 quando a Martina Franca muoveva i primi passi Vempa Sud. L'idea di Michele Marraffa fu quella di portare nel mezzogiorno il noleggio delle piattaforme aeree, un servizio allora diffuso soprattutto al nord, mettendo così a disposizione delle imprese mezzi per lavorare in quota in sicurezza.
5: Il concetto di noleggio, pensate 30 anni fa soprattutto, non è un concetto semplice, non è un vocabolo semplice. Noi che abbiamo il forte senso ancora oggi della proprietà.
6: Dalla prima piattaforma verticale, in grado di operare fino a 9 metri e mezzo d'altezza, l'azienda ha progressivamente ampliato il parco mezzi, i servizi e la propria presenza sul territorio. Oggi WeRent dispone di una flotta di oltre 2.500 macchine, tra piattaforme aeree, autogru, sollevatori e mezzi per il movimento terra, capaci di raggiungere anche i 103 metri di altezza.
7: Oggi possiamo dire abbiamo vinto, stiamo andando avanti, abbiamo dato l'opportunità a parecchie persone, come ben potete vedere siamo qui in tanti stasera per festeggiare appunto questa storia che sicuramente è un esito positivo.
6: Ospite d'eccezione della serata, la campionessa olimpica di marcia Antonella Palmisano, sport e impresa uniti dal filo della determinazione e dalla capacità di guardare sempre al prossimo traguardo.
8: C'è questo fantastico parallelismo che entra

0: Veniamo un'azienda pugliese, anch'io pugliese di origine, Mottola, e dove appunto non abbiamo cercato giustificazioni in un territorio che poteva anche offrire poco, ma che poi in realtà ci siamo un po' spostati nel mondo, come ecco da campionessa olimpica, così oggi per festeggiare proprio i 30 anni di un'azienda che penso che quando è nata non stavano pensando a dove arrivare, ma a costruire ogni giorno un qualcosa che poi poteva sia beneficiare il territorio, ma anche poi chi ci lavorava e vederla proprio come un futuro molto più roseo, quindi un po' è quello che ci accomuna, no?
1: Negli anni Vempa Sud è diventata WeRent, da We Rent, noi noleggiamo, un nome che pone l'accento sulla dimensione collettiva dell'azienda. Oggi, accanto al fondatore Michele Marraffa, ci sono i figli Giovanni e Pasquale, impegnati nel percorso di crescita e nelle nuove sfide legate all'innovazione tecnologica.
2: Il paradosso è che io e mio fratello cerchiamo di tenerlo a bada, perché in realtà lui ha sempre idee innovative, vuole sempre ampliare, quindi noi cerchiamo di tenerlo un po', è come un cavallo di razza di quelli che non ce ne sono più, quindi per noi è semplicemente fonte di ispirazione quotidiana e portiamo con lui ogni giorno tutti gli insegnamenti che continua a darci.
3: WeRent ha una potenzialità sul mercato nazionale e anche internazionale non indifferente e noi cercheremo di andare a sfruttare al massimo quella potenzialità. Mio padre è una persona ancora molto presente, nonostante i suoi 69 anni, ma continua ad avere tanta forza e vuole continuare a spingere. Quindi, fin quando lui ci sarà, noi saremo solo contenti perché è una risorsa talmente piena di idee che non si può, non dico che non vi si può rinunciare, ma quasi, insomma.
1: Da Martina Franca ha una presenza ormai estesa sul territorio nazionale, 30 anni di storia, una nuova generazione già impegnata nell'azienda e lo sguardo rivolto al futuro. Per WeRent, il percorso, iniziato nel 1996, continua.
4: E adesso torniamo a Taranto e ci occupiamo di modellismo al Circolo Ufficiali della Marina Militare, la mostra concorso organizzata dal gruppo Modellisti Ionici. Tra le opere esposte, anche una che riguarda molto da vicino il presente, ma soprattutto il passato di Taranto, ovvero la riproduzione del siluripedio del Mar Piccolo realizzata dall'avvocato Sandro Savina. Sentiamo l'intervista.
5: Il modellismo è un modo per raccontare la storia e quindi il siluripedio di Taranto come struttura militare, che adesso ha una connotazione di archeologia industriale, ha una sua importanza storica e una storia da raccontare, perché è stato realizzato durante la Prima Guerra Mondiale, ha contribuito allo sforzo bellico della Prima Guerra Mondiale e adesso andrebbe rivalutato. È una struttura che merita una nuova vita. L'unico siluripedio che è rimasto in Italia rispetto a quelli che erano presenti in varie regioni, adesso non esistono più.
1: Dal campo di calcio a quello da padel, cambia il terreno di gioco, ma non lo spirito competitivo. Questa volta però si è giocato soprattutto per solidarietà. Si è concluso allo Sporting Club di Martina Franca il torneo Padel VIP Valle d'Itria, una 2 giorni iniziata a Torrecanne e proseguita a Martina Franca, che ha riunito alcuni volti noti del calcio italiano per un'iniziativa a scopo benefico. Tra loro Thomas Locatelli, Davide Moscardelli, Massimo Maccarone, Roberto D'Aversa, Andrea Consigli e Giuliano Giannichedda.
6: Partiamo con la cosa più importante, che è quella della questione benefica. Noi calciatori, nel nostro percorso, abbiamo sempre avuto l'opportunità di dare il nostro contributo affinché qualcuno che avesse avuto meno fortuna di noi potesse in un qualche modo sperare in qualcosa di meglio.
1: Per molti di loro il padel è diventato anche un modo per continuare a praticare sport e ritrovarsi, ma quando si entra in campo, anche in un torneo di beneficenza, la voglia di vincere resta.
7: Siamo competitivi sempre, ci divertiamo, scherziamo, ridiamo, però poi quando si gioca nessuno ci sta a perdere, quindi speriamo ci sia un bello spettacolo e che ci divertiamo e poi naturalmente vincerà il migliore, ma ce la metteremo tutta.
8: Anche se mattino, perché il mattino è sempre un po' presto per giocare, secondo me, ma dobbiamo essere comunque utile alla causa per cui siamo venuti qua.
1: Poi il verdetto del campo nella categoria Champions League, primo posto per Andrea Consigli e Giuliano Giannichedda, secondo per Davide Moscardelli e Roberto D'Aversa.
9: Sono stati due giorni bellissimi, una bellissima organizzazione, Piero Schena e tutti gli altri hanno organizzato un torneo bellissimo, ci hanno coccolato, ci hanno accolto in posti meravigliosi, quindi siamo felici, in più abbiamo vinto.
1: Una competizione dunque, ma anche un'occasione per ribadire il valore dello sport come strumento di incontro, inclusione e socialità.
10: È molto importante, è importante culturalmente oggi in un contesto in cui ciascuno è un atomo accanto a un altro e vive solo in rete, senza più i corpi, senza più la possibilità di un incontro vero. E poi perché nello sport si imparano le regole, la socialità, l'inclusione, si fa comunità.
1: Organizzato dalla Fondazione San Michel in collaborazione con Martina Calcio e Villa dei Sogni. Il torneo ha messo insieme competizione, amicizia e solidarietà.
11: Noi come Circolo, oltre a fare sport, abbiamo anche il compito della formazione, quindi la formazione ha anche l'aggregazione.
1: Una prima edizione che, dopo le tappe di Torre Canne e Martina Franca, ha chiuso con l'auspicio già espresso dai protagonisti, ritrovarsi nuovamente in campo il prossimo anno.
4: E questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo la nostra pagina sportiva a cura di Giuseppe Delli Santi e poi successivamente nel pomeriggio l'appuntamento con 100 Sport in Campo, ampio pre-partita con collegamenti sia da Maglie per la gara del Taranto Calcio con Cosimo Lenti e Ludovica Maiuri, ma anche da Martina Franca dove andrà in scena il big match del campionato di Serie D Girone H, ovvero la sfida tra Martina e Virtus Francavilla, con il racconto di Cosimo Di Bartolomeo. In studio ci sarà Giuseppe Delli Santi, ampio pre-partita, ampio post-partita con il, attraverso il quale vi porteremo negli spogliatoi degli stadi che vi ho poc'anzi citato, vi faremo ascoltare in presa diretta la sala stampa, la viva voce dei protagonisti e poi massima attenzione alle nostre pagine social attraverso le quali vi aggiorneremo per tutti gli sviluppi delle gare della domenica pomeriggio. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di domenica ovviamente su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi. Potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che gli consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito

0: un percorso che al termine rilascia un diploma del Ministero di Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione dei percorsi, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
0: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
0: A 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. A Hitler.
3: A Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna. No, signori, il prezzo è troppo basso.

0: Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso. Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
1: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
0: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
2: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
1: Io ho detto di no.
3: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
0: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
1: Finalmente, non se ne poteva più.
3: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
1: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herrix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
1: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr.
1: Holmes. Da stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svetti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Stefan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stefan ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Svelto.
1: Prende la macchina dei nazisti?
2: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: No? Sono del dottor Watson, come è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes.
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
1: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
1: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto il sonno, vedrà.
0: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
2: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberle, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dov'è tuo bel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io... Dovel! Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato, il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Dovel... Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Holmes, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono... Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Dovel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: всю ситуацию.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Voglio che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.
0: È a posto!

0: l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, grazie, eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
7: Se sospetti di Holmes sono giustificati...
8: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
6: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
2: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
7: Non è d'accordo?
8: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
6: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
8: Grazie.
7: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
9: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
9: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
9: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
9: Arrivederci.
3: Arrivederci.
8: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
5: Che c'è, Holmes?
8: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
5: Scomparso?

0: quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
3: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34... St. George Street. Appartamento qui. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
4: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
4: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
4: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
4: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
4: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora teneva qualcosa?
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
4: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
4: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
4: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
4: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
4: No. Ce n'è stato uno, per 5 minuti.
1: E chi era?
4: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
4: Ma no, le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
4: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
4: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
4: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, Holmes,
4: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
2: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai a Chisoko.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
5: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, lurido topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non
1: mangio. Lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in Devil Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: come in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.

0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
1: Grazie, signor. Andiamo ora, forza!
2: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
3: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
3: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi o sparo!

0: santo cielo!
1: Beh, io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No. Quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: Da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi le figure 1, 2 e 3... indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera che è la I salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y, A, C.
2: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
3: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero amico del dottor Tobel.
2: P, A, L, A, C, E, C, R, E, L.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
2: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
4: Dove andate, signori?
2: Vive qui Jacob Durrer?
4: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
2: Bravi.
4: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
4: Oh, mi spiace, signore.
2: Morto?
0: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa. È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare tale...
2: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
5: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
2: Fatti, ispettore.
5: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
2: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
6: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
0: Corn e Farrell.
6: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
2: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
0: No!
7: Qual è il nome del 4º uomo?
0: Non mi riesce di ricordarlo.
7: Qual è il nome del 4º uomo?
0: L'ho dimenticato.
7: Qual è il nome del 4º uomo?
0: Non lo so, non lo so!
7: Qual è il nome del 4º uomo?
8: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
6: Per non parlare di Norwich e Harrow.
8: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
2: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
0: Ci deve pure essere una soluzione.
2: Elementare, Watson.
0: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere e figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
2: Sotto sopra? Uh-huh. Eccola.
0: Che cosa?
2: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
6: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
2: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
6: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
2: Grazie.
6: Sì.
2: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoppler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoppner in Sloan Square.
7: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4º scienziato prima di Holmes.
9: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
7: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
9: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
7: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta. Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
10: F, R, E, D, E, R, I, C, K, H, O, F, F, N, E, R, S, L, O, A, N, E.
7: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
9: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
7: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.

0: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di là.
1: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto, forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
1: Proprio ciò che volevo dire io.
0: Dire io.
1: Beh, vediamo se è così.
3: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas? Forse del veleno o solamente un proiettile nella testa?
4: Lei mi delude, professore.
3: Davvero?
4: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
3: Sa bene che non è così, Holmes.
4: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale. Più geniale da offrirle.
3: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
4: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
3: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale, avanti.
4: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
3: Qual è la sua brillante idea?
4: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
3: Un ago nelle vene, Eons?
4: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
3: Interessante.
4: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
3: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
2: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tubo.
1: Andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. O è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
0: Non sono mai stato in prigione.
2: Dì un po', sei uno studente per caso?
0: No.
2: Cos'è quella lettera?
0: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
0: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguire.
4: Ah, fammi vedere, di.
0: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni, non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
4: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
5: Chi?
4: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
5: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
4: Niente di preoccupante.
5: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
4: Calmati.
5: Sì, ma io non faccio nient'altro.
4: Ho capito. Hai del denaro?
5: Dovevi provvederlo tu?
4: Io non ne ho.
5: Benone, io ho solo un paio di dollari.
4: Sai, Anne abita qui.
5: E allora?
4: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
5: No.
4: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
5: Non posso chiederle niente.
4: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
5: Non voglio rivederla, Jimmy.
4: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
5: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
4: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
5: Grazie.
4: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
5: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
5: Sì, signore.
4: A più tardi.
1: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego. Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao.
1: Ciao, George.
0: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
1: Non sei cambiato molto.
0: Beh, nemmeno tu.
1: No. Oh.
0: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
1: Sono cambiata molto, George.
0: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
0: Una birra, prego.

0: Non sei cambiata molto.
1: Che cosa ti serve, George?
0: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
1: No, affatto.
0: Sono più o meno tutti uguali, vero?
1: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
0: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
1: Perché? Ti sembrano molto diversi?
0: In un certo senso.
1: Che cosa vuoi, George?
0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.
1: Lui dov'è?
0: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
1: Se mi dici delle bugie, io...
0: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
1: Di quanto ha bisogno?
0: Almeno 50 dollari.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora.
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.
2: Yeah.